Il silenzio dell'attore. Amiche e amici di Rete 2, bentrovati, sono Giuseppe Cederna. Oggi è il mio ultimo appuntamento con il silenzio del mondo e le sue mille voci. Siamo sempre qui, sulla mia panchina del cimitero cattolico di Testaccio, a Roma. Sono seduto da pochi minuti e i silenzi cominciano già ad arrivare. Una fila di silenzi. E tutti vorrebbero essere raccontati prima che finisca il nostro tempo. C'è il silenzio di Tolstoi. Il silenzio del principe Andrei di Guerra e Pace, ve lo ricordate, ferito a terra nella battaglia di Austerlitz, che vede la profondità del cielo per la prima volta. E il silenzio di quel cielo così alto, così sereno. E poi c'è il silenzio di Pietro, l'apostolo, dei suoi fallimenti con Gesù in quella terribile notte nel Getsemani, in cui Gesù gli confessa che la sua anima è triste fino alla morte. E lui, Pietro, si addormenta. E poi lo rinnegherà tre volte. E questo è il silenzio del fallimento, ma anche del rialzarsi in piedi, del perdonarsi le proprie debolezze, i propri errori. È il silenzio di uno spettacolo che abbiamo appena presentato a Spoleto. Il suo autore è Michele Santeramo. Fate attenzione a questo nome, perché è bravissimo anche come attore, oltre che come scrittore. È una persona giusta, deliziosa, molto, molto silenziosa. E poi c'è il silenzio di una poesia da Gaza. Ve l'avevo promessa. È una poesia di Rafat Alarer. La traduzione è di Nabil Bey Salameh. Rafat è un professore di letteratura inglese, americana, ucciso da un bombardamento nella sua casa poco tempo dopo aver scritto queste parole a suo figlio, proprio perché è maestro, perché è narratore di storie, e ogni volta che la leggo sento il silenzio della sua morte annunciata. La poesia di Rafat dice così: «Se devo morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un pezzo di stoffa e qualche filo. Fallo bianco con una lunga coda, così che un bambino da qualche parte a Gaza, fissando il cielo negli occhi, aspettando suo padre che è partito tra le fiamme, veda l'aquilone, il mio aquilone che hai fatto tu volare alto, e pensi per un momento che lassù ci sia un angelo che riporta l'amore. Se devo morire, che porti speranza, che sia una storia. Rafat Alarer». Ciao Rafat, noi non ti dimenticheremo. L'aquilone di tuo figlio volerà per sempre, così come vola oggi, tra le tombe, le cicale e gli alberi secolari di questo cimitero delle parole e delle anime giuste. Vi avevo promesso il silenzio dell'attore, eccolo qui, ma quale silenzio? Quello dell'attore che si prepara a uscire di casa per andare in teatro? Perché sono molti i silenzi dell'attore. O quello dell'attore che arriva in teatro? Saluta il portinaio, sente il silenzio dei camerini, apre la porta del suo e comincia nel silenzio a sistemarlo, perché lo accolga, perché diventi qualcosa di personale, di silenziosamente personale, che lo aiuti a concentrarsi e a raccogliersi prima del palco. Sì, però qui il silenzio è fragile, è interrotto dai saluti, dalle visite degli amici, degli altri attori, dal riscaldamento sulle assi del retropalco o dalle piccole ripetizioni di scene, battute, posizioni. Il silenzio più interessante è certamente quello dell'ultima mezz'ora. Vestito, non truccato purtroppo, perché non si usa più, a me piaceva molto potermi truccare in teatro almeno una volta nella vita, comunque non si usa più. Vestito, non truccato, entro finalmente in palcoscenico. C'è buio, penombra, voci basse, luci basse o gelatinate di blu per segnare i percorsi dietro le quinte. A questo punto io cerco un posto isolato dove sedermi, una sedia, una cassa o anche il legno del palco va bene. E questo è il silenzio più solitario, più spesso. Ha in sé quella forza misteriosa che tra poco ti porterà di fronte al pubblico, a raccontare una storia come se non esistesse altro. Nessun dolore, nessun amore faticoso o felice, nessun compito all'infuori della tua parte, sempre uguale e sempre diversa ogni sera. Insomma, la tua vita compressa e dilatata in un tempo diverso da qualsiasi altro tempo. Nel silenzio sto ripetendo sottovoce un mantra di protezione di Yoga Kundalini. 15 minuti, è il direttore di scena. Ha gentilmente aspettato che finissi le ripetizioni del mantra. E così sono già passati 2 minuti. Ne restano solo 13. Respiro lentamente. Chiudo gli occhi, rilasso le spalle. Lancio le orecchie dietro le quinte e il sipario. E sento i passi del pubblico che prende posto. Le voci, i saluti degli amici, altre sedie, altri passi, altre voci più acute.
Ascoltare il pubblico potrebbe persino essere una piccola meditazione, se fatta bene, se non fosse disturbata da uno sciame di pensieri parassiti. Quanti saranno questa sera? Meglio di ieri o peggio di ieri? Non l'ho chiesto al botteghino prima per non essere deluso. Sarà venuto Tizio? E il produttore, quella regista? Sarà piena almeno la platea? Padre nostro, che sei nei cieli. Fa che sia un successo. Sia santificato il tuo nome, che sia piena almeno la parte centrale della platea. Venga il tuo regno. E ragazzi, molti ragazzi in galleria che costa meno. Una volta me ne vergogno, ma ho persino recitato il Padre nostro in latino per chiamare il pubblico e ha funzionato. Era tutto pieno, tutto esaurito. La sera dopo, in compenso, quasi un fiasco. Questa è una lezione, no? Perché questi pensieri non vanno bene. Non vanno bene. Per interromperli devi tornare in te. Devi andare ad abbracciare gli altri attori, stringere anche fisicamente quel patto di fiducia e di amore, se stai lavorando con le persone giuste. E io, fortunatamente, sto lavorando con le persone giuste. E dunque avvicino la testa alla testa, il petto al petto, sussurrando le parole giuste. Insieme, sempre insieme, in ascolto. Grazie, grazie. 5 minuti. Il direttore di scena aspetta che tu abbia compreso bene. Tu annuisci, ringrazi. Ora il pubblico nelle orecchie non c'è più. Vai verso l'ingresso tra le quinte. Eccomi. Respira. Sei pronto? Sì, sei pronto anche questa sera. Ma davvero sono io? Davvero? Per la millesima volta sulla soglia del mio silenzio prima dell'ingresso in scena? Sì. Respira. Respira e divertiti. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Chi è di scena? Chi

0: Dal 29 luglio centinaia di persone stanno vivendo notte e giorno sotto un palazzo di 10 piani al centro della città, una vicenda che ha varcato i confini dell'Italia arrivando sulle pagine del Guardian e di Al Jazeera, una storia molto complessa di cui parliamo con il nostro corrispondente dalla capitale italiana. Buongiorno Checchino Antonini.
1: Ciao Cristiana Coletti, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Spin Time, questo è il nome dell'edificio, era destinato a uffici per un ente pubblico nel quartiere Esquilino, uno dei famosi Sette Colli, e si trova a poca distanza tra la Basilica di San Giovanni e il Colosseo. È occupato dal 2013, per 13 anni è stato quindi la casa per 400 persone, 140 famiglie che provengono da oltre 20 paesi e altri attivisti non residenti che insieme a loro hanno sviluppato un co-working, un doposcuola aperto al quartiere, una trattoria, un auditorium per convegni e spettacoli, uno studio di registrazione, una falegnameria e ancora la redazione di un giornalino studentesco. Insomma, viene percepito come un laboratorio di integrazione sociale e un punto di riferimento culturale per tutta la città.
0: Checchino Antonini, ma c'è uno scontro politico intorno al destino di questo palazzo?
1: Allora, la motivazione ufficiale dello sgombero il 29 luglio è stata l'inagibilità di questo stabile causata da un principio di incendio che è stato domato immediatamente, ma che ha fatto scattare l'evacuazione degli abitanti e subito dopo il divieto a tornare nell'edificio. Da quel momento, hai detto bene, sembra che stia andando in scena nell'estate più torrida di sempre uno scontro di visioni che era stato carsico più o meno sotto traccia per tutti questi anni. Da una parte il governo nazionale con la sua linea di tolleranza zero contro le occupazioni, per esempio come è successo a Leoncavallo di Milano, e la tesi è che usare soldi pubblici per occupazioni significhi premiare l'illegalità. Dall'altra parte c'è l'amministrazione comunale di Roma e la Chiesa Cattolica. Per loro Spin Time rappresenta una risposta concreta all'emergenza abitativa, uno dei problemi endemici di questa città e nello stesso tempo un modello virtuoso di welfare dal basso e di animazione culturale.
0: Senti, è arrivata la notizia un po' dappertutto che c'è una serie di artisti intellettuali che si sono attivati nella solidarietà, tra questi il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, poi lo scrittore Roberto Saviano, registi e attori come Carlo Verdone, Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Matteo Garrone, Mario Martone e anche Sabina Guzzanti, che c'è questo supporto.
1: Sì, Sabina Guzzanti ha anche dedicato un bel film all'esperienza di Spin Time e con tutti questi nomi che hai citato ci sono anche tantissimi cittadini, ragazze e ragazzi, soprattutto che hanno rinunciato alle vacanze, oltre al tessuto del volontariato, della cooperazione, associazionismo diffuso. In questi giorni c'è chi porta beni di prima necessità, chi resta a dormire lì sotto e ogni giorno la strada di fronte al palazzo si anima con film all'aperto, musica, giochi e naturalmente assemblee. L'ultima, l'altro ieri, è indetto una manifestazione per il prossimo 19 settembre.
0: Checchino, hai citato la Chiesa, questa storia ha avuto anche dei momenti clamorosi. Raccontaci un attimo del precedente, del 2019, quando intervenne l'elemosiniere di Papa Francesco.
1: Anche allora l'episodio fece il giro del mondo. Abbiamo detto che lo scontro è stato più o meno carsico in questi anni. Bene, nel maggio 2019 la CEA, che è l'azienda che fornisce energia, staccò luce e acqua all'edificio. Dopo sei giorni al buio intervenne proprio il cardinale Konrad Grzelczyk, che era il ministro delle opere di carità del Papa, e si calò in un tombino, staccò i sigilli e ripristinò la corrente assumendosi pubblicamente
0: responsabilità.
1: Assumendosi pubblica, Esattamente. Il ministro dell'Interno dell'epoca non la prese bene, ci fu una polemica, ma il gesto consacrò un legame molto stretto tra Spintheim e la città del Vaticano, un legame che dura ancora oggi. Pensa che Leone XIV ha ricevuto una delegazione della comunità e segue gli sviluppi momento per momento. Non solo, proprio tra le mura di Spintheim si è svolta durante il Giubileo la quinta edizione dell'incontro mondiale dei movimenti popolari, un appuntamento nato nel 2014 su impulso di Papa Francesco e che ha riunito delegazioni da 170 paesi di tutto il mondo.
0: Checchino Antonini, sembra insomma esserci un sacco di gente che ha a cuore il destino di Spintime, vedi chi lo abita, ma non abbiamo ancora guardato insomma un aspetto direi non, da non sottovalutare. A chi appartiene a questo palazzo? C'è una trattativa in corso con la proprietà?
1: Allora, la proprietà di questo edificio è di una SGR, ossia di una società di gestione del risparmio. Questo tipo di società in Italia decide come investire i fondi che le vengono affidati da risparmiatori più o meno grandi, più o meno piccoli. La storia è emblematica. Nel 2004 il palazzo fu venduto nell'ambito di una gigantesca dismissione di patrimonio pubblico. Subito dopo lo Stato italiano riprese in affitto lo stesso immobile pagando negli anni 48 milioni di euro, molto di più di quanto avesse incassato dalla vendita. Tutto questo fino al 2010, quando l'edificio venne poi abbandonato. La SGR progettava da tempo di trasformarlo in un hotel di lusso e ora ha rifiutato l'offerta di acquisto da parte del comune, ma in evidente debito reputazionale, si dice, ha offerto poi 500.000 euro per contribuire alle spese della ricollocazione provvisoria delle famiglie, che in questi giorni è in via di attuazione e si sta esplorando la possibilità di individuare un altro stabile dove poi ricollocarle. Ma si prevedono tempi lunghissimi per qualunque soluzione definitiva, mentre il Palazzo di Santa Croce in Gerusalemme rischia il cambio di destinazione d'uso. Questo tipo di fondi hanno in corso con il Comune di Roma dei rapporti piuttosto proficui per diversi progetti di cosiddetta rigenerazione urbana, che consistono spesso in operazioni di gentrificazione. Alcune le abbiamo anche raccontate da questi microfoni nei nostri dialoghi dell'Alba, e spesso sono funzionali all'iperturismo, progetti contestati a volte dai residenti, come in questo caso. C'è un dibattito dai toni molto accesi fra urbanisti, economisti, amministratori e cittadinanza. Qualcuno ha suggerito al sindaco in questi giorni di requisire lo stabile per ragioni di emergenza sanitaria. Altri chiedono che riprenda la trattativa. Molti osservatori hanno sottolineato la complessità, che tu citavi all'inizio della nostra chiacchierata, di una metropoli dove a volte sembra che a governare siano i fondi immobiliari. Succede a Roma, è già successo a Milano, anche molto oltre i confini del bel paese. Nel linguaggio del marketing, dimmi, Cristiana.
0: No, sì, assolutamente. Volevo solo appoggiare quello che hai
1: Sì.
0: detto. Prego, vai.
1: Sì, nel linguaggio del marketing lo spin è una svolta e Spintime appunto voleva rappresentare il tempo di una scossa, il momento di una scossa appunto in un contesto in cui le città cambiano volto, ma questo rischia a volte di azzerare consuetudini, vissuti e paesaggi.
0: Eh sì, assolutamente. Allora, grazie, Checchino Antonì, tienici aggiornati.
1: Grazie a voi sicuramente, speriamo di risentirci presto. Buon ascolto.
0: Buona giornata.

0: Brevi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, da lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lissa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata al trio Ernest, formato da Stanislav Gosset al violino, Clément Tamy al violoncello e Natasha Roche Alsina al pianoforte. Noi ascolteremo alcune loro interpretazioni da due CD, il primo di recentissima pubblicazione The Wonderful Adventures of Amanda Meyer con Eleonore Billy e il trio Ernest, pubblicato proprio a gennaio 2026 da Aparté. E il secondo sarà Haydn All Stars con il trio Ernest, pubblicato sempre da Aparté nel 2024. Iniziamo dal secondo album, quello più recente, The Wonderful Adventure of Amanda Meyer, con il trio Ernest ad interpretare le opere di diversi compositori e compositrici. Infatti troviamo Clara Schumann, Amanda Röntgenmeier, Julius Röntgen, Edward Grieg, Karl Reinecke e Robert Schumann. Quando alcuni anni fa decidemmo di includere in ciascuno dei nostri concerti un brano composto da una donna, avevamo solo una conoscenza molto superficiale del repertorio musicale femminile. Animati da uno spirito di caccia al tesoro, ci siamo quindi spinti a esplorare questo territorio sconosciuto nella speranza di scoprire quei capolavori capaci di riequilibrare i nostri programmi, che fino ad allora erano misti, più o meno,

quanto un club per gentiluomini del XVIII secolo. Così racconta il trio Ernest riguardo la nascita di questo album. Fatta questa premessa, andiamo a scoprire il primo compositore di oggi, Julius Röntgen. È stato un compositore di grande talento. Il suo vasto catalogo, che comprende oltre 600 composizioni, include sinfonie, concerti, musica da camera per le più diverse formazioni, lieder, opere corali e opere liriche. Il suo primo insegnante di pianoforte fu Karl Reinecke, direttore dell'orchestra Gewandhaus di Lipsia. Nel 1870, all'età di 14 anni, Julius Röntgen fece visita a Liszt a Weimar, e dopo aver suonato il pianoforte per lui viene invitato a una serata musicale a casa del celebre compositore. A Lipsia lui e i suoi genitori facevano parte del circolo musicale attorno al compositore austriaco Heinrich von Herzogenberg. In una di queste occasioni incontra Brahms per la prima volta. Insomma, una vita lastricata di incontri interessanti. Nel 1878, dopo aver trascorso la giovinezza a Lipsia, accetta un incarico come docente presso una scuola di musica di Amsterdam. E per continuare con gli incontri interessanti, nel 1880 sposa la pianista e compositrice Amanda Mayer, che ascolteremo durante la puntata. Julius Röntgen, come insegnante e in seguito per molti anni come direttore, è strettamente legato al Conservatorio di Amsterdam, da lui fondato nel 1884. Nell'ultimo periodo della sua vita, dal 1924 al 1932, vedono la luce più di 200 opere. Noi di Julius Röntgen ascoltiamo dalle melodie e danze svedesi per violino e pianoforte la versione per nickel arpa, violino, violoncello e pianoforte, interpretata dal trio Ernest e Eleonore B. alla nickel arpa.

Abbiamo ascoltato di Julius Röntgen, dalle melodie e danze svedesi per violino e pianoforte, la versione per nichelarpa, violino, violoncello e pianoforte, interpretata dal trio Ernest e Eleonore Billy alla nichelarpa. Passiamo alla protagonista del CD. Amanda Mayer nasce il 20 febbraio 1853 nella piccola città di Landskrona, nel sud della Svezia. Suo padre, immigrato da Riedlingen nel Württemberg in Germania, era un pasticcere ma anche un musicista colto. La madre svedese aveva molti parenti che erano stati violinisti di musica folk, oltre che fabbri. La prima educazione musicale Amanda Mayer la riceve proprio dal padre, come lui suonava diversi strumenti: il violino, il violoncello, il pianoforte e l'organo. A 16 anni entra al Conservatorio di Musica di Stoccolma e attira immediatamente l'attenzione per il suo grande talento anche nella composizione. Completa i suoi studi con il titolo di Music Director, diventando la prima donna in Svezia a raggiungere questo traguardo. Questo titolo era conferito per l'eccellenza in diversi campi, nel suo caso per la sua abilità nel suonare l'organo, il violino, il pianoforte e il violoncello, nonché per l'eccellenza nella composizione e nella teoria musicale, nella storia della musica e nell'estetica. Noi ascoltiamo di Amanda Mayer il trio per pianoforte, violino e violoncello in Mi bemolle maggiore interpretato dal trio Ernest.

Abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, violino e violoncello in mi bemolle maggiore di Amanda Mayer, interpretato dal trio Ernest. Il prossimo brano è di Edward Grieg, andante commoto per pianoforte, violino e violoncello in do minore. Grieg si forma a Lipsia e viene così fortemente influenzato dalla cultura tedesca. Tuttavia, ritornato in Norvegia, studia il folklore nativo facendone l'elemento base della sua produzione. Compone musica di scena e corale, molti brani per pianoforte, liriche e varia musica da camera. Noi di Edward Grieg ascoltiamo Andante commoto per pianoforte, violino e violoncello in do minore, interpretato dal trio Ernest.

Abbiamo ascoltato di Grieg l'andante con moto per pianoforte, violino e violoncello in do minore e arriviamo all'ultimo brano da questo CD del trio Ernest di Julius Röntgen. Ascoltiamo dalle melodie e danze svedesi per violino e pianoforte la versione per nickel arpa, violino, violoncello e pianoforte, allegro interpretato dal trio Ernest con Eleonora P. alla nickel arpa.

Abbiamo ascoltato di Julius Röntgen, allegro, dalle melodie e danze svedesi per violino e pianoforte, la versione per nickel arpa, violino, violoncello e pianoforte, interpretato dal trio Ernest con Eleonore B. alla nickel arpa. E passiamo al secondo CD del trio Ernest, fondato a Ginevra nel 2019, da Stanislav Gosset al violino, Clément Damy al violoncello e Natasha Roque al sina al pianoforte. Il trio Ernest è un ensemble franco-svizzero che si è rapidamente imposto sulla scena internazionale grazie a un approccio moderno e impegnato alla musica classica. Il suo primo CD, Haydn All Stars, ha ricevuto un consenso unanime dalla critica, ottenendo riconoscimenti prestigiosi come l'Editor's Choice di Gramophone, il Trofeo Radio Classique e Five Diapason. I componenti del trio Ernest sono particolarmente impegnati nella valorizzazione delle compositrici del passato e del presente. I tre musicisti inseriscono in ogni concerto un brano scritto da una donna. In linea con questo impegno hanno ricevuto il premio Christian Zeller e partecipano al progetto Boîte à Pépites. Voglio parlarvi un momento di questo progetto. Fondata nel 2022, l'etichetta discografica La Boîte à Pépites ha come obiettivo la pubblicazione di monografie. Ogni progetto è dedicato a una compositrice. Grazie a libretti illustrati e accuratamente documentati, l'etichetta propone versioni di riferimento di opere in gran parte inedite dal punto di vista discografico. Ma torniamo al trio Ernest, che ci propone dal trio per pianoforte, violino e violoncello in Mi minore il terzo tempo, Rondò di Joseph Haydn.

Abbiamo ascoltato di Joseph Haydn Rondò dal trio per pianoforte, violino e violoncello in Mi minore, eseguito dal trio Ernest. Restiamo con questo compositore anche per il prossimo brano. Haydn è il primo grande maestro del classicismo viennese. Ci sarà poi Mozart e infine Beethoven. Nella sua opera bisogna vedere l'inizio di un'epoca nuova della storia della musica. Per quasi 30 anni lavora alla corte degli Esterhazy. In quel periodo la sua fama si diffonde in tutta Europa. La paga che riceve dal principe gli consente un tenore di vita agiato. Può permettersi frequenti visite a Vienna, che lo portano a contatto con Mozart, che avrà per lui una sconfinata venerazione, e più tardi con Beethoven. Di Haydn ascoltiamo dal trio per pianoforte, violino, violoncello, numero 45 in Mi bemolle maggiore, finale, in The German Style, interpretato dal trio Ernest.

0: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel, Menuet sur le nom de Haydn per pianoforte, nella versione per pianoforte, violino e violoncello, interpretato dal trio Ernest. La puntata di concerto.ch termina qui. A presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Io Matteo Ongaro, buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: A 30 anni dalla morte di Renzo De Felice, il dibattito sul fascismo torna a interrogare non solo la storia del Novecento, ma anche le trasformazioni della democrazia contemporanea. De Felice è stato lo storico che più di ogni altro ha contribuito a sottrarre il fascismo alla pura dimensione mitologica e ideologica, imponendo un'analisi storica fondata sulle categorie della modernizzazione del rapporto tra società e regime. Ma oggi, in un contesto segnato dall'ascesa di leadership personalistiche, dalla crisi delle democrazie liberali, dai nazionalismi identitari e dalla ridefinizione degli equilibri geopolitici, la domanda torna inevitabile: quanto il fascismo storico può ancora aiutarci a leggere il presente e fino a che punto le categorie del Novecento restano adeguate per interpretare i nuovi autoritarismi?
1: E noi ne parliamo nel nostro approfondimento di oggi con Marcello Flores. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Marcello Flores è uno storico, ha insegnato storia contemporanea e storia comparata all'Università di Siena. E saluto anche il nostro altro ospite di oggi, Mario Del Pero. Buongiorno e bentrovato anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Mario Del Pero è uno storico e politologo, professore di storia internazionale presso l'Istituto Sciences Po di Parigi. Professor Del Pero, iniziamo proprio dalla figura di Renzo De Felice. A 30 anni dalla sua morte, che cosa resta della sua lezione e che cosa invece oggi può apparire magari datato o superato?
3: Ma io credo che resti il metodo, resti l'importanza di confrontarsi attraverso le fonti con le politiche e le pratiche. Le ideologie, i discorsi, la retorica sono componenti molto importanti, però cercare di comprendere bene le politiche e le pratiche di un'azione, di un regime autoritario, anzi totalitario, è fondamentale. Resta, credo, la scuola che De Felice ha creato, che poi negli anni ha prodotto tanti altri studiosi e studiose che hanno continuato quell'opera. E credo resti meno, dovrebbe restare meno, un elemento polemico che forse non c'era alle origini, che poi si è sviluppato negli anni, che ha servito non solo per contestare la storiografia, ma anche per contestare, diciamo, una linea politica nella quale rimaneva centrale l'antifascismo come elemento fondamentale, no? Pilastro costitutivo dell'esperienza dell'Italia post seconda guerra mondiale e post fascista, dell'Italia repubblicana. E spero di non fare torto a nessuno tra i tanti allievi e allieve di De Felice nel dire che forse alcuni di questi non sono stati all'altezza del maestro nella qualità della loro ricerca e nella loro produzione storiografica.
0: Marcello Flores, ecco, dicevamo dei quello che c'è da tenere, quello che c'è invece da mettere da parte, forse per quanto riguarda il lavoro di Renzo De Felice. Ecco, tra le più grandi controversie attorno alla sua figura e al suo lavoro c'è stata l'accusa di revisionismo, soprattutto per aver insistito sul tema del consenso al fascismo. Ci vuole spiegare questa questione e soprattutto perché ha provocato una reazione così forte nella cultura italiana?
2: Ma l'effetto più deleterio di quella polemica è che la parola revisionismo, che è connaturata alla ricerca storica, perché la ricerca storica è sempre una revisione delle costruzioni, interpretazioni fatte precedentemente, è diventato invece un sinonimo di qualcosa di deleterio, di sbagliato, di offensivo, di traditrice nei confronti della verità. Ecco, questo è il primo lascito, diciamo, negativo di quella polemica. La polemica era soprattutto perché De Felice, come già ha ricordato Del Pero, aveva abbandonato e in qualche modo si era anche poi negli anni contrapposto all'ideologia dell'antifascismo come elemento fondante per capire anche il fascismo stesso. E soprattutto la polemica c'era stata quando la costruzione dei volumi relativi agli anni 30, al periodo dello Stato totalitario, aveva sottolineato, sulla scia tra l'altro di altri studi, quello di Cannistraro soprattutto, il problema del consenso che il regime aveva ottenuto in quel decennio fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e questo sembrava appunto in qualche modo voler quasi giustificare il successo del fascismo con dei suoi meriti intrinseci. Io credo che quella ricostruzione era ottima dal punto di vista del consenso, era fallace dove dimenticava del tutto, per esempio, gli elementi di durezza, violenza e repressione che in quegli stessi anni il regime compiva in Etiopia, in Spagna, nei confronti dell'uccisione di antifascisti prestigiosi come i fratelli Rosselli, eccetera, eccetera. E questo però è stato poi rivisto in qualche modo da alcuni, dai migliori suoi eredi. Io credo che per esempio la storiografia di Gentile è quella che in qualche modo ha superato abbondantemente anche il maestro, quindi oltre a quelli che non hanno meritato l'eredità di De Felice, come ricordava Del Piero, io vorrei ricordare invece quelli che l'hanno portata avanti e l'hanno assolutamente migliorata e hanno reso quel primo discorso un discorso che oggi possiamo considerare una sorta di standard interpretativo accettato un po' dovunque.
1: Ecco, Mario Del Piero, proviamo ad arrivare ai nostri giorni. Negli ultimi anni si parla molto di crisi della democrazia liberale e si è arrivati a parlare anche delle paradossali democrazie illiberali. Quali sono, secondo lei, le caratteristiche nuove degli autoritarismi contemporanei rispetto invece ai totalitarismi del Novecento?
3: Ce ne sono diverse. Innanzitutto parliamo, rispetto al periodo interbellico, di un mondo dove le dinamiche di integrazione globale sono molto più marcate e approfondite. Ci fu un momento di globalizzazione intensa, misurabile con parametri economici, ma non solo economici, prima della Prima Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu, diciamo così, una ritirata da questa globalizzazione, e per quanto i fascismi del periodo interbellico dialogassero tra di loro, avessero una dimensione, diciamo così, quasi paradossalmente internazionalista e transnazionale, quel mondo lì è molto diverso da quello odierno. E nel mondo odierno questa profonda integrazione genera mobilità, ha generato mobilità di merci, di capitali, di persone, di migranti, di idee, di culture, e ha creato, diciamo così, una reazione spesso sublimata dopo la crisi del grande crisi del 2008, una reazione di paura, di richiesta di protezione, di difesa, quel che oggi chiamiamo spesso sovranismo, no? Con questo neologismo che è diventato di uso corrente in italiano, in francese e piano piano lo sta diventando anche in inglese. Questa richiesta di protezione dall'esterno è forse qualcosa di oggettivamente nuovo per come si manifesta, per le forme in cui si manifesta, ed è una richiesta di protezione che ha connotati xenofobi, razzisti, molto marcati, perché diventa anche una richiesta fondata su elementi forti di identità, identità razziale, identità linguistica, identità religiosa. E i sovranismi di oggi sono gli incubatori di questi nuovi autoritarismi. Pretendono di portare indietro le lancette della storia, pretendono di ricreare comunità nazionali o locali il più possibile omogenee, individuano un nemico primario nell'altro straniero, straniero dentro i propri confini, in taluni casi altro straniero fuori dai propri confini. Se vediamo il caso, diciamo così, che più ci colpisce comprensibilmente, il caso degli Stati Uniti di Trump, ecco, questa ostilità allo straniero interno, l'immigrante, l'immigrato, l'ispanico, in una certa misura anche l'afroamericano, perché è tornato a essere considerato una sorta di straniero interno, e l'ostilità verso il nemico esterno, in particolare la Cina, sono i due elementi fondativi che poi giustificano questa torsione autoritaria a cui stiamo assistendo ormai da quasi un anno e mezzo.
0: Sì, tra l'altro torneremo proprio sul caso degli Stati Uniti tra pochissimo, ma prima io volevo chiedere a Marcello Flores di precisare un concetto, anzi due concetti che erano al centro anche dell'elaborazione di De Felice, che distingueva tra fascismo movimento e fascismo regime, parlando ovviamente del fascismo storico. Ecco, prima di tutto, se ci vuole illustrare questa distinzione, qual è la sua importanza e se questa può aiutarci in qualche modo a capire alcuni fenomeni politici contemporanei.
2: Ma quella distinzione è servita all'epoca soprattutto per articolare un discorso sul fascismo che era all'epoca prevalentemente sottomessa invece a un giudizio negativo di stampo ideologico, politico o addirittura morale, e quindi l'idea di che ci fossero diverse fasi all'interno del fascismo, che si modificasse la storia stessa del fascismo nella lotta per la conquista del potere nei primi anni dopo il potere e poi nel invece rafforzamento del potere e dello Stato era utile. De Felice fece quella distinzione in un modo che probabilmente oggi non è più condivisa per la sua rigidità che aveva allora, intanto perché non riusciva a mettere in evidenza una serie di continuità che erano presenti sia in quello che lui chiamava il fascismo movimento e il fascismo regime, per esempio quello della violenza che lui attribuiva prevalentemente al fascismo movimento e tralasciava invece in gran parte nel fascismo regime, di cui non seguiva particolarmente l'aspetto della repressione statale, della repressione coloniale all'esterno e così via. Quindi questo era un po' il senso della operazione interpretativa che oggi non soddisfa più, così come non soddisfa quella idea di non chiamarlo un vero e proprio totalitarismo, cosa che poi invece è stata ribaltata proprio dal suo allievo maggiore Emilio Gentile, che ha costruito invece la sua convincente interpretazione sul fascismo come totalitarismo pieno in qualche modo, anche se diverso ovviamente da quello nazista, per esempio. Quindi possiamo dire che nel corso della storiografia, ovviamente dagli anni 70 a oggi, di acqua ne è passata sotto i ponti e per fortuna, e quindi è giusto riconoscere a De Felice i meriti di avere iniziato la stagione piena degli studi sul fascismo, ma certamente non più di poter essere un punto di riferimento oggi capace ancora di permetterci di andare avanti nelle ricerche che invece sul fascismo continuano a essere fatte.
1: Quindi siamo passati oltre queste definizioni. Io vorrei rimanere sull'oggi. Nel dibattito pubblico contemporaneo si usa spesso il termine fascismo in contesti anche molto diversi e suscitando anche diverse polemiche. Viene spesso usato soprattutto per descrivere le attuali politiche degli Stati Uniti, di cui parlava poco fa il professor Del Pero. Un esempio è lo storico Robert Paxton, che dopo aver a lungo lottato contro l'abuso della parola fascismo, alla luce dell'assalto del Campidoglio del 2021, ha ammesso invece che secondo lui l'incitamento alla violenza da parte di Trump meritava invece proprio l'etichetta di fascismo. Come leggete questa situazione? Prima professor Del Pero.
3: Allora, io ho l'impressione che l'articolo famoso di Paxton sia stato scritto sull'ondata emotiva, comprensibile, provocata dal 6 gennaio. Esprimeva una certa misura indignazione, orrore, spavento, e Paxton le declinava tutto ciò facendo autocritica, e dentro un dibattito che aveva coinvolto vari studiosi e studiose statunitensi o basate alle università americane sul fascismo come categoria utile per comprendere Trump, Paxton, che aveva preso prima una posizione critica verso questo uso della categoria, tornava sui suoi passi. Però ripeto, quell'articolo lì, se lo rileggiamo, e anche una rielaborazione successiva su Harper's di Paxton, io non la trovo particolarmente convincente. Io non sono uno storico del fascismo, sono sempre stato un po' diffidente verso l'uso e l'abuso della categoria per fare delle comparazioni diacroniche, per prendere l'esperienza peculiare, esperienza fascista italiana, e trasportarla sull'oggi e comparare situazioni odierne a quella di allora. È una diffidenza mia che viene anche dal fatto che nello stesso contesto italiano abbiamo assistito a una rapida dilatazione semantica, proprio concettuale, della categoria. Negli anni 50, nei primi anni 50, il centrismo de Gasperiano era una forma di fascismo. Sull'unità un grande storico come Paolo Striano presentava gli Stati Uniti di maccartisti come un ennesimo esempio di fascismo, e nei decenni successivi questo reiterato abuso della comparazione col fascismo o dell'etichetta di fascismo ha finito per diluirne il significato, perché se tutto è fascismo, se ogni esperienza autoritaria è una forma di fascismo, beh, il carattere distintivo, specifico e storicamente determinato del fascismo un po' lo si perde. Questa mia diffidenza la porto nell'analisi dell'oggi. Non chiamo l'amministrazione Trump o gli Stati Uniti contemporanei come un fascismo, un regime fascista, per tutta una serie di ragioni che hanno anche a che fare con la natura del sistema politico statunitense, il federalismo, la divisione dei poteri. Non lo chiamo anche perché trovo controproducente chiamare il trumpismo una forma di fascismo, controproducente nel senso che la doverosa, dettagliata illustrazione dei tratti autoritari della politica di Trump e del disegno di Donald Trump viene indebolita. Questa analisi e la denuncia inevitabile che vi sottostà vengono indebolite nel momento in cui si porta dentro questa categoria, che finisce in una certa misura per indebolire l'argomentazione, perché è artificiosa, perché è una forzatura e perché l'interlocutore che magari deve convincere, se butti lì la parola fascismo, diventa diffidente a sua volta o meno incline ad ascoltare la tua analisi dell'autoritarismo di Trump.
0: È molto chiara la posizione di Mario Del Pero su questa questione, d'altra parte però ci sono degli elementi che in qualche modo possono ricordare dei meccanismi che poi hanno portato al potere il fascismo in Italia. Che ne so, mi viene in mente la presenza di una milizia violenta praticamente al soldo personale del presidente degli Stati Uniti, oppure la torsione che lo stesso Trump sta imponendo alle istituzioni democratiche. Allora magari Marcello Flores, non possiamo parlare di fascismo come lo si può fare relativamente al 1925 o al 1930, ma forse al fascismo del 1920, del 1922, oppure anche lei è d'accordo con Mario Del Pero sul fatto che questa categoria storica, storiografica, non può essere applicata all'oggi?
2: Ma io sono completamente d'accordo con Mario Del Pero su quello che ha detto, perché è vero che ci sono degli elementi comuni che caratterizzano episodi di violenza, di violazione delle costituzioni vigenti, della volontà di portare al limite il potere che in qualche modo l'esecutivo ha nei confronti degli altri poteri esistenti, quello parlamentare prima di tutto e quello giudiziario in secondo luogo. Però dobbiamo anche ricordare che il fascismo che arriva al potere è quello che già nel 1920 aveva una propria milizia privata armata, che aveva sostituito lo Stato nell'avere in qualche modo il monopolio della violenza per riportare l'ordine. Lo Stato liberale aveva ceduto nel 20 e nel 21 soprattutto alle squadre fasciste la repressione del movimento operaio, delle cooperative, del Partito Socialista, eccetera. Ora Trump mi sembra che usi degli strumenti che sono strumenti dello Stato, anche se li piega grazie al suo ruolo particolare come capo dell'esecutivo, ma non possiamo chiamarla una sua milizia privata, tant'è vero che il fascismo, una volta andato al potere, costituzionalizzò subito le squadre fasciste facendole diventare la milizia per la sicurezza nazionale, che diventava un organo di polizia dello Stato stesso. Quindi credo che dobbiamo appunto stare, io credo che l'uso della parola fascismo, soprattutto mi pare negli Stati Uniti, non so se Mario è d'accordo, dipende un po' da un uso ampio del termine, cioè fascismo è un po' tutto quello che riconduce a posizioni che vanno verso una dittatura possibile, che vanno verso un percorso di autoritarismo sempre più segnato, mentre forse noi che abbiamo vissuto il fascismo come eredità storica del nostro paese siamo un po' più attenti di fronte a questo, e quindi richiamiamo l'attualità del fascismo soprattutto in alcune posizioni ideologiche nostalgiche che ci sono in una minoranza sia politica sia probabilmente della popolazione, ma non certo negli atteggiamenti che riguardano le propensioni all'autoritarismo. In più, un'ultima cosa, mi sembra che questo richiamo al fascismo è quello che impedisce di analizzare in modo nuovo quelli che sono i caratteri di questi sovranismi e nazionalismi di nuovo tipo, che Mario prima aveva ricordato molto bene. Quindi questa pigrizia in qualche modo di adeguarsi, così come all'epoca del fascismo c'era una tendenza a parlare di esperienze del passato, perché non si riusciva a vedere la novità che il fascismo rappresentava in quel momento storico.
0: Ecco, Marcello Flores ha detto una cosa interessante, ha parlato del liberalismo, no? Nel caso dell'avvento del fascismo, della sua incapacità di rispondere alla salita del fascismo al potere. Ecco, Mario Del Pero, c'è forse in questo una similitudine, cioè il fatto che il liberalismo di oggi, seppur molto differente da quello che c'è stato, insomma, a partire dagli anni 70 in poi, potremmo dire, non sia capace in qualche modo di reagire all'avvento di questi nuovi autoritarismi, che siano quelli degli Stati Uniti o che siano in altri paesi, magari in Europa. Questa è una similitudine?
3: Non so se sia il liberalismo la categoria da invocare, semplifico ulteriormente la questione. Io credo che a volte sopravvalutiamo la capacità delle istituzioni, delle regole e del diritto di creare, no, dei guardrail che proteggono le istituzioni democratiche e la sostanza di queste istituzioni. Le democrazie sono per definizione incompiute, in divenire, sono costrette a ripensarsi perché si ripensano e ridefiniscono i diritti che le democrazie devono garantire, proteggere e tutelare. E le democrazie sono storicamente determinate, credo che soprattutto la nostra generazione, le ultime generazioni hanno vissuto, non dico nell'illusione, ma nel convincimento della immortalità delle democrazie, laddove una minima consapevolezza storica ci dice che questa immortalità non esiste, che sono anche creazioni, diciamo, recenti e fragili. Ecco, allora istituzioni, pratiche, norme e regole da sole non bastano. Il caso statunitense è questo che sta dicendo. E alla fine, per usare una metafora molto abusata, l'anticorpo fondamentale rimangono i cittadini, la capacità dei cittadini di mobilitarsi, l'attivismo. L'abbiamo visto a Minneapolis, no? Nella risposta della cittadinanza alle violenze dell'ICE, di mobilitarsi, in ultimo di votare laddove si va a votare o di tutelare il diritto dell'accesso al voto, che oggi anche in una certa misura è contestato negli Stati Uniti. Eh sì. E allora, se vogliamo stabilire delle comparazioni forti, ecco, il 1920 o il 2025, che sono due epoche storiche lontanissime, la grande lezione di Emilio Gentile, che Marcello prima giustamente menzionava, è stata anche quella, no, di contestualizzare e storicizzare le peculiarità del fascismo italiano e la natura di modello del fascismo italiano. Beh, quella somiglianza, se vogliamo trovarla, è nella fragilità delle istituzioni di fronte a una sfida portata con tanta spregiudicatezza da attori che ambiscono a declinare in senso autoritario, a fare un uso autoritario di quelle istituzioni.
0: E noi ci fermiamo su queste ultime riflessioni di Mario Del Pero. Il nostro tempo è finito per questa chiacchierata di oggi, che è stata per me molto interessante, anche chiarificatrice, lo spero anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ringrazio dunque i nostri ospiti. Marcello Flores, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche a Mario Del Pero, a presto.
3: Grazie, un saluto all'amico Marcello, grazie.
0: E un saluto anche, e un ringraziamento anche a Matteo Ongaro.
1: Grazie a te, Mattia.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.

Ritmo che ci assale fra il bosco e l'abbazia. Senti come scorre il fiume fra l'ostacolo e la torre, che per passarlo tempo ce ne corre. Respira, anima mia. Senti come brucia l'asfalto della strada. Sporca la camicia prima che il giorno vada. Senti come rugge quel traffico che lancia le sue schegge, che riempie piazze, promontori e spiagge. Genio,

0: Steps è il più grande festival svizzero di danza contemporanea. La 20ª edizione vede impegnate 12 compagnie di danza nazionali e internazionali con 74 spettacoli in 33 città. Nella Svizzera italiana farà tappa a Lugano, Bellinzona e Poschiavo. Steps propone spazi di incontro e di riflessione, invitando gli spettatori a scoprire la danza contemporanea. Ospiti di Charlot, Selina Beghetto, drammaturga, curatrice e autrice, membro del gruppo di programmazione di Steps, e Mario Enrico D'Angelo, coreografo, danzatore e fotografo, autore di Night Shining Clouds. 20 anni di Steps, a cura di Mario Fabio. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: E ben trovati da Alessandro De Rosa, Verde Aurora Weekend, 7.01 e 33 secondi in questo momento, questo sabato 22 agosto. Alessandro De Rosa qui al microfono di Rete 2 e io ricordo subito il nostro numero WhatsApp 079-382-6765, lo ripeto 079-382-6765. Per chi scrive da fuori dalla Svizzera, lo 0 va sostituito con lo 0041793826765. Bene, insomma, inizia così una nuova mattinata di Verde Aurora Weekend fino all'una, insomma, tanta musica, tra pochissimo le notizie che arrivano dai quotidiani, insomma, svizzeri e italiani, la musica, il percorso musicale quest'oggi è dedicato a Strauss con un brano che ci porta forse l'ultimo brano, comunque uno degli ultimi del 45, insomma, proprio prima della sua morte, che ci porta un po' indietro in una registrazione storica. E poi ovviamente continueranno tutti i programmi un attimino e tutti i programmi che solitamente ci vedono di approfondimento, che ci vedono condividere questa mattinata insieme. Io direi, facciamo proprio così, partiamo dalla musica, la musica da cui veniamo da tutta la notte, diciamo, da tutta la mattina per chi fosse già sveglio, e partiamo da Maria de Buenos Aires, Tango Perita, Astor Piazzolla, una registrazione recente del 2026.

E questo era Astor Piazzolla con questo brano che arrivava da questo disco From Venice to Buenos Aires, un viaggio musicale dalla Venezia del Settecento alle strade di Buenos Aires. E qui una formazione davvero ben suonata. Questo disco, che diciamo è una anche diciamo, novità discografica, è pubblicato qualche mese fa. Veniamo subito alle pagine del Corriere del Ticino, che si apre con un titolo più importante degli altri: Code al San Gottardo, Levantinesi insofferenti. Mentre i vacanzieri intasano le strade cantonali per evitare le colonne, tra i residenti c'è chi si rassegna o si arrabbia, alcuni però vedono anche opportunità. I pareri dei residenti riguardo al traffico parassitario lungo la cantonale in Alta Leventina nei giorni di code al portale sud della Galleria del San Gottardo vanno da un estremo all'altro, c'è chi non ne può più, chi si è rassegnato, chi relativizza e chi invece vede il bicchiere mezzo pieno. Tra questi il sindaco Corrado Anastasi, il sindaco di Faido, che al Corriere del Ticino ribadisce la necessità di trasformare la criticità in un vantaggio, promuovendo meglio la valle. E qui da Bernardazzi e Ragazzi a pagina 3 si va poi ad approfondire traffico parassitario in Leventina tra rabbia e opportunità da sfruttare. Sì, c'è chi non ne può più, dicevamo, e dice: per alcuni ristoranti e commercianti il flusso di automobili rappresenta già ora una boccata di ossigeno, perché questo porta ovviamente a delle soste o comunque a permanere un po' in zona, e quindi in questo senso probabilmente un'opportunità anche per chi è lì pronto appunto a in qualche maniera approfittare dell'ingorgo per far trovare un luogo piacevole o comunque dove passare qualche minuto, qualche secondo o anche qualche ora, purtroppo. Bondo, la frana arriva in tribunale, Grigioni, si apre il processo a 9 anni dal crollo del pizzo Cengalo, gli imputati sono 5, Cengalo, scusate. Il 23 agosto 2017 3,1 milioni di metri cubi di roccia franarono in Val Bregaglia, 8 escursionisti furono travolti e risultano tuttora dispersi. Lunedì a 9 anni e un giorno dal crollo si aprirà il processo al Tribunale regionale e 5 persone devono rispondere di omicidio colposo plurimo. Una perizia critica, infatti, l'operaio delle autorità nei giorni precedenti la frana. Insomma, si parla di questo anche a pagina 2. C'è un editoriale firmato invece da Mauro Rossi, gli sciacalli della scena musicale live, che aveva attirato la mia attenzione. Ve lo propongo. La stagione dei concerti all'aperto è appena finita e già si parla della prossima. Già, perché anche il mondo del pop, soprattutto quello importante, fatto da artisti di fama internazionale, da qualche anno ha iniziato a lavorare su tempi lunghi, e questo a causa della mutata struttura degli eventi, non più esibizioni semplici con un palco unicamente fatto di strumenti, microfoni e impianto luci, ma strutture sempre più gigantesche, spettacolari, articolate, che dunque necessitano di un tempo per essere programmate allestite e vendute. Fin qui niente di nuovo, si tratta di un'evoluzione del settore, ossia sempre meno musica e sempre più effettistica, accompagnata da un'esponenziale e talvolta esagerata lievitazione dei costi, dovuta da un lato al gigantismo assunto dagli show, ma anche al fatto che oggi tutte le spese legate all'attività dei musicisti vengono caricate sui loro spettacoli. Un tempo, infatti, i concerti erano utilizzati preeminentemente per promuovere la vendita dei dischi, che garantivano ottimi introiti a chi li faceva. Oggi di dischi non se ne vendono quasi più, e il ritorno dei diritti sugli ascolti attraverso le piattaforme di streaming, Spotify, Apple Music, eccetera, è minimo. Pensate che un brano che attraverso i vari distributori digitali fa registrare 1 milione di ascolti frutta, e qui continua poi a pagina 21, e quindi ci dobbiamo arrivare, frutta pochissimo. Questo ve lo posso anche, al di là di leggere l'articolo, ve lo posso dire anch'io, frutta veramente pochissimo. E ci si interroga un po' su questo cambiamento, no? Come dire, del settore musicale, e anche sull'impatto che ha questo sul territorio, perché dicevamo
Un milione di ascolti, secondo l'autore, lo ripeto, è Mauro Rossi che firma questo editoriale, autori, interpreti, arrangiatori, una cifra che non supera globalmente i 4.000 franchi lordi, questo un milione di ascolti. Quindi i dischi però bisogna continuare a farli, possibilmente, eccetera, eccetera, e si parla di questo, di come è cambiata questa industria e di come questo effettivamente continua in un certo senso a muovere, diciamo, molto, molto anche quelli che sono i criteri organizzativi dei concerti e via dicendo. Beh, effettivamente è proprio così, i proventi arrivano da lì. Ci sono altre notizie che chiaramente arrivano qui dalle pagine del Corriere del Ticino. Questa mattina la cultura ticinese piange la scomparsa di Giancarlo Olgiati, qui ai Raghi a pagina 4 se ne occupa, poi lo riprenderemo più tardi perché nella pagina culturale, infatti, politico di razza, avvocato di fama internazionale, ma soprattutto esperto d'arte, mecenate, illuminato e attento collezionista, è morto a Lugano a 88 anni. La collezione d'arte contemporanea che porta il suo nome e quello della moglie è una delle più importanti del paese, e ne parliamo tra pochissimo di questo. Si parla anche di una sicurezza sempre più onerosa, ne parla a pagina 9. La protesta di giovedì si è svolta senza incidenti, ma per la città i costi in aumento. E qui, andando dal Corriere del Ticino alla Regione, ritorna anche sul commento di Jacopo Scarinci, La vita breve delle raccolte di figurine. Ecco, diciamo che non è che c'è proprio una linea così dei titoli che vengono poi in qualche maniera ripresi e c'è un'unica, come abbiamo capito, direzione. È ancora estate, quindi c'è molta attenzione su tanti affari. Mettere insieme i nomi importanti senza che ad accompagnarli ci sia un progetto davvero comune è un esercizio fine a se stesso, marketing elettorale di efficacia relativa, è una sorta di presa in giro. Le liste unitarie di sinistra e destra che stanno piano piano prendendo forma rischiano di essere scultoria dimostrazione. Nel novembre dell'anno scorso, su questo giornale, indossando il cappello del sindacato, si annunciò l'uscita dal comitato del no allo smantellamento di FFS Cargo, in aperta polemica con i metodi portati avanti da quel Matteo Pronzini, che sarà al suo fianco nella suddetta lista, che stando alle intenzioni dovrebbe niente meno che ribaltare gli equilibri politici, sociali e economici di questo cantone. Dobbiamo salvaguardare la nostra credibilità nelle trattative, disse condannando le pratiche portate avanti dal punto di vista sindacale, che sono coerentemente identiche alle rivendicazioni e alle azioni politiche del Movimento per il Socialismo. E a questa splendida premessa, continua Jacopo Scarinci, a questa splendida premessa si somma il fatto che alla lamentela di Giuseppe Sergi di aver saputo dai media l'inattesa notizia, certo come no, della candidatura di Gisèle, la replica del co-coordinatrice ecologista. È stata che nemmeno loro hanno informato prima dell'autocandidatura di Pronzini. Insomma, si parla di questo, si parla di altre cose. C'è anche qui sulle pagine della Regione, ovviamente, un grande tributo a Giancarlo Olgiati, una vita che si è imballata, così scrive qui. A pagina 13 un ricordo Vito Calabretta, avvocato e collezionista di grande cultura politica, morto a 88 anni con la moglie, ha costruito e reso pubblico una straordinaria raccolta d'arte, dicevamo ne torneremo a parlare più tardi, e direi a questo punto di ascoltare un brano che Gershwin, diciamo, non era molto soddisfatto di aver scritto, invece un brano tra i più suoi importanti, no? Come molto spesso è successo nella storia dei compositori, che scrivevano pagine di cui si pentivano, ma poi che effettivamente si risultavano davvero molto importanti. In questo caso, Gershwin, Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra.

Questo era questo brano di George Gershwin, Rapsodia in Blu. Mi alzo un po' la cuffia perché è veramente bassa. Eccoci qui. Dicevo, sì, quindi George Gershwin, Rapsodia in Blu, abbiamo ascoltato questo estratto, un estratto registrato nel 2023 in questo disco American Rhapsody, un ensemble olandese che propone questo viaggio negli Stati Uniti e quindi affianca a quella di Gershwin in questo disco molta, molta altra musica. E ritornando alle pagine dei quotidiani italiani, vi è un titolo, diciamo, molto importante alla resa di Sinner, niente. US Open, deluso e triste, si dice il campione costretto a rinunciare agli US Open. L'azzurro non ha risolto i problemi al ginocchio, sono triste e dispiaciuto, ha detto. Qui poi Giancarlo Piccardi e Francesco Sessa riprendono questo articolo. Vedremo che questa notizia ritornerà anche su altre pagine. Ma l'altra grande protagonista, insomma, non è lo sport, bensì la politica internazionale, in qualche modo i flussi migratori, perché i migranti, l'affondo di Meloni, la Premier. Due punti, nessun boomerang, il patto UE ci tutela, l'opposizione ha fallito, trasferimenti in Italia anche dall'Olanda, la replica Schlein, l'intervista al New York Times, con Trump pensavo fosse più facile, Simone Canettieri e Irene Soave scrivono emergenza migranti, la premier Giorgia Meloni al contrattacco dopo le critiche del leader del Partito Democratico Elly Schlein. E sottolinea che non c'è stato nessun boomerang per l'Italia legato a ciò che è successo poi con i rapporti con la Spagna, no? E il patto tra i paesi UE ci protegge. Anche l'Olanda rimpatria i migranti nel nostro paese. In un'intervista rilasciata al New York Times, Meloni torna a parlare di Donald Trump e dice: pensavo fosse più facile il rapporto con il presidente americano e continua, credo nell'Occidente Unito. Qui poi si va avanti anche perché questa notizia dei migranti è ripresa anche dalla Repubblica e c'è scritto migranti, Meloni difende i rimpatri e per Kiev torna tra i volonterosi. Con Irlanda e Olanda salgono a 7 i paesi che invieranno in Italia i richiedenti asilo sbarcati in prima battuta qui in Italia, dice. Meloni polemizza con Schlein, il piano UE ci tutela, non è un boomerang. Intanto la Premier, che torna tra i volonterosi in difesa di Kiev, lunedì il vertice, ha rilasciato un'intervista su Trump al New York Times e anche qui ripete: con lui pensavo sarebbe stato più facile. Ciriaco, Di Peri, Ginori, Scaramuzzi e Zinitti se ne occupano anche qui. Vi sono anche dalla Turchia mandato di arresto a Netanyahu per la flottiglia, se ne occupa Francesca Cafferri. E altre notizie, perché in effetti anche sul Corriere della Sera, ritorno qui subito sull'asse turco, diciamo, Erdogan all'Interpol, arrestate Netanyahu, la replica è un dittatore. Non si capisce se è un'affermazione o un'opinione, perché non ci sono virgolettati. Monica Ricci Sargentini descrive: la Turchia ha chiesto all'Interpol di arrestare il premier israeliano Netanyahu per l'inchiesta sull'abbordaggio della flottiglia del 2025. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi da ospitalità ad Hamas e imprigiona numeri record di giornalisti e politici. La replica israeliana si compone più o meno di queste parole. Illusioni europee è diciamo, il commento, l'editoriale firmato da Paolo Valentini qui sulla pagina del Corriere della Sera. Al grande ballo dei nazionalismi, l'Europa appare come Norma Desmond, la diva di Viale del Tramonto, che non voleva guardare in faccia la realtà e viveva rinchiusa nel castello delle sue illusioni. Seta tra le debolezze della Commissione e la miopia dei governi ormai attenti solo ai loro cicli elettorali interni, l'Unione Europea si squaglia in una torrida estate nella quale sembra aver smarrito ogni istinto solidale e idea di futuro. Innescata dall'episodio grave e doloroso che ci riporta appunto in Spagna, di fatto chiusosi in meno di 3 giorni, una crisi migratoria virtuale fatta essenzialmente di minacce e gesti polemici espone i nervi fragili dell'Unione Europea, produce alleanze ibride con buona pace delle affinità ideologiche, ma soprattutto certifica l'incapacità
dei governi europei di pensarsi e agire come parti di un tutto di fronte alle grandi sfide del tempo. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ieri anche l'Olanda si è aggiunta alla lista dei paesi che annunciano di voler rispedire in Italia i cosiddetti dublinanti, quei richiedenti asilo che dopo essersi approdati nell'Unione attraverso il nostro paese sono poi emigrati in un altro Stato comunitario. Ecco, quindi si gioca in qualche modo a questo gioco di rispedire al mittente anche in Italia, e soprattutto sì, viene fuori un po' questa illusione europea. Mentre leggevo questo articolo, anche prima mi dicevo, ma come mai non si riesce proprio a trovare una via comune, un accordo, degli accordi? No, degli accordi sicuramente ci sono, però è sempre così complessa, no? La via della... così del dialogo, dell'accordo soprattutto. Ultime notizie prima di magari ascoltare un brano che ci porterà all'agenda. Sì, forse ce la facciamo, soprattutto se prendo questa musica. Divertimento per violino e pianoforte qui, stiamo per ascoltare con Ilia Gringos al violino. Da Conte il via alla campagna per le primarie, sempre qui sulla Repubblica di questa mattina, prima pagina, la lettera del leader 5 Stelle a Repubblica sul Vox piazza il campo largo, il PD, noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi, adesso si svegliano tutti, Bonelli, diritti da salvare, ecco, in politica italiana, il verde Angelo Bonelli gli ha scritto dalle vacanze, caro Giuseppe, hai ragione, l'ossatura di una forza progressista deve occuparsi di stipendi, sanità, lotta alla povertà, ma occuparsi di diritti umani delle persone è altrettanto necessario. Il WOC non è la causa della sconfitta della sinistra. Insomma, ci si sta accordando su cosa significa sinistra nel 2026. Speriamo che anche qui si troverà una, come dire, risposta, o magari anche più di una, ma che in un certo senso ci si sposterà anche dall'esistenzialismo sempre necessario a qualcos'altro. Direi di ascoltare questo brano, Divertimento per violino e pianoforte, pianista Peter Laul e il violinista russo Ilia Gringolst, e ritorniamo subito a parlare degli eventi che si svolgeranno qui in Svizzera italiana e nelle regioni limitrofe.

0: L'agenda.
1: Eh sì, l'agenda degli eventi di quest'oggi, 22 agosto. Partiamo dal festival, da un festival che è il festival di narrazione ad Arzo, che vede tantissimi spettacoli al suo interno e ve ne leggo giusto qualcuno perché sono veramente tanti. Tuono il mio vicino gigante, spettacolo con Andrea Gambuzza, Giacomo Riggi, festival internazionale di narrazione, un gigante apparentemente minaccioso viene accanto al protagonista con la sua presenza ingombrante e inquietante quando un ragazzo si avvicina a lui per riconquistare l'amicizia di Burns, scopre però una verità diversa. Dietro la rabbia si nasconde solitudine e una passione per la musica. E questo spettacolo, che è ispirato a Ulf Stark, racconta come un attore e un pianoforte il coraggio di superare la paura dell'altro e la possibilità di ritrovare affetto e comprensione. Ecco, mi piaceva molto la tematica. Alle ore 18:30 al Giardino Contessa di Arzo, e io lo ricordo, il festival di narrazione.ch per maggiori informazioni, perché veramente sono tanti spettacoli. Adesso vediamo se ne riusciamo a dire qualcun altro. Festival Soleggiata Sound, ecco che al Parco Ciani, al boschetto di Parco Ciani quest'oggi, soleggiatasound.ch. Enel Luce crea mondi sonori sospesi tra sogno e groove. La musica trasporta in una dimensione surreale dove tra atmosfere eterea e vibrazioni soul piccole creature fantastiche prendono vita e sussurrano i loro segreti più intimi al riverbero di una chitarra. Insomma, è un artista indipendente milanese, Enel Luce, che ha un passato garage punk e concilia un amore viscerale per il blues, l'R&B, e il progetto nasce nel 2025 e lo sta portando avanti, e questo pomeriggio insomma arriva anche a soleggiatasound.ch, dove si possono trovare anche maggiori informazioni. Ascona Rock Night. Ascona si veste di rock, la musica scorre nei vicoli di Ascona attraverso una serata rock tutta da scoprire e da vivere, dove alle ore 18 al borgo a Lungolago Motta ad Ascona, amascona.ch per maggiori informazioni. Quest'oggi, lo ripeto, alle ore 18.

0: Al policentro della Morobbia, via Campagna 30 di Pianezzo, alle ore 18:30 in città.ch. Eventi, festa estiva Pianezzo per maggiori informazioni, festa estiva di quartiere all'insegna della convivialità e del divertimento a partire dalle 18:30. Saranno attive la griglia e altre diciamo, opportunità culinarie per trascorrere una piacevole serata in compagnia, a seguire musica dal vivo e insomma non manca nulla. Vi sono anche altri eventi alle 16, dalle 16 alle 23, arte, musica e solidarietà, Follow the Sun, una giornata dedicata all'incontro tra culture, creatività e impegno sociale, organizzata dall'associazione Elianto, e qui all'ex convento Monte Carasso, dalle 16, lo ricordo, alle 16 alle 23, elianto.net per maggiori informazioni. Il Gatto con gli Stivali invece è uno spettacolo, TFU Italia Festival Il Castello Incantato, uno spettacolo che andrà in scena stasera alle 21 al cortile Scuola Contone, a teatro, -altofauni.ch, maggiori informazioni, ma lo ripeto, cortile Scuola Contone alle ore 21 questa sera. Vi sono poi altri concerti, altri approfondimenti, in particolare concludo con questo concerto con Francesco Pervanger, voce, chitarra, Max Frapolli, chitarra, un incontro fatto di ascolto e respiro, la scrittura intima di Pervanger, voce e chitarra, si apre al dialogo con la chitarra di Max Frapolli, e alle 17:30 al Museo del Dazio Grande, Rodi Prato, Leventina, ore 17:30, daziogrande.ch per maggiori informazioni. Ritorneremo tra pochissimo, anche perché ci sono altri interessanti concerti, ma adesso è il momento delle notizie e poi ritorniamo anche con le pagine culturali dei giornali italiani e svizzeri.
1: Le battaglie femministe di Yoko Ono sono sempre state al centro della sua riflessione. Ha reso il suo corpo uno strumento politico e il suo linguaggio artistico un atto di ribellione. Sebbene la sua carriera di artista sia stata a lungo offuscata da una narrativa legata alla rottura dei Beatles, il valore delle sue lotte contro violenza e stereotipi di genere è innegabile. Moby Dick parte da Yoko Ono per riflettere sul corpo delle donne e sul ruolo delle parole, che spesso alimentano immagini lesive dell'identità femminile. Ne parlano la giornalista Antonella Napoli, la caporedattrice di In Genere, Barbara Leda Kenny, e la professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti, Raffaella Baritono. Il corpo ribelle. Da Yoko Ono al femminismo oggi. A cura di Sabrina Pisu. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Oggi alle 10:35.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini, proseguono in Ticino gli accertamenti sulle cause del decesso della donna 52enne trovata priva di vita martedì nel lago a Melide. Legata anche alle vicende che hanno visto coinvolto il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. L'autopsia è stata eseguita, ma per il suo esito bisognerà ancora attendere alcuni giorni. Ce ne parla Alan Melchionda.
4: L'esame autoptico della donna è stato eseguito dall'Istituto di Medicina Legale di Bellinzona, ma come ci ha detto il portavoce della Polizia Cantonale Renato Pizzolli, da noi contattato nel pomeriggio, per averne l'esito bisognerà aspettare fin verso metà della prossima settimana. Gli esami tossicologici, tanto quanto altri tipi di analisi, necessitano infatti ancora di qualche giorno per essere consolidati. Al momento, aggiunto Pizzolli, l'ipotesi principale rimane quella indicata fin dall'inizio, quindi di un tragico annegamento. Elementi che indichino o possano far pensare all'intervento di terze persone non ne sono emersi. La donna era stata vista e soccorsa invano attorno alle 17:30 di martedì vicino alla riva del lago Melide. Ricordiamo che dopo la pubblicazione delle telefonate che hanno portato alle dimissioni il consigliere di Stato Claudio Zali su Instagram, poi due settimane fa aveva anche sporto una denuncia contro ignoti per aggressione sempre in zona lago a Melide. Nel frattempo tempo, cioè da quando le è stata riconosciuta come vittima, veniva seguita dal servizio di aiuto alle vittime, aveva ricevuto tutte le informazioni per potersi tutelare, è un patrocinatore. Non godeva invece di misure di sorveglianza o di protezione particolari da parte della polizia, sorveglianza che c'è

0: stato precisato, in Ticino non è usuale.
1: Partiti svizzeri in assemblea oggi per prendere posizione sui temi votazione popolare il 27 settembre, riflettori puntati soprattutto sull'iniziativa sulla neutralità che i sondaggi danno in difficoltà, promossa da ProSvizzera ed alcuni esponenti dell'Unione Democratica di Centro. A Barra, nel Canton Zug, è previsto l'incontro dei delegati dell'UDC, in agenda anche l'intervento dell'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher, mentre i Verdi si riuniranno a Friburgo, Verdi che discuteranno anche di Atom e di centrali nucleari con una tavola rotonda. In Valle Calanca resta chiusa almeno fino a domenica la strada cantonale tra il bivio di Castaneda e Ervigo, una chiusura imposta dalle forti precipitazioni che hanno causato colate di detriti sulle quali sono in corso le valutazioni dell'ufficio tecnico grigionese. A tal proposito ricordiamo che per ora i comuni di Castaneda e Santa Maria sono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, ovvero per i comuni di Calanca e Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per far fronte alle emergenze e garantire i collegamenti essenziali sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti. Ma il tempo che ha lasciato il segno anche nel nord Italia, con allagamenti, esondazioni e frane, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto ed Emilia Romagna, Lombardia che dal canto suo ha chiesto lo stato di emergenza. Forti piogge e vento che nelle prossime ore interesseranno diverse altre regioni, dove è già stata diramata l'allerta gialla tra le aree più minacciate, Puglia, Basilicata, Campania e Molise. Quella in corso è stata un'altra notte di intensi attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina, dove nelle scorse ore sono risuonate le sirene d'allarme della contraerea in gran parte del paese. Esplosioni sono state rilevate nella capitale Kiev, un primo bilancio fa stato di almeno 2 morti. Solo ieri le bombe russe hanno ucciso una ventina di ucraini, soprattutto nella città di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito al caso della flottiglia, ovvero la spedizione navale di volontari che intendeva portare aiuti umanitari alla popolazione a Gaza, missione bloccata con l'arresto degli attivisti e il sequestro delle imbarcazioni dall'esercito israeliano. Secondo Ankara, il governo di Tel Aviv porta avanti una politica di genocidio a Gaza, immediata la risposta di Israele, secondo cui Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi e da rifugio ai terroristi di Hamas. Nessuna intesa tra Stati Uniti e Canada, nonostante le trattative condotte fino all'ultimo minuto per evitare l'introduzione di dazi del 50% decisi dall'amministrazione Trump sulle merci importate che ora diventano realtà. I nuovi tributi, che sarebbero dovuti entrare in vigore già mercoledì, ma congelati di fatto all'ultimo minuto dal presidente americano, interessano merci canadesi per un valore stimato in 20 miliardi di dollari. Pronta la risposta di Ottawa, che ha assicurato dazi equivalenti sui beni statunitensi.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Omar Mescialla. Atletica leggera con la friburghese Audrey Verrot, che ieri sera ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di Losanna. Fresca campionessa europea, Verrot ha di nuovo fatto gara in testa, chiudendo davanti all'olandese Bol in 1:55:33, nuovo primato del meeting di atletissima. Segnalo ancora i secondi posti di Angelica Moser nel salto con l'asta e la misura di 4,74 m, secondo anche Simon Ehammer nel salto in lungo con 8,13 m, a soli 11 centimetri dal vincitore greco Tentoglu. Anche su ghiaccio Ambrì battuto in amichevole ieri sera 4-2 a Visp di Haim e Head in power play, le due reti e le ventinesi. Per il calcio torna la Superliga alle 18, Lucerna-Losanna alle 20:30, diretta TV sulla 2 per il classico Zurigo-Basilea. Il Bellinzona intanto può ritenersi definitivamente salvo. Con 2 mesi d'anticipo rispetto alla scadenza è stata infatti revocata la moratoria concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore colombiano Trujillo, scongiurando dunque il fallimento del club Granata. In Italia torna la Serie A con la nuova stagione che si apre questa sera alle 18:30. L'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, in campo anche Udinese Como, alle 20:45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Formula 1 alle 12, gara sprint del Gran Premio del dei Paesi Bassi con il britannico della Mercedes Russell in pole position davanti alla McLaren di Norris e alla Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel ciclismo invece, con la cronometro di 9 km nel Principato di Monaco, scatta oggi la Vuelta di Spagna. Grande protagonista atteso Tadej Pogacar, che andrà a caccia dell'unico grande giro che ancora gli manca. E chiudiamo con i mondiali di equitazione di Aquisgrana e il sesto posto della nazionale svizzera nella prova di salto a squadre vinta dalla Germania, sinonimo per i rossocrociati di qualificazione diretta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Steve Gerda, con un terzo percorso netto di fila, conduce invece la classifica individuale alla vigilia della finale.
2: Le previsioni meteorologiche per oggi, 22 agosto, inizialmente in Engadina qualche banco di nebbia, nubi residue, per il resto prevalenza, il tempo è soleggiato, malgrado alcune velature in quota. Nel pomeriggio in montagna qualche piccolo cumulo, a basse quote temperatura massima sui 28 gradi, in alta Engadina 17, nelle valli superiori tendenza al vento da nord, in montagna vento inizialmente moderato da nord-ovest, debole dal pomeriggio, isoterma di 0 gradi. A 3300 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questa era la pianista Alessandra Ammara, impegnata in una produzione dedicata al compositore francese Claude Debussy, Prelude, Deuxième Livre. Questa era la registrazione del 2020 che abbiamo appena ascoltato, almeno un estratto. Addio Giancarlo Olgiati, ritorniamo un attimo sulle pagine culturali, culture e società della regione. Addio Giancarlo Olgiati, una vita che si è imballata, capiremo anche il perché. Scrive Vito Calabretta. Giancarlo Olgiati raccontava di tanto in tanto un aneddoto riguardo a un momento di svolta della propria carriera di appassionato d'arte. Armand Pierre Fernandez, noto come Armand, era un artista al quale egli era legato per un interesse collezionistico e per una relazione professionale. Gli aveva consigliato, per evolvere correttamente nel proprio lavoro di collezionista, di rivolgersi al movimento futurista italiano, in particolare alla figura di Giacomo Balla. E Giancarlo Olgiati aveva intrapreso una ricerca sulle fonti di approvvigionamento e si era messo in contatto con una gallerista italiana specializzata nella produzione futurista, in particolare di Giacomo Balla, appunto. Era dunque andato a incontrarla, e si chiamava Danna Battaglia, e così diceva Giancarlo Olgiati: mi sono imballato, riconducendo l'importante evento della sua attività di collezionista a uno strutturale cambiamento biografico, perché lei poi è diventata sua moglie, è stata insieme a lui l'interprete di una collezione d'arte, poi nel corso degli anni è cresciuta tanto da essere considerata un soggetto di riferimento nel sistema mondiale dell'arte. Avvocato, infatti, e collezionista di grande cultura politica, è scomparso, lo ricordiamo, a 88 anni qui a Lugano, e con la moglie Danna ha costruito e reso pubblica una straordinaria raccolta d'arte. Insomma, si parla di lui sia sulle pagine della Regione che in quelle del Corriere del Ticino. Andiamo avanti con delle informazioni, perché qui invece sul Weekend, che è l'inserto settimanale di approfondimento del Corriere del Ticino, vietato ai minori. Il reportage: è stata una stagione turistica da record, ma mai come ora i bambini sono stati così poco tollerati. Pagina 2 e 3. Bambini, no grazie. Cronache di un'estate davvero poco familiare. Dai campeggi ai ristoranti Child Free, diario di un viaggio vacanze con figlio al seguito nella Svizzera per soli adulti. Davide Ritti se ne occupa a pagina 2. Papà, quando arriviamo al campeggio, il viaggio in camper attraverso i passi prima del Sempione, poi via sempre più su, richiedono, diciamo così, una risposta molto faticosa, perché alla domanda di mio figlio a 4 anni la risposta è altrettanto difficile. Lui non lo sa, ma il campeggio è in realtà vietato ai bambini. E quindi lo hanno scritto i giornali a inizio agosto, una piccola polemica estiva. In Svizzera il settore dei campeggi è stato finora un fortino del turismo per famiglie, rumoroso, caotico, ma familiare in tutti i sensi. È quello che mio figlio si aspetta e desidera, ma la realtà, insomma, è tutt'altra. Quindi si parla un po' di questo, di un agosto da record, perché il primo campeggio per soli adulti in Svizzera ha registrato il tutto esaurito quest'estate. Con le famiglie ci sono sempre periodi morti legati alle ferie scolastiche, con gli adulti invece è diverso, spiega la persona che se ne occupa, trentenne, che l'anno scorso ha deciso di dare una svolta all'attività di famiglia, alla quarta generazione. E però ci sono anche tante, diciamo, polemiche su questo. È estate da incorniciare, piazzole piene nonostante il caldo, campeggi soddisfatti, un'altra estate di fuoco per il turismo ticinese. Se a livello nazionale le previsioni di Svizzera Turismo era di un leggero calo rispetto al record dell'estate scorsa, nella Svizzera italiana il sentimento, diciamo, è in generale positivo, soprattutto nei campeggi. L'associazione di categoria ha registrato il tutto esaurito a giugno e luglio, e anche in agosto le prenotazioni sono state ottime. Un anno memorabile, quindi un trend assolutamente positivo. Aveva avuto ottimi numeri, sottolinea il presidente Simone Patelli, nel 2025. Negli ultimi anni
gli arrivi dei mesi di settembre e ottobre sono cresciuti moltissimo, in particolare della Svizzera interna, grazie alle vacanze autunnali e al vantaggio climatico del Ticino in quel periodo. Resta l'incognita della canicola estiva, che suscita qualche timore per le prenotazioni dell'anno prossimo. Ci sono anche poi degli altri commenti su questo, perché è brutto essere tagliati fuori, ma l'offerta deve evolversi anche in Ticino, i primi esperimenti fino a Porlezza, insomma, diversi stanno optando per questa idea di tagliare fuori qualcuno. Qui se ne parla perché qui l'approfondimento è complesso e lungo, però ve lo rimando a pagina 2 e 3, questo reportage fatto di turismo qui sulle pagine del Weekend, inserto settimanale di approfondimento del Corriere del Ticino. Dicevo, l'esperienza, anch'io da genitore mi sono sentito escluso, ogni strategia è legittima, va comunicata bene. Angelo Trotta, direttore Ticino Turismo. Subito oltre il confine, due ristoranti, una piscina per soli adulti si trovano all'interno del Resort Parco San Marco di Porlezza. E, insomma, ci sono molti che stanno andando in questa direzione. Sembra molto interessante questo Bambini no grazie. Vabbè, andiamo avanti con la musica di qui di Across the Star. Questo brano che ascoltiamo è un'interpretazione di un film di John Williams, cioè Across the Star 2019, e il brano è di John Williams, dicevo, e la violinista però solista è Anne-Sophie Mutter.

Questa era Anna Sofia Mutter con una bellissima orchestra. Qui una registrazione che si chiama Across the Stars, il disco del 2019. Le pagine sono quelle di John Williams e queste erano tratte da dalla colonna sonora di Cuori Ribelli. Un po' di energia e stiamo andando anche, tra l'altro, verso il nostro percorso musicale storico che ci terrà compagnia dalle 8 più o meno alle 8:30 circa. Dicevo, ma ci arriviamo adesso con la musica, ci arriviamo sicuramente con tante cose, però in barca dove gli orsi polari vanno a caccia delle balene, il ghiaccio sta sparendo, così il passaggio a nord-ovest mostra il cambiamento climatico, perché si parlava di canicola, di turismo alle nostre latitudini, ma quali sono gli effetti altrove? Beh, Lorenzo Cremonesi si reca in Canada settentrionale, a Conningham Bay, lo diciamo chiaro, siamo colpevoli di aver disturbato con il nostro drone una famiglia di orsi nel loro habitat naturale di caccia, e si vede questi orsi un po' sgranati in questa fotografia zoomata. Forse non si sono avvicinati poi troppo con questo drone, ma comunque li hanno disturbati perché la mamma orso guarda il drone. Con gli animali terrestri non useremo più il drone, si spaventano anche a distanza, infatti. Scrive come reazione poche ore dopo Alberto, il nostro capitano al timone di Life Explorer sul giornale di bordo. L'altro equipaggio, la spiegazione è presto detta: verso mezzogiorno del 19 agosto raggiungiamo i bassi fondi del Conningham Bay, un largo golfo nella parte meridionale dell'isola del Prince of Wales, affacciato sullo stretto di Franklin. Durante le prime ore della mattina, un'altra barca a vela con un equipaggio argentino ci aveva segnalato la presenza di orsi bianchi da queste parti. Dovete andare a vedere anche voi. Gli orsi danno la caccia alle balene della famiglia delle beluga che entrano a Conningham Bay per riprodursi. È possibile scattare foto, girate, video unici del loro genere, spiegavano. Per noi si trattava di correggere la rotta soltanto di poche miglia e quindi nelle ultime quasi 48 ore abbiamo navigato nelle acque praticamente prive di ghiacci. A bordo respiriamo l'euforia di vedere avvicinarsi il compimento della grande avventura che è il passaggio a nord-ovest. Il dato più importante resta però quello già segnalato in precedenza. Qui in passato dominavano ghiaccio e neve, c'erano anni che era impossibile navigare anche d'estate. Gli esploratori consideravano questa la tratta più complicata del passaggio a nord-ovest, con i canali stretti che penalizzavano la navigazione a vela. Adesso questa è diventata la zona relativamente più semplice di tutta la rotta. È la conseguenza più evidente del riscaldamento climatico. Il mare è libero di fronte a noi e lo resterà almeno sino ai primi di ottobre, anche se non sono mancate le eccezioni, perché appunto si parla di, se si pensa qui al punto di partenza, beh, è un bel viaggio quello che hanno fatto con questo barca a vela Life Explorer, quasi dal mare di Bering praticamente, passando sopra per l'Alaska, il Canada e arrivando in alto a destra, diciamo, se noi guardiamo la cartina nordamericana, o meglio, del Canada, proprio a nord, lì si riproducono le balene. Comunque, si parla di questo perché effettivamente c'è sempre un interesse a questo aspetto del clima, anche se se ne parla come di un fenomeno che, come in qualche modo, deve ancora accadere, mentre si capisce molto bene che ci siamo dentro e come. Carl Maria von Weber, no, non abbiamo il tempo per ascoltarlo, dobbiamo andare in quest'aria burlesca per violino e basso continuo in sol maggiore. Nicola Matteis è un virtuoso napoletano, virtuoso del violino che ce la esegue e sì, lo ascoltiamo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E sono le 8.02, quasi 01 e 46 secondi per essere precisi. Adesso è il momento di voltare pagina, insomma, salutiamo le notizie dei quotidiani che poi tanto torneranno nei notiziari alla mezza di ogni ora, e poi vedremo se ci sarà modo anche di leggere qualcos'altro più avanti, per ascoltare un brano di Richard Strauss, Metamorfose, in studio per 23 archi solisti. Il brano in effetti appartiene all'ultima fase della vita del compositore, nasce in uno dei momenti più drammatici anche della storia europea del Novecento, soprattutto per una parte dell'Europa che era stata evidentemente sconfitta. Parlo ovviamente della Germania. Strauss aveva 80 anni quando iniziò a lavorare a queste metamorfose, entro l'autunno del 44, la primavera del 45, e la composizione fu commissionata da, tra l'altro, un direttore e mecenate svizzero, Paul Sacher, che aveva chiesto a Strauss una nuova opera per gli archi, per il Collegium Musicum di Zurigo. La prima esecuzione sarebbe avvenuta proprio il 25 gennaio del 46 con Sacher sul podio, ma nel momento in cui Strauss ricevette la commissione, la Germania stava crollando, appunto, per gli esiti della Seconda Guerra Mondiale, e con essa il mondo culturale nel quale il compositore ovviamente si era identificato, insomma, aveva vissuto tutta la vita, al di là delle fazioni politiche dominanti in quel momento. La sua città erano bombardate, il Teatro delle Opere di Monaco era stato anche questo, insomma, distrutto, no? Nel 43, ed era stato anche il luogo dove lui si era formato. Furono colpite pesantemente, lo sappiamo, Berlino, Vienna, certamente Dresda, che sono delle città che comunque per lui erano molto familiari, importanti. E Strauss era infatti stato anche direttore, compositore di riferimento di grandi istituzioni teatrali tedesche, e in una lettera al suo librettista Gregor nel 45 scrisse: «Sono in uno stato d'animo disperato, la casa di Goethe, il più grande santuario del mondo, distrutta, la mia bella Dresda, Weimar, Monaco, tutto è perduto». E quindi, insomma, non possiamo, come dire, allontanare in qualche modo Metamorphosen dalla luce di queste parole, insomma, da questo punto di vista, perché insomma è una partitura che giunge a retrospettiva in quel momento della vita di Strauss, presenta delle arditezze importanti a livello armonico, oscillazioni, slittamenti cromatici, insomma, che vanno ben oltre Wagner, ma che da lì attingono, no? Da quella tradizione di cui anche Strauss, insomma, si abbevera, lo sviluppo organico di certi trattamenti armonici in particolare, ma anche melodici. Lo sentiremo, questa melodia infinita, se vogliamo, che continua a trovare se stessa in continue evoluzioni armonico-melodiche. E insomma, studio per 23 archi solisti, e quindi si tratta di 10 violini, 5 viole, 5 violoncelli e 3 contrabbassi, e ogni musicista è come se diventasse un po' portavoce di una voce autonoma, no? Di un tessuto contrappuntistico che in un certo modo crea un'armonia che si sfalda continuamente, no? E quindi, insomma, c'è un ragionamento, no? su questo disfacimento di un mondo, sulle potenzialità di un mondo che forse è di futuri alternativi, e via dicendo. C'è chi ovviamente vede anche lo spettro del nazismo, l'abbiamo detto più volte, quando almeno l'ho fatto ascoltare io, no? Sulla partitura c'è comunque quell'ambiguo in memoriam, no? Quando sentirete, inizia già con la citazione della marcia funebre dell'eroica di Beethoven, il brano, e quindi, insomma, in memoriam a chi? Forse proprio a Goethe, perché speriamo, insomma, che questa fosse la interpretazione più accreditata, proprio per questo fatto della distruzione anche di della sua casa, insomma, e questo santuario di cui parlava a Strauss già nella lettera che abbiamo letto prima, almeno di quell'estratto della lettera. Theo Hug qui è direttore, nacque nel 1906, figura importantissima della vita musicale bernese, fu musicista, direttore, anche promotore della musica cameristica e radiofonica. Fondò e diresse la Camera Ensemble di Radio Berna, con il quale lavorò per molti anni e con cui, tra l'altro, incise anche questo brano che stiamo ascoltando, Metamorfosen, che ascolteremo. Dico, è una esecuzione pensata del 62. Siccome il percorso musicale è storico, andiamo qui nel lontano 62, quando in fondo questo brano non aveva forse neanche compiuto i 18 anni, insomma, è finito nel 45, quindi nel 62. Era ancora giovincello. Sentiamolo, una diapositiva ingiallita, diciamo, quasi un ritrovamento, anche un po' un recupero di un'antichità perduta, di un futuro alternativo. Non si capisce questa malinconia del futuro, molto maleriana, molto straussiana, molto wagneriana in qualche modo, e Metamorfose in studio per 23 archi solisti sotto la direzione di Theo Hug con la Camera Ensemble di Radio Berna.

0: È così che si conclude questa Metamorphosen, Richard Strauss. L'abbiamo ascoltato in questa versione, questa esecuzione di Theo Hoog con il Camera Ensemble von Radio Bern, che era anche, diciamo, da lui fondata nella registrazione del 1962. Abbiamo sentito questa melodia, insomma, della Marcia Funebre della Terza Sinfonia di Beethoven. Riecheggiare, arrotolarsi e in qualche modo indicare una direzione o forse difendere una memoria, in memoriam, no? Come c'è scritto nella partitura di Strauss stessa. E l'abbiamo rivissuto così, il nostro percorso musicale storico. Adesso andiamo avanti con la nostra mattinata, tra pochissimo arpeggi, un attimino, insomma, tantissimi programmi, tantissima musica. State con noi, le notizie.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: In studio Lino Bini, Attusi, Snegrigioni, resta drammatico il bilancio del violento incendio scoppiato poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì in uno stabile con ristoranti e appartamenti. 5 persone risultano ancora disperse. Allora facciamo il punto con Stefano Barbusca.
3: I pompieri sono entrati all'ora di pranzo nell'edificio devastato dalle fiamme utilizzando un'autoscala per ispezionare lo stabile e in particolare i piani superiori abitati dalle 5 persone disperse. Sull'esito delle ricerche non è però stata diffusa alcuna informazione. La polizia cantonale ha comunicato che eventuali aggiornamenti sono in programma per l'inizio della prossima settimana. La zona dell'edificio, che al piano terra ospita un ristorante che prepara specialità portoghesi, è stata delimitata per impedire l'accesso. Nelle vie circostanti decine di persone assistono alle operazioni.

0: La polizia non ha fornito informazioni neanche sulla nazionalità dei dispersi, ma secondo le testimonianze raccolte sul posto, almeno una di queste persone è originaria del Portogallo. Per quanto riguarda gli 8 feriti, 2 si trovano in gravi condizioni a causa delle ferite e delle ustioni.
1: Partiti in assemblea oggi per prendere posizione sui temi votazione popolare il 27 settembre, riflettori puntati soprattutto sull'iniziativa sulla neutralità che i sondaggi danno in difficoltà promossa da Pro Svizzera e da alcuni esponenti dell'Unione Democratica di Centro. A Bar, nel Canton Zugo, si riuniranno i delegati dell'UDC, previsto anche l'intervento dell'ex consigliere democentrista Christoph Blocher, mentre i Verdi si incontreranno a Friburgo per discutere anche di atomo e di centrali nucleari, tema questo per il quale è prevista una tavola rotonda. Per la cronaca regionale, la Valle Calanca resta parzialmente chiusa al traffico, in particolare nel tratto tra Buseno e Ervigo. Una chiusura imposta dalle forti precipitazioni che hanno causato colate di detriti sulle quali sono in corso le valutazioni dell'ufficio tecnico grigionese. Una situazione in evoluzione, evoluzione continua. Ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore. Per far fronte alle emergenze e garantire i collegamenti essenziali sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti. Ma il tempo che ha lasciato il segno anche nel nord Italia, con allagamenti, esondazioni e frane, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Lombardia che dal canto suo ha chiesto lo stato di emergenza. Forti piogge e vento che nelle prossime ore interesseranno diverse altre regioni, dove è già stata diramata l'allerta gialla. Tra le aree più minacciate, Puglia, Basilicata, Campania e Molise. Quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina, dove nelle scorse ore sono risuonate le sirene d'allarme della contraerea in gran parte del paese. Esplosioni sono state rilevate nella capitale Kiev, un primo bilancio fa stato di almeno 2 morti. Solo ieri le bombe russe hanno ucciso una ventina di ucraini, in particolare nella città di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky, dove è stato colpito un centro commerciale. In Svezia ora, dove un uomo armato di macete è entrato nelle scorse ore in un liceo in una cittadina a circa 170 km da Stoccolma, uccidendo una persona e ferendone alcune altre. Un bilancio non ancora definitivo. La polizia è intervenuta in forze, ha fermato l'uomo dopo una sparatoria, ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Nessuna intesa tra Stati Uniti e Canada, nonostante le trattative condotte fino all'ultimo minuto per evitare l'introduzione di dazi del 50% sulle merci importate, dazi decisi dall'amministrazione Trump che ora diventeranno quindi realtà. I nuovi tributi, che sarebbero già dovuti entrare in vigore mercoledì ma congelati all'ultimo minuto dal presidente americano, interessano beni canadesi per un valore stimato in 20 miliardi di dollari. Pronta la risposta di Ottawa, che ha assicurato dazi equivalenti sulle importazioni dagli Stati Uniti. TikTok e ByteDance hanno deciso di patteggiare con il Dipartimento di Giustizia americano per risolvere le accuse di violazione della legge che tutelano la privacy di minori online. La società così ha accettato di pagare 400 milioni di dollari in quella che il Dipartimento di Giustizia considera un'importante vittoria per bambini e genitori. La causa era stata avviata nel 2024 dall'amministrazione Biden.
2: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. L'atletica leggera in apertura è Audrey Berrou, che ieri sera ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di Losanna, fresca di titolo europeo. La 22enne friburghese ha di nuovo fatto gara in testa fin dai primi metri, chiudendo davanti all'olandese Boll con un tempo di 1:55:33, nuovo primato del meeting di atletissima. Nelle altre gare da notare il secondo posto di Angelica Moser nel salto con l'asta e una misura di 4,74 m, secondo anche Simone Hammer nella prova del lungo con 8,13 m ad 11 cm dal vincitore il greco Tentoglu. Nell'hockey Ambri Piotta battuto in amichevole ieri sera 4-2 a Visp di Haim e Patrile, e 2 reti le ventinesi sul 2-2, l'allungo decisivo dei vallesani è arrivato nel terzo tempo. Per il calcio il Bellinzona può ritenersi definitivamente salvo con 2 mesi d'anticipo rispetto alla scadenza, è stata infatti revocata la moratoria di 4 mesi concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore l'imprenditore colombiano Trujillo. Il club ha ora fondi sufficienti per far fronte all'attuale stagione di Promotion League e saldare così i debiti lasciati dalla precedente gestione. Una buona notizia per gli attuali dirigenti dell'ACB, per cui nelle ultime settimane il rischio fallimento è stato concreto. Nel programma odierno ricordiamo che con due partite torna la Super League: dalle 18 si gioca Lucerna-Losanna e dalle 20:30 con diretta TV sulla 2 il classico Zurigo-Basilea, mentre la Serie A apre la sua nuova stagione con quattro sfide: Inter-Monza, Udinese-Como, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. L'appuntamento con la Formula 1 è invece già alle 12 e la prova sprint del Gran Premio dei Paesi Bassi. In pole position ci sarà il britannico della Mercedes Russell, davanti a Norris, su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Antonelli. Qualifiche del Gran Premio di domani che invece si disputeranno dalle 16. Nel ciclismo, con la cronometro di 9 km nel Principato di Monaco, scatta oggi la Vuelta a Spagna. Grande protagonista atteso Tadej Pogacar, che andrà a caccia dell'unico grande giro che ancora gli manca. Infine i mondiali di equitazione di Aquisgrana e il sesto posto della nazionale svizzera nella prova di salto a squadre, un piazzamento che vale ai rossocrociati la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Los Angeles, titolo che è andato ieri alla Germania, padrona di casa. Da notare la prova di Steve Gerda, che con un terzo percorso netto di fila conduce la classifica individuale alla vigilia della finale dei migliori 25 binomi.
2: Le previsioni meteorologiche per oggi sabato: inizialmente in Engadina qualche banco di nebbia e nubi residue, per il resto in prevalenza soleggiato malgrado alcune velature in quota. Nel pomeriggio in montagna qualche piccolo cumulo, a basse quote temperatura massima sui 28 gradi, in alta Engadina 17, nelle valli superiori tendenza al vento da nord, in montagna vento inizialmente moderato da nord-ovest, debole dal pomeriggio, isoterma di 0 gradi a 3300 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Ed è il momento degli arpeggi, ascoltiamo questo, poi ancora musica e poi sì, continua la nostra mattinata di Verde Aurora Weekend.
4: Arpeggi.

0: e non fanno fare niente.
1: Chi sono gli outsider? Siamo tutti noi. Sì, perché nella vita, si sa, capita molto più spesso di essere fuori dal giro grosso, di dover sgomitare per rimanere fedeli a se stessi. Quindi eccoci qua, ad ascoltare musiche, parole, idee di coloro che hanno fatto davvero quella che si chiama gavetta, che girano in lungo e in largo l'Italia, alcuni l'Europa, con una chitarra o un pianoforte. Alla ricerca non del successo per il successo, ma il successo relativo a quello che si riesce a far succedere. Alla ricerca della perfezione, della sintonia con la propria musa, delle giuste parole, del giusto accordo e della giusta melodia. Benvenuti ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream.
2: Il nostro outsider di oggi è Claudio Sanfilippo, milanese classe 1960, che alterna da sempre la carriera musicale a quella letteraria e teatrale. Autore assai prolifico, ha scritto per un buon numero di grandi artisti, ha pubblicato una decina di dischi, a cominciare dal suo esordio con Stile Libero, grazie al quale si è aggiudicato la Targa Tenco nel 1996 come miglior opera prima. La sua canzone La palla è rotonda, cantata da Mina, è stata la sigla Rai per i mondiali di calcio brasiliani del 2014. Ha pubblicato libri di narrativa e poesia e il suo ultimo libro, Un armadio di canzoni, è uscito nel 2025. Non da ultimo è docente di drammaturgia musicale per i corsi di Popular Music della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano.
3: Ho visto isole della corrente

Claudio Sanfilippo è un armadio. Un armadio pieno di canzoni, come da titolo del suo ultimo suo libro, del resto. Sì, perché Sanfilippo, il Sanfi, come lo chiamano gli amici, è un cantautore ma anche un autore di romanzi meravigliosi che interpellano il genius loci della Milano più vera, più popolare, più romantica. Quella che ora, visto la sua nuova veste verticale, diciamo, ci manca così tanto. Claudio è il cantautore, una facilità di scrittura che fa vacillare noi altri della canzone d'autore. Claudio è il verso, in tutte le sue sfaccettature poetiche, che percorre con una maestria e una facilità che solo il talento puro sa mostrare. Come direbbe Paolo Conte, possiede la genialità di uno schiaffino. La poetica dei grandi miraggi e delle piccole increspature dell'anima lo scrive di diritto nel solco della grande canzone d'autore americana che va da Dylan a Cohen. Mentre la sua ricerca sul dialetto milanese, ascoltate i suoi due dischi dedicati a questo, I parole che fan voulà e Il genre del swing, da pronunciarsi rigorosamente con la Z morbida da bar di paese, riportano a un ideale congiungimento tra Gianni Brera, Nanni Svampa e lo Iannacci più intimo, spruzzati di swing, come la bicicletta spruzza il bianco di Campari. Ma Claudio è anche il suono, gli accordi, la sua totale autodidattica sulla chitarra esprime una ricerca colta che viene dalla musica brasiliana, dalla bossa nova, con tutte le alterazioni che pescano dal jazz. E ancora il grande finger picking di stampo americano, la James Taylor. Il suo spirito, che definirei anarchico, incollocabile, lo scrive di diritto nel novero degli outsider più coerenti, anche se la sua penna e le sue unghie sulle corde hanno attirato l'attenzione di grandi protagonisti del mainstream. Solo per citarne alcuni, Mina, Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli, Cristiano De André. La prima, Mina, per esempio, è stata folgorata dalla meravigliosa storia raccontata in Stile Libero, che narra di un momento di sospensione temporale quando un uomo, svestitosi dei suoi abiti, raggruppateli sul ciglio di un naviglio milanese, si tuffa, improvvisamente, chissà perché, nelle sue acque, regalando agli astanti un attimo di stasi e di poesia surreale.

0: Questo era Stile Libero, brano che dà titolo all'esordio discografico del nostro outsider di oggi,
1: Claudio Sanfilippo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Io e Claudio siamo una coppia di fatto da qualche tempo, lavoriamo anche insieme, abbiamo fatto tanti spettacoli, ma non mi voglio dilungare perché voglio che lo faccia Claudio. Tutti gli outsider, tutti gli artisti, chiedo di fare un'analisi su un aspetto che a te sta a cuore riguardo questa faccenda e questi 30-40 anni, penso, di svolgimento del tuo lavoro artistico. A te la parola, Claudio.
2: Quindi dentro il significato della parola outsider, che cosa posso dire? Che mi sento un outsider naturale, nonostante non me lo sia cercato di essere un outsider. Lo sono in realtà diventato, mio malgrado, un po' per scelta, un po' per destino, perché il mio esordio discografico, intanto negli anni 80 ho frequentato tanto le case discografiche, gli editori, poi negli anni 90 finalmente faccio il mio primo album, che ha la fortuna di vincere la targa Tenco, ma per ragioni legate, insomma, a quella cosa che si può inserire sotto la definizione di mala discografia, il mio disco ha avuto insomma una strada un po' sfortunata e non è questa la sede per raccontare cosa è successo. Di fatto io mi sono ritrovato con una targa Tenco e a piedi, però, cioè, nonostante il disco abbia avuto un bel successo per essere un disco d'esordio, e quindi io a quel punto, era la fine degli anni 90, potevo decidere se andare a cercarmi altre situazioni discografiche, diciamo così, tradizionali, oppure di fare la mia strada libero indipendente. E quindi mi sono ritrovato a fare la mia strada libero indipendente e mi sono ritrovato ad autoprodurmi con grandissima fatica una decina di album poi nel corso degli anni 2000 e 2010. Che dire di questa cosa? Che certamente fai molta fatica, non hai accesso a tante più cose. Dall'altra parte io mi guardo allo specchio e guardo quello che ho fatto in questi ultimi 30 anni e sono completamente soddisfatto di aver fatto questa scelta, di essermi ritrovato a fare questa scelta. Dopodiché, se domani qualcuno mi offre un contratto super bello, pieno di cose interessanti, che perché no? Certo. Però intanto la cosa più importante per me è sempre stato dare la precedenza alla musica e alla possibilità di farla nel senso che io ritengo più vicino alla mia, al mio spirito. Ecco, questo è quanto.
1: E questa è la peculiarità di noi outsider, direi. Beh, tenere alla qualità del prodotto che rilasciamo, anche perché è per sempre, poi rimane lì. Ma senti, tu sei un cultore del dialetto milanese, infatti farai un pezzo dialettale.
0: Ah sì, perché ha portato dialetto, la chitarra con sé, certo, ne approfittiamo. Esatto, naturalmente.
2: Certo, sì.
1: Introducilo.
2: Sì. Ma è una canzone che ho scritto una decina di anni, 10-12 anni fa, si intitola A mi me piace, a me mi piace, in milanese si dice così, è corretto dire così, che in italiano invece non sarebbe così corretto, ma noi siamo qua per portare avanti il dialetto milanese, quindi A mi me piace è una canzone che ho scritto in un momento in cui mi piaceva fare un piccolo bilancio della mia vita. Ho provato a fare quel gioco che si fa tra amici ogni tanto, come si dice, quali sono i 10 film che ti porteresti sull'isola, i 10 libri, le 10 canzoni, eccetera eccetera, e ho pensato di fare il bilancio della mia vita pensando alle cose che mi sarei portato su un'ipotetica isola. E a quel punto quella scelta, che quando pensi alle canzoni, ai film o ai libri risulta molto difficile perché te ne vengono in mente troppe, paradossalmente, pensando alla vita che avevo fatto fino a quel momento, alla fine non sono tante. E mi è piaciuta questa cosa qua, il fatto di pensare a questa canzone come un recipiente di cose che mi sarei portato via. Pensavo che ne uscissero molti di più e invece siamo riusciti a stare, come è giusto, all'osso.
1: Grazie Claudio, allora ci ascoltiamo a Mime Piaz e viva gli outsider come te.

0: La voce e la chitarra di Claudio Sanfilippo, per noi questo era A mi me pias e noi lo ringraziamo naturalmente.
1: Sono io che ringrazio voi e alla prossima.
2: Ciao Sanfi,
1: presto. Ciao, ciao Folco, ciao.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un Attimino.
1: Un Attimino?
2: Un Attimino. Che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Coraggio Fazioli, è quasi primavera.
3: Vedo uno scintillio nel suo sguardo. Ma secondo me lei preferisce quasi rispetto allo splendore della piena primavera queste settimane di avvicinamento, di attesa.
4: Vedo che mi conosce bene.
3: Attimino dopo attimino. Comunque ho qui la poesia giusta per lei, visto che me ne chiede una.
4: Io le ho chiesto una poesia. No, direi di no.
3: Ormai, visto che ci siamo.
4: Sembra un bambino che cerca di ingannare sua madre per rubare una fetta di torta.
3: Coraggio, Pagani, è quasi primavera.
4: D'accordo. Allora, una poesia, una però, eh?
3: Mario Luzzi, una lirica tratta da Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini.
4: E l'ha già citato un paio di volte.
3: È uno dei miei preferiti.
4: Vede che sto attento. Prego, legga.
3: Non ancora il radioso degli alberi, delle siepi, dei cespugli. Non ancora, ma presto, domani forse, nel rilucere dell'erba, un fulgore di forsizia, l'allucciolio del fiume, torno alla pigrizia delle barche. Fedeli, ma con nuova meraviglia, al loro appuntamento, la natura e il senso. Domani, già ora, guarda.
4: Molto bella, sottrarrei un po' di emotività nella voce, meno enfasi, Fazioli, un consiglio.
3: E l'ho fatto per coinvolgerla, Pagani.
4: Non ha funzionato. Esprime bene comunque questo periodo dell'anno. Non so se mi piace di più il fulgore di forsizia, bello, oppure sì, l'allucciolio del fiume, che è magnifico.
3: E tutto è già lì che aspetta, questo è con enfasi.
4: La primavera.
3: E tutto è già lì che aspetta.
4: Grazie, la primavera.
3: Sì. Domani, già ora. Guardi, Pagani, già ora.
4: La parola cara.
3: Accogliamo la nostra ospite Marta Morazzoni. Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Marta Morazzoni è autrice di romanzi e racconti, ha vinto numerosi premi, fra cui il Campiello, il Chiara, l'Independent Foreign Fiction Award.
4: Ha insegnato lettere, ha collaborato con diversi giornali. Segnaliamo la sua opera più recente, che è Tutta la verità all'incirca, uscita per Guanda.
3: Sono 7 racconti, assai diversi fra di loro per il contenuto narrativo, ma tutti composti con intensità, delicatezza di stile, con riferimenti letterari e musicali, dalla Madame Butterfly a Somerset Maugham, con un'attenzione all'atmosfera, alle nuance psicologiche. Oggi però non siamo qui per entrare nei racconti, ma per scoprire quale sia la parola cara di Marta Morazzoni.
5: Se devo dire la mia esperienza, non ho una parola cara. Tutte le parole hanno un loro posto, un loro significato, una loro giustificazione. L'importante è che chi le usa, chi le applica, ne abbia consapevolezza e abbia davvero rispetto di quelle parole. Sono tutte buone, tutte funzionali. Voglio dire, a volte mi rendo conto che nel nostro linguaggio il turpiloquio ha preso un posto eccessivo e, per esempio, a me questo dà veramente fastidio. Ma escludendo questo, che è quasi un dato antropologico, per il resto rimane che ogni parola ha una sua ragion d'essere e sta tutto nel modo in cui chi ce l'ha tra le mani in quel momento la usa e nel modo in cui la colloca adeguatamente in un posto corretto. La parola gramma c'è.
4: Questo sì, mi conforta, perché gramma... temevo che le piacessero tutte, quindi non ci fosse neanche una parola che lei odiasse.
5: No, invece ce n'è una che... intanto devo dire che scrivendo sono molto cauta con l'uso degli avverbi. E qui entriamo davvero in un campo largo, molto praticato nella scrittura, ma che secondo me è da tenere a debita distanza, anche perché l'avverbio è un elemento che secondo me, come dire, allenta un pochino la tensione della scrittura. Forse l'avverbio che più profondamente detesto è assolutamente, e che compare oramai in maniera così imprecisa, così anche gratuita, anche nel parlato o nelle interviste, poi per non dire nel momento in cui si scrive, anche perché in questo modo si annulla la possibilità del lasciare delle porte aperte, del lasciare dell'immaginazione, del lasciare delle ipotesi che non sono concluse e definitive. In fondo non c'è niente di assoluto nella nostra vita. Assoluto vuol dire sciolto da tutto, tra l'altro. Quindi possiamo figurarci come non siamo assoluti nel modo più totale. E l'assolutamente, che compare un sacco di volte con l'intenzione di dichiarare qualche cosa di molto forte è un superfluo, ed è un superfluo che francamente mi dà molto fastidio. Intanto ho usato un avverbio perché ho detto francamente.
4: Devo dire che su assolutamente ci troviamo in sintonia, perché a me personalmente infastidisce soprattutto nel suo uso come una sorta di sì, ma più lungo, un sì rafforzato. E oltretutto toglie valore al sì che nella sua brevità, nella sua laconicità, quasi circondato da silenzio, io trovo sia efficacissimo e molto, purtroppo molto poco usato.
3: Invece io riflettevo anche a partire da quello che diceva sul turpiloquio e mi chiedevo, Marta Morazzoni, come facesse come autrice in quei punti molto delicati che sono i dialoghi, perché chiaramente poi nei dialoghi deve affiorare, ho usato l'avverbio chiaramente, nei dialoghi deve affiorare il contenuto reale delle cose che dicono le persone, no?
5: Beh, questo è un bel gioco. Giocare con il dialogo, mettere in campo e far sentire la voce del personaggio è una delle esperienze, devo dire, più intriganti nell'atto della scrittura. E lì è la personalità del personaggio che viene a galla, che detta un pochino l'ordine e la costruzione della struttura della frase, del dialogo, della conversazione, anche del soliloquio, del gioco interiore di riflessione. È in mano al personaggio la possibilità di parlare in un certo modo, di usare un certo gergo. Io devo dire che non ho mai fatto esperienza, per esempio, di linguaggi molto gergali. Mi sono sempre attenuta, e magari questo è un limite della mia scrittura, mi sono sempre attenuta all'italiano pulito, che considero poi la forma primaria del mio modo normale di esprimermi anche nella realtà quotidiana, quindi fuori dall'uso della scrittura. E in questo senso, per esempio, il turpiloquio per me è assolutamente, ho detto un altro assolutamente, superfluo, ma questa volta lo dico con molta convinzione perché davvero non lo userei mai e credo nel corso del non molto che ho scritto, credo di non averlo mai usato, semmai lo lascio in allusione.
3: Ho notato anche nei racconti dell'ultima opera di Tutta la verità all'incirca che invece usa molto la sospensione, un dialogo spezzato, anche i tre puntini di sospensione o le frasi lasciate interrotte per mimare proprio il ritmo, la musicalità del parlato.
5: Questo è vero e servono a lasciare intendere al lettore che cosa il personaggio non può dire, non vuole dire, non sa dire, anche perché il tema dell'omissione o il tema dell'elusione dell'argomento troppo esplicito mi ha sempre intrigato molto. Mi piace pensare che non ci sia una totale chiarezza, anche perché forse nessuno di noi è chiaro con se stesso fino in fondo e sempre. Un sacco di volte ci nascondiamo anche delle piccole verità o non abbiamo il coraggio di buttarle. E quindi il gioco di allusione, il lasciare che chi ha orecchi per intendere intenda, mi sembra che possa funzionare abbastanza bene nell'accattivare l'attenzione del lettore.
3: E direi che è una cifra narrativa anche di Tutta la verità all'incirca. Del resto, Pagani, se uno vuole essere del tutto chiaro, scrive biglietti di istruzioni per l'uso, non romanzi o letteratura.
4: O bugiardini.
3: O bugiardini.
4: Adoro la parola
3: Sì.
4: bugiardino. Marta Morazzoni, grazie, a risentirci.
3: Grazie mille.
5: Grazie a voi e buon lavoro.
3: Microepifanie.
4: Microepifanie.
3: Mi sbaglio, Pagani, o in questo periodo di microepifanie gliene capitano piuttosto spesso?
4: Ma non saprei. Sarà perché dormo poco e di notte il cervello vaga per sentieri che di giorno mai batterebbe.
3: I sentieri notturni di Pagani. Sembra il titolo di un film.
4: Non lo so se vorrei vederlo, sa?
3: Un thriller di quelli tosti. E dunque, quale sentiero ha battuto la scorsa notte?
4: Ma tra l'altro, non trova affascinante anche questo uso del verbo battere quando si parla di sentieri?
3: È questo il sentiero che vuole battere? Vuole battere il battere?
4: Il suo amore per i giochi di parole mi spiazza sempre, però questa volta è fuori strada.
3: Su un sentiero non battuto.
4: Che faccio, ribatto?
3: Beh, la lingua batte.
4: Dove il dente
3: Sì.
4: duole? Ma non vorrei parlare di questo, Fazioli. Magari in seconda battuta.
3: Pagani, per favore,
4: Mi scusi.
3: non si preoccupi.
4: Mi scusi?
3: Dica.
4: Mi scusi?
3: Pagani sta cercando di dirmi qualcosa?
4: Mi scusi. Ha notato
3: Sì.
4: quanti significati può assumere un mi scusi a seconda del tono?
3: Ah, ecco, beh, in effetti sì, è una di quelle cose a cui siamo talmente abituati da smettere di vederle.
4: Esattamente, è il servo muto del guardaroba delle parole. Le piace questa
3: Sì,
4: definizione?
3: la trovo quasi poetica, quasi. Ma qual è il punto? Mi scusi.
4: Mi scusi, ma non c'è un punto.
3: No?
4: C'è un motivo se si chiamano microepifanie, no?
3: Capisco, mi scusi.
4: So quello che sta facendo.
3: Mi scusi?
4: Un altro gioco di parole. Però il gioco è bello quando dura poco.
3: Mi scusi, ma questo proverbio mi è sempre parso una scempiaggine, perché mai un bel gioco per essere bello dovrebbe durare poco?
4: Ma sai che in effetti hai ragione, non ci avevo mai pensato. Ci sono dei bellissimi giochi che sono anche lunghissimi.
6: Sì.
4: E in generale nella vita dovremmo dare più spazio al gioco.
6: Giusto.
4: Però lei per favore la smetta con i mi scusi.
6: Mi scusi.
4: Sima di Kanda. Non ce la faccio più, Fazioli. Caro Fazioli, e con questo siamo arrivati alla fine.
6: Il personale di bordo vi ringrazia.
4: Ma no, aspetti, cosa fa?
6: No, io parto, sa, quando mi dà il via. È un riflesso pavloviano, è colpa sua. Ha detto siamo arrivati alla fine e mi parte la frase tradizionale di commiato.
4: Intendevo dire che siamo arrivati alla fine del ciclo dedicato a Bennato e la canzone politica.
6: Ah.
4: Sono quasi 6 mesi che ne parliamo, sa.
6: Sì.
4: È ora di voltare pagina.
6: Capisco. E cosa ha scelto per chiudere il ciclo?
4: Un pezzo di Gio Sarnataro.
6: Sarnataro? Sono confuso, non si parlava di Bennato?
4: Ma qui sta il bello. Gio Sarnataro è Edoardo Bennato, o meglio, è un personaggio di fantasia creato da Bennato, un alter ego, un musicista napoletano emigrato negli Stati Uniti che torna a Napoli e incide un disco, e quel disco è un capolavoro per tanti motivi.
6: Adesso che me lo dice mi pare di ricordare qualcosa, si intitolava... È asciutto pazzo padrone.
4: Bravo Fazioli. È asciutto pazzo padrone, album del 92, e riprende molti dei temi di denuncia del Bennato più giovane. E lo fa in chiave rock blues, in napoletano. E qui secondo me sta il genio dell'operazione.
6: È vero che il napoletano è perfetto per rock e blues da un punto di vista metrico.
4: Sì.
6: L'abbondanza di parole tronche, di suoni simili all'inglese. Rispetto all'italiano si adatta meglio a quella forma.
4: Oltretutto, È asciutto pazzo padrone è un album bello graffiante che ricorda molto i primi tempi di Bennato. È arrabbiato sia nei testi sia nella musica. E quella rabbia, in napoletano, ha tutto un altro sapore.
6: E che brano ha scelto per questa ultima puntata bennatiana?
4: Devo dire scelta difficile. Ho scelto l'ultima canzone del disco, Nishun, una critica di molti dei malcostumi che Bennato, con gli occhi di Sarnataro, vede nei napoletani. È un blues potente, direi, tipica scuola di Chicago.
7: Il capresti di sorte con Teresi,

0: Nisciuna di Edoardo Bennato.
1: E non si salva davvero nisciuna. Mi pare di ravvisare anche un richiamo alla celebre Quelli che di Enzo Iannacci.
0: Ci ho pensato anche io. In effetti l'elenco è costruito in maniera molto simile, anche se in napoletano. Trovo che renda tutto più diretto. Rispetto a Iannacci qui si sente una rabbia diversa, non trova?
1: Sì, e anche la struttura del blues classico aiuta, e il matrimonio fra blues e napoletano è davvero felice. Come in Pino Daniele, del resto, anche se qui c'è più rabbia.
0: E dal punto di vista del testo, volevo anche farle notare il chiasmo nella parte finale di questa strofa.
1: Il chiasmo, sembra di essere al liceo, all'ora di letteratura.
0: Quel e mariuole, e nutare, e giudice e ricuttare, ovvero mariuoli, notai, giudici e ricottai. Lo sente com'è perfetto questo accostamento tra i vertici della società, notai e giudici, e i gradini più bassi, mariuoli e ricottai. Quattro parole, un mondo.
1: Ha ragione. Grande raffinatezza stilistica nascosta sotto l'apparente immediatezza del blues. E la sa una cosa?
0: Cosa?
1: Mi mancherà Bennato. E mi mancherà anche Sarnataro.
0: Beh, però è stato un bel percorso.
1: Tiene ragione, Pagan.
0: La prego, non lo faccia.
1: Che cosa?
0: Il napoletano non è decisamente la sua lingua, Fazioli. Il risultato è imbarazzante.
1: Ecco, chist, siamo arrivati al finale.
0: Eccolo là.
1: Anzi, meglio ancora. Ecco, chist, amme farnuto.
0: È asciutto pazzo, Fazioli.
1: I faticante volo vi ringraziano assai.
0: Come unghie sulla lavagna. Sì. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A Priest.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Celebre quintetto con clarinetto in si bemolle, opera 34 di Carl Maria von Weber, Erich Hoeprich e il London Haydn Quartet, una registrazione del 2020. Prosegue la nostra mattinata di Verde Aurora Weekend. Abbiamo ascoltato questo un attimino, il 118, non il numero di telefono, ma la puntata. Insomma, abbiamo sentito questa e poi anche un arpeggio che ci ha portato a scoprire San Filippo, Claudio San Filippo, grande cantautore. Insomma, andiamo avanti con la nostra mattinata di Verde Aurora Weekend e lo facciamo con la musica di Gabriel Fauré, quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello numero 2 in do minore, registrazione del 2011, e qui l'esecuzione, insomma, appartiene a Nicolas Angelich al pianoforte, Pierre Colombet al violino, Gabriele Magadur al secondo violino, Mathieu Herzog alla viola e Raphaël Merlin al violoncello. Questo quartetto in movimento allegro molto dal quintetto pianoforte, due violini, viola e violoncello numero 2 in do minore, opera 115 di Gabriel Fauré.

Affabulazione, né L'ammiraglio, in cui Giosuè Calaciura ritrae un Cristoforo Colombo bugiardo noto per l'affabulazione della sua dialettica. In Donna Regina di Teresa Ciabatti, dove i personaggi, un boss, una madre, una figlia che vuole morire, si raccontano nelle loro rappresentazioni. Nel rapporto fra padre e figlia di

0: Da Trezzini sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% imposti su diversi prodotti al Canada dagli Stati Uniti. La delegazione inviata da Ottawa a Washington non è riuscita a raggiungere un accordo durante i negoziati che si sono protratti fino a tarda ora. I due paesi confinanti, le cui relazioni si sono deteriorate dal ritorno al potere di Trump, stavano trattando da settimane per raggiungere un'intesa. Le modifiche apportate all'ultimo minuto dalla Casa Bianca sono state giudicate inaccettabili. Nella notte Mosca ha nuovamente colpito l'Ucraina causando diverse vittime. Sono state attaccate anche la capitale Kiev e la regione di Zaporizhia. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i raid hanno provocato complessivamente almeno 2 morti e 4 feriti. Si era ispirato al killer di estrema destra che nel 2011 aveva ucciso 69 persone a Utøya in Norvegia, il 18enne che ieri in Svezia ha fatto irruzione con una spada in un liceo causando un morto e 2 feriti. Il giovane affetto da problemi psichici è stato arrestato. E la polizia canadese, su segnalazione dell'FBI, ha arrestato un adolescente che pianificava un attacco a una scuola di Montreal. Gli inquirenti sospettano che il ragazzo abbia usato l'intelligenza artificiale per pianificare l'assalto. Infine, dall'interno, UDC e Verdi si esprimeranno oggi sull'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. A Bar nel Canton Zugo parlerà l'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher. A Friburgo gli ecologisti dibatteranno anche sulle centrali nucleari. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a nord in mattinata banchi di nebbia con possibili rovesci isolati, massime a sud attorno ai 28 gradi, a nord 23. Anche domani sarà soleggiato in tutto il paese, a sud il mattino nubi basse sul sottoceneri, domani le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime tra 23 e 26.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Bello questo concerto per violino ed orchestra in re maggiore, Erich Wolfgang Korngold, e il violinista Daniel Hope con la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, diretta da Alexander Scheli, eseguiva questo terzo movimento finale, allegro assai vivace, beh, davvero ben eseguito, bello frizzante anche. Colorato. La nostra mattinata di Verde Aurora Weekend prosegue incessantemente e qui dobbiamo andare avanti con la musica di Absolute Jest, si chiama questo brano, Doric String Quartet 2018 e si prosegue con questo brano e poi anche con il grande settetto in si bemolle maggiore di Franz Berwald. Un ensemble cameristico lo eseguirà la Wigmore Soloist e rispettivamente queste due registrazioni sono del 2018 e del 2023.

Bello, questo grande sestetto in si bemolle maggiore, questo ensemble cameristico Wigmore che l'ha eseguito, Wigmore soloist Franz Berwald. Lui, un Franz Adolf Berwald, compositore svedese, violinista anche del periodo romantico, proveniente da una famiglia di musicisti, diciamo, quindi figlio d'arte, ha preso delle lezioni di violino già da bambino, da giovanissimo, e il padre era membro dell'Orchestra Reale, quindi nel 1812 iniziò a lavorare in Svezia come violinista dell'orchestra di corte al Teatro dell'Opera, insomma, e quindi fece proprio quella che possiamo definire una gavetta non solo di studio ma anche proprio di pratica strumentale, e arrivava a questo disco, questa registrazione discografica, dicevo, l'ensemble cameristico Wigmore Soloist nel 2023. Andiamo avanti invece con due compositori, certamente, almeno il primo è sicuramente più contemporaneo. Si tratta di Nino Rota, La dolce vita, qui una musica da film, suite per orchestra, e a raccogliere questo Nino Rota Works for Harp del 2019, questo disco è l'arpista belga Annalyn Linaerts con la Bruxelles Philharmonic diretta da Adrien Perrouchon.

0: Beh, questo brano In Memory of an Artist si chiama così per Orchestra d'archi, Alan Ovanes. E prima invece c'era la Dolce Vita di Nino Rota, il celebre film di Fellini del 2019, tutti e due questi dischi. Il primo, appunto, registrato dall'arpista Bergan Lin Reinerts con la Bruxelles Philharmonic diretta da Adrien Paroson, mentre invece questo era una registrazione dell'Ensemble Speranza. Adesso ci stiamo apprestando, insomma, faccio un attimo un punto della situazione: nel ventre della balena, il corpo ribelle, ci si occuperà molto anche della figura di Yoko Ono, ma Sabrina Pisu toccherà anche altri temi che hanno a che fare, insomma, con le grandi innovazioni anche che ha portato a livello sociale la figura di Yoko Ono e non solo. Quindi si parlerà di questo, di musica e anche società, se vogliamo, di arte e società nella puntata, di oggi nel Ventre della Balena, e questo succederà intorno alle 10.30, 10.35, subito dopo il notiziario. Poi tanti programmi, andremo nel cinema nel finale della nostra fascia di Verde Aurora Weekend. Ma adesso Take 5, e oggi si occupa Take 5 di un Shakespeare in Love, in particolare 5 brani che partono da 5 testi letterari diversissimi, tra loro Aristofane, Pasolini, Collodi, Calvino, Baricco, e che attraversano altrettanti modi di intendere il rapporto tra letteratura e canzone, e che hanno al centro di tutto veramente la musica e le nuvole.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed ecco la puntata di Take 5, lo dicevo, Shakespeare in Love, cosa sono le nuvole? Cinque brani che partono da cinque testi letterari diversissimi, tra loro Aristofane, Pasolini, Collodi, Calvino, Baricco, e che attraversano altrettanti modi di intendere il rapporto tra letteratura e canzone. Infatti non c'è un tema unico se non quello implicito nel titolo, le nuvole come forma della fantasia, come metafora di ciò che sfugge a ogni definizione.

0: vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
1: Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
0: Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrle dietro per tanti metri.
1: Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
0: Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.

0: vengono. Per una vera, mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
1: Questo celebre brano di Fabrizio De André, Le nuvole, infatti De André si ispira alle nuvole di Aristofane, la commedia in cui Socrate viene messo alla berlina come sofista, e per intitolare un disco che è anche un ritratto feroce del potere politico, Le nuvole come simbolo di chissà stare sempre in alto, lontano dalla realtà, immune alle conseguenze. E vediamo come vengono intese invece in quest'altro caso proprio le nuvole.
2: Che io possa.

Cosa sono le nuvole? Beh, la musica di Domenico Modugno, qui reinterpretata da Giulia Pratelli, Luca Guidi e Marina Moulopoulos. Cosa sono le nuvole? Testo di Pierpaolo Pasolini, scritto per l'episodio omonimo del film Capriccio all'italiana del 68, uno dei momenti cinematografici più teneri e filosoficamente anche interessanti dell'opera pasoliniana. Due marionette, cioè sono Otello e Iago, alla fine del loro spettacolo, buttate in una discarica, non servono più e guardano il cielo per la prima volta. Cosa sono? Chiede Totò. Ninetto Davolo risponde: le nuvole, sono le nuvole. Una domanda sulla bellezza, sulla morte e anche sul senso dell'esistenza.

È un live questo del 79, aprile 79, degli studi di Comano, ed è un live di Edoardo Bennato, È stata tua la colpa, tratto dal burattino senza fili del 77, uno dei dischi più amati del rock italiano, un Pinocchio rock anarchico, sarcastico, in cui il burattino diventa metafora del ribelle che il sistema non riesce veramente a domare. Collodi rielaborato, insomma, attraverso la lente del rock e della critica sociale, un classico anche della letteratura italiana che diventa un classico della musica italiana. E adesso facciamo un salto, perché anche dei grandi scrittori italiani hanno scritto dei testi, in particolare questo è di Italo Calvino. Oh.

0: E beh, dove volta l'avvoltoio questo testo di Italo Calvino? Susanna Buffa con Igor Legari, voce e contrabbasso, insomma. Il testo di Italo Calvino, come dicevamo, composto all'epoca dei Cantacronache, Susanna Buffa porta questo testo in un contesto musicale che lascia emergere questa qualità, no? Visionaria della scrittura calviniana, con delle immagini che si sovrappongono e il paesaggio diventa quasi astratto, no? E si confonde. Un volo sempre tra le nuvole con questo rapace che certamente ci vola tra le nuvole e ritorniamo lì anche con il prossimo pezzo. Il testo questa volta è di Baricco.
1: Cobana ride di sotto, con schiuma di birra nella barba e odore di cavallo nelle mani. C'è un violinista che suona e ha un cane ammaestrato. La gente gli tira una moneta, il cane va a raccoglierla e poi torna dal padrone, camminando sulle zampe posteriori, e gli infila la moneta nella tasca. Il violinista è cieco. Pat Cobana ride.

Giovanni lavora di sopra con il figlio del pastore tra le gambe. Il figlio del pastore si chiama Yang. Si è tenuto la camicia addosso e ha i capelli neri inzuppati di sudore. Qualcosa come un terrore negli occhi. Fanny gli dice: scopami, Yang. Ma lui si irrigidisce e scivola via dalle cosce aperte. Lui non sa dove guardare. Le prende una mano e se la preme sul sesso. Lei dice: sì, Yang. Lo accarezza. Sei bello, Yang, dice. Lo guarda negli occhi, si lecca il palmo della mano, poi torna ad accarezzarlo, sfiorandolo appena. Dai, dice Yang, dai. Chiude gli occhi e pensa: non devo pensare.

anni guarda la propria mano e poi il sudore sulla faccia di Yang e di nuovo la propria mano che scivola sul suo sesso. Mi piace il tuo cazzo, Yang. Lo voglio, il tuo cazzo. Lui è disteso sul fianco, appoggiato su un braccio. Il braccio trema. Vieni, Yang, lei dice. Lui ha gli occhi chiusi. Vieni. Lui si gira sopra di lei e spinge in mezzo alle cosce aperte. Così, Yang, così, lei dice. Lui apre gli occhi. Qualcosa come un terrore negli occhi. Fa una smorfia e scivola via. Aspetta, Yang, lei dice, tenendogli la testa fra le mani e baciandolo. Aspetta.

Escoban ride di sotto, guarda il violinista cieco e il cane ammaestrato. Chiede un'altra birra e gioca con una moneta d'argento, cercando di farla rimanere in bilico sul bordo del bicchiere vuoto. Mi vuoi sposare, Fanny? Non dire sciocchezze, Pat. Lo dico sul serio, smettila. Io ti piaccio, Fanny. Sì, tu mi piaci, Fanny. La moneta gli cade nel bicchiere. Pat Coban rovescia il bicchiere, cade la moneta sul legno del bancone e cola un resto di birra, liquido e schiuma. Lui prende la moneta e l'asciuga sui pantaloni, la guarda. Gli verrebbe da annusarla. La riposa sull'orlo del bicchiere. Dà un'occhiata allo scalone che porta al piano di sopra. Pensa, Young, bastardo, la vuoi finire? Dolce, il profumo della puttana di Closing Town.

E beh, questo Alessandro Paricco che ci dona anche questo testo abbastanza esplicito. Pat Coven ride, si chiama così, City Reading, è un caso particolare, il suo, infatti, che interpreta se stesso, si leggeva lui, scritto e scrittore anche, che ha avuto insomma un rapporto piuttosto intimo con la musica, e quindi ha scritto di Rossini, ha scritto una storia eretica della musica classica, sappiamo del collegamento con Novecento, no? Dove pure c'è un musicista. Qui porta direttamente la sua prosa in forma sonora, e il risultato è qualcosa tra il racconto e la performance e ancora la canzone. E lo dicevamo, cinque brani che partono da cinque testi letterari diversissimi tra loro: Aristofane, Pasolini, Collodi, Calvino, Baricco, e che hanno come centro un po' il cielo e sì, anche il destino, no? E della letteratura e della canzone, dell'intreccio tra queste cose qui. Ovviamente non c'è due senza tre, non c'è tre senza quattro, non c'è quattro senza cinque e non c'è cinque senza sei. E infatti abbiamo una extra track, così viene definita in questa scaletta, che è di Take Five, anzi oggi sarà Take Six, ed è Lucio Dalla, Ulisse coperto di sale. Il testo in questo caso è di Roberto Roversi, scrittore, poeta, paroliere e giornalista, che ha scritto numerosissimi testi di Dalla, ma anche di altri, ma soprattutto anche del primo Dalla, prima che Lucio Dalla iniziasse veramente a scrivere testi suoi. E qui ci presenta Ulisse come metafora del viaggiatore. E Dalla era uno dei pochi artisti italiani capaci di tenere insieme la cultura alta. Lui veniva anche dal jazz, no? La canzone popolare, senza che si vedessero queste cuciture, tra le cose. Questo brano ne è un esempio perfetto. Con questo brano, tra l'altro, si conclude la nostra puntata di oggi di Take Five, Shakespeare in Love, Cosa sono le nuvole?

0: La delegazione inviata da Ottawa a Washington non è riuscita a raggiungere un accordo durante i negoziati che si sono protratti fino a tarda ora. I due paesi confinanti, le cui relazioni si sono deteriorate dal ritorno al potere di Trump, stavano trattando da settimane per raggiungere un'intesa. Le modifiche apportate all'ultimo minuto dalla Casa Bianca sono state giudicate inaccettabili. Nella notte Mosca ha nuovamente colpito l'Ucraina, causando diverse vittime. Sono state attaccate anche la capitale Kiev e la regione di Zaporizhia. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, i raid hanno provocato complessivamente almeno 2 morti e 4 feriti. E sempre nella notte l'Ucraina ha colpito un centro logistico di Ozon, nella regione di Samara. L'attacco al gigante del commercio russo online ha provocato un vasto incendio. Oltre 500 dipendenti sono stati sfollati d'urgenza, alcuni sono rimasti feriti. Un gruppo di migranti curdi è sbarcato nella notte sull'isola di Filicudi nelle Eolie. Secondo quanto riferito poco fa dalle autorità italiane, 17 profughi trasportati in barca a vela sono stati individuati in una zona impervia dove erano approdati con un gommone. Dall'interno UDC e Verdi si esprimeranno oggi sull'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. A Bar, nel Canton Zugo, parlerà l'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher. A Friburgo gli ecologisti dibatteranno anche sulle centrali nucleari. Nel Canton Châtel, siccità temporaneamente trasformato in un prato, il lago di Le Brenet, che collega la Svizzera alla Francia, causando importanti perdite al turismo. Il fondale è stato ricoperto da una folta vegetazione che comprende anche piante rare. Per una possibile contaminazione da salmonella, Aldi, Lidl e Migros ritirano alcune confezioni di uova ticinesi. I prodotti con scadenza il 22 e 27 agosto e il 2 e 3 settembre possono essere restituiti e rimborsati. Nei negozi si possono richiedere ulteriori informazioni. Oggi sarà soleggiato in tutta la Svizzera, nord in mattinata, banchi di nebbia con possibili rovesci isolati, massime a sud attorno ai 28 gradi, a nord 23. Anche domani sarà soleggiato in tutto il paese, a sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Domani le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime tra 23 e 26.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: .10:35 ed è arrivato il momento del corpo ribelle nel ventre della balena, e a occuparsene Sabrina Pisu con i suoi ospiti.

0: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
1: Buongiorno da Sabrina Pisu e da Beniamino De Ritis alla regia. Ben ritrovate, ben ritrovati su Rete 2. Siete all'ascolto di Moby Dick. Si intitola Il corpo ribelle, da Yoko Ono al femminismo oggi, questa puntata di Moby Dick. Il femminismo ha rappresentato infatti per Yoko Ono uno dei fondamentali nuclei di riflessione. Per molti anni, inoltre, Yoko Ono, artista, questa immagine è stata sovrapposta invece l'immagine della responsabile dello scioglimento dei Beatles. Per moltissimi anni, dopo la scomparsa di Lennon nel 1980, è stata semplicemente la vedova. Piano piano le vecchie immagini hanno cominciato a sbiadire ed è tornata alla luce lei, Yoko Ono, con la sua personalità, la sua vita e l'arte. Il suo impegno femminista per scuotere la società civile è stato testimoniato da opere fondamentali come la celebre performance Cat Piece, in cui gli spettatori con delle forbici le si avvicinavano per tagliarle pezzi del vestito fino a lasciarla completamente nuda, una militanza che la vede ancora oggi in prima linea con il progetto Arise, con cui

0: sta creando un vero e proprio archivio degli occhi delle donne che hanno subito violenza e che insieme alla foto del proprio sguardo possono inviare una descrizione di quello che è accaduto loro, mentre accanto a questa installazione di racconti un video mostra abiti femminili che vengono bruciati, storie di violenze purtroppo ancora attuali. Do il benvenuto alle nostre ospiti. Buongiorno a Barbara Leda Kenny, benvenuta a Moby Dick.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti.
0: Barbara Leda Kenny è un'esperta di politiche di genere e comunicazione, è senior gender expert presso la Fondazione Giacomo Brodolini che promuove in Italia e all'estero politiche pubbliche inclusive, caporedattrice di ingenere.it, una rivista online che si occupa di economia e società con una prospettiva di genere, ed è anche curatrice del Festival di scrittrice a Roma Inquiete. È stata anche rappresentante italiana al Women 20, il gruppo ufficiale del G20 dedicato all'uguaglianza di genere, fa parte del comitato scientifico di UN Women Italia e della Fondazione contro la violenza sulle donne Una Nessuna 100.000. Ben trovata Moby Dick anche alla collega Antonella Napoli.
2: Bentrovati e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Analista di questioni internazionali, corrispondente di guerra, ha collaborato e collabora con importanti testate nazionali ed estere, ha realizzato inchieste e reportage in vari paesi del mondo, ha raccolto in Sudan le testimonianze delle donne vittime di stupro, utilizzato come arma di guerra, ha ricevuto diversi premi e la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana, anche membro dell'ufficio di presidenza di Articolo 21 e di Giulia, giornalista Unite Libere Autonome, che svolge appunto questa attività di sensibilizzazione di cui parleremo, autrice di diversi saggi, ricordiamo Meriam, pubblicato nel 2015 da PM, tradotto in 8 lingue, e l'ultimo è Voce di Resistenza, che racconta storia di donne negli Stati Uniti di Trump che rischiano ogni giorno per difendere i diritti umani. Parliamo dunque di violenza e discriminazione che vengono reiterate anche attraverso parole e immagini. Nel 2017 in Italia l'associazione Giulia ha contribuito appunto alla stesura del manifesto di Venezia per una corretta informazione sulla violenza di genere. Violenza di genere, non è mai troppo ricordarlo, è una violazione dei diritti umani tra le più diffuse al mondo. Questo lo dichiara anche la Convenzione di Istanbul, trattato internazionale del Consiglio d'Europa per tutelare le donne e le ragazze da varie forme di violenza. In Svizzera è entrata in vigore nel 2018. Questo manifesto di Venezia è nato per rispondere appunto alla necessità di un cambio culturale nel racconto giornalistico, come richiesto appunto dalla Convenzione. Una domanda per entrambe. Partiamo da Antonella Napoli. Come il diritto di cronaca può trasformarsi in abuso?
2: Beh, quando c'è una vittimizzazione doppia per la vittima, per la donna che subisce da parte di un compagno, di una persona molto vicina, che viene ovviamente o uccisa o ferita gravemente, perché spesso si tende col racconto di quanto è avvenuto quasi a giustificare l'uomo, no? Vengono usati termini che in qualche modo ridimensionano la responsabilità di chi ha compiuto quel crimine. Giulia da sempre si batte proprio per un giusto linguaggio, per un corretto linguaggio nel racconto, soprattutto appunto dei femminicidi, no? Tra l'altro questo termine nasce anche proprio grazie alle nostre battaglie, al percorso che abbiamo avviato con l'Ordine dei giornalisti, proprio per fare dei corsi di formazione che aiutino i colleghi a usare un linguaggio più adatto.
0: Barbara Leda Kenny, in effetti spesso si leggono ancora termini come amore, raptus, follia, gelosia, passione accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento, oppure si suggeriscono attenuanti e giustificazioni all'omicida, anche involontariamente, motivando la violenza come difficoltà economiche, depressione, tradimento e così via. Come si supera? È un problema culturale, Barbara Leda Kenny?
1: Sicuramente è un problema culturale, Come diceva Antonella prima di me, il rischio è quello di una vittimizzazione che chiamiamo secondaria, ossia che non solo le donne subiscono violenza, ma subiscono violenza nuovamente da parte dei media, delle istituzioni e di un sistema che dovrebbe proteggerle e riconoscere la violenza che hanno subito, invece in qualche modo la giustificano e alla fine la responsabilità della violenza ricade sulle vittime. Uno dei problemi che abbiamo è il punto di vista della narrazione. Molto spesso le narrazioni intorno alla violenza si concentrano sugli autori, sottolineando negli aspetti normali e rassicuranti. Per esempio, sappiamo che Turetta, che ha ucciso Giulia Cecchettin, le faceva i biscotti, oppure sappiamo che un altro femminicida è il produttore del vino più caro al mondo e che un altro, come Genovese, è un imprenditore geniale. Sono tutti modi in cui questi uomini vengono presentati come vicini, prossimi. Spesso si dice che nessuno sospettava niente, che era un buon padre di famiglia, no? Quindi è il punto di vista che mi colpisce, perché molte volte il punto di vista è un punto di vista che tende a creare empatia con il femminicida e non con la vittima, e questo in qualche modo ci racconta quanto il sistema dell'informazione sia permeato da un potere che possiamo definire patriarcale e che quindi, a fronte dell'uccisione di una donna da parte del proprio compagno, prende le parti del compagno.
0: Antonella Napoli, lei fa anche dei corsi, possiamo dire di formazione, davvero di educazione nelle scuole. Quanto è fondamentale appunto parlarne nei termini corretti nelle scuole?
2: È importantissimo, perché proprio parlando ai più giovani, no? Arrivando a loro con il linguaggio giusto, con le informazioni giuste, e si riesce a superare il limite di un problema culturale, perché purtroppo, ce lo dobbiamo dire, in Italia esiste ancora forte il fenomeno del patriarcato. Certo, a volte si fa un abuso e può in qualche modo indispettire, no? nel dibattito pubblico chi partecipa a un confronto su a questi fatti che oggi raccontiamo, no? delle violenze nei confronti delle donne. Quindi arrivare nelle scuole, parlare ai più piccoli, anche dai primi gradi di istruzione, è per me fondamentale. Lo vedo anche quando parlo ai ragazzi, perché oltre a fare corsi ai colleghi giornalisti, io vado anche nelle scuole, nelle scuole medie e nei licei. E poi ci tenevo anche ad aggiungere una cosa: nelle ultime settimane sono state emesse diverse sentenze che sembrano andare nella direzione di una minimizzazione della violenza di genere, nelle pieghe proprio del codice penale, e che si riflettono anche nei titoli dei giornali. Io ritengo sia una contraddizione che proprio si scontra sia con il codice deontologico dei giornalisti e in generale anche, diciamo, di chi si occupa delle questioni di genere, ma proprio dell'opinione pubblica. Cioè, è una cosa che è gravissima. Io non so se l'altra speaker ha questa sensazione, io la trovo davvero una fase molto molto complessa e delicata per la questione del genere.
0: Lei cosa ne pensa, Barbara Leda Kenny, di quello che diceva Antonella Napoli?
1: Beh, abbiamo sicuramente un problema, nel senso che anche guardando i dati che sono usciti recentemente, abbiamo una ricerca del CNR uscita pochissimi giorni fa che ci parla della percezione degli stereotipi tra le persone giovani, in cui vediamo come gli stereotipi siano aumentati invece che diminuire. E di pochissimi giorni fa un'altra ricerca ci dice che questa è una dinamica a livello globale. non è solo che sono cresciuti gli stereotipi, è che non sono cresciuti simmetricamente, per cui abbiamo una polarizzazione. Le ragazze non sono mai state così progressiste e i ragazzi invece stanno diventando progressivamente sempre più conservatori, e quindi abbiamo proprio un modo in cui si separano le donne e gli uomini nelle idee che hanno soprattutto intorno alle donne. E stiamo vivendo un momento in cui questa cosa è abbastanza evidente nel discorso pubblico, nel dibattito pubblico, ed è evidente anche nelle politiche che riguardano le donne, che questo governo per esempio in Italia sta mettendo in campo, e in cui spariscono le donne dalle politiche e sono sostituite dalle madri, in cui tutta una serie di bonus o di politiche premiali sono riservate soltanto alle donne con due o più figli, in cui si sta smantellando un sistema anche di istituzioni di genere. Cioè, una delle ultime notizie riguarda la soppressione delle consigliere di parità, che sono una rete capillare territoriale di donne che rispondono e accompagnano le lavoratrici nei momenti in cui subiscono discriminazione o violenza, no? Quindi indubbiamente abbiamo un contesto ampio che non riguarda solo l'Italia, che in questo momento è molto regressivo e conservatore nei confronti delle donne. E una delle cose che ci deve allarmare, prima dicevamo bisogna lavorare sui giovani, è proprio che i giovani uomini sono più conservatori dei loro padri, e questa è un'inversione di tendenza storica che credo ci debba veramente preoccupare molto.
0: A proposito di racconto, noi abbiamo raccontato qui la militanza di Yoko Ono, che l'ha vista in prima linea negli ultimi anni anche con il progetto Arising, che significa appunto emergere, sorgere, simboleggiando la forza delle donne che si sollevano dal dolore. Un archivio degli occhi delle donne che hanno subito violenza, questo è quello che lei sta creando, chiedendo un testament of harm, una testimonianza della violenza subita. Sembra quasi appunto un invito, una necessità di raccontare la violenza, come dicevamo, fino al femminicidio, appunto non più dal punto di vista del colpevole, ma con gli occhi delle donne. Quindi l'invito di Gisèle Pelicot, arrivato dalla Francia, no? La vergogna deve cambiare lato. Questo potrebbe essere anche un esercizio da fare nei giornali, attraverso i media, anche nelle scuole, coinvolgendo le più giovani, stando appunto anche a quello che diceva Barbara Leda Kenny rispetto alla percezione che i giovani hanno.
1: Allora, abbiamo storicamente un sapere delle donne che ha provato, come ha fatto Yoko Ono, a produrre nuove narrazioni intorno alla violenza. Penso per esempio alla mostra che è stata fatta con i vestiti del giorno in cui sono state stuprate da diverse donne, no? Che era una mostra che aveva colpito molto anche l'immaginario. Oppure di recente ActionAid ha fatto questo museo del patriarcato, che pure rendeva visibili delle forme di violenza, dalla violenza economica alla violenza sessuale. E, non so, di recente è uscito un romanzo di Veronica Raimo che parla di violenza e della possibilità di denunciare sempre, e in alcuni paesi abbiamo assistito a questi casi di cronaca eclatanti, ma ricordiamoci che in Italia abbiamo avuto lo scandalo del sito fica.eu, oppure della pagina Mia Moglie. Insomma, abbiamo prodotto narrazioni, ma nonostante questo una forma di aggressione e di violenza che è capillare e diffusa, come ci raccontano questi grandi casi di cronaca, no? Per cui in qualche modo credo che la domanda sia come spostiamo il senso comune, e non tanto il senso comune delle donne che si cimentano con progetti, con impegno politico, almeno una parte di loro, ma soprattutto come spostiamo il punto di vista del maschile intorno alla violenza contro le donne, dove sembra che esercitare un potere sui corpi delle donne sia ancora fondante per la maschilità. E questo è un nodo molto problematico, su cui credo che, come diceva Giselle Pellicotti, la vergogna deve cambiare lato. Dobbiamo chiedere agli uomini di rispondere, non soltanto quando ci sono questi grandi casi e quindi delle responsabilità molto evidenti, ma chiedere agli uomini di rispondere in quanto uomini, impedendo quella dinamica del not all men, non tutti gli uomini, che a un certo punto era un hashtag molto trending, no? Perché è vero che non tutti gli uomini agiscono violenza contro le donne, ma è vero che tutti gli uomini partecipano a quella costruzione di una cultura che le opprime e che legittima la violenza contro le donne.
0: E a proposito di modelli femminili, perché poi c'è una narrazione ma ci sono anche dei fatti, e questi fatti sono i modelli di riferimento anche per le più giovani. Ci si aspetta il cosiddetto passo indietro, per esempio, anche delle donne accanto a uomini di potere come capi di Stato, e questa anche l'immagine che in un qualche modo poi finisce per educare chi osserva, lo sguardo di chi osserva.
1: Sì, su questo farei un passo indietro sulla domanda precedente, perché sì. Per esempio Giorgia Meloni non può dire di avere un grande uomo dietro, difatti il suo compagno era molto insofferente al potere della presidente, no? Tant'è che si sono separati poco dopo la sua elezione a Presidente del Consiglio, perché lui aveva dei comportamenti che non tutelavano minimamente il ruolo di Giorgia Meloni. Quindi c'è un tema anche lì di ruoli e di capacità di essere un uomo secondo al ruolo di potere della propria compagna. Quindi intanto questo già ci dà un inquadramento. E poi rispetto a diciamo al ruolo delle first lady, che è un po' riduttivo pensare che sia soltanto un ruolo diciamo decorativo, tra virgolette, abbiamo avuto alcuni esempi di come questo ruolo possa essere agito con un grande impatto, come per esempio ha fatto Michelle Obama, abbiamo anche lì delle aspettative estremamente codificate su come si esercita questo ruolo e su come devono essere queste donne, no? Per cui molto spesso devono essere più giovani, devono essere vestite in un certo modo, devono essere silenziose. C'è un immaginario su com'è questa grande donna che è dietro un grande uomo, in cui quando questo non succede, pensiamo al caso di Macron, che ha una compagna molto più grande di lui, diventa oggetto di vulnerabilità della figura pubblica dell'uomo in questione. E quindi io credo che sia fortemente stereotipato, perché queste coppie di potere rappresentano dei modelli di come deve essere diciamo la coppia eteronormativa che organizza poi tutto il resto della società, e quindi silenziose, ben vestite, possibilmente molto più giovani e con un ruolo che si tende a declinare come decorativo. Rispetto a questo, appunto, le eccezioni sono interessanti. Michelle Obama ha scritto un libro su quanto, consapevole del ruolo che aveva, ha deciso di agirlo in un certo modo e, per esempio, di utilizzare il modo in cui si vestiva in una chiave politica. Per cui diciamo abbiamo, per fortuna, iniziamo ad avere anche una rosa di modelli diversi. Tornando a Yoko Ono, anche Yoko Ono era un modello fuori dalla norma ed era oggetto di fortissime critiche da parte della stampa di costume.
0: Tra l'altro c'è un grande tema internazionale che è il controllo sui corpi delle donne e sulle loro scelte riproduttive, un argomento trasversale a molti governi populisti di destra che si sono affermati in vari angoli del pianeta. Perché si vuole controllare il corpo delle donne? Ripartiamo da qui tra pochissimo. E questa era Love Sick Blues di Pochi Lafarge. Riprendiamo il dialogo qui su Rete 2 a Moby Dick con le nostre ospiti, la collega Antonella Napoli e Barbara Leda Kenny, esperta di politiche di genere e comunicazione. Il controllo sui corpi delle donne e sulle loro scelte riproduttive è un argomento trasversale purtroppo a molti governi populisti di destra che si sono affermati in vari angoli del pianeta. Perché Barbara Leda Kenny si vuole controllare, tornare a controllare il corpo delle donne?
1: Io credo che un aspetto di cui si parla poco è di quanto questo aspetto tradizionale in cui le donne sono subordinate agli uomini e quindi tendenzialmente agli uomini aspetta la sfera pubblica, sociale, il potere economico e politico, e alle donne invece quella della casa, della maternità e della cura, sia un sistema non solo valoriale, ma un sistema anche economico, e che quindi per ripristinare quest'ordine economico in cui le donne svolgono una parte importante economicamente, che è il lavoro di cura gratuito e non retribuito, richiede anche un controllo della loro libertà, e questo controllo passa tantissimo dai loro corpi. Quindi credo che dovremmo integrare questo sguardo anche su come il sistema tradizionale di ruoli e di donne subordinate e non libere sia un sistema economico che da tantissimi anni regge il mondo.
0: E a proposito di donne che rischiano ogni giorno per difendere i diritti umani, Antonella Napoli, nel suo ultimo libro Voci di Resistenza, appena uscito per All Around, lei parla di queste attiviste coraggiose come Renée Nicole God, uccisa, ricordiamola, a 37 anni, il 7 gennaio 2026 a Minneapolis, nel Minnesota. Questa donna, madre di tre figli, uccisa da un agente durante un blitz antimigranti, è diventata un simbolo. Contro cosa e per cosa combattono le donne nell'era Trump?
2: In questo caso parliamo soprattutto del tema dell'immigrazione, perché da quando è tornato alla Casa Bianca Trump ne ha fatto proprio il principale punto della sua agenda, no? Con i decreti con cui ha avviato l'espulsione di migliaia e sono a rischio milioni di migranti, anche che hanno già acquisito il diritto di essere lì negli Stati Uniti con tutte le carte in regola. Renée era una delle volontarie più attive che si opponeva all'ICE, a questa agenzia di sicurezza contro i migranti, e con altre donne proprio facevano una sorta di pattugliamento nei quartieri più a rischio, dove sono concentrate a Minneapolis le comunità di migranti, proprio perché hanno le donne, soprattutto le donne americane, una forza, una resistenza incredibile. Sarà anche perché si ritrovano come presidente un maschilista, sappiamo benissimo qual è il suo atteggiamento nei confronti delle donne, un vicepresidente che addirittura vorrebbe l'interruzione della possibilità proprio in generale dell'interruzione della gravidanza. Quindi è molto molto importante la loro capacità di fare insieme proprio una battaglia di intransigenza contro violazioni dei diritti, di diritti fondamentali, che possono essere appunto quelli dei migranti che non possono essere deportati se non hanno commesso alcun crimine, o come per le donne, appunto, dopo che c'è stata la decisione della Corte Costituzionale sull'aborto, di continuare a difendere i propri diritti, il proprio corpo.
0: È il momento di ringraziarvi e salutarvi. Grazie alla collega Antonella Napoli.
2: Grazie a voi dell'attenzione e della bella trasmissione che avete animato.
0: Grazie anche a Barbara Leda Kenny, grazie per essere stata con noi qui a Moby Dick.
1: Grazie a voi, grazie per questo invito e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Tra poco ci sarà con noi Raffaella Baritono, professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Con lei, nell'ultima parte di Moby Dick, cercheremo di capire come negli Stati Uniti, ne parlavamo poco fa, il corpo femminile è tornato a essere un territorio di scontro politico e ideologico attraversato da leggi restrittive. Abbiamo ascoltato Solar di Elian Elias, siete sempre all'ascolto di Rete 2, Moby Dick. Buongiorno di nuovo da Sabrina Pisu e da Beniamino De Ritis alla regia. Ben ritrovati, ben ritrovate. Per chi ci ascoltasse solo adesso, in questa puntata, partendo da Yoko Ono, abbiamo riflettuto sul ruolo delle parole che spesso anche nei media alimentano immagini discriminatorie e lesive dell'identità femminile e sul corpo delle donne che è tornato ad essere un territorio di scontro politico e ideologico. In particolare ci concentriamo in questa mezz'ora negli Stati Uniti. Accolgo quindi con piacere l'ospite che ci accompagnerà fino alla fine di questa puntata. Benvenuta a Moby Dick, Raffaella Baritono.
3: Grazie e grazie per l'invito.
0: Raffaella Baritono, che conosciamo bene, professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, è direttrice del Centro Dipartimentale di Studi sugli Stati Uniti, fa parte anche dei comitati direttivi delle riviste Ricerche di Storia Politica, Scienza e Politica, Il Mulino. E poi vorrei ricordare le sue pubblicazioni più recenti sulla politica delle donne, il libro dedicato alla biografia di Eleanor Roosevelt per Il Mulino 2021, Angela Davis Carocci 2024 e poi ha curato assieme a Vinzia Fiorino il volume Il voto delle donne, una storia globale per Il Mulino 2025, che contiene appunto un contributo, il suo contributo sugli Stati Uniti. Professoressa Baritono, quali sono, partiamo da qui, le caratteristiche della seconda ondata femminista, nato appunto alla fine degli anni 60, è in questo momento possiamo dire che si inizia a porre al centro dell'attenzione il corpo, le scelte di maternità. Lei dice che nel cosiddetto lungo 68 americano più che di femminismo sarebbe corretto parlare di femminismi. Perché?
3: Sì, innanzitutto diciamo che gli anni 60 negli Stati Uniti sono anni di grandi rivolgimenti e soprattutto anni in cui emergono in maniera forte quelle contraddizioni che avevano riguardato lo sviluppo della democrazia americana, soprattutto le diverse forme di esclusione e di discriminazione. E non è casuale che quella che viene definita la seconda ondata, cioè i movimenti che nascono tra gli anni 60 e gli anni 70, sono movimenti che hanno come luogo di incubazione, diciamo così, quei movimenti per i diritti civili che non solo lottavano contro la segregazione razziale e le discriminazioni della società americana, ma soprattutto in coincidenza poi con le guerre in Vietnam, mettono a fuoco i temi come quello dell'imperialismo, del colonialismo, dei rapporti di potere, e questo è un elemento che in un qualche modo induce a riflettere le donne che sono dentro quei movimenti, perché movimenti che si battono contro la discriminazione, per l'uguaglianza, contro l'imperialismo, ripropongono al loro interno rapporti di potere gerarchico, questa volta basato su quella che allora veniva considerata la contraddizione uomo-donna, e quindi la necessità di capire qual è la radice di una discriminazione, visto che l'estensione della cittadinanza formale non aveva evidentemente colmato quel divario rispetto al tema dell'uguaglianza, e quindi i femminismi degli anni 60 negli Stati Uniti, e poi tutto questo si ritroverà anche in Europa, cominciano a indagare proprio le questioni che hanno a che vedere i rapporti di potere fra uomo e donna, il sessismo, il problema di una libertà che è soprattutto liberazione e autodeterminazione in primis della propria sessualità e del proprio corpo. E in realtà non possiamo parlare di un unico movimento, perché ci sono posizioni anche molto diverse fra di loro, ma in un contesto complesso come quello americano dal punto di vista della composizione etnica e razziale, appunto i femminismi in realtà sono tanti, perché ci sono quelli che hanno a che vedere con gruppi fatti prevalentemente di donne bianche di classe media, ma poi c'è tutto il movimento legato alle rivendicazioni delle donne afroamericane e delle donne ispaniche o delle altre minoranze che, come dire, hanno una posizione diversa rispetto alle questioni poste dai movimenti del femminismo bianco.
0: A proposito di questo, le attiviste afroamericane svolsero un ruolo cruciale nel movimento per i diritti civili e, a differenza, possiamo dire, di quelle bianche, a partire dal 68 cominciarono a sfidare la leadership maschile del movimento. In che modo è successo?
3: Ecco, perché le femministe afroamericane introducono, o meglio, sperimentano proprio nel vivo delle lotte, dei rapporti che ci sono all'interno dei movimenti, soprattutto non tanto del movimento per i diritti civili quanto nei movimenti di quello che viene definito il Black Power, del nazionalismo nero, quella difficoltà di coniugare la lotta a favore dell'uguaglianza razziale con le questioni legate invece alla lotta al sessismo, no? In un qualche modo loro introducono un concetto che poi è stato teorizzato solo successivamente, ma che loro vivono in realtà sulla propria pelle, e cioè la tensione fra lotta al sessismo e lotta al razzismo. E quindi dentro questi movimenti, soprattutto del nazionalismo nero, che vogliono proporre anche una lotta basata su un'idea di mascolinità nera che deve essere affermata, perché si riteneva che la società bianca e la discriminazione e il suprematismo bianco avesse in un qualche modo devirilizzato l'uomo nero, quindi questa esaltazione della mascolinità si coniugava all'idea di una, se non subalternità, certo una visione domestica del ruolo delle donne, peraltro ruolo domestico che le donne nere non avevano mai svolto in modo privilegiato, perché erano ovviamente costrette ad andare a lavorare, e quindi quest'idea della casa si poneva in maniera molto diversa. Quindi le donne afroamericane devono lottare contro il razzismo, ma devono lottare anche contro il sessismo, che riguarda anche i movimenti, ripeto, soprattutto del nazionalismo nero, ma questo è un elemento che si ritrova anche nei movimenti chicani e ispanici.
0: Possiamo dire che il concetto di intersezionalità è ormai centrale nella riflessione non solo femminista contemporanea, quindi, diciamo, la sovrapposizione di diverse linee di discriminazione. È stata Angela Davis, a cui lei ha dedicato un libro, nel suo libro Donne, razza e classe, ad aver aperto la strada a questo tipo di interpretazione. Ci aiuta a capire in cosa consiste?
3: Sì, ora il concetto di intersezionalità viene introdotto da una giurista, Kimberly Crenshaw, nel 1989, perché c'era la necessità di riconoscere quello che è l'intreccio, cioè l'intersezione di forme multiple di discriminazione che riguardano le donne e i rapporti di genere. Quindi, mentre il femminismo degli anni 60, quello bianco di attiviste come Robin Morgan, metteva l'accento sulla sorellanza, e cioè sull'idea che tutte le donne vivevano la stessa oppressione indipendentemente dalla condizione sociale, dalla condizione dall'appartenenza di razza o etnia, le donne afroamericane mettono in evidenza invece la simultaneità di tanti assi di potere e di forme di oppressione. E quindi, per esempio, come dire, certe istanze e certi issues dovevano essere rimodellate anche sulla base di quelle che erano le specifiche condizioni delle donne nere. Faccio appunto l'esempio della domesticità e della casa. A partire dal libro di Betty Friedan del 1963, La mistica della femminilità, si riteneva che le donne fossero dentro questa gabbia dorata, cioè fossero costrette ad assolvere al ruolo di mogli e madri senza poter aspirare a un soddisfacimento dal punto di vista professionale, dal punto di vista dell'ingresso nel mondo del lavoro, no? L'idea della donna americana casalinga che vive nei suburbi era modellata sull'esperienza della donna bianca, mentre invece per le donne afroamericane non era così facile distinguere qual era la priorità della lotta, no? Il sessismo e il razzismo agivano simultaneamente, questo poneva una serie di questioni, per esempio la casa per le donne afroamericane, per la comunità afroamericana, come ha messo in evidenza una grande teorica afroamericana che è Bell Hooks, a differenza delle femministe bianche, era in realtà un luogo di rifugio, no? Era il luogo in cui si potevano coltivare quegli affetti e quelle relazioni che venivano messe in discussione dalle condizioni di discriminazione della società bianca, soprattutto prima dentro l'ambito della schiavitù e poi anche in quello che era il regime di segregazione razziale che aveva riguardato le donne negli stati del sud degli Stati Uniti.
0: In questa lotta,
3: e quindi riconoscere,
0: sì,
3: questi,
0: prego.
3: Riconoscere questo intreccio significa anche riconoscere le diverse posizionalità delle donne, no? Il fatto che un concetto non può essere assolutizzato perché agisce in modo diverso e a volte potrebbe anche agire in modo discriminante proprio a partire dalle condizioni materiali del vissuto delle donne.
0: Certo, una contestualizzazione fondamentale. Prima abbiamo fatto riferimento alla seconda ondata femminista, no? Nata alla fine degli anni 60, mm-hmm. quando si pone al centro dell'attenzione il corpo, la sessualità, le scelte di maternità. Prima di concentrarci in quello che sta accadendo negli Stati Uniti negli ultimi anni, le volevo chiedere perché, in linea generale, il controllo sui corpi delle donne, sulle loro scelte riproduttive è un argomento, abbiamo visto, trasversale a molti governi populisti di destra che si sono affermati in diversi angoli del pianeta. Perché si vuole controllare, tornare a controllare il corpo delle donne?
3: Ma questo è un discorso molto complesso perché ha a che vedere anche con il modo in cui è stato concettualizzato l'idea di Stato-nazione, no? Della nazione come comunità omogenea, come comunità che ha radici comuni sulla base della tradizione, del sangue, dell'etnia. E quindi se la comunità e la nazione, e questo tema viene in un qualche modo recepito dai movimenti soprattutto populisti di destra anche contemporanei, cioè l'idea che se la nazione deve essere considerata come un corpo omogeneo, bisogna fare attenzione a che questo corpo omogeneo non venga in un qualche modo ibridato o dal punto di vista politico, dal punto di vista etnico e dal punto di vista razziale. Da questo punto di vista le donne giocano un ruolo importante perché il corpo delle donne riproduce la nazione, no? Tradizionalmente alle donne è stato assegnato il compito di essere una sorta di guardiane spirituali della purezza, dell'autenticità della nazione stessa. Quindi le politiche riproduttive sono politiche che hanno un valore politico, no? E che naturalmente assumono un valore politico laddove c'è un'agenda nazionalista, etnocentrica, se non propriamente razzista, che deve mettere in evidenza la necessità di salvaguardare quella che viene considerata, come dire, la omogeneità di una comunità politica. Pensiamo per esempio al fatto che per tanto tempo, per esempio negli Stati Uniti fino agli anni 60, erano proibiti per legge i matrimoni interrazziali, perché in un qualche modo questo avrebbe contaminato la purezza delle due razze. Questo è un tema che ovviamente faceva parte del lessico, dell'agenda politica, del suprematismo bianco del Sud, ma viene per certi versi introiettato anche in un certo tipo di discorso nazionalista nero, che per esempio alcuni leader nazionalisti neri, per esempio, si opponevano al tema dell'aborto proprio in virtù di questo ragionamento, e questo può essere esteso in un qualche modo anche al contesto contemporaneo.
0: Sappiamo appunto che negli Stati Uniti, a proposito di controllo del corpo e delle scelte delle donne, il diritto all'aborto non è più garantito a livello federale, quindi il corpo femminile è tornato, come dicevamo, a essere un territorio di scontro politico e ideologico con leggi restrittive. Il 6 gennaio 2026 la Corte Suprema dello Stato Wyoming ha dichiarato l'incostituzionalità di due leggi fortemente sostenute dal governo repubblicano che limitavano in modo pressoché totale l'accesso all'aborto. Ci aiuta a capire in pratica in che situazione si trova oggi una donna negli Stati Uniti che decide di abortire?
3: Guardi, la situazione è piuttosto complessa, perché la sentenza Dobbs della Corte Suprema del 2022, che ha annullato la precedente Roe versus Wade del 1973, che nasceva proprio sull'onda delle lotte del movimento femminista, ha in un qualche modo dato la responsabilità ai singoli stati di legiferare in materia di aborto, e quindi noi abbiamo adesso, in un contesto federale come quello statunitense, una situazione estremamente diversificata. Da una parte abbiamo stati che garantiscono l'accesso all'aborto, garantiscono le cure. In altri l'aborto non è vietato in modo netto, però si pongono tutta una serie di ostacoli all'accesso alle cure o alle conseguenze dell'aborto. E poi ci sono gli stati in cui l'aborto è bandito e ci sono norme penali. Per esempio in Alabama ci sono previste pene che vanno dai 10 ai 99 anni, la stessa cosa in Arkansas, fino a 10 anni con multe molto alte, in Texas lo stesso. No, quindi c'è una situazione molto differenziata. Nel caso del Wyoming abbiamo un'ulteriore problematicità, perché in Wyoming l'aborto non è di per sé illegale, e quindi però le leggi che erano state approvate e sostenute dal governatore repubblicano limitavano fortemente l'accesso all'aborto. C'è una legge che dice che l'aborto può essere permesso soltanto in caso di stupro e incesto, e una seconda legge che rendeva di fatto illegale l'uso o il ricorso alla cosiddetta pillola abortiva. La Corte Suprema del Wyoming ha detto che in realtà quelle leggi violavano un emendamento della Costituzione che era stato approvato qualche anno prima, che stabilisce che un cittadino maggiorenne ha il diritto di prendere le proprie decisioni in materia di assistenza sanitaria, e quindi incluso anche il tema dell'aborto. Però capisce bene che c'è una situazione di asimmetrie molto forti in questo momento, e quindi un conto è essere una donna che vive in uno stato come la California, un altro è essere in uno stato come il Texas, l'Alabama o l'Arkansas, no? Per fare i casi più evidenti.
0: Certo, immagino uno scenario di paure concrete per le donne, anche una crescente sensazione di perdita di controllo. Leggevo che negli Stati Uniti migliaia di donne si sottopongono a interventi di sterilizzazione permanente per difendere la propria autonomia, oppure, se hanno i mezzi economici, nello scenario che lei descriveva così bene, vanno in quegli stati in cui è possibile interrompere la gravidanza. Ecco, un pauroso salto indietro nel tempo. Rispetto al passato, da questo punto di vista, i movimenti femministi di oggi hanno la stessa forza, la stessa compattezza?
3: Guardi, i movimenti femministi appunto sono movimenti femministi, c'è stato una pluralizzazione di movimenti, di gruppi, di associazioni che spesso si muovono soprattutto a livello locale o attraverso le nuove forme di comunicazione, per esempio per le donne più giovani è molto forte un attivismo di tipo digitale, cioè che usa le piattaforme social come strumento di attivismo, di mobilitazione su temi che vanno dalla sessualità, soprattutto il tema della violenza e delle molestie sessuali. Pensiamo soltanto a tutto quello che è stato l'ondata del Me Too, per esempio, che ha molto mobilitato le ragazze più giovani, non soltanto le ragazze. Quindi è un insieme molto variegato di gruppi che lavorano a livello locale, spesso e volentieri, quindi difficilmente, se non in occasioni speciali come fu per esempio nel 2017 in occasione della inaugurazione della prima presidenza Trump, che venne organizzata una marcia delle donne particolarmente numerosa, più di 1 milione di persone si riversarono a Washington e dimostrarono in realtà la forza di un movimento che si opponeva a un candidato, che a un presidente che in campagna elettorale si era espresso con posizioni molto, con frasi sessiste. Ed è un movimento anche piuttosto diviso, perché quelle che erano le tradizionali divisioni tra il femminismo liberale, quello radicale, quello più attento alle dinamiche di giustizia sociale, o i femminismi afroamericani o ispanici, adesso sono anche attraversati da movimenti che mettono l'accento sulla necessità di andare oltre una visione binaria del rapporto uomo-donna, perché questo è un elemento di produzione di nuove forme di discriminazione nei confronti di chi non si sente, come dire, catalogabile in una precisa definizione di genere, e quindi porta avanti un percorso che viene definito di transfemminismo, cioè un movimento che vuole essere più inclusivo proprio dal punto di vista della necessità di mettere da parte una rappresentazione binaria dei generi.
0: E a proposito di donne, ci sono donne anche all'interno del Partito Repubblicano che si è spostato nel corso del tempo su posizioni sempre più radicali anche sull'aborto. Ecco, qual è il ruolo delle donne all'interno di questo partito? Un tempo le donne conservatrici avevano posizioni diverse, più aperte, potremmo dire. Oggi invece chiedono di intervenire per cancellare i diritti riproduttivi. Cosa è successo all'interno del partito a queste donne?
3: Dunque, sono successe due cose. Uno è la trasformazione del Partito Repubblicano in un partito che ha un'agenda fortemente conservatrice, un partito influenzato dalla destra religiosa, sia evangelica, sia di un certo tipo di cattolicesimo di destra, che quindi contro quello che veniva definito la secolarizzazione degli anni 60, l'allentamento della morale, mette l'accento sulla necessità di rafforzare il ruolo della famiglia, e quindi dentro la famiglia dei ruoli di genere, marito e moglie contro i matrimoni same sex. Questo è stato un elemento che ha caratterizzato l'agenda del Partito Repubblicano soprattutto dagli anni 80 e 90 in avanti, mentre fino a quel momento molte femministe liberali, per esempio, avevano assolutamente possibilità di agire, di intervenire dentro il partito, portando avanti istanze che riguardavano sia l'aborto, sia quello che è stata una grande battaglia persa dal movimento delle donne, e cioè l'approvazione dell'Equal Rights Amendment. E mentre invece adesso la situazione è molto diversa, tant'è vero uno degli elementi che ha caratterizzato la campagna elettorale del 2024, ma soprattutto le decisioni prese dall'amministrazione Trump, è quella di andare contro i cosiddetti programmi DEI, cioè Diversity, Equality, Inclusion, contro la politica delle quote, contro la politica che vedeva anche l'ingresso di identità trans dentro, per esempio, anche le forze armate, la scuola, i programmi basati sulla introduzione della categoria di genere. No, l'ideologia del gender e la lotta contro l'ideologia del gender è diventata parte integrante del movimento conservatore e anche del Partito Repubblicano. E dentro il Partito Repubblicano ci sono donne che portano avanti una agenda fortemente tradizionalista, no? Ci sono addirittura le cosiddette thread wives, no? Queste influencer che portano avanti una rappresentazione molto stereotipata del ruolo delle donne, con la riproposizione di quella che appunto Frida nel 63 definiva la mistica della femminilità.
0: Grazie davvero, Raffaella Baritono, per essere stata con noi a Moby Dick oggi.
3: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie mille a Beniamino De Ritis in regia, grazie davvero. Da me, Sabrina Pisu, l'augurio di una piacevole giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Da Trezzini. UDC e Verdi si esprimeranno oggi sull'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. A Bar, nel Canton Zugo, parlerà l'ex consigliere federale democentrista Christoph Blocher. A Friburgo gli ecologisti dibatteranno anche sulle centrali nucleari. L'esplosione nel garage di un'abitazione a Kerzers, nel Canton Friburgo, ha gravemente ferito un 59enne. La notizia della deflagrazione avvenuta ieri pomeriggio è stata diffusa solo poco fa dalla polizia. La zona è stata isolata e una trentina di residenti è stata allontanata durante l'intervento di soccorritori e specialisti. L'uomo, ricoverato d'urgenza con la rega, stava effettuando

0: riuscita a raggiungere un accordo durante i negoziati che si sono protratti fino a tarda ora. Un'imbarcazione con una quindicina di migranti tunisini diretta in Italia è affondata vicino alla frontiera con la Libia. Almeno 13 persone sono date per disperse. Le ricerche proseguono al largo di El Ketef, dove è avvenuto il naufragio. E nella notte un gruppo di migranti curdi ha raggiunto in barca a vela l'isola di Filicudi nelle Eolie. I guardacoste italiani hanno individuato 17 profughi in una zona impervia dove erano approdati con un gommone. Una decina di persone è rimasta coinvolta nell'incidente tra due auto avvenuto questa mattina verso le 8:45 sulla statale dell'aeroporto della Malpensa all'altezza di Sommo Lombardo. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Oggi a sud sarà in prevalenza soleggiato con favonio nelle valli superiori, a nord più variabile con nuvolosità a tratti estesa e rovesci isolati lungo le prealpi, massime a sud attorno ai 28 gradi, a nord 23. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a sud il mattino nubi basse sul sottoceneri. Domani le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime in calo tra 23 e 26.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: E sono le 11:34, 22 agosto, quest'oggi Verde Aurora Weekend va avanti con tanti programmi. Adesso vedremo, andremo in Inghilterra, in Gran Bretagna per la precisione. Sergio De Laurentiis ci porta lì con le sue cartoline. Io lo ricordo che il Corpo Ribelle, la puntata di Moby Dick di quest'oggi, è riascoltabile dal nostro sito rsi.ch, ma dicevo, Sergio De Laurentiis ci porta con cartoline in Gran Bretagna per questa seconda puntata dedicata alla musica, alla cultura di quei luoghi.
1: Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
3: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
4: e Riccardo Bertoncelli.
3: Come i classici assassini che tornano sul luogo del delitto, noi torniamo volentieri nella più grande isola europea, quella che gli antichi chiamavano Albione. Nel nostro continente non è certo il primo luogo cui associamo i concetti di estate, sole, calore, ma il fatto che ci attira da appassionati di musica è che molti sudditi di Sua Maestà, debitamente armati di plettri, bacchette, tastiere, sono stati particolarmente efficaci nel cogliere le sfumature, i colori della bella stagione, che in Gran Bretagna si fa un po' desiderare.
4: La prima cartolina è luminosa, ma è una luce un po' malinconica, perché viene da un tempo lontano e perché chi l'ha scritta sarebbe scomparso di lì a poco. E poi ci sono anche un paio di altri dettagli che contribuiscono ad accentuare la sensazione di tristezza che accompagna questa piccola perla, ma li scopriremo fra poco.

0: Nick Drake con From the Morning, una bella fotografia di un'alba estiva. Chi era Nick Drake? Era un talentuosissimo cantante, chitarrista e compositore che nei suoi pochi anni di attività ha raccolto pochi consensi, per essere generosi. E dopo la sua scomparsa nel 1974, con il passare degli anni ha raggiunto lo status di artista di culto, che ha influenzato e continua a influenzare musicisti di tutto il mondo.
1: Un caso esemplare, non unico, di genio apprezzato solo dopo la morte. Non erano pochi quelli che all'epoca avevano capito che era un tipo speciale, ma la sua timidezza cronica, il suo essere completamente refrattario alle regole del gioco, che per la promozione prevedevano interviste e concerti, lo hanno tenuto inesorabilmente lontano dal grande pubblico.
0: In vita aveva venduto poco meno di 15.000 copie dei suoi 3 album, ne ha venduti molti di più dopo la morte. From the Morning è l'ultima canzone del suo ultimo album Pink Moon ed è un paradosso. È la canzone più positiva, più solare di un album scuro, sofferto, registrato in totale solitudine, ridotto al minimo chitarra e voce e consegnato, così narra la leggenda, alla ricezione della sua casa discografica, la Island Records, con un laconico «Questo è il mio ultimo album».
1: Il seguito della storia è molto poco solare, una lunga reclusione nella casa dei genitori che si conclude nel novembre del 1974 con una overdose di barbiturici. Nick aveva soltanto 26 anni.
0: C'è chi invece a quell'età il successo lo ha raggiunto e poi lo ha saputo gestire fino ai nostri giorni. Difficile definirlo una superstar, ma è sicuramente un artista molto apprezzato e rispettato anche dai suoi pari. Uno con le idee chiare sapeva che con quel nome Declan Patrick McManus non avrebbe fatto molta strada e dunque, se proprio dobbiamo trovare un nome d'arte, allora puntiamo in alto, no? Ed è così che Declan diventa Elvis Costello.

0: L'altro lato dell'estate, The Other Side of Summer, una delle tante gemme sfornate da Elvis Costello, un pezzo che troviamo su Mighty Like a Rose del 1991. È un pezzo in tipico Elvis style, è una visione alternativa, non scontata dell'estate, il lato oscuro dell'estate.
1: Se c'è una cosa che possiamo aspettarci da Elvis Costello è che prima o poi ci spiazza, ci sorprende. Nulla è lineare nella sua lunga carriera, che lo ha visto raccogliere successi da solo e con i suoi Attractions, ma che lo ha visto collaborare anche con gente del calibro di Burt Bacharach, il re del pop raffinato, Alain Toussaint, massimo esponente della musica di New Orleans, il Brodsky Quartet, uno dei quartetti d'archi di maggiore successo degli ultimi 30 anni e passa, e buon ultimo, si fa per dire, uno dei suoi idoli e una delle sue massime influenze, Sir Paul McCartney.
0: Andiamo sempre a sbattere lì e non è che con il prossimo brano ci allontaniamo molto, anzi, perché il gruppo che abbiamo in scaletta adesso si è guadagnato un titolo non da poco, non facile fra l'altro da sopportare, i Beatles degli anni 80.

0: I Remember the Sun degli adorabili Ecstasy di Andy Partridge e Colin Moulding, il Lennon McCartney della band di Swindon, cittadina a poco più di 100 km da Londra. Un gruppo che ha alcune caratteristiche del primo artista che abbiamo ascoltato, Nick Drake, e del secondo, Elvis Costello.
1: Con il primo condividono lo statuto di artisti di culto, con fan agguerriti in tutto il mondo, due di questi vi stanno parlando proprio adesso, e con il secondo hanno in comune la versatilità e l'amore per il pop inglese, in primis i Kings e naturalmente, ça va sans dire, i Beatles. Una lunga ombra che li ha sempre seguiti e che a un certo punto si è allineata, nel senso che la critica ha appiccicato loro un'etichetta pesante, quello di Beatles della loro epoca tra la fine degli anni 70 e gli anni 90.
0: Del successo planetario dei quattro di Liverpool manco l'ombra, ma l'accostamento aveva un fondamento per la qualità della loro scrittura, per la capacità di giocare con le melodie e di sperimentare con i suoni e con i generi. E allora sì, in questo senso, se c'era qualcuno che poteva meritarsi quel titolo così impegnativo, erano proprio loro, gli Ecstasy, che nella canzone che abbiamo ascoltato inneggiano al sole, ma è un sole del passato che li ha riscaldati quando erano più giovani. E c'è una chiara punta di nostalgia in questa I Remember the Sun, ricordo il sole, ripetuto più e più volte.
1: Nel prossimo brano invece c'è solo la gioia, il puro piacere di godersi di nuovo il sole dopo un lungo e freddo inverno, ed è proprio in queste condizioni che è stata scritta, sotto un caldo sole di tarda primavera, nel giardino di un amico.

0: Eccoli finalmente i tanto evocati Beatles con una delle loro canzoni più famose, Here Comes the Sun, arriva il sole, uno dei brani di punta del loro vero canto del cigno, Abbey Road, registrato nell'estate del 1969, l'ultima volta che si ritrovano tutti assieme in studio. In questa occasione, per la verità, erano 3 su 4. John non c'era perché si stava riprendendo da un incidente, ma gli altri 3 non lo fanno rimpiangere, in particolare l'autore, che non è l'altra metà della premiata ditta Lennon-McCartney, no, è il Beatle tranquillo, George, che in realtà all'epoca tanto tranquillo non era.
1: Il lungo inverno non era solo meteorologico, era anche metaforico, perché l'inizio del 69 era stato duro per George Harrison. Fondata la Apple Records, gli impegni dei Beatles erano diventati soprattutto di carattere legale, scartoffie su scartoffie da firmare, business plan e amenità di questo genere. George non ne poteva più e un giorno diede buca, saltò il meeting e se ne andò da un amico.
0: Non suona da un paio di settimane e appena mette le mani su una delle tante chitarre dell'amico si fionda in giardino perché c'è un sole splendido. E la canzone si scrive quasi da sola, nel giro di pochi minuti. La storia potrà sembrare un po' fiabesca, romanzata, ma le parole di George sono confermate dalla testimonianza diretta dell'amico. «L'ho vista nascere sotto i miei occhi, una delle cose più belle che mi sia mai capitato». L'amico, per la cronaca, era Eric Clapton.
1: L'ultima cartolina di oggi è stata imbucata in Scozia, a Glasgow, dove troviamo uno dei gruppi più sfuggenti degli ultimi 40 anni. 4 album in 20 anni e poi un lungo silenzio spezzato qua e là da sporadiche apparizioni dei singoli membri della band.
0: Anche loro, come Nick Drake e gli Ecstasy, sono oggetto di fervido culto e in particolare il loro primo album, Walk Across the Rooftops, rimane uno dei lavori più belli in assoluto del pop raffinato alternativo di questi ultimi decenni.
1: Vi lasciamo con i Blue Nile di Paul Buchanan e la loro traduzione in musica molto efficace di una situazione meteorologica a cui, ahimè, ci stiamo abituando sempre di più. L'ondata di calore.
0: Con Heatwave dei Blue Nile, Sergio De Laurentiis
1: e Riccardo Bertoncelli
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi augurano una buona continuazione.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, dal lunedì al venerdì alle 15:35.
1: Rete 2.

Chet Baker, Jack Sheldon, I'm Old Fashioned, questo brano che qui viene riproposto in una masterizzazione del 2024, in realtà realizzata nel 72. Beh, insomma, rimaniamo un po' vicini alla Gran Bretagna, anche se ovviamente ci spostiamo anche altrove con questa musica jazz che ci porta più negli Stati Uniti e si è conclusa poco fa. Cartoline, Gran Bretagna numero 2. Questa puntata che abbiamo ascoltato di Sergio De Laurentiis e Bertoncelli, che è presto riascoltabile sul nostro sito rsi.ch. Noi stiamo andando avanti con la musica, ancora un po' alle 12:15 all'agenda degli eventi, e poi vedremo. Entreremo nel mondo del cinema perché stavo pensando di ascoltare qualcosa di John Williams che già stamattina ci era venuto a trovare, ma adesso continuiamo con un pezzo che si chiama Feel Like Funkin' It Up, Rebirth Brass Band del 1989, e vediamo cosa seguirà.

0: E questo era l'emondista, organista israeliano Ehud Asheri con Tonight, Leonard Bernstein, il compositore, registrato nel 2011, prima Feel Like Funking It Up di Rebirth Brass Band, 1989. Andiamo avanti con la nostra mattinata di Verde Aurora Weekend e entriamo nello spazio d'agenda dove possiamo scoprire gli eventi della Svizzera italiana e delle regioni limitrofe.
1: L'agenda.
0: Ecco, gli eventi, alcuni eventi ovviamente perché sono tantissimi, soleggiata sound.ch oggi sabato 22 agosto al Parco Ciani, Boschetto di Parco Ciani di Lugano, questo festival che vede un grande programma, Annie Luce, lei disse che un altro nome d'arte di Enea Di Salvo che fonde hip hop, jazz, sonorità elettroniche, ma poi c'è anche Elasi, cantautrice, producer e DJ, che anche lei fonde electronical pop ad altre sonorità, e abbiamo anche Umarell, che è un altro artista, progetto Electro Clash Alternative, nato a Bologna nel 2023. Tutti fanno parte di questo festival Soleggiata Sound, che ospita anche un concerto di Materazzi Future Club, una squadra post-punk che unisce chitarre distorte, disco punk, pogo e l'immaginario del calcio di un tempo. Beh, insomma, maggiori informazioni su soleggiatasound.ch, perché il festival unisce diversi generi, ma abbiamo capito un po' di cosa si tratta. È sempre al Parco Ciani a Lugano. Alle ore 18 al Borgo Lungolago Motta di Ascona, Ama Ascona, Ascona Rock Night, si veste di rock Ascona, la musica scorre nei vicoli di Ascona attraverso una serata rock tutta da scoprire e da vivere. Amascona.ch per maggiori informazioni. E lo ripeto, dalle ore 18. Dalle ore 18:30 invece al policentro della Morobbia, via Campagna 30 a Pianezzo, vi è il festival estiva a Pianezzo, festa estiva di quartiera, all'insegna della convivialità e del divertimento, a partire dalle 18:30 musica e sicuramente cibo e insomma anche un po' di freschetto, penso, perché comunque il tempo si è rinfrescato, anche fortunatamente, e quindi lo ricordo, stasera dalle 18:30 al policentro della Morobbia di Pianezzo. Follow the Sun invece è la rassegna, una giornata dedicata all'incontro tra cultura, creatività e impegno sociale, organizzata dall'associazione Elianto, dove al Monte Carasso, ex convento del Monte Carasso, dalle 16 alle 23, elianto.net, Elianto con l'H che precede elianto.net per maggiori informazioni. Andiamo ancora avanti, perché Il Gatto con gli Stivali è lo spettacolo che vede al Teatro dei Fauni a Contone, cortile scuola, alle ore 21. Si intitola proprio Il Gatto con gli Stivali, spettacolo TFEU Italia Festival Il Castello Incantato. Maggiori informazioni sul teatro-alto-fauni.ch, e sarà stasera, lo ripeto, al cortile scuola Contone alle ore 21. L'evento è gratuito e l'ingresso è gratuito. Racconti con canzoni invece alle 17:30 al concerto con Francesco Pervanger, voce chitarra, e Max Frappolli, chitarra, un incontro fatto di ascolto, respiro con queste due chitarre e la voce di Francesco Pervanger, che ci inebrierà anche delle sue musiche, delle sue canzoni. Questo alle 17:30 al Museo del Dazio Grande Rodi Prato, Leventina, daziogrande.ch per maggiori informazioni. Lo spettacolo è oggi alle 17:30. Uno spettacolo intitolato Tuono, il mio vicino gigante, è solo uno degli spettacoli che andrà in scena oggi ad Arzo, al Giardino Contessa, perché è organizzato, è una giornata dedicata al festival di narrazione che vedremo, ha con sé tanti spettacoli. Questo è di Andrea Gambuzza e Giacomo Rigi, ma poi ve ne sono altri alle 20:15 dell'Oblio Collettivo, conversazioni con Sergio Cesaro Nieto, Festival Internazionale di Narrazione, sempre Fuga a quattro mani per nonna e bambino, spettacolo con Annalisa Arione, Enrico Messina e Dario Edoardo De Falco. Insomma, ve ne sono veramente tantissimi. Maggiori informazioni, dicevo, festivaldinarrazione.ch. Perché? Perché sono anche in diverse location, Corte Solari, Corte dei Miracoli, quindi bisogna veramente andare a studiarsi un pochino il programma, ma ci sono tanti e inizieranno, insomma, più o meno tutti oggi pomeriggio intorno alle 18:30. Sara Buechi, Joe e Riccardo Tesi, Miti del Cime, la musica popolare femminile, LAC en plein air, quest'oggi alle 21, Agora LAC, Piazza Bernardino Luini 6, tre progetti al femminile attraverso tradizioni popolari, scrittura personale e ricerca vocale in una serata dedicata a memoria, identità e appartenenza. E questo è quello che andrà in scena questa sera all'Agora LAC del Lugano, del LAC di Lugano, lugano.lac.ch per maggiori informazioni. Vediamo, io ho proprio ancora l'ultimo spazio, sì, perché questa sera il Festival di Narrazione, che raccoglie, come abbiamo capito, tanti spettacoli in varie località, sì, di Arzo, si conclude proprio alle 23 con Medusa, 20.000 cumble sotto i mari, concerto per tanti musiciste in realtà, alle ore 23 alla piazza principale di Arzo, e quindi alle ore 23, e io lo ricordo ancora una volta, festivaldinarrazione.ch, vale veramente la pena dare un'occhiata a questo programma così denso anche di interessanti spettacoli e, come abbiamo capito, anche di questo interessantissimo concerto. Where You Wanna Go? Si chiede infatti nel frattempo la canzone che stiamo ascoltando, meglio il brano che stiamo ascoltando. Bill Lawrence e Michael League lo registrano nel 2024 e quindi ne ascoltiamo un pezzetto.

E sì, nel frattempo Where You Wanna Go, Bill Lawrence e Michael League, abbiamo ancora il tempo di ascoltare un brano, anzi due, che ci porteranno un po' nel cinema, perché il secondo è di Alexandre Desplat, grande compositore del cinema, del 2024, Spazzatura si chiama questo brano che ascolteremo, e poi subito dopo i titoli del radiogiornale.

0: Buongiorno da Giuseppe Bucci, ecco i temi che tratteremo nel Radio Giornale in onda tra poco. Ci sarà molta politica svizzera perché è riunita in assemblea a Barna, nel canton Zugo, c'è l'UDC, al centro della giornata l'iniziativa sulla neutralità, presente anche Christoph Blocher in prima linea in vista del 27 settembre. E anche i delegati dei Verdi sono al lavoro nel canton Friburgo, la presidente Elisa Mazzone ribadisce il no a nuove centrali e torna ad attaccare Albert Rösti. È saltato l'accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti, Washington impone tariffe al 50% per circa 20 miliardi di dollari, Ottawa prepara contromisure equivalenti. Mosca non molla, nuovi pesanti raid sull'Ucraina, un attacco con un drone contro un centro commerciale fa 16 morti nella città natale del presidente Zelensky. Riparte la Serie A, l'Inter a trazione inglese difende il titolo, se la vedrà con le altre big, Milan, Napoli, Juve, Roma, anche il Como, tra le sorprese occhio alla Fiorentina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Straordinario questo pezzo, Ian Anderson e Carducci String Quartet. Incredibile che poi queste leggende del progressive rock siano finite e in qualche maniera anche a, se vogliamo, sì, interpretare, no? Della musica che vede, insomma, un po' una classicità, cioè una ripresa, insomma, un'idea di classicità, no? Reinterpretata. E sì, così reinterpretavano anche dei brani. E dicevo, Peanuts è questo brano di Tom Harrell, a cui seguirà subito dopo una suite che John Williams, ve lo promettevo, ci spostavamo nel cinema, ha scritto nel 2002 per un film bellissimo, Catch Me If You Can, con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Vi ricorderete, no? Leonardo DiCaprio in come dire, in quei panni di un truffatore, una storia realmente accaduta e che porta in fondo a una grossa riflessione, no? Anche sull'identità, perché questo tale, beh, insomma, si continuava a reinventare qualsiasi cosa, addirittura medico, chirurgo, anche se poi fa andare avanti gli altri. Conviene, convengo. Queste sono le battute di questo Frank Bagnale Senior, che è poi effettivamente un truffatore realmente esistito. I film di Steven Spielberg e quindi le musiche non potevano essere che di John Williams. Noi ci sentiamo domani, se volete allo stesso orario, cioè intorno alle 7, anzi proprio alle 7, con la rassegna stampa e via dicendo. Invece il nostro pomeriggio di Rete 2 è appena iniziato, perché Verdolaro Weekend si ferma qui. Il radiogiornale tra pochissimo, quindi tante informazioni, tanta musica, il ridotto dell'opera subito dopo. E insomma, state con noi, state con la grande musica e i programmi di Rete 2. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa. E a questo punto, sì, direi che è arrivato il momento di John Williams, che con questa orchestrazione, con queste composizioni, fa proprio, insomma, a metà di tante strade, si inventa un modo suo, no? Di una sorta di third stream per musicare questo film, che sentiremo subito dall'inizio.

unisce un po' le sonorità più jazzistiche che ci riportano in quel tempo, ma non rinuncia al suo sinfonismo e al suo modo anche di rimanere e guardare in un certo senso alla classicità. A presto, risentirci da Alessandro.

0: è la temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'UDC riunita in assemblea a Bar, al centro della giornata l'iniziativa sulla neutralità, presente anche Christoph Blocher in prima linea in vista del 27 settembre. Anche i Verdi sono al lavoro nel Canton Friburgo, critica al Consiglio federale per l'immobilismo sull'emergenza canicola, nel mirino è finito soprattutto Rösti. È saltato l'accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti, Washington impone tariffe al 50% per circa 20 miliardi di dollari. Ottawa prepara contromisure equivalenti. Mosca non molla, nuovi pesanti raid sull'Ucraina, un attacco con un drone contro un centro commerciale fa 16 morti nella città natale del presidente Zelensky. Riparte la Serie A, l'Inter a trazione inglese difende il titolo, se la vedrà con le altre big, Milan, Napoli, Juve, Roma, anche Como, tra le sorprese occhio alla Fiorentina. La politica svizzera guarda le prossime votazioni federali del 27 settembre. Oggi la neutralità, l'iniziativa sulla neutralità è il tema forte dell'assemblea dell'UDC a Bar nel Canton Zugo. L'UDC che è l'unico grande partito a sostenere l'iniziativa, che chiede di scrivere una definizione più restrittiva della neutralità nella Costituzione. Sul posto per noi c'è Gianluca Olgiati.
4: Sì, manca ancora il voto dei delegati, previsto fra poco, ma è chiaro che ci sarà un sostegno pressoché unanime all'iniziativa sulla neutralità, che se non è ufficialmente targata UDC, è fra quei ranghi che trova molti promotori, a cominciare dall'ex consigliere federale Christoph Blocher, Blocher che anche oggi si è rivolto ai delegati, come gli piace fare, legando la sua lettura della storia e della neutralità svizzera con l'attualità, ad esempio con le sanzioni alla Russia dopo l'invasione all'Ucraina. Sanzioni che a suo dire violano la neutralità e indeboliscono la sicurezza e la credibilità della Svizzera.
3: Ecco, proprio le sanzioni sono però il punto più criticato dell'iniziativa. Secondo i sondaggi, i più freschi sono di ieri, che danno i contrari in netto vantaggio.
4: Sì, è così. Oggi però nessun accenno ai sondaggi. Per l'UDC si tratta di mobilitare l'elettorato, soprattutto nelle regioni di campagna, dove l'iniziativa gode ancora di un risicato sostegno. Nelle città invece è molto più difficile, ma non c'è solo la neutralità. Oggi nel suo discorso il presidente dell'UDC, Marcel Dettling, ha puntato piuttosto su altri temi, più classici forse per il partito, primo fra tutti i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea, che a suo dire vanno sottoposti alla approvazione di popolo e cantoni, questione politica scottante dei prossimi mesi, e poi i criminali stranieri, gli abusi nel campo dell'asilo. Anche su questo l'UDC ha già lanciato un'iniziativa per la protezione delle frontiere.
3: Grazie Gianluca Olgiati, ti risentiremo questa sera. Oggi anche i Verdi sono riuniti a Friburgo, la presidente del partito Lisa Mazzone ha incentrato il suo discorso sulle ondate di caldo estivo criticando l'immobilismo del Consiglio federale. Mazzone che ha anche ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente ad Albert Rösti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
5: L'urgence è estremamente forte après un été comme ça de toutes les extrêmes.
6: Stiamo vivendo un'estate estrema dal punto di vista climatico, ma ricordiamo che la popolazione aveva già detto sì all'abbandono delle energie fossili. Da destra si cerca però di fare marcia indietro, ad esempio sull'isolazione degli edifici o per una mobilità sostenibile. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
5: Il doit se transformer dans une vraie action politique.
3: La presidente dei Verdi Lisa Mazzone in una nostra intervista che vi proporremo in versione integrale in 6 di sera a partire dalle 18. A poche settimane dall'annuale annuncio dei premi di cassa malati continuano a preoccupare i costi della salute. Dopo gli stipendi dei dirigenti delle casse malati, ora sono quelli dei medici specialistici a finire nel mirino. In Parlamento l'intero spettro politico riconosce la necessità di agire e c'è chi ragiona addirittura sul lancio di un'iniziativa popolare. Anna Riva.
1: Oltre 300.000 franchi di stipendio per alcuni radiologi. I dati emersi negli scorsi giorni fanno riemergere il mai sopito malcontento per la crescita dei costi sanitari. In prima linea nel voler contrastare salari tanto generosi e in particolare certi bonus c'è l'UDC con il consigliere nazionale Remi Wiessmann. Il solettese accarezza persino l'idea di proporre un'iniziativa popolare. Sulla stampa svizzero-tedesca si batte per un radicale ripensamento del sistema sanitario. Sono i lobbisti a Palazzo Federale a definire le prestazioni mediche, che vengono poi però finanziate con premi regolati dallo Stato e con i soldi dei contribuenti, dice. Chiede quindi una netta separazione tra l'economia privata e quello che invece è Stato. In che modo? Facendo sì che in futuro i prezzi siano negoziati tra gli assicuratori malattia e i fornitori di prestazioni mediche. Senza l'intervento dello Stato, questo è il senso, i medici e gli altri fornitori di prestazioni dovrebbero far fronte a una maggiore pressione sui costi e i prezzi finirebbero per calare. Una proposta questa che è peraltro già stata bocciata in Parlamento, di qui l'idea di Wiessmann di interpellare direttamente la popolazione. Ma il democentrista non è la sola mente prolifica. La consigliera nazionale socialista Sara Wiss chiede addirittura un divieto dei bonus per contrastare la logica, dice, del più faccio più guadagno. E il deputato dei Verdi liberali Patrick Hessig chiede di correggere la dinamica per la quale si tenderebbe a favorire prestazioni mediche particolarmente lucrative. Insomma, vivace tempesta di idee a poche settimane dall'annuncio dei premi di Cassa Malati, appuntamento ormai da anni poco lieto.
3: Sono entrati in vigore oggi i dazi statunitensi del 50% su diversi prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. I negoziati sono falliti nonostante i due paesi sembrassero a un passo dall'accordo e ora il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che il Canada è pronto ad applicare dazi equivalenti sulle merci provenienti dagli Stati Uniti. I dettagli con Sofia Stroppini.
7: Si riaccende la guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti con l'introduzione di dazi del 50% su merci canadesi e la promessa da parte del Canada di reagire applicando dazi a sua volta. I dazi statunitensi sarebbero dovuti entrare in vigore già mercoledì, ma poi il presidente Donald Trump ne aveva posticipato di 3 giorni l'introduzione perché, aveva detto, si era vicinissimi a un accordo vantaggioso per entrambi i paesi. Tuttavia, all'ultimo minuto le trattative si sono interrotte e così sono entrati in vigore i dazi su svariati beni come alcolici e prodotti lattiero-caseari che si aggiungono a quelli già imposti, per esempio, sulle automobili. Il primo ministro canadese ha affermato di aver sospeso i negoziati commerciali perché le modifiche proposte dagli Stati Uniti poco prima di giungere a un'intesa erano a suo dire nettamente sfavorevoli per il Canada, che ora applicherà dazi equivalenti nei confronti degli Stati Uniti. La brusca interruzione dei colloqui segna un cambiamento rispetto al cauto ottimismo manifestato da entrambe le parti all'inizio della scorsa settimana sul fatto che il raggiungimento di un buon accordo fosse vicino e indica anche il progressivo peggioramento dei rapporti commerciali tra i due paesi.
3: In Ucraina, dopo il pesante attacco di ieri sera su un centro commerciale, 16 morti e 130 feriti il bilancio, i raid russi sono proseguiti anche nella notte, in particolare sulla capitale Kiev, almeno 2 persone sono state uccise. Droni ucraini hanno invece colpito un centro logistico di Ozon, il gigante del commercio online simile alla catena Wildberries, i cui magazzini sono già stati attaccati più volte. Allora ci colleghiamo con il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, per fare il punto di questi ultimi attacchi.
8: Sì, l'attacco in particolare di ieri contro il centro commerciale di Kryvyi Rih è stato davvero uno dei più gravi delle ultime settimane, come avete ricordato, 16 morti e in particolare il presidente Zelensky accusa la Russia di aver compiuto un attacco double tap, come si dice in gergo, ossia un attacco in cui il secondo proiettile viene lanciato a distanza di tempo dal primo attacco in modo da cercare di colpire anche i soccorritori. Infatti a Kryvyi Rih sembra che il secondo drone russo a colpire il centro commerciale sia arrivato mezz'ora dopo, quando i soccorritori appunto appunto erano già sul posto. Ma gli attacchi stanno continuando, dimostrandoci che questo periodo è particolarmente intenso per la guerra aerea in Ucraina. Si sono sentite due nuove esplosioni a Kiev circa un'ora fa, altri 4 morti sono stati registrati in tutto il paese nelle ultime 24 ore. È stato colpito un magazzino ferroviario a Kiev, una stazione a Odessa. Ma gli ucraini, come abbiamo di nuovo ricordato, continuano a colpire anche loro la Russia. Ha colpito un magazzino Ozon, simile ai magazzini Wildberries, la Amazon russa, ma secondo i russi ci sono stati attacchi anche nella regione di Krasnodar, dove sarebbero morti 2 bambini a causa di un drone ucraino. Insomma, se luglio è stato un mese che ha segnato il record di morti tra i civili dopo i primi mesi di guerra, sembra che agosto, anche se non è ancora finito, sia pronto a segnare un nuovo record.
3: Grazie Davide Maria De Luca per questi aggiornamenti. E la Russia persegue i suoi obiettivi anche con altri mezzi. Le attività dei servizi segreti russi si sono molto intensificate negli ultimi tempi anche nei paesi occidentali. In particolare in Germania sta facendo rumore la rivelazione di stampa legata alla scoperta a Berlino di un deposito segreto contenente armi e scorte di munizioni che dovevano servire a Mosca, questo è il sospetto, a compiere attentati e atti di sabotaggio. Da Berlino sentiamo Walter Rauer.
9: Il deposito era stato scoperto già l'anno scorso in un bosco alle porte di Berlino, ma le autorità tedesche non resero pubblica la notizia nella speranza che qualcuno vi tornasse per prelevare le armi. Gli inquirenti sono riusciti però finora solo ad identificare il presunto costruttore del deposito sotterraneo, che attualmente è detenuto in un carcere in Romania in attesa di estradizione. Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha dichiarato ieri che le armi e munizioni custodite all'interno del deposito dovevano servire per compiere in Germania omicidi o attentati. I sospetti cadono ancora una volta sui servizi segreti russi, che già negli anni della guerra fredda gestivano tutta una rete di depositi segreti nei paesi dell'Europa occidentale. Anche se il ministro tedesco non ha citato direttamente la Russia, il ritrovamento del deposito di armi alle porte di Berlino sembra confermare la strategia di guerra ibrida imboccata dal Cremlino nei confronti della Germania e di altri paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Proprio settimana scorsa il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva minacciato esplicitamente la Germania, annunciando di voler intensificare le azioni atte a distruggere ed eliminare chi contribuisce a fornire armi all'Ucraina. All'inizio di agosto all'aeroporto di Lipsia era stato intercettato e poi bloccato un drone con dell'esplosivo vicino ad un aerocargo ucraino.
3: Hanno organizzato per anni le grandi veglie in memoria della repressione di Piazza Tiananmen, le uniche consentite sul territorio cinese. Ieri due storici attivisti di Hong Kong sono stati condannati per istigazione alla sovversione, rischiano ora fino a 10 anni di carcere. La sentenza è stata criticata da diversi paesi, dall'Unione Europea, dalle organizzazioni per i diritti umani, e di fatto mettono a tacere il dissenso a Hong Kong. I dettagli con il nostro collaboratore Lorenzo Lamperti.
10: Mentre i giudici leggono il verdetto, Cho Antun sorride, Li Chokian resta invece impassibile, poi forma un cuore con le mani, rivolto ai presenti in aula. I due storici attivisti pro-democrazia sono appena stati condannati dal Tribunale di Hong Kong per istigazione alla sovversione. Li, 69enne, ex parlamentare sindacalista, e Cho, 41enne avvocata, erano i vertici della Hong Kong Alliance, che per 30 anni ha organizzato le veglie per ricordare le vittime della repressione di piazza Tiananmen a Pechino. Dopo il 1989, ogni 4 giugno, l'organizzazione ha riempito Victoria Park con decine di migliaia di persone e candele. È stato a lungo l'unico luogo sotto sovranità cinese dove la memoria del 4 giugno poteva occupare uno spazio pubblico. Tutto è finito nel 2020. Prima la veglia viene vietata per le norme anti-Covid. Dopo Pechino impone la legge di sicurezza nazionale in risposta alle proteste di massa dei mesi precedenti. Da allora le commemorazioni sono proibite, mentre dalle università spariscono opere dedicate a Tiananmen. Alla base della condanna anche uno degli storici slogan dell'organizzazione, che chiedeva di porre fine alla dittatura monopartitica. Slogan che per i giudici incitava a sovvertire lo Stato. Lì e ciò sono in carcere già dal 2021 e non sono gli unici. Dall'introduzione della legge di sicurezza nazionale ci sono stati centinaia di arresti e condanne, come quelle per lo studente Joshua Wong e il magnate dell'editoria Jimmy Lai. Secondo le autorità, ora Hong Kong è una città più stabile, ma lo spazio per il dissenso e la memoria è stato quasi del tutto cancellato.
3: Ultimi scampoli di vacanze per alcuni. Estate che anche quest'anno è stata caratterizzata da grandi spostamenti tra nord e sud Europa, e tra i principali punti di passaggio c'è il Brenner, uno dei valichi alpini più trafficati, dove si stima ci siano 14 milioni di transiti ogni anno. Tanti passaggi, diventati troppi per chi vive nella regione, che chiede ora una limitazione del traffico. La protesta va avanti in realtà da mesi, con manifestazioni e blocchi stradali, e la battaglia è anche giudiziaria tra Italia e Austria e coinvolge la Corte di Giustizia Europea. Di questa situazione parliamo con la nostra collaboratrice dall'Austria, Susanna Bastaroli, ospite nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Ecco un estratto.
11: L'Austria che tipo di misura ha preso?
12: L'Austria negli ultimi anni ha preso varie misure per limitare la circolazione, soprattutto dei tir. Fra l'altro c'è un divieto di circolazione notturna, ci sono divieti di circolazione nei fine settimana, nei giorni festivi, ci sono divieti, limitazioni di circolazione sulle strade secondarie, il cosiddetto corridoio del Brennero. E poi inoltre al momento ci sono dei lavori di risanamento su uno dei ponti principali, quindi questi impongono una circolazione su una sola corsia. Però malgrado tutte queste misure non si vede nessun effetto, come dicevamo prima il traffico continua a aumentare.
11: Eppure l'Italia, la Germania e anche l'Unione Europea vorrebbero invece una libera circolazione senza restrizioni.
12: Sì, perché i trattati europei prevedono la libera circolazione delle merci. Il governo Meloni infatti ha presentato ricorso contro l'Austria presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e si vedrà come va a finire, cioè la sentenza della Corte è prevista entro i primi mesi del 2027.
3: La battaglia per il Brennero è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori. Lo potete ascoltare tra poco alle 13.30 su Rete 1, o lo potete trovare anche sulle piattaforme digitali per podcast, inclusi sito e applicazione RSI. Con questa segnalazione è tutto, vi lascio lo sport, grazie per averci seguito.
2: Lo sport.
13: Riparte la Serie A. Buongiorno da Omar Meschal, cominciamo dunque dal calcio, dapprima però con la quarta giornata di Super League, orfana delle quattro squadre svizzere, Lugano incluso, impegnate in questa settimana nei playoff europei. Alle 18 Lucerna-Losanna, alle 20.30 con la diretta TV sulla 2 il classico Zurigo-Basilea. Dietro la certezza a Kanji nell'Inter campione d'Italia ed il nuovo ruolo più centrale, si spera, di Yashari al Milan, sono 9 giocatori svizzeri al via del nuovo campionato italiano. La rincorsa ai nerazzurri parte alle 18.30, proprio in un San Siro esaurito, con Inter-Monza alla stessa ora, Udinese-Como alle 20.45, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Dall'Italia alla Spagna, con il Real Madrid nuovamente affidato a Mourinho per colmare la siccità di titoli da 2 stagioni, che lancia la rincorsa alla Barcellona stasera alle 21.30 proprio nella città catalana contro l'Espagnol, mentre i Blaugrana, irrobustiti dalla MVP del Mondiale Rodri, ripartiranno domani ad Elche in una Liga, a dir la verità, già scattata settimana scorsa. In Germania il calcio riparte invece dalla Supercoppa alle 20.30, Borussia Dortmund Bayern Monaco. Hockey su ghiaccio alle 19 a Kreuzlingen il Lugano affronta il TPS Turku nella finale della Bodense Cup, mentre a Kloten la nazionale femminile della neo allenatrice canadese Miller può far suo l'Euro Hockey Tour dopo aver abbattuto Svezia e Finlandia. Avversario oggi alle 15 di Nicole Vallario e compagne è la Cechia. e suona la campanella di rientro in classe per la Formula 1. Dopo la pausa estiva, spazio alle 16 alle qualifiche per il Gran Premio dei Paesi Bassi di domani. Nel Principato di Monaco, invece, abituale sede dello storico Gran Premio, con un cronometro di 9 km, scatta l'edizione 2026 della Vuelta ciclistica con un unico grande favorito, Tadej Pogačar, che dopo essersi imposto nelle ultime 9 gare a tappe disputate, prova a completare il suo dorato palmarès con l'unico grande giro che gli manca. Il tennis in chiusura, Masters 1000 di Cincinnati e spazio alle prime semifinali. Cobolli contro il francese Fis, in campo femminile Pegula di fronte a Swiatek.
1: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud in prevalenza soleggiato con tendenza a vento da nord nelle valli superiori. Al nord abbastanza soleggiato con nuvolosità cumuliforme a tratti estesa e qualche rovescio isolato lungo le prealpi. Temperatura massima al sud 28 gradi, mentre al nord 23 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, domenica 23 agosto. Sull'insieme della Svizzera in prevalenza soleggiato con qualche banco mattutino di nubi basse sul sottoceneri. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi e le massime tra 23 e 26 gradi. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Un cordiale benvenuto a tutte le persone in ascolto. La puntata di oggi sarà rigorosamente ancorata alla musica di Giacomo Puccini, perché nel 2026 ricorre il centenario dalla prima esecuzione della sua ultima opera, opera nemmeno completata, un titolo di cui scopriremo anche quale sia la pronuncia corretta, se Turandot o Turandot. Parleremo anche degli studi intorno a Giacomo Puccini, in particolare del Centro Studi Giacomo Puccini di Lucca, che compie 30 anni. Avremo con noi tre ospiti illustri: Marco Beghelli dell'Università di Bologna, Virgilio Bernardoni dell'Università di Bergamo, Gabriella Biagi Raveni, già docente all'Università di Pisa e a lungo anima del Centro Studi Giacomo Puccini. Ma partiamo con un ascolto: la voce meravigliosa di Montserrat Caballé come Liu, da una registrazione del 1973.

0: Magnifica Montserrat Caballé sotto la guida di Zubin Mehta, 1973. Il personaggio è Liu, il personaggio più dolce, più femminile, forse più amato da Puccini, della sua opera ultima, che non sappiamo bene come pronunciare. Lo chiediamo subito a Marco Beghelli, che se ne è occupato. Marco Beghelli, benvenuto.
1: Grazie dell'invito e un saluto a tutti gli radioascoltatori.
0: E partiamo senz'altro da questo testo, devo dire curioso, interessante, che lei ha dedicato alla pronuncia corretta. Evidente la questione.
1: Io stesso sono nato e cresciuto con una pronuncia all'italiana, Turandot.

Cosa è successo? Quando è successo? Insieme al giovane collega Pierfilippo Baraldi abbiamo condotto un'indagine sui documenti scritti, giornali in particolare, e audio e interviste documentari che hanno coinvolto i primi interpreti dell'opera. Noi non abbiamo una pronuncia da parte di Puccini su come la diceva lui, e attenzione, non è tanto come la diceva lui, come pensava questo nome mentre metteva in musica l'opera, cosa gli risuonava nella mente. Sappiamo però da una serie di indizi che tutti nell'aprile 1926, prima esecuzione dell'opera al Teatro alla Scala, tutti pronunciavano Turandot senza la T. Quali sono questi documenti? Un'intervista tardiva a Rosa Raisa, che è la prima interprete del ruolo, all'intervistatore che si ostinava a dire Turandot, è un'intervista raccolta a New York durante nell'intervallo di una recita al Teatro Metropolitan. Lei lo ferma subito e dice: no, no, è Turandot, così l'hanno sempre detto Puccini, così l'ha detto Toscanini e tutti gli altri. Di Toscanini abbiamo una registrazione audio, e questo è molto curioso, pochi lo sanno. Il suo assistente Dick Marzollo, negli anni tardivi, era spesso ospite a casa Toscanini a New York e, con il permesso della moglie, accendeva il registratore per catturare conversazioni col maestro. E in una conversazione proprio del 25 aprile, giorno della prima esecuzione dell'opera, ma di tanti anni dopo, il 1954, se non ricordo male, il discorso cade proprio su Turandot e abbiamo Toscanini che pronuncia senza la T. Abbiamo poi un documentario girato da Gioachino Forzano, che fu il regista, all'epoca si diceva responsabile della messa in scena, ma insomma per noi fu il regista delle prime esecuzioni, e anche lui in questo documentario, pur tardivo, dice Turandot. Ma se ancora ciò non bastasse, abbiamo qualche registrazione, qualche frammento, non proprio dalla primissima esecuzione. Possiamo sentire il coro della Scala, ad esempio nel brano che comincia Gira la cote, gira, ripetere tante, tante volte: dove regna Turandot, dove regna Turandot.

0: Non è pensabile che nel giro di pochi mesi il coro, il maestro del coro e il direttore d'orchestra, che era Ettore Panizza, che subentrò a Toscanini dalla quarta recita, non è pensabile che avessero cambiato il modo di cantare quel nome.
1: Improbabile, in effetti, ma approfittiamo del fatto che c'è qui con noi anche Virgilio Bernardoni. Giro subito a lui anche questa questione. Benvenuto, lei come pronuncia questo titolo e il nome del personaggio?
2: E credo che dopo aver sentito Marco Beghelli, aver letto il suo saggio, dovrò in qualche modo riformarmi. Ho detto Turandot per una vita e ora diventa Turandò, inevitabilmente.
1: Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla prima esecuzione che è controversa per varie ragioni, a partire dallo stato dell'arte, no? Dallo stato della musica stessa che Puccini aveva lasciato alla sua morte nel 1924.
2: Puccini, appunto, non concluse la partitura e nemmeno concluse di concepire l'ultima parte dell'opera. Quindi la prima esecuzione fu possibile soltanto 2 anni dopo la morte del compositore, proprio perché fu necessario l'intervento di qualcuno che completasse la parte rimasta non musicata e riprendendo quanto Puccini aveva già immaginato e evidentemente integrandolo, perché poi non tutto era stato previsto, non tutto era stato, come dire, inventato, in qualche modo immaginato dall'autore. E questa fu la ragione, tra l'altro, per la quale ci fu un ritardo di 2 anni rispetto alla morte, poiché appunto l'intervento del compositore designato, che era Franco Alfano, comportò appunto un tempo piuttosto lungo

0: e anche un po' travagliato. Il caso poi ha voluto che questo tempo lungo e travagliato non abbia dato sortito effetti, almeno nella prima presentazione assoluta, perché proprio quella parte che Puccini aveva lasciato incompiuto e che Alfano aveva completato fu trascurata, diciamo, da Toscanini, il quale alla sera della prima concluse con la scena del compianto funebre per la morte, il suicidio di Liu, e pronunciò la fatidica frase: qui il maestro aveva smesso di scrivere, insomma, la sua musica, e qui noi terminiamo l'esecuzione.
1: Che è un esempio interessante anche dell'impatto che naturalmente che hanno gli interpreti sulla nostra comprensione dell'opera, no? La prima esecuzione con la direzione di, appunto, Arturo Toscanini alla Scala il 25 aprile 1926 aveva naturalmente anche un cast, e è interessante provare a ragionare assieme con Virgilio Bernardoni, con Marco Beghelli, su come sia cambiata anche l'idea della vocalità dell'opera.
0: Oggi noi abbiamo l'idea di un Calaf che una sorta, è un eroe, a volte, tra l'altro, secondo la sensibilità contemporanea, anche un po' negativo, perché è un po' troppo maschilista, perché è un po' troppo, forse anche un po' troppo vicino all'idea di uomo, di maschio, che in quel inizio di ventennio fascista incominciava a delinearsi. Non so se questo sia vero, ma ecco, in gran parte questa visione discende dal modo nel quale oggi viene interpretato Calaf, cioè come un autentico eroe e come un personaggio che è padrone del destino in qualche modo. Ad ascoltare i primi tenori, forse invece questo non era così evidente, ci si presenta soprattutto nel brano, diciamo, che meglio definisce il personaggio, che è appunto l'aria Nessun dorma all'inizio del terzo atto, si presenta una figura più sognante, una figura più incerta, indecisa, più autoriflessiva che attiva. Ascoltando l'interpretazione dei primi tenori si ha proprio questa idea di una cantabilità distesa, di una cantabilità non eroica.

0: E la cantabilità espressiva di cui ci parlava Virgilio Bernardoni sicuramente si può rintracciare in questa registrazione che risale al 19 settembre del 1929 con Carlo Sabaino alla guida di musicisti dell'orchestra della Scala di Milano. La voce non è forse una delle più conosciute, ma è quella di Antonio Cortis, che sicuramente sia per prossimità cronologica sia per scelte espressive si situa in quell'area dei primi tenori di cui ci stava raccontando Virgilio Bernardoni. Però Marco Beghelli, quali sono stati effettivamente i primi interpreti?
1: Il modo in cui l'opera è andata in scena, in particolare la scelta dei due protagonisti, Turandot e Calaf, ha tradito in un certo senso quelle che immaginiamo siano state i desideri di Puccini. Lo sappiamo per certo per il tenore. Puccini ha lavori ancora all'inizio, contattò il giovanissimo ancora Beniamino Gigli per il ruolo di Calaf. E Gigli per noi l'interprete dalla voce morbida, quasi angelicata, certamente non l'eroe a tutto tondo. Forse ci ha ripensato, perché il secondo nome ancora più insistente, confermato anche da altre persone dell'entourage pucciniano, era quello di Giacomo Lauri Volpi, tenore abituato a cantare il Trovatore, gli Ugonotti, quindi ruoli eroici fino in fondo. Giacomo Lauri Volpi aveva uno squillo incredibile e un'estensione verso l'acuto altrettanto incredibile. Calaf arriva fino al do acuto, fantomatico do acuto, e quindi c'è bisogno di un'estensione piena, pienissima.

Ma Lauri Volpi aveva anche un caratterino che potremmo dire caratteraccio, per cui non andava molto d'accordo con questo e quello, in particolare con Toscanini, con cui aveva già avuto il diverbio sull'aggiunta o meno dell'acuto finale della Donna è mobile. E Toscanini fece di tutto per non avere Lauri Volpi alla prima recita, sostituendolo con lo spagnolo Miguel Fleta. Quindi, diciamo, non obbedì al desiderio di Puccini. Lo stesso Lauri Volpi nelle sue memorie dice: Puccini mi voleva e con me voleva Maria Ierizza, che era un soprano slavo che fece molto successo poi al Metropolitan di New York. E anche lei non partecipò alla prima esecuzione a Milano, ma entrambi, Lauri Volpi e Ierizza, fecero il debutto statunitense, americano, dell'opera. In qualche modo si disse: è questa la vera vocalità che voleva Puccini. Per quanto riguarda il tenore titolare del ruolo da coprotagonista, Calaf, la tendenza è stata quella di cercare dei Calaf, dei tenori forti, eroici, certo con estensione verso l'acuto, e questo non è sempre facile perché un tenore ben impiantato sui centri molto spesso ha qualche difficoltà negli estremi acuti. Ma ce ne sono stati e ce ne saranno sempre. E il più titolato nella seconda metà del Novecento e spesso in scena di fianco a Birgit Nilsson è stato Franco Corelli. La scena in cui viene lanciata la sfida, gli enigmi sono tre, la morte una, dove c'è una scalata verso gli acuti, prima di lei, poi di lui, poi insieme, e veramente dà l'idea di spade tratte di acciaio fortissimo, tutto in una metafora vocale.

0: Spade tratte, acciaio fortissimo, tutto in una metafora vocale, diceva Marco Beghelli a proposito di questo frammento della Turandot di Puccini. Sono Turandot e Calaf, rispettivamente Birgit Nilsson e Franco Corelli, da una recita del Teatro alla Scala. Ma in quest'opera il personaggio non eroico, o se vogliamo di un altro eroismo, di un antieroismo, quello capace d'amore e di sacrificio, è senz'altro quello di Liu. Allora torno a rivolgermi a Virgilio Bernardoni: come possiamo descrivere, anche in termini metaforici, la contrapposizione fra queste due figure, Liu e Turandot?
1: La schiava Liu doveva avere in partenza un ruolo meno significativo, meno importante, non tale da essere l'antitesi rispetto a Turandot. Puccini la costruisce come personaggio antitetico nel corso della creazione, la porta su un livello più elevato, la fa diventare la figura umana attraverso il cui sacrificio è possibile la trasformazione di Turandot. Non così era all'inizio. È come dire, è un personaggio che gli cresce tra le mani, no? Strada facendo, e gli cresce tra le mani secondo quella linea, quella prospettiva di personaggio profondamente umano, no? Profondamente radicato in un'umanità vera, reale, effettiva, no? Quella del sacrificio, quella dell'amore, che dedizione totale di sé, col quale evidentemente si provava molto a proprio agio, o meglio, che era consostanziale alla sua idea di teatro. Diverso è la posizione di Turandot. Turandot è molto più difficile da gestire dal punto di vista di Puccini, perché è un personaggio che non ha anima, o meglio, è un personaggio che quasi si auto imprime, no? Una disumanità di fondo, una mancanza di emotività, una mancanza di sentimenti, una mancanza di uno spessore psicologico, che è quello che invece appunto tanto arde e tanto cresce nella figura di Liu. E quindi basterebbe pensare appunto al fatto che non è mai successo nelle opere di Puccini, ma non succede normalmente nella tradizione del teatro, no? Che la protagonista stia muta per un intero atto, si presenti soltanto come come un'immagine, tra l'altro come un'immagine lontana, arcana, un poco spaventosa, no? Che interviene in un momento di una uccisione di un giovane pretendente.
0: Ma quanto ha giocato anche la vocalità, le scelte di vocalità nella costruzione anche metaforica della nostra percezione di questo ruolo? Abbiamo parlato prima di come il fraseggio dei primi tenori fosse molto diverso da quello del tenore eroico venuto in auge un poco più avanti. Ora, Marco Beghelli, a proposito invece del personaggio di Turandot,
2: quello che è cambiato di più probabilmente è proprio la vocalità di Turandot, in quanto in Italia in particolare si proveniva ancora da un'epoca del tardo bel canto, in un certo senso. La prima interprete del ruolo nella primissima edizione discografica completa, quasi completa, qualche anno dopo il debutto, sarà Gina Cigna, che era un soprano che proveniva lei stessa dal bel canto, per esempio molto importante la sua Norma belliniana. Applicare a Puccini la vocalità di Norma a noi oggi può sembrare in un certo senso un azzardo. A dirvi il vero, qualche tentativo di superare questo azzardo lo hanno fatto alcuni direttori d'orchestra nella discografia degli ultimi anni del XX secolo. E voglio ricordare in particolare, dopo 30 anni in cui Birgit Nilsson era un po' la sovrana dell'opera, ovunque si eseguisse l'opera ad alti livelli c'era sempre Birgit Nilsson come Turandot, fino a quando affrontarono il ruolo solo in disco un soprano come John Sutherland, che è per noi invece la regina del bel canto italiano, in modo da poter avere una Turandot più fragile, una Turandot meno isterica, una Turandot come dire morbida, debole, fragile appunto. È chiaro che il personaggio cambia tantissimo, che non è più la principessa di gelo come viene nominata dal libretto, ma sotto il gelo ci sta una donna capace anche di palpitare e che rende a quel punto tutto più verosimile il cambiamento di rotta negli ultimi minuti dell'opera. Improvvisamente il gelo si scioglie e dalla donna di gelo esce una donna capace di dire amore, di amare.
0: Dunque un'interessante evoluzione del modo di intendere il personaggio di Turandot attraverso l'evoluzione della vocalità, quindi da una Turandot più donna all'inizio attraverso quella invece un po' più principessa di gelo di Birgit Nilsson che abbiamo ascoltato poco fa insieme a Franco Corelli, per tornare attraverso interpretazioni più recenti di nuovo a una Turandot capace d'amore. E ascoltiamola, Joan Sutherland.

0: solo un assaggio della Turandot di John Sutherland da una registrazione del 1973 con la direzione di Zubin Mehta. L'abbandoniamo e abbandoniamo anche la questione della vocalità per tornare a scavare nel processo compositivo di Puccini, dando il benvenuto anche ad un'altra ospite, Gabriella Biagi Ravenni, parte dei soci fondatori del Centro Studi Giacomo Puccini nel 1996, centro che poi ha presieduto fino all'inizio di quest'anno, prima di passare il testimone a Virgilio Bernardoni. Benvenuta Gabriella Biagi Ravenni.
1: Grazie dell'invito.
0: 30 anni dunque, il centro nacque pochi mesi dopo la pubblicazione di un'importante monografia di Michele Girardi, a sua volta socio fondatore, a sua volta che ha dato un contributo essenziale alle attività del centro. Gabriella Biagi Ravenni, proviamo a fare un bilancio in estrema sintesi. Quanto ha contribuito il lavoro del centro a cambiare anche l'immagine di Giacomo Puccini?
1: Ma io credo che sì, questi 30 anni abbiano cambiato in modo profondo l'immagine di Puccini, e la ricerca di materiali nuovi, di testimonianze nuove, musicali, documentari, epistolari, di ogni tipo, ha sempre aggiunto un tassello nuovo a questa figura. Quindi sì, io credo che il lavoro del Centro Studi abbia dato un contributo importante. Non vorrei vantarmi di questo, però devo riconoscere che qualcosa effettivamente è cambiato.
0: Oltre ai 30 anni del Centro Studi Giacomo Puccini, in questa puntata stiamo seguendo il filo dei 100 anni dalla prima rappresentazione di Turandot. Sappiamo che la costruzione di quest'opera, la genesi, è stata molto complessa, molte cose se ne sanno, fra cui l'intenzione dichiarata molto presto da parte di Puccini e dei suoi collaboratori, ma soprattutto del compositore, di trovare delle fonti per le immagini, ma anche e soprattutto sulla musica cinese. Però per quante cose sappiamo, molte ancora se ne vanno scoprendo. Ci vuole fare un esempio, Gabriella Biagi Ravenni?
1: E c'è questa notizia che è emersa da poco, che nell'ottobre del 1920 Puccini va a Vienna all'archivio fonografico dell'Accademia delle Scienze, che è il più antico archivio sonoro del mondo, e lì poté ascoltare 81 documenti sonori di canti tradizionali. Purtroppo di questi 81 è rimasta la registrazione solo di uno, che ho ascoltato ma che non è stato usato per Turandot, ma rimangono le trascrizioni, quindi anche quelle altre 80 l'ho potute confrontare e di queste non se ne è avvalso. Ma poi, sempre alla ricerca di fonti sonore, si fece mandare, ordinò dalla Victor dei dischi che purtroppo si sa che arrivarono a Milano. Puccini mandò Simoni ad ascoltarli a casa sua, lui in quel momento non c'era, però purtroppo non si sono conservati. E nell'archivio Puccini di Torre del Lago, oltre a quello che ho già detto, in realtà c'era già, per esempio, Moliwa, in un libro americano del 1901 che Puccini aveva ricevuto da una signora americana quando cominciava, dice lui, a inambientarsi per la sua opera americana. Quindi quando decide di inambientarsi per la sua opera cinese, si ricorda di questo libro e alla pagina dove trascritta e pubblicata Moliwa ci scrive la data e per cosa la usa, per Turandot.

0: Ci avete dato un assaggio della complicazione, dell'importanza, della vastità del lavoro sugli abbozzi, sulle fonti, sui materiali per ricostruire la genesi dell'opera. Però c'è l'altro aspetto che ci interessa molto, che è Puccini la persona, Puccini compositore, attraverso in particolar modo Virgilio Bernardoni, in quanto ora presidente anche dell'edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini, ma Gabriella Biagi Ravenni come persona che l'ha avviato insieme a Dieter Schickling e che ha curato in particolare alcuni volumi. Uno dei pezzi importanti che il Centro Studi Giacomo Puccini sta portando avanti è la pubblicazione degli epistolari di Giacomo Puccini, in cui la scelta è stata appunto di pubblicarli come epistolari, non come carteggi, bensì proprio seguendo in successione le lettere di Puccini.
1: La successione delle lettere ci dice moltissimo, secondo noi. Faccio un esempio così per chiarirmi bene. Puccini ha avuto un rapporto, direi, amichevole con Massenet. Massenet era un autore che lui ammirava molto, perché quando era ancora studente aveva sentito l'Herodiade e aveva detto: ah, mamma mia, che opera straordinaria, insomma, quindi siamo dei pigmei noi in confronto. Quindi un rapporto di ammirazione che poi si era trasformato in conoscenza e amicizia. Ebbene, a un certo punto Puccini a Parigi va a sentire l'ultima opera di Massenet, gli scrive un biglietto di congratulazioni, formale, sì, si poteva anche capire dal tono che era formale, ma lo stesso giorno scrive a Sibyl Seligman e dice: ho sentito l'ultima opera di Massenet, non vale nulla. Quindi, la lettura in successione temporale, l'accostamento di destinatari diversi, ci consente di capire esattamente quello che pensava. Se avessimo pubblicato solo le lettere a Massenet, questa cosa non sarebbe venuta fuori. Quindi, assolutamente dall'epistolario siamo in grado di capire i suoi umori, le sue passioni, la sua psicologia, anche se in una lettera non parla di musica, a parte che sono rare quelle in cui non ci sono accenni veramente al suo lavoro, però anche se non parla di musica ci permettono di sapere qual era il suo umore, con chi parlava, dove andava, ci permettono di ricostruire una biografia però a tutto tondo, non semplicemente cronaca, ma psicologia e umori sicuramente.
0: Qui c'è però anche la questione che questi epistolari sono un po' come, no, la pasta della pizza messa a lievitare. Siete partiti con un certo numero di lettere, quindi con una certa ipotesi di volume, ma Puccini scriveva tantissimo, era un grafomane.
2: Sì, era sicuramente un grafomane, e tra l'altro dalle lettere che si sono ritrovate, attualmente siamo verso gli 11.000 pezzi, diciamo così, si scopre che ci sono tutta una serie di lettere, e che sono tantissime, forse raddoppiano o forse triplicano addirittura la quantità di lettere che non conosciamo. Cioè, ogni volta che da una lettera si dice ho scritto a Tizio, oppure ti ho scritto l'altro ieri, e però la lettera scritta a Tizio o la lettera dell'altro ieri al destinatario non sono note, quindi la quantità è sicuramente notevole. Scriveva molto, dicono chi lo frequentava, aveva sempre sullo scrittoio un numero piuttosto consistente di pezzi di corrispondenza, insomma, che attendevano di essere evasi. Ed è proprio questa presenza costante, quasi quotidiana, di lettere scritte da Puccini attraverso quelle che abbiamo documentato nel corso di tutta la sua vita che costituisce a questo punto il terreno sul quale agganciare la nuova ricostruzione della biografia pucciniana. Il Centro Studi, da questo punto di vista, ha due spazi, diciamo, due terreni di intervento. Uno, quello di portare a termine, speriamo di farcela in tempi non lunghissimi, la pubblicazione di tutto l'epistolario. Siamo appunto all'anno 1908, dovremmo arrivare al 1924, e poi dovremo riprendere, diciamo, con delle appendici, con delle aggiunte alla parte cronologica, tutte quelle lettere che sono emerse dopo la pubblicazione dei volumi, perché ogni volta che chiudiamo un volume ci accorgiamo che comunque abbiamo qualche decina, a volte centinaia di lettere che emergono. E poi dovremo preoccuparci di fare in modo di rendere fruibile una sorta di database biografico, pensavamo in questi termini, in modo tale che non possa più succedere, insomma, che anche a livello dell'informazione, della divulgazione più corrente, si perpetuino delle cattive informazioni legate appunto a un'aneddotica ormai superata, legate a dei modi di dire, delle dicerie che si sono perpetuate nel tempo. Tutto questo lavoro ci dà la possibilità di fondare anche ogni minima affermazione relativa alla vita di Puccini. Non è poco, perché appunto aiuterà sempre più a caratterizzare questa personalità.
0: E dunque non resta che augurarvi buon lavoro per i prossimi 30 anni o 100 anni, quanti saranno, del Centro Studi Giacomo Puccini. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a Gabriella Biagi Ravenni, grazie Virgilio Bernardoni, grazie anche Marco Beghelli. Grazie a tutti voi per averci ascoltato fin qui. Per congedarci torniamo alla Turandot, ma in realtà al personaggio di Liu, con la dolcissima voce di Mirella Freni, Tu che di gel sei cinta, con la Filarmonia Orchestra e la direzione di Giuseppe Sinopoli.

0: Intervallo. Un ritratto di Tito Gobbi, baritono.
1: Quando si dice Tito Gobbi nella lirica si deve dire Leonardo da Vinci. E questo perché è quasi impossibile trovare un altro artista così ingegnoso, intelligente, preparato e dotato di così vari e straordinari talenti da gridare al miracolo. Gobbi fu infatti cantante lirico, attore, pittore, scenografo, professore di canto e regista, e la sua attività, o meglio le sue attività, si spalmarono per un periodo più che quarantennale, cominciando col suo debutto in Traviata nel Teatro Adriano a Roma nel 1937 fino al 1979. Dal 1937 in poi la sua fu una delle più fenomeniche carriere, votata alla diversificazione più incredibile, avvenuta in più di 100 titoli debuttati, con alcune prime storiche, prima fra tutte la prima rappresentazione italiana di Wozzeck di Alban Berg. Coprendo uno sterminato repertorio che partiva dal Rinascimento e Barocco fino a Wagner e al Novecento, insomma un Placido Domingo in versione baritonale. E pensare che, per ironia della sorte, da bambino, durante le prove del coro, l'allora maestro Bevilacqua gli impose di non cantare perché stonato. Cosicché la sua prima interpretazione fu muta. Bisogna dire che Tito fu per l'opera quello che furono la Callas, Christoph e pochi altri, cioè dei cantanti attori che annullarono la figura del cantante antico ed immobile ed inventarono l'attore cantante che faceva dimenticare l'impegno e lo sforzo vocale in scena, tanto appariva naturale sia nel canto che nell'azione scenica. Ogni tanto però anche lui esagerava un tantino, come quella volta nel Rigoletto durante le prove, quando, per esaltare il dramma del buffone, alla fine del primo atto, sulla maledizione, volle cadere sulla scala di scena rotolandosi su tutti i gradini. Il maestro Serafin, famoso per la sua fiscalità professionale, tuonò dicendo: «Per il Circo Bar non va bene, ma non per Verdi!» E l'ottimo Gobbi risolse rotolandosi solo sugli ultimi tre scalini. Tito era pignolissimo e severissimo nella preparazione dei personaggi. Studiava a perfezione la trama, le fonti dalle quali era tratta l'opera, l'ambientazione storica e del trucco che, da bravissimo pittore quale egli era, curava personalmente. Parlando della sua voce, non si può non dire che non fosse squillantissima e assai naturale, in assoluta sincronia con la sua recitazione, anche se talvolta un po' fissa e quasi bruttina. Tra l'altro, avendo cantato i primi tempi anche come bass bariton, era dotato di bellissime note basse, tanto da intonare nel film Pagliacci addirittura un oppure sullo spartito, ovvero un re contrabbasso. Tito Gobbi scrisse anche una sua autobiografia, nella quale mise tutto il suo amore per la vita, per gli hobby, tantissimi, cucina inclusa, l'amore per gli animali, e regalò la figlia Figaro, un cucciolo di leone, ed infine il suo meraviglioso testamento, e cioè: «Ho amato appassionatamente la mia arte e ho goduto la vita. Ho amato lavorare con i giovani per trasmettere loro la mia lunga esperienza. Così ho voluto ringraziare il Signore per il magnifico dono che mi ha fatto».
0: Firmato Marco Kingari.

il nulla.

La voce del baritono Tito Gobbi, interprete del Credo di Iago dall'Otello di Giuseppe Verdi, in una registrazione effettuata per un disco EMI del 1950 in cui la Philharmonia Orchestra era diretta da James Robertson.

0: Il Ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del Ridottino, il nostro osservatorio sulla musica vocale che si fa nel territorio. Purtroppo questa settimana non c'è nulla da segnalare e allora guardiamo alla radio, dove Musica in Scena, negli spazi di Prima Fila, continua i festeggiamenti per gli anniversari più importanti del 2026 nell'ambito del Festival d'Estate. Questa sera tocca a Carl Maria von Weber, di cui quest'anno, ve lo ricordo, ricorrono i 200 anni dalla scomparsa. E per ricordarlo ascolteremo per intero il suo Freischutz nell'edizione considerata di riferimento, in cui Carlos Kleiber, alla testa della Staatskapelle Dresden e del Leipziger Rundfunkchor, dirige un cast composto da assolute stelle come Bernd Weichel, Siegfried Vogel, Gundula Janowitz, Edith Matiss, Theo Adam, Peter Schreier e Franz Krass, dunque il Gotha del canto tedesco di quel tempo. E per invitarvi a tornare a sintonizzarvi su Rete 2 vi lasciamo con un estratto proprio da questa registrazione.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Steps è il più grande festival svizzero di danza contemporanea. La 20ª edizione vede impegnate 12 compagnie di danza nazionali e internazionali con 74 spettacoli in 33 città. Nella Svizzera italiana farà tappa a Lugano, Bellinzona e Poschiavo. Steps propone spazi di incontro e di riflessione, invitando gli spettatori a scoprire la danza contemporanea. Ospiti di Charlot, Selina Beghetto, drammaturga, curatrice e autrice, membro del gruppo di programmazione di Steps, e Mario Enrico D'Angelo, coreografo, danzatore e fotografo, autore di Night Shining Clouds. 20 anni di Steps, a cura di Mario Fabio. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con la notizia dell'accoltellamento avvenuto poco prima delle 2 di questa mattina in via Pelli a Lugano. Un afghano di 19 anni, residente nella regione, è stato ricoverato in condizioni critiche. La sua vita è in pericolo. L'aggressore italiano di 20 anni, residente oltre confine, è stato arrestato. È accusato di tentato omicidio e subordinatamente di lesioni gravi e infrazione alla legge sulle armi e le munizioni. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. A Tuzis sono stati ritrovati i corpi di 2 delle 5 persone scomparse dopo l'incendio che ieri aveva devastato un edificio con un ristorante e diversi appartamenti. Altri 3 residenti sono ancora dati per dispersi. L'ha reso noto poco fa la polizia grigionese. Le perlustrazioni proseguono. L'area resta isolata e sul posto sono sempre attivi in forze, specialisti e addetti alla sicurezza. Le cause del rogo, che ha causato 8 feriti, alcuni ricoverati in gravi condizioni, non sono ancora state appurate. La politica svizzera guarda alle prossime votazioni federali che si terranno il 27 settembre. L'Assemblea dei delegati dell'UDC, riunita a Bar nel Canton Zugo, ha posto la neutralità al centro della giornata. Alla riunione ha partecipato anche l'ex consigliere federale Christoph Blocher, schierato in prima linea a favore dell'iniziativa. L'incontro ha inoltre offerto l'occasione per riprendere altre questioni che stanno a cuore al partito. Gianluca Olgiati.
3: Nel suo discorso il presidente dell'UDC, Marcel Detling, ha puntato piuttosto su altri temi, più classici forse per il partito, primo fra tutti i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea che, so dire, vanno sottoposti all'approvazione di popolo e cantoni, questione politica scottante dei prossimi mesi, e poi i criminali stranieri, gli abusi nel campo dell'asilo. Anche su questo l'UDC ha già lanciato un'iniziativa per la protezione delle frontiere.
2: A Friburgo, a 2 mesi e mezzo dalle elezioni cantonali, si sono riuniti anche i Verdi. Daranno indicazioni di voto per il 27 settembre e il 29 novembre, valuteranno una risoluzione sul clima e sul femminismo inclusivo e dibatteranno sulle centrali nucleari. Il no all'atomo è stato confermato anche in riferimento alla canicola. Nel suo discorso la presidente del partito, Lisa Mazzone, ha poi ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente a Rösti e criticato l'immobilismo del Consiglio federale.
4: On date di calore come quelle appena vissute ci dimostrano che il nucleare non è la strada giusta, perché anche le centrali ne subiscono gli effetti. È inoltre un'energia che ci obbliga ad essere dipendenti dall'uranio di paesi autoritari come la Russia. Il futuro è nel solare e per questo abbiamo lanciato una nuova iniziativa di cui si discuterà in Parlamento a partire dall'anno prossimo. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
5: Il doit se transformer dans une vraie action politique.
2: Infine, ancora per l'attualità interna, per motivi di sicurezza, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. L'ufficio tecnico dei Grigioni precisa che i rocciatori addetti allo sgombero del materiale sono all'opera e non è possibile prevedere la data di riapertura. Le richieste di trasporto in elicottero in caso di urgenza vanno segnalate, preferibilmente tramite WhatsApp, al numero 077 484 93 89. Le informazioni saranno aggiornate domani verso mezzogiorno. A sud il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato con massime sui 28 gradi, a nord nuvolosità a tratti estesa e con rovesci isolati nelle prealpi, massime fino a 23 gradi. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a sud il mattino nubi basse sul sottoceneri, le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime in calo tra 23 e 26.

0: due nomi importanti della letteratura italiana, Teresa Ciabatti e Giosuè Calacciura, Sabrina ha indagato il senso profondo del termine affabulazione. Subito dopo, Letizia Bolzani ha letto per noi il fumetto dedicato a Terry Time, bambino che, come suggerisce il nome, è in grado di viaggiare nel tempo. In questo nuovo episodio troveremo Terry Time nella Londra della rivoluzione industriale. Buon ascolto!
1: Alice! Libri, storie e idee.
2: L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata, scrive Pierpaolo Pasolini in Affabulazione, tragedia in versi del 1966, in cui si racconta il conflitto tra padre e figlio, che diventa anche rappresentazione di un'epoca. Io sono Sabrina Pisu e vi do il benvenuto in questa puntata di Alice. La parola affabulazione, che mi ha fatto subito pensare al testo di Pasolini, mi è apparsa un po' come un'illuminazione nell'ultimo libro di Giosuè Calacciura, L'ammiraglio, edito da Sellerio, di cui parleremo. È un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo anche con se stesso, noto, come si legge nel romanzo, per l'affabulazione della sua dialettica. E ho pensato anche a questa parola mentre leggevo Donna Regina, l'ultimo romanzo di Teresa Ciabatti, edito da Mondadori, dove la realtà è la sua, o meglio le sue rappresentazioni, come quella della figura di Giuseppe Misso, che è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli e che è al centro del romanzo, dove si parla anche del rapporto di una madre con una figlia che vuole morire. Sempre la relazione di una figlia, in questo caso con il proprio padre, è al centro del romanzo Rimpatrio, il primo della scrittrice Eve Guerrat, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, che ha letto e ha scelto di consigliarci Giuliana Altamura. Oggi vogliamo riflettere su una scrittura che in modi diversi interroga, rappresenta il reale nei suoi molteplici sguardi, tra riferimenti alla storia o al nostro presente. Seguiremo quindi il filo dell'affabulazione per parlare di una scrittura che vuole o dovrebbe farci stare scomodi. Ma iniziamo come sempre dalla musica con The Darker It Gets della Preservation Hall Jazz Band, storico gruppo che rinnova i fasti del jazz in stile New Orleans.

0: Era stato nominato ammiraglio non per la perizia in navigazione, che pure aveva, ma soprattutto per l'affabulazione della sua dialettica che spacciava per verità l'inconsistenza delle sue estasi, proprio come gli Hidalgos delle nostre contrade, che per troppa lettura perdevano il senno e si nominavano cavalieri da se stessi, raccontava la menzogna che si potesse toccare l'estremità della terra d'Oriente navigando il mare verso Occidente. Benvenuto ad Alice, Giosuè Calaciura.
1: Grazie per l'invito.
0: Ho iniziato leggendo un piccolo estratto del suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, edito da Sellerio. Giosuè Calaciura, lei è scrittore, giornalista, autore radiofonico. Nel 1998 ha pubblicato il suo primo romanzo, Ma la carne, che poi è stato riedito da Sellerio, a cui ne sono seguiti altri, tutti editi da Sellerio, che hanno ricevuto premi importanti. Ricordiamo qui solo gli ultimi: Borgo Vecchio 2017, premio Marco Polo Venise 2019 per il miglior romanzo italiano tradotto in Francia, e Prix Méditerranée 2020, Il tram di Natale del 2018, premio Presidi del libro Alessandro Leogrande 2019, Io sono Gesù del 2021, premio Alvaro Bigiaretti 2022 e Una notte del 2022. L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata, scrive Pasolini in Affabulazione. Mi è venuto in mente Giosuè Calaciura, Affabulazione di Pasolini, perché questa parola appare un po' come un'illuminazione nel suo ultimo libro. Diciamo subito che L'Ammiraglio è un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo, addirittura con se stesso. Noto, si legge nel romanzo, proprio per l'affabulazione della sua dialettica. Ecco, cosa racconta questa affabulazione della dialettica dell'ammiraglio?
1: Come tutti i viaggiatori ha una grande quantità di storie, ma soprattutto di favole da raccontare, di storie sempre in bilico tra la realtà e l'immaginazione, che aveva sicuramente molto fertile. Tra l'altro il racconto è anche un po' metafora della navigazione, questo scorrere, questo rotolare che spinge la barca verso una destinazione, tra l'altro, non nota, perché se c'è una temerarietà è proprio quella dell'equipaggio e di queste tre barche che navigano verso Oriente, navigando il mare d'Occidente. Quindi l'affabulazione è un tema forte nel libro. Nel romanzo io attribuisco all'ammiraglio, che è Cristoforo Colombo, questa potenza del racconto, per esempio per tenere a bada il suo equipaggio piuttosto riottoso a questo viaggio. Più volte avevano tentato il sabotaggio, più volte avevano rischiato di naufragare proprio a causa di questi piccoli intoppi che avevano tecnici, avevano mal calafatato le barche proprio per tentare di naufragare vicino alla costa, ma l'ammiraglio se n'era subito accorto. Quindi lui, per tenerli a bada, non solo raccontava bugie, per esempio che le barche avevano percorso meno miglia di quelle che in realtà avevano effettuato, perché era diventato un viaggio lunghissimo, un viaggio estenuante. Lui era convinto di, seguendo le indicazioni di questo cartografo, che in realtà era un medico di Firenze morto 10 anni prima, che mai aveva visto il mare né navigato su una barca, era convinto che il mondo fosse molto più piccolo. Quindi questa lunga navigazione lui tentava di raccontarla come queste lunghe giornate, levava delle miglia per dire: vabbè, ancora ci abbiamo più strada da fare. E poi soprattutto quando cominciò a trovare dei legni lavorati, persino della frutta lungo la navigazione, lui raccontava storie che poi gli stessi marinai collegavano l'una all'altra e se la raccontavano come volevano. Quindi la fabulazione è proprio il viaggio che ciascuno di noi fa, raccontandolo come meglio crede, come meglio può.
0: La fabulazione è fatta, diciamo, di questa commistione di cui le parlava tra realtà e immaginazione. Per scrivere Io sono Gesù, lei ha fatto un'approfondita ricerca sui Vangeli, sui romanzi che trattano del mito della redenzione, ma anche altro materiale. Che ricerca ha fatto per scrivere L'Ammiraglio?
1: Questo romanzo è stato molto più difficile dell'altro perché Io sono Gesù, i Vangeli, anche quelli apocrifi, lasciavano una finestra di 17 anni inesplorata sulla vita di Gesù, perché non interessava il racconto dell'uomo, anzi del ragazzo, non miracolante e non mistico. Quindi avevo un'amplissima finestra, appunto, di 17 anni dove poter sbizzarrirmi nella narrazione. Invece, in questo romanzo, intanto abbiamo una grande quantità di informazioni e di cronache, perché è rimasto il diario, è stato ricostruito il diario perché prima fu perso, e quindi io ho avuto la necessità di toccare tutte queste boe della narrazione colombina. C'erano delle boe che io dovevo attraversare per non tradire il dettato storico. Mi sono divertito lo stesso a immaginare queste tre barche che navigano nell'enorme solitudine dell'Oceano Atlantico, scoprendo per esempio il Mar dei Sargassi, scoprendo la propria solitudine che veniva rispecchiata da questo mare che è sempre uguale e comunque sempre diverso, l'obbligo di rispettare la verità dei fatti. E poi è stato fatidico quando ho scoperto che c'era questo volume costruito da due storiche spagnole che si chiama Processo a Cristoforo Colombo, ovvero quello tenuto dal neogovernatore Francisco Bobadilla, che era un inquisitore mandato proprio per verificare l'operato terribile, tra virgolette, di Colombo, dove ci sono tutte le testimonianze di prima mano di chi ha vissuto quel periodo dell'inizio del colonialismo in questo nuovo continente. Come dire, è stato abbastanza raccapricciante scoprire la ferocia di Colombo, ma anche degli altri. Teniamo conto che Colombo non è stato il peggiore, poi, eh? Gli altri governatori delle cosiddette Indie hanno fatto anche peggiori per non arrivare poi alla conquista totale del continente, che è costato la scomparsa di interi popoli. Questa ferocia che io andavo scoprendo in queste testimonianze del processo a Colombo e che raccontavo in un romanzo, tenete conto che io ho cominciato a scriverlo 4 anni fa, quindi prima che il fatidico 7 ottobre devastasse la nostra consapevolezza del mondo. Ecco, mentre scrivevo, sentivo l'attualità, la ferocia dell'attualità che mi stava raggiungendo, quindi c'era questa contemporaneità di eventi, e questo primo esperimento coloniale in grande scala è quello che sta succedendo oggi, molto più vicino a noi e persino anche più violento e sanguinario.
0: In effetti, penso che la sua scrittura sia sempre politica nel senso pieno del termine, ovvero una scrittura che cerca sempre di fare i conti con la realtà, i conti con la storia, e c'è sempre un elemento anche visionario che ritroviamo anche nell'Ammiraglio. Questo anche saper in qualche maniera mettere insieme la prosa al verso poetico. E il romanzo, appunto, come diceva, racconta la ferocia e anche la violenza del colonialismo occidentale e anche una certa cecità, diciamo, nel rapporto con l'altro, tutti elementi che fanno pensare che la figura dell'ammiraglio, letta così, vista così, ci parli ancora oggi, sia ancora, come si dice, di attualità.
1: Assolutamente, non solo di attualità, ma è come se quel viaggio fosse un manuale delle future colonizzazioni. Io mi sono interrogato spesso, mentre scrivevo questo libro, cercando di capire qual è stato il momento topico in cui il colonialismo è diventato il modus operandi delle potenze occidentali. Sì, quello di Colombo, quello dei successivi sbarchi nel continente americano, soprattutto gli spagnoli, il rapporto con gli indigeni. E non dimentichiamo i colonizzatori degli Stati Uniti, che hanno davvero sterminato i nativi americani. Però, se devo essere sincero con me stesso, è una pratica assolutamente umana. È il prototipo, è la strage degli innocenti, che si ripete puntualmente, continua a ripetersi, come se non avessimo altri strumenti per rapportarci agli altri, come se il nostro incontrare gli altri sia sempre sotto il segno della sottomissione e della prepotenza.
0: C'è anche questa, diciamo, necessità di vedere il male non come qualcosa di lontano da noi, ma come qualcosa in qualche maniera di intrinseco alla natura umana, alle relazioni tra le persone e i popoli, soprattutto quello che emerge nel libro, paesi ricchi e paesi poveri.
1: Ho ragionato molto su quelle carte che ho trovato e devo dire che gli Indios avevano compreso che non c'era soluzione, che non c'era salvezza, perché proponevano un appiglio più ragionevole, perché dicevano: vabbè, voi state morendo di fame, ma state costringendo anche noi a morire di fame. Facciamo che ve lo diamo noi il cibo, perché i coloni del primo periodo veramente vivevano di stenti, perché le provviste, le derrate alimentari arrivavano in ritardo e in gran parte andate male. Persino il vino, che è una bevanda che resiste molto di più nel tempo all'acqua, arrivava aceto, così anche le farine che venivano prese da insetti. I semi arrivavano ormai completamente sterili, quindi c'era una terribile fame dei coloni che rapinavano e depredavano i villaggi degli Indios, mettendo alla fame anche loro. Sì, me lo chiedo sempre, perché non riusciamo ad avere un rapporto diverso con gli altri che non sia sempre quello della necessaria sottomissione e prepotenza? Ma io non so se è un meccanismo dell'agire umano, questo mi turberebbe molto, perché si vede che non c'è soluzione, ma è la ripetizione della storia che forse ci condanna a questo onnipresente passato proiettato nel futuro. Spero che non sia così, spero anche per i miei figli, per i nostri figli, spero che in futuro si riesca ad avere uno sguardo diverso verso gli altri, improntato non so a che cosa, a un'identica umanità, a un identico sentire della vita, alla meraviglia della natura, ma persino all'arte, alla poesia. Se noi riusciamo appunto a meravigliarci, a restare stupiti rispetto alla bellezza della natura che sa offrirci, soprattutto a mare. Io sono un siciliano molto legato all'elemento liquido del nostro pianeta, quindi alla bellezza della natura, ma anche alla nostra capacità di stupirci, di meravigliarci e di fare poesia, di fare musica, di scrivere, di narrarci. Forse dovremmo fare appello a quella parte di noi che rifiuta la bruttezza della crudeltà, persino la bruttezza dei soldi. I soldi e il potere sono al centro di questo romanzo e probabilmente anche dei miei precedenti, perché sono il motore di una sopraffazione che non lascia scampo di salvezza all'umanità.
0: La meraviglia, lo diceva, ha anticipato appunto un aspetto molto importante e presente spesso, devo dire, nei suoi racconti. Lei parla spesso del mare, mare come luogo di esperienza, luogo di meraviglia, come diceva, e appunto lei ricordava, è palermitano, ha vissuto in Sicilia, ho anche letto che aveva una barca a vela e che quindi
1: È vero, sì.
0: la teneva costantemente in rapporto con il mare. In un'intervista parla del mare come un insondabile mistero liquido.
1: C'è una sacralità che è il riflesso della sacralità di ogni uomo, che è misteriosa, insondabile, e per questo fortemente profetica. Io sono convinto che, come la pagina scritta, come il palcoscenico, come la sala da concerto, come la tela del pittore, siano spazi dove si esercita sacralità. E quindi la mia lingua, almeno per quello che riesco e che so fare, ha sempre un grande rispetto per la pagina. Tento sempre di non essere sciatto, di avere una mia poetica, di ubbidire a un canone che preservi questo mistero della sacralità della creazione. E il mare è sicuramente questo continuo rimandarci a quanto di più sacro c'è in noi, che è la natura, l'essere al mondo. La nostra meraviglia è sacra, la meraviglia verso la bellezza e verso gli altri. Sì, il mare lo ritengo fondamentale, visto che non vivo più di fronte al mare, dove lo sguardo può correre libero sino all'orizzonte. Vivo ormai da 26 anni lontano dal mare e la nostalgia è profondissima per il mare.
0: Lei parlava prima del suo rispetto verso la sacralità, diciamo, della parola, e devo dire che questo si percepisce in maniera Chiara, leggendo tutti i suoi libri, questa ricerca della profondità senza perdere di vista la realtà, la ricerca anche della parola esatta, che rappresenta un po' una forma anche di resistenza. Quindi ho un'ultima domanda proprio su questo, ovvero la forza della scrittura narrativa. Lei una volta ha detto che si sente più giornalista quando scrive romanzi. Ecco,
1: Sì.
0: dove il romanzo può riuscire ad illuminare le tante zone d'ombra, di crudeltà, di ferocia che l'attualità ci porta a vivere purtroppo ogni giorno.
1: Non saprei rispondere, però se c'è una vaga risposta che posso dare è quella sulla necessità di autenticità di quello che uno scrive, cioè la responsabilità dell'autenticità. Io avevo bisogno di far entrare nel mio laboratorio di scrittura, che si esercita ogni giorno sulla pagina, ecco, il vento della traversata, il sale, cioè un elemento che potesse spazzare anche le piccole ruggini che vengono dalla lettura di altre narrazioni. Noi abbiamo bisogno di raccontare il mondo. Purtroppo vedo che c'è invece un tentativo di sempre più di chiudersi nei confini della propria famiglia, quindi raccontare storie familiari che con tutto l'affetto e spesso anche la necessità di raccontare queste storie, però ci bloccano la nostra immaginazione rispetto a quello che succede nel mondo, rispetto alla necessità e all'urgenza di raccontare altro. Io non penso che lo scrittore sia comunque così disancorato dalla realtà e che abbia. Sì, c'è la possibilità di raccontare tutto, ma io da siciliano ho dovuto raccontare una città della mafia perché se no mi sarei sentito un disertore rispetto alle necessità della mia terra. Penso che per la gente del sud l'obbligo di essere un po' engagé sia necessario, sia urgente. Poi ciascuno, come dire, è libero di frequentare la narrazione che vuole, ma io mi sento in qualche modo costretto, forse dall'appunto dalla mia origine in una terra così piena di contraddizioni e così piena di ingiustizie, che mi sembrava necessario trovare la poetica nella mia irritazione, nella mia indignazione verso quel mondo che vivevamo e adesso verso quel mondo che viviamo. Io sono molto indignato e forse questa è una delle chiavi della mia scrittura. Indignato, spaventato e soprattutto voglio vincere quel sentimento di impotenza che mi rende parente di molti altri. Noi sentiamo una fortissima impotenza rispetto a quello che si muove nel mondo.
0: Grazie molte, Giosuè Calaciuda, per queste riflessioni che ci riportano anche alla responsabilità nei confronti delle parole che si usano, delle storie che si scelgono. Ricordiamo il suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, uscito da pochissimo per Sellerio. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Tra poco saremo in compagnia di Teresa Ciabatti, con cui parleremo del suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori. Lo faremo dopo esserci immersi nelle melodie di Middlehood, di Mary Waterston e suo fratello Oliver Knight, che appartengono alla più nota dinastia di folk singer che tanto ha dato alla musica popolare in Gran Bretagna.

0: È ormai chiaro che il libro sarà un grande tradimento, non solo del progetto di partenza. Io tradirò lui in quanto persona, Giuseppe Misso. Ridurrò Peppe Misso a personaggio, indirizzandolo secondo le esigenze di trama. Lo trasformerò, ogni tanto lo infangherò. Cosa rimarrà di lui? Il riverbero, nemmeno. Teresa Ciabatti, benvenuta da Alice.
1: Buongiorno a voi, a tutti.
0: Ho iniziato con questo estratto tratto da Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, che è tra i 12 finalisti del premio Strega proposto da Roberto Saviano, che racconta la vita di un ex boss visto attraverso gli occhi della scrittrice già protagonista dei suoi libri precedenti, La più amata e Sembrava bellezza. Teresa Ciabatti, lei, ricordiamo, ha scritto 8 romanzi ed è anche sceneggiatrice e collabora con 7, Corriere della Sera e La Lettura. Donna Regina, per usare le sue parole, è un assemblaggio di realtà e finzione. Al centro c'è appunto Giuseppe Misso, oggi collaboratore di giustizia, è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli, dove ha fondato negli anni 90 un cartello potente, considerato l'unico in grado di fronteggiare l'alleanza di Secondigliano. La sua storia si intreccia con la vita di una donna qualsiasi. Qual è il punto d'incontro di queste due vite, un'esistenza criminale e un'esistenza borghese?
1: Ma in realtà, guarda, non c'è un vero punto d'incontro, nel senso il punto d'incontro è il tempo, è il presente, il fatto che loro si ritrovino faccia a faccia così diversi, e questo sarà per la protagonista l'occasione, impara anzi attraverso Misso a guardarsi intorno, cosa che fin lì ha fatto poco, quindi vede quello che non aveva visto fino a quel momento e la realtà veramente strana che pensava fosse appunto la camorra, quindi la sfida di raccontare la camorra, la sfida di raccontare questo super boss, in realtà la porta a un altro mondo altrettanto estraneo, però vicinissimo, cioè la riporta a casa, la riporta dentro casa e le fa vedere che il mondo che non conosce è la sua maternità e la figlia di 13 anni che vive uno stato di profonda sofferenza e lei non se n'era accorta, non aveva visto.
0: Quindi c'è questa questione che, diciamo, emerge assolutamente leggendo il romanzo, interrogarsi sulla capacità di leggere e di comprendere la realtà. Da questo punto di vista lei appunto si avvicina ad un contesto, quello della Camorra, ma anche della città di Napoli stessa che non conosceva. Quali sono state le sue fonti? Misso, ad esempio, si era raccontato chiaramente dal suo punto di vista e con un alter ego in un romanzo, I leoni di marmo. Lei, ad esempio, ha letto o ha preferito non farlo e quindi salvaguardare quell'assenza iniziale di conoscenza e farsela lei sul campo attraverso le sue ricerche, i colloqui con lui, soprattutto andando a Napoli?
1: Allora, io ho letto tutto. Misso ha scritto 3 libri, quindi diciamo rispetto alla donna che metto in scena comunque mi sono documentata molto di più. Ecco, però di base anch'io non avevo strumenti per raccontare la criminalità, anch'io arrivavo insomma molto inconsapevole, ma inconsapevole anche dei codici di come rapportarsi a un super boss, di come parlargli, e tutto questo in qualche modo ha facilitato in realtà il rapporto, perché probabilmente, penso, lui si è trovato davanti a una persona che non voleva metterlo all'angolo e scoprire chissà quale verità e fare chissà quale scoop. Il mio intento era proprio non di arrivare alla verità, perché la verità poi è per tutti diversa, anche se di poco, però non è mai una sola. A me interessavano in quel caso le rappresentazioni, quindi la rappresentazione di Misso, come Misso si racconta e come Misso racconta la sua storia. E in qualche modo dall'altra parte c'è questa protagonista e anche lei si racconta, anche lei non è un narratore attendibile e anche la sua è una rappresentazione. Quindi tutti, e in questo cioè, comunanza di tutti gli esseri umani, cioè è dell'essere umano quello di preoccuparsi di una narrazione, di un racconto pubblico, diciamo pubblico nel senso anche fatto agli amici, che è la versione di sé, che può essere migliore, che può essere più eroica, più grandiosa, oppure più da vittima, dipende insomma il ruolo che uno si dà. E quindi a me interessava proprio questo, le rappresentazioni di tutti i personaggi che sono in questo libro e che fra loro veramente hanno poco in comune.
2: Questa puntata di Alice si intitola Affabulazione, pensando anche a Pasolini, in questo caso al rapporto tra padre e figlio, perché c'è questo elemento centrale appunto nel libro. Ricordiamo appunto che oggi Misto vive in una località segreta che ha alle spalle oltre 30 anni di carcere per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio. Le interessava appunto avvicinarsi al male, raccontare il male come qualcosa di lontano da noi, secondo lei è pericoloso?
1: Ecco sì, a me interessava avvicinarlo. Allora, sulla carta quel personaggio lì, quella persona lì è il male. Oggi, nel presente, che racconto è un uomo, appunto, lui non ama la definizione pentito, si dice chiarificatore, comunque sotto programma di protezione, che non delinque più in nessun modo, un uomo di una certa età, anziano, quindi con una visione della vita completamente diversa. Però, ovviamente, senza rinnegare quello che è stato. Quindi significava raccontare, diciamo, questa ombra, questo male, questo antieroe. Però per me l'errore più grande che si può fare è quello di raccontare i personaggi negativi in modo lontano o senza ombre, in questo caso senza luce, perché è una forma di idealizzazione anche quella. Quindi l'umanizzazione, ma non nel senso di cercare la bontà, ma nel senso di avvicinare a noi un personaggio così, un super boss, significa provare a dire che il male è qualcosa che è insito all'essere umano, è dentro tutti noi a gradi diversi. Poi qualcuno, diciamo, quell'ombra riesce invece in percentuale minima, riesce a dominarla, altri no, è perché sta a una percentuale più alta. Però il riconoscere che fa parte dell'uomo il male è il modo, secondo me, più responsabile anche di analizzarlo e di affrontarlo. Falcone a un certo punto dice che non c'è niente di peggio che pensare i mafiosi come degli extraterrestri, mentre invece sono come noi, fanno la nostra vita, e quello è il primo passo per anche sconfiggere la criminalità, accorgersi dov'è, riconoscerla e poi, insomma, sconfiggerla.
2: E a proposito di questo, la mafia, la camorra, il crimine organizzato in generale riflettono un carattere più ampio perché è anche un modo di agire, un modo di pensare, anche il fatto di vivere in un certo contesto che poi determina alcuni destini.
1: Assolutamente sì, quello che io ho imparato scrivendo questo libro, che le condizioni, appunto il contesto che dicevi tu, sono fondamentali. Non è vero che si nasce buoni o si nasce cattivi, non esiste una natura data alla nascita, ma c'è un condizionamento, cioè, insomma, nel caso di Misso, e non è una giustificazione, è proprio un racconto, una testimonianza, no? Di certe condizioni. Misso viene da una famiglia poverissima a Napoli, va in carcere a 14 anni, dove subisce delle torture proprio. È uscito da lì, ovviamente, uno come lui, che non veniva da una famiglia criminale, poteva essere salvato se ci fosse stato un sistema che gli indicava un'alternativa. Mentre invece, uscito da lì a 14 anni, l'unico desiderio che aveva è quello di non vivere più la sopraffazione, la violenza che aveva vissuto in carcere. E quindi a quel punto, poi erano anche gli anni 60, l'unica strada che gli si parava davanti era quella del crimine, cioè del farsi valere, della legge più forte. Non c'era nessuno intorno che potesse, ripeto, indicargli un'altra strada, cioè era un mondo dove gli unici che venivano rispettati erano i super boss.
2: L'immagine che cerca appunto di dare Misso di sé è quella di un uomo che è diventato boss quasi per combattere la camorra, per dare al male delle regole in qualche maniera. E spesso parla di questione di principio, di addirittura di etica criminale. Lei, appunto, parlando con lui, ha capito di più appunto l'etica, tra virgolette, criminale in un contesto in cui il confine tra legale e illegale finisce per assottigliarsi fino a scomparire del tutto.
1: Quello che ho capito io conta poco, non c'è giudizio del libro. Come ti dicevo, per me era importante riportare la rappresentazione, perché la rappresentazione racconta molto di più, cioè l'idea che lui ha di sé, quando, o l'idea che ha, il concetto che ha di etica criminale, non significa che io condivida quell'idea, io scrittrice, ma riportarla ti dice tanto, racconta tanto dell'uomo, del criminale, insomma, di quello che è. L'approccio era quello di mantenere anche le esagerazioni, diciamo questa raffigurazione sempre eroica di sé e delle situazioni in cui si trova, proprio perché non doveva arrivare il narratore a correggerle. Quelle esagerazioni lì e anche contraddizioni dicono molto di più di una certa logica criminale, di una certa spinta e motivazione al crimine.
2: In effetti, leggendo il romanzo, questi due mondi che si incontrano, diversissimi, lontanissimi, obbligano continuamente a un cambio di sguardo e quindi a una sospensione del giudizio. C'è questa tensione molto forte tra queste due vite, tra queste due storie. Lo sguardo della scrittrice, e qui ci sono dei punti di contatto tra queste due vite così diverse, si ostina a posarsi sui figli in qualche maniera, che non sono più bambini, figli che sono diversi da come spesso li abbiamo immaginati, come Misso aveva immaginato suo figlio Giulio, come la scrittrice aveva forse immaginato sua figlia Camilla, e c'è una domanda che spezza continuamente la narrazione. Sarò in grado? Questa domanda, Teresa Ciabatti, riguarda non soltanto la scrittura, ma anche la maternità in generale, diciamo. La capacità di riuscire a vedere le cose, perché questa scrittrice, questa madre, a volte sembra quasi non volersi confrontare veramente con la realtà.
1: Per me sì, questo è centrale. Infatti non è un libro di camorra, è un romanzo un po' atipico, diciamo così, perché cambia continuamente forma. Parte che sembra un libro di camorra che vuole raccontare la storia di Giuseppe Misso. Poi fallisce, la scrittrice fallisce, sia perché si distrae, sia perché il suo sguardo, che non è da giornalista d'inchiesta, si concentra sui dettagli, che poi in realtà i dettagli per me sono fondamentali, molto più importanti nel racconto di un personaggio, di una storia, però su un materiale di scarto su cui un giornalista d'inchiesta non si sarebbe mai soffermato. Quindi è un libro e un racconto che continuamente sta davanti al fallimento, fallisce e continuamente prende una forma diversa, perché il vero fuoco del racconto è l'incontro fra queste due persone e il ricasco della vita dell'uno sulla vita dell'altra e viceversa, soprattutto sullo sguardo. Il viaggio della protagonista, no? È un viaggio avventuroso, avventuroso, come ti dicevo, per ritornare dentro casa, per ritornare a casa, quindi andare lontanissimo, nella criminalità, cercare di raccontare Napoli per poi rendersi conto che il mondo strano, quella necessità che aveva di guardare al mondo fuori, oltre a se stessa, non l'ha esercitata prima di tutto con, le persone a lei più prossime, come la figlia. E lì ci arriva con rimando, nel senso che è proprio la paternità di Misso che la riporta, la fa pensare alla sua genitorialità, alla sua maternità. E in questo il superboss è molto più avanti di lei, perché il superboss ha accettato il figlio reale, che non era quello che aveva pensato, nato Giulio Cesare, l'aveva chiamato Giulio Cesare perché voleva che, insomma, fosse, appunto, si facesse rispettare da tutti, fosse ammirato, che si laureasse anche, che lasciasse un segno. nel mondo. E poi invece questo figlio è un'altra cosa. Misso storicamente è colui che in tribunale, deriso dai nemici, che dicono: signor giudice, non dia retta a questo che ha un figlio ricchione. Ecco, Misso si alza e dice: sì, signor giudice, mio figlio è gay, che male c'è? È veramente un cambio culturale in quel mondo, perché fino a quel momento i figli dei superboss, che potevano essere omosessuali, femminili, transgender, sparivano, non se ne sapeva più niente e probabilmente venivano uccisi. Dopo di lui, dopo che un super boss così si espone in quel modo, ecco, questi figli vivono, esistono, come del resto il figlio di Misso. E lui quindi accetta subito questo figlio che è diverso da come lui l'aveva pensato e l'aveva proprio immaginato, cosa che invece la protagonista del romanzo ancora non ha fatto. Sta ancora lì che fa i conti con la figlia immaginaria, molto forte, autonoma, una bambina, una ragazzina che ha tutto, che insomma si sa difendere, e non è la figlia reale. Quando invece se ne rende conto così d'un tratto che invece questa ragazzina di 13 anni è fragilissima, è sofferente, soprattutto non vuole più vivere, e finalmente lei si mette davanti, sta davanti, vede la figlia reale e non quella immaginaria, immaginata, la proiezione.
2: C'è anche una tensione costante nel libro tra la vita e la morte degli omicidi che ha alle spalle Misso, anche questa adolescente che a un certo punto sembra non voler più vivere, e a un certo punto c'è questo personaggio M in cui ci sembra di riconoscere Michela Murgia, di cui lei è stata amica. Chi è M in questo mondo di rappresentazioni?
1: Io volevo che nel libro la morte fosse su vari piani, quindi ci sono le morti raccontate da Misso, che non possiamo sapere quanto reali o no, perché poi sono omicidi, c'è anche, insomma, molta ambiguità. Comunque è una specie di resoconto, un resoconto criminale, però è di seconda, terza mano, nel senso che è un elenco dove la morte prende il sopravvento, l'epopea di Misso sul numero dei morti. Questo a un certo punto la scrittrice lo capisce, e quindi è come, diciamo, anche nei giornali, il resoconto che facciamo, la cronaca delle morti, a un certo punto c'è una specie di abitudine anche alla guerra, c'è una commozione che però, magari finito l'articolo, dura ancora poco, perché poi ritorniamo alle nostre vite. Ecco, questo, io volevo che questo fosse un libro contro questa empatia temporanea, empatia che abbiamo a tratti. Volevo che invece ci fosse un invito a mantenere la commozione e la pietà. E quindi c'è questo doppio piano della morte: c'è il piano del resoconto, e poi c'è il piano di Misso, e poi c'è il piano della morte vicinissima, incombente, che è rappresentata sia dalla figlia della scrittrice, che non vuole più vivere, quindi una ragazza di 13 anni che tenta il suicidio come tantissimi altri ragazzini di quella generazione, che la scrittrice scopre che quel malessere della figlia è un malessere condiviso, è un malessere collettivo. Questa per lei è una scoperta sconvolgente, ma molto importante. E a me lo stesso, è in qualche modo una parte della protagonista, della scrittrice, che sta morendo, è l'amica, l'amica della sua età. Quindi anche una riflessione sulle generazioni diverse, cioè che noi cinquantenni siamo la generazione che ha cominciato a morire. Quindi è dolorosissimo avere a che fare con una generazione di figli, di piccoli, che invece decide di morire, prova a morire. Questo rimodula, cambia assolutamente il ruolo che noi genitori adulti dobbiamo avere. Non siamo più centrali, ma il nostro ruolo, quello che capisce la scrittrice, è di affiancarsi come ruolo a questa figlia, a tutti i ragazzi, perché lei poi si sentirà genitore di una generazione, riuscire a accompagnarli nella crescita. Il compito diventa fare crescere loro, cioè farli vivere. E a me è un po' la generazione di questi cinquantenni che invecchiano e che quindi sono prossimi alla morte, e ovviamente ha a che fare anche con la mia biografia, perché nel periodo in cui io scrivevo il libro, mia amica, che è Michela Murgia, stava morendo. Non volevo che però fosse Michela Murgia, perché valeva in quel momento nella storia come amica, era più importante la perdita intima e personale e non la perdita collettiva, culturale, che ha significato la morte di Michela Murgia.
0: Grazie a Teresa Ciabatti. Ricordiamo che Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, è tra i 12 finalisti del Premio Strega.
1: Grazie a te.
0: Il prossimo brano musicale ci porta in Francia, il paese della scrittrice Eve Guerra, autrice di Rimpatrio, un romanzo che conosceremo tra poco con Giuliana Altamura. Questa è Douce France della cantante mezzo-soprano svedese Anne-Sophie von Otter.

0: fait boum. Tout avec les dix boum, on notre café boum boum.
1: Sono Sabrina Pisu, siete sempre all'ascolto di Alice. Siamo arrivati alla consueta pagina dedicata al consiglio di lettura. Ben ritrovata, Giuliana Altamura.
2: Grazie, grazie Sabina e buonasera a tutti e a tutti.
1: Il libro che hai scelto di consigliarci è Rimpatrio di Eve Guérin, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, con la traduzione dal francese di Anna Delia. Si tratta del primo romanzo di Eve Guérin, liberamente ispirato alla sua vita, uscito in Francia per Edition Grasset nel 2024 con il titolo Rapatriement, ha vinto il Prix Goncourt ed è stato selezionato per prestigiosi premi letterari. Definito da Le Monde un viaggio nel mondo della menzogna e della morte. Giuliana Altamura, chi è Eve Guérin? Partiamo dalla storia di questa autrice.
2: Sì, Eve Guérin è un'autrice nata in Congo nell'89 e che adesso vive in Francia, dove insegna francese, latino e greco nelle scuole superiori. E questo, appunto, come hai giustamente detto tu, è il suo primo romanzo. È un esordio però già molto importante perché appunto ha vinto il Prix Goncourt opera prima ed è stato tra i libri più discussi e premiati della recente stagione letteraria francese. E è facile capire perché. È un romanzo davvero potentissimo che riesce a parlare insieme di lutto, di identità, di trauma, di famiglia e anche di letteratura. E soprattutto lo fa con una scrittura che è davvero molto intensa, quasi poetica. In qualche maniera è evidente che anche Guérin viene proprio dal mondo della poesia.
1: Il libro è liberamente ispirato alla sua vita e ha come protagonista Annabella Morelli, che vive appunto a Lione. Quali sono gli elementi centrali di questa storia?
2: Sì, Annabella Morelli ha 23 anni, vive appunto a Lione, studia lettere e sogna di diventare una poetessa. È nata però in Congo, è cresciuta tra Congo, Camerun e Gabon e sua madre era una ragazza congolese mentre suo padre, un italo-francese, emigrato in Africa, uno dei tanti uomini europei che sono arrivati lì un po' in fuga da qualcosa, no? Che sia una condanna, un fallimento, una delusione amorosa, forse semplicemente in fuga da se stessi. All'inizio del romanzo Annabella riceve la notizia della morte del padre, proprio è l'incipit. Il padre è morto in Camerun in circostanze poco chiare, mentre lavorava senza contratto né assicurazione, e quella morte manda un po' in frantumi tutti i sogni di Annabella, anche perché sono 2 anni che lei non parlava più col padre, anzi aveva raccontato a tutti quanti che suo padre era già morto, perfino al fidanzato Gabriel, e quando lui lo scopre la lascia dicendole questa frase terribile: io non so chi sei, non ti conosco. Da qui poi parte un po' quello che è il tentativo da parte di Annabella di rimpatriare la salma del padre in Francia, che diventa anche metaforicamente il tentativo di riportare a casa se stessa e di capire chi è, di fare un po' i conti con le proprie origini e con un rapporto, quello appunto che la stringe, la lega al padre, segnato dall'amore, dalla violenza, dal senso di colpa e anche dall'abbandono.
1: Nel cuore del romanzo c'è appunto la figura di questo padre, di un trauma vissuto. Quali sono le dinamiche familiari che racconta Eve Guérin in questo libro? Perché sono delle dinamiche molto forti, anche molto dolorose.
2: Sì, perché il padre di Annabella è una figura profondamente ambigua, è un uomo misogino, violento, alcolizzato, che cresce la figlia insegnandole a disprezzare le donne e quindi di conseguenza a disprezzare anche se stessa. E da piccola il padre le dice spesso che lei è un ragazzo, che non dovrà mai diventare una donna e soprattutto le ripete che nessuno l'amerà mai quanto lui. Anche Annabella lo ama in un modo assoluto. A un certo punto dice: io lo amo perché non c'è nessun altro che si prenda cura di me, perché la madre di Annabella ha lasciato la famiglia quando lei aveva appena 7 anni, proprio perché non sopportava più la violenza del marito. E dunque l'amore di Annabella per il padre è un amore nato dentro la solitudine, dentro il trauma e dentro questa violenza, e di conseguenza è un rapporto molto ambiguo.
1: Uno dei temi più forti è questo desiderio di Annabella di uccidere questo padre, un tema che ci riporta proprio al titolo di questa puntata, Affabulazione, che ha un rimando diretto, possiamo dire inevitabile, alla tragedia in versi di Pierpaolo Pasolini, che uscì nel 66, sul mito di Edipo mescolato a quello di Crono, quindi la figura di questi padri che in qualche maniera divorano i propri figli. Come ha indagato questo nel libro di Eve Guérin, questo sentimento così devastante?
2: Devo dire che questo romanzo lavora proprio continuamente sulla complessità di questo sentimento, perché Annabella desidera la morte del padre, l'ha sempre desiderata, e però poi allo stesso tempo, quando succede, ne è devastata. Diciamo che ha abbandonato il padre perché erano già anni che non si sentivano, ma si sente in colpa di averlo ucciso simbolicamente molto prima della sua morte reale, proprio per il semplice fatto di aver desiderato la sua morte. E infatti, Il rimpatrio è soprattutto un libro sul lutto e sulla colpa. Quindi non soltanto la perdita del padre, ma anche la perdita di sé che deriva da questo sentimento di ambiguità e di colpa che la lega al padre.
3: Eppure nel libro a un certo punto si vede, si racconta di un'ancora di salvezza che non è consolazione, ma è la letteratura che emerge nel romanzo come un po' una possibilità di salvezza, è così?
2: Sì, e la letteratura ha un ruolo centrale nel libro perché Annabella in qualche modo si salva grazie ai libri. Da adolescente scrive dei diari feroci, e legge continuamente, studia poesia. E la scrittura diventa il luogo in cui può finalmente dire ciò che nella vita non riesce a esprimere. E è molto bello quando Guerra dice che la letteratura serve a salvare i mondi perduti, quindi le case scomparse che lei ha abbandonato, le persone amate, tutto ciò che il tempo in qualche maniera cancella. Però il romanzo è interessante anche perché non idealizza questo potere salvifico della letteratura, perché quando poi in effetti il padre muore, Annabella scopre che nessuna poesia riesce a consolarla davvero e allora capisce che i libri non salvano magicamente dal dolore, offrono però una possibilità di trasmissione, di comunità, di verità. E la letteratura salva perché rimette gli esseri umani in qualche modo in relazione tra di loro.
3: E da questo punto di vista possiamo dire anche lo stile, diciamo l'impalcatura da tragedia greca, no? Che abbiamo anche evocato ricordando Affabulazione di Pierpaolo Pasolini, danno anche la dimensione della letteratura come strumento per indagare appunto realtà dolorose che da personali poi diventano universali anche grazie appunto a questa scrittura.
2: Assolutamente, diciamo che da un punto di vista stilistico Rimpatrio è comunque un romanzo molto particolare perché la scrittura oscilla continuamente tra la prosa e la poesia, no? È piena anche proprio visivamente di accapo, di frasi spezzate, ha in generale un ritmo molto musicale, ci sono delle immagini davvero evocative. E Guerra viene dagli studi classici, insegna latino e greco e ha dichiarato esplicitamente di essersi ispirata alla tragedia greca e in effetti Annabella sembra un'Antigone, no? Contemporanea, quindi una figlia che lotta contro la corruzione, contro le menzogne, contro lo Stato, pur di dare la sepoltura al padre. Però, appunto, in quanto una tragedia contemporanea, no? E quindi soprattutto lei lotta per trovare poi un senso alla propria storia. E devo dire che alla fine il vero rimpatrio non è tanto quello della salma, ma il tentativo di fare pace con la memoria, con il trauma, con le proprie contraddizioni interiori e fare in modo che il padre possa finalmente riposare non tanto dentro una bara quanto dentro di lei.
3: Giuliana Altamura, grazie mille per questo tuo ritratto così profondo e preciso di Rimpatrio di Eve Guerra. Ricordiamo, libro uscito per Feltrinelli Gramma, che consigli quindi a chi ci sta ascoltando. A presto Giuliana, grazie davvero per essere stata con noi qui ad Alice.
2: Grazie a te, a presto.
3: A presto. Alice. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alice in cui abbiamo voluto riflettere sulla letteratura che indaga la realtà, che vuole farci fare delle domande e non consolarci. Lo abbiamo fatto con Giosuè Calaciura, che ci ha parlato del suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, edito da Sellerio, Teresa Ciabatti, che ci ha raccontato il suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori, e poi con Giuliana Altamura siamo entrati nelle pagine di Rimpatrio di Eve Guerra. Ritrovate questa e le altre puntate di Alice sul nostro sito internet rsi.ch. Da Sabrina Pisu, grazie a chi è stato all'ascolto, buone letture e buon proseguimento all'ascolto di Rete 2.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Chi si occupa di letteratura per l'infanzia lo sa bene, ahimè. Al libro per bambini non sempre viene riconosciuta una piena dignità letteraria. Come se i libri per l'infanzia non fossero proprio veri libri da valutare nel bene e nel male con criteri estetici, stilistici, linguistici. Non è un caso se la letteratura per l'infanzia sia tuttora appannaggio degli studi pedagogici più che di quelli letterari. Se poi il libro per bambini è un fumetto, allora siamo addirittura un gradino sotto, alla periferia della periferia culturale, potremmo dire, perché spesso al fumetto per bambini non è riconosciuta né dignità letteraria né dignità pedagogica. Per fortuna siamo lontani dagli anni in cui i dirigenti del Partito Comunista Italiano, Nilde Iotti in testa, lo consideravano uno strumento di diseducazione e filo americanismo, scontrandosi in questo, va detto, con Gianni Rodari. Ma è indubbio che tuttora il fumetto venga recepito come un sottoprodotto di mero svago. Eppure, senza nulla togliere all'importanza anche del mero svago, il fumetto è un genere a cui attribuire piena dignità culturale, artistica e letteraria. Poi, come per ogni prodotto editoriale, la qualità può essere alta o bassa, ma è evidente che il panorama di proposte attuali nel campo del fumetto o graphic novel per ragazzi sia ricco, variegato e per lo più di alta qualità. Qui nella Tana del Bianconiglio ce ne siamo già occupati altre volte, recentemente ad esempio con una storia sulla violenza domestica, Del buio non ho paura di Vecchini e Sualzo, o con Troppo libera, la biografia di Camille Claudel, entrambe proposte per adolescenti. Oggi invece ci rivolgiamo ai ragazzini un po' più piccoli con la serie di Terry Time, edita da Tounoué e creata da Good, nome d'arte di Daniele Bonomo. Terry Time è un bambino in grado di viaggiare nel tempo, grazie a un vecchio telefono, e i volumi della serie, che raccontano le sue avventure, ogni volta in un'epoca diversa, sono attualmente tre. Terry Time e la leggenda del drago d'argento, Terry Time e il coraggio della resistenza, e ora è uscito Terry Time e la fabbrica del tempo perduto, dove Terry si ritrova a Londra nella metà del 1800 tra i fumi delle fabbriche e i bambini di strada oppressi da un sistema che ruba il tempo alle persone. Terry riesce a liberare operai e bambini dalla loro alienazione e, tornato al presente, capisce anche che il tempo va vissuto e condiviso, e lo farà capire anche ai suoi amici, che inizialmente rifiutano il suo invito a giocare insieme perché sono troppo presi dai loro videogiochi. Un fumetto quindi che fa riflettere non solo sulla rivoluzione industriale, sui meccanismi dell'economia, sul lavoro e i suoi diritti, ma anche sul tempo che nell'epoca contemporanea perdiamo chini sui nostri device. Abbiamo chiesto a Good di presentarci la sua serie.
1: Terry è un bambino di 9 anni, molto curioso, appassionato di tante cose differenti, che per un caso viene in possesso di un vecchio telefono a disco giallo che di fatto gli permetterà di viaggiare nel tempo, e quindi in maniera a seguire appunto la sua attitudine andrà a cercare l'ultimo dinosauro sulla Terra, e invece di trovarlo nel Mesozoico lo trova nel Medioevo, e invece di chiamarlo dinosauro lì lo chiamano drago d'argento. E questo viaggiare nel tempo

0: come poter rispondere a questo bambino, e lì torna indietro nel tempo a trovare il coraggio dei ragazzi e delle ragazze che hanno fatto la resistenza, quindi arriva alla fine della Seconda Guerra Mondiale e si ritrova catapultato in piena resistenza in mezzo ai partigiani. Nel terzo volume invece c'è un altro argomento che mi sta molto a cuore, perché avendo due figli in età adolescenziale e preadolescenziale, c'è questa dipendenza quasi da device, questa alienazione che ci porta a tutti poi in realtà, non soltanto ai ragazzi e alle ragazze, ci porta a passare tanto tempo su dei dispositivi e non a vivere la realtà come la conosciamo. E quindi lui dice: ma perché? Ma dove va a finire tutto questo tempo che perdiamo? E inizia così un altro viaggio nel tempo, un viaggio nel tempo che lo trasporta nell'Inghilterra del 1800, quando la tecnologia, anche in quel caso era tecnologia che ci doveva aiutare, così come ci dovrebbero aiutare tutti i device che abbiamo, in realtà fa anche dei danni. Perché? Perché è il momento della rivoluzione industriale, è il momento in cui il lavoro comincia ad avere un momento di preponderanza dentro le vite, quindi le persone cominciano a perdere un po' di vita stando appresso alle macchine, ecco, questo è un po' quello che succede. Naturalmente in tutti e tre i libri Terry si trova a risolvere la situazione, a conoscere qualcosa che ha a che fare con la storia e a risolvere le sue problematiche, diciamo, nel tempo odierno.
1: In questo volume, Terry Time e la fabbrica del tempo perduto, troviamo proprio anche, appunto, come già ci annunciava, il termine tempo che connota Terry Time, è questo tempo per il viaggio nel tempo, in questo Cronos, diciamo, ma anche il tempo in un'accezione più esistenziale. Ne abbiamo già in parte parlato, ma effettivamente lo sguardo in questa storia è uno sguardo anche politico, anche sociale, perché siamo davvero immersi nel XIX secolo, in cui la realtà degli operai aveva molto a che fare con il latrocinio del loro tempo.
0: Sì, è una via che ho cominciato a prendere. Perché? Perché il primo libro di Terry in realtà era un libro molto divertente, che però non ha una finalità particolare, se non quella di far, diciamo così, comincia ad innescare un meccanismo che fa pensare ai bambini che c'è stato un tempo e c'è un tempo e ci sarà un tempo, e quindi una linea cronologica. Andando nelle classi con questo telefono giallo a disco, un oggetto che per noi è un oggetto scontato, ma che scontato non è, tant'è che durante i laboratori e gli incontri io mostro questo telefono, faccio delle domande su come questo telefono funzioni, e addirittura il termine cornetta, cioè non sanno che la cornetta si chiama cornetta. Adesso, al di là del disco e che bisogna mettere il dito e girare, ma c'è proprio una difficoltà, e questa cosa mi ha acceso una lampadina. Ho detto: ma se un oggetto che per noi è scontato alle nuove generazioni non arriva e non è arrivato, ma quante cose non sono arrivate del passato, ma anche recente? E quindi lì abbiamo cominciato con la Tournoué, ecco, con l'editor Massimiliano della Tournoué, a pensare a qualcosa che noi diamo per scontato, ma che scontato non è. E quindi ecco che le lotte per i diritti civili, per liberare l'Italia dal nazifascismo, è uno degli argomenti che soprattutto alle elementari non viene trattato, perché non è nel programma delle elementari. E quindi ho pensato di portare Terry in un punto della storia, e per raccontare e portare avanti una memoria che dobbiamo comunque avere. E nel terzo, questo tempo di qualità, questo tempo di vita, si è tradotto poi nelle lotte anche lì per i diritti dei lavoratori, perché l'idea era di mettere la tecnologia al servizio dell'uomo, quindi con accezione positiva. Però poi dopo c'è stato chi si è arricchito senza scrupoli, c'è stato chi ha sfruttato, ci sono stati degli schiavi di fatto, anche bambini e bambine hanno lavorato nelle fabbriche per tante ore. E quindi volevo raccontare anche questo malessere che vivevano gli operai, questo malessere che ha portato poi alla creazione di sindacati, alla creazione di un partito che è il Partito Laburista inglese, che poi ha cominciato a cambiare un po' le cose, cioè ha cominciato a lottare per i diritti. Tant'è che il cugino di uno dei bambini che Terry incontra nel passato è proprio uno dei fondatori del Partito Laburista. E quindi c'è anche questo aspetto, cioè il fatto che se le cose non ci piacciono e non vanno bene, noi siamo in grado di cambiarle, perché ci abbiamo una testa e possiamo essere attivi da questo punto di vista.
1: Sono concetti complessi, profondi, ma raccontati assolutamente

0: direttamente attraverso, diciamo, un linguaggio brioso, vivace, quale quello del fumetto, perché lei, Good, è fumettista. E che cosa significa per lei raccontare in questo modo, con le immagini e con le parole? Tra l'altro anche l'uso che le fa del colore è molto interessante, perché connota alcune situazioni narrative.
1: Sì, allora intanto per il colore devo ringraziare Valentina Gambino, che è la mia colorista, cioè che colora insomma i miei fumetti, e siamo, diciamo, riusciti, secondo me, a dare quest'idea del colore come momento anche emotivo. Mentre facevo questo libro mi guardavo intorno e d'inverno il nero, il grigio, il blu scuro la fanno da padroni. Non ci abbiamo più i colori. È come se in questo momento storico noi avessimo perso i colori, a parte i bambini molto piccoli, ma già dalle medie in poi sono tutti vestiti di bianco e di nero. Ed è un po' una tristezza, no? Perché perdiamo un valore. E come si racconta a fumetti? Quando il fumetto ha provato a fare delle operazioni di recupero di storie, di storia o delle biografie, scende sempre nell'essere didascalico, cioè ci sono tante didascalie. Ecco, invece la forza del fumetto è lo spazio bianco che c'è tra le due vignette, quello in cui l'immaginazione di chi legge può costruire mondi. E allora quello che faccio raccontando le storie è proprio quello di raccontare una storia che sia emozionante, quindi che possa arrivare dal punto di vista emotivo, e lì poi inserire delle nozioni, dei momenti in cui si capisce che quel mondo e quell'avventura sta accadendo in un determinato periodo e in una determinata. Cioè, cerco sempre di evitare di scrivere tanto. Cioè, io scrivo con le immagini, scrivo con il racconto e i bambini e le bambine, quando leggono i miei fumetti, si immergono nella storia, cioè empatizzano con i protagonisti e vivono la storia. E nel momento in cui noi viviamo una storia, e questo naturalmente la pedagogia ce lo insegna, nel momento in cui noi siamo coinvolti dentro a un'esperienza, l'esperienza ci rimane dentro in maniera più forte, più significativa. E quindi il fumetto in questo è fortissimo, è potentissimo, e io giro per l'Italia e non solo a raccontare ai bambini di quanto sia semplice fare fumetti, perché basta un foglio bianco e una matita, e di come il fumetto possa essere un modo diverso, un linguaggio diverso per tirare fuori le proprie idee, le proprie storie, le proprie emozioni. E questo, secondo me, è un lavoro che andrebbe fatto anche di più, insomma, ci vorrebbero tante persone ad andare nelle classi, nelle scuole, nelle biblioteche, nelle librerie a raccontare il fumetto come linguaggio.
2: Nella tana del bianconiglio. Good, nome d'arte di Daniele Bonomo, ci ha parlato della sua serie a fumetti Terry Time, pubblicata da Tunue, proponibile dagli 8 anni. Di Good, tra le sue varie opere, cito almeno i due manuali bestseller pubblicati sempre da Tunue, Tutti possono fare fumetti e Come creare fumetti. Non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.
3: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli outsider rappresentano coloro che con passione ed dedizione affrontano il mondo artistico. Quindi eccoci qua ad ascoltare musiche, parole, idee di coloro che hanno fatto davvero quella che si chiama gavetta, che girano in lungo e in largo l'Italia, alcuni l'Europa, con una chitarra o un pianoforte, alla ricerca non del successo per il successo, ma il successo relativo a quello che si riesce a far succedere, alla ricerca della perfezione, della sintonia con la propria musa, delle giuste parole, del giusto accordo e della giusta melodia. La felicità sta nella nota e nella crescita. Ascoltiamo le storie di chi si esibisce nei club di tutta Italia e non solo, cercando di emozionare e divertire il pubblico.
2: Gianni Resta nasce per caso a Milano, compone canzoni e inventa parole. Dal 2001 contribuisce attivamente al gruppo di artisti del Caravanserraglio, fulcro della nuova scena cantautorale milanese, e si esibisce aprendo i concerti di Eugenio Finardi, Tiro Mancino, Calibro 35 e Banda Bardò. Nel 2004 registra il suo primo album dal titolo Vinco e Torno, seguito 8 anni più tardi, nel 2012, da un lavoro decisamente più energico e venato di funk pop. Nel 2015 debutta il workshop teatrale di Roberta Torre dal titolo Elogio della leggerezza, con le musiche originali scritte, dirette e prodotte da Gianni Resta. Il suo album più recente ha un titolo che gioca col suo nome, Restart, uscito nel 2024 e per il quale il cantautore ha firmato la produzione, i testi, le musiche, gli arrangiamenti, la grafica e il missaggio, e si è avvalso della collaborazione di vari artisti come Andy dei Blu Vertigo e Massimo Martellotta dei Calibro 35. Eccone un primo esempio.
3: Vedo riaffiorare il tuo sorriso

0: Gianni Resta è un formidabile performer live e poliedrico cantautore che spazia dal rock più energico alla canzone d'autore più introspettiva. Da sonorità anni 70, funk, psichedeliche, a melodie beatlesiane. Gianni possiede una carica dal vivo che lo iscrive, a mio parere, tra i migliori live set in circolazione. La sua penna è davvero di qualità e la sua curiosità, sinonimo di grande intelligenza, lo ha spinto e lo spinge su territori disparati. Dalla canzone sociale ai temi più intimi, trattati sempre con una originalità di linguaggio che, per fare un paragone, per capirci, mi ricorda il Rino Gaetano più arguto. Oltre ad essere un cantautore che interpreta magistralmente le sue canzoni, potrebbe essere da esempio e, perché no, fare da autore a una schiera di neo giovani cantautori dei nostri tempi. I suoi pezzi infatti hanno una originalità spiazzante e il suo coraggio nell'affrontare la melodia lo iscrive di diritto anche nel novero degli autori di musica pop rock, e quando uso questo termine intendo il pop più nobile, alla Vasco per intenderci. Resta è anche ideatore di show, di happening, di video, un creatore di contenuti. Per esempio scrive e dirige Soul Kitchen, un varietà musicale messo in scena a Zelig, il famoso locale di Viale Monza a Milano, show dedicato al cibo e la cucina, con la presenza di più di 30 artisti tra musicisti, attori, presentatori e addirittura un coro gospel. Insomma, un artista dal multiforme ingegno che dovrebbe avere molta più visibilità. Ma comunque sapete che c'è? Noi outsider siamo felici di averlo nella nostra schiatta.
1: Oh,

0: Don't Panic, beh, questo era il titolo della canzone, non sto parlando con voi evidentemente, canzone del nostro outsider di oggi, Gianni Resta, che è con noi.
1: Ciao a tutti,
2: ciao Gianni, grazie di essere qui.
1: Ma grazie a voi di avermi invitato, davvero, è un onore avere una puntata dedicata a questo omino.
2: È un onore per noi. Senti, a tutti ho chiesto cosa significa per te essere un outsider nel panorama odierno della musica italiana.
1: Ah, guarda che è molto difficile, Folco, questa cosa che mi chiedi, perché... Perché io è da tanto tempo che faccio questo mestiere qua, mi sono dimenticato perché lo faccio, prima cosa. Quindi non mi sento in lotta con nessuno in realtà, ma noto che ci sono delle cose strane, no? Vorrei sovvertire anche, se possibile, una frase di quella meravigliosa canzone di Gaber che è La Libertà, che dice la libertà e partecipazione. Beh, questo sì, perché aveva un forte connotato politico, sì, in quel senso sì, ma nel mio caso la libertà è non partecipare certo, al carrozzone, non partecipare a X Factor, non partecipare al riarmo. Non partecipare è libertà.
2: La capisco, è un discorso giusto, ma senti, volevo chiederti una cosa. Secondo te cosa ti sentiresti di dire a un ragazzo, perché secondo me tu avresti le parole giuste, un ragazzo che vuole iniziare adesso a fare il cantautore di questi tempi, in questo mondo, che consiglio gli daresti?
1: Scrivi per essere felice. Scrivi quello che ti fa sentire felice, fallo come terapia, perché se inizi a fare arte e poi sei deluso dal mondo che ti circonda e ti fai avvelenare da tutto quello che ti circonda, vieni meno alla tua prima missione, che è fare felice te e gli altri che ascoltano le tue cose.
2: Giusto. Senti, adesso andiamo direttamente a un brano che ci farai sentire live.
1: Sì.
2: Come tutti i nostri ospiti. E tu cosa hai scelto?
1: Io ho portato un inedito. Ah. Un inedito del... Bene. Spero che il disco si faccia il prima possibile, ma è difficile trovare l'etichetta e tutto quanto, ti stampi il disco, il CD, insomma. Quindi vi porto un inedito che si chiama 2 minuti e parla del fatto che si fa fatica a dedicare anche solo 2 minuti agli altri.
2: Ok.
0: Gianni Resta con un accompagnatore, giusto?
1: Sì, al pianoforte. Con Federico Craffa al pianoforte, mio fido musicista, amico di mille avventure.
2: Dai, ascoltiamolo.
1: Racconto.

0: E giustamente non aveva tempo e quindi la canzone finisce qui, non fa una grinza,
1: esatto,
0: no Folco?
1: Perfetto.
0: Gianni Resta con Federico Crafa al pianoforte, grazie quindi per questo regalo sonoro.
2: Grazie a voi davvero, è stato un onore, vi ringrazio tanto e speriamo di venirvi a trovare in Svizzera.
1: Certo.
2: Okay, ciao.
1: Ciao Gianni, grazie mille, ciao. E viva gli outsider come te.

0: parlare con il signor Kurz. È strano. Non me lo sono mai immaginato se non nell'atto di parlare. Non dico fra me, ora non lo vedrò più, oppure ora non potrò più stringere la sua mano, ma dico, ora non potrò più ascoltarlo. Perché ora egli è per me una voce. Una voce esaltante, meravigliosa o spregevole, non importa. Una voce che sale da un cuore di tenebra.
1: Cuore di tenebra. Dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Manlio Santanelli. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Maria Armanda Trezzini. È in pericolo la vita dell'afgano di 19 anni residente nella regione, accoltellato verso le 2 di questa mattina a Lugano da un italiano di 20 anni domiciliato oltre confine. L'inchiesta sul fatto di sangue avvenuto in via Pelli è affidata al procuratore Ruggeri. È di 2 morti, 3 dispersi e 8 feriti il bilancio ancora provvisorio del violento incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha distrutto uno stabile con ristorante e appartamenti a Tusis. L'ha reso noto la polizia grigionese. L'identificazione delle vittime non è ancora stata completata e proseguono le ricerche degli altri 3 residenti che ancora mancano all'appello. Le perlustrazioni tra le macerie, ostacolate dal rischio di crolli, proseguono anche per risalire all'origine del rogo. Per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. L'ufficio tecnico dei Grigioni precisa che i rocciatori addetti allo sgombero del materiale sono all'opera e non è possibile prevedere la data di riapertura. I delegati dell'Unione Democratica di Centro sostengono compatti l'iniziativa sulla neutralità. Il testo che sarà sottoposto al popolo il 27 settembre è stato approvato nel pomeriggio con 368 voti a favore e un'astensione. All'assemblea che si è tenuta oggi a Bar, nel Canton Zugo, il presidente del partito, Marcel Detling, ha inoltre ribadito la determinazione a combattere ogni accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea. È stato preannunciato il lancio di diversi referendum. E oggi si sono riuniti a Friburgo anche i Verdi. Nel quadro dell'emergenza per canicola e siccità, la presidente del partito, Lisa Mazzone, ha ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente a Rösti e criticato l'immobilismo del Consiglio federale. In breve dall'estero, Mosca ha colpito la regione di Kiev con i missili in pieno giorno. All'ora di pranzo nel distretto di Borispil almeno 2 persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite. Sono stati colpiti un magazzino, un posteggio, un'abitazione e una stazione di servizio. Un giudice federale ha annullato il blocco dei visti predisposto da Trump. Per i migranti provenienti da 75 nazioni, tra cui Egitto, Haiti, Somalia e Russia, le motivazioni della Casa Bianca relative al peso sui sussidi pubblici sono state respinte. A sud il tempo

Ben trovate e ben trovati a questo nuovo appuntamento con miniature da collezione. Da appassionato collezionista di dischi mi hanno sempre affascinato le pubblicazioni che includessero delle rarità. Registrazioni credute perse, take alternativi, demo, progetti iniziati ma rimasti incompiuti. Ma anche al di fuori del mondo della musica registrata è possibile incontrare storie di ritrovamenti, di riscoperte o, al contrario, composizioni andate perdute. Quante volte leggendo i cataloghi dei compositori ci si imbatte in titoli andati persi e si sogna che prima o poi vengano ritrovati e possano essere eseguiti e ascoltati. Vorrei allora dedicare la puntata di oggi a una serie di scoperte o riscoperte di brevi brani, a volte lo vedremo brevissimi, dalle storie affascinanti. E questo ad esempio il caso del primo ascolto di oggi, una miniatura di Johannes Brahms, l'album Blatt in La minore. Nel 1853 Johannes Brahms, appena ventenne, era in tour in Germania e una delle tappe del tour lo portò a Göttingen. Qui viveva Arnold Wehner, responsabile della musica della città di Göttingen, che era solito organizzare degli eventi per accogliere i musicisti e i compositori che giungevano nella sua città. Arnold Wehner chiedeva ai suoi ospiti di lasciare una dedica o un saluto nel suo libro degli ospiti. E in questo libro possiamo trovare dediche fra gli altri di Robert Schumann, di Felix Mendelssohn e Franz Liszt, ad esempio. Quella di Brahms, però, fu una dedica molto speciale, perché sul libro degli ospiti scrisse un breve brano per pianoforte, proprio l'album Blatt che stiamo per ascoltare. Fra l'altro il tema di questa miniatura verrà da Brahms riutilizzato nel secondo movimento del suo trio per corno opera 40, pubblicato molti anni dopo. Questo brano è stato riscoperto di recente, è stato pubblicato ed è stato eseguito per la prima volta pubblicamente alla BBC da Andras Schiff. La versione che noi ascoltiamo invece è la prima registrazione discografica ufficiale, al pianoforte c'è Sophie Majuko-Vetter, in una registrazione del 2012 pubblicata in un album che la pianista ha dedicato alle ultime opere di Johannes Brahms e appunto ad alcune rarità. È un'incisione, dicevo, del 2012, pubblicata qualche anno dopo, nel 2015, da Ensler Classics.

Era l'album Blatt in La minore del 1853 di Johannes Brahms, eseguito da Sophie Mayuko Fetter in questo disco brahmsiano pubblicato da Ensler Classics. Le due miniature che ascolteremo fra un attimo hanno anch'esse delle storie affascinanti. La prima è di Francis Poulenc, è del 1951, ma è stata, per così dire, riscoperta solamente pochi anni fa dal musicologo Nicolas Souton. Si tratta di un brevissimo valzer, il cui manoscritto era, pensate, incluso in un disegno di Richard Chandler, stampato su uno dei foulard della collezione Pierre Balmain, intitolata proprio Musique de Soie, cioè Musiche di Seta. La seconda miniatura, anch'essa di appena una pagina, è invece di Maurice Ravel e risale probabilmente al 1904. Si tratta di un minuetto in do diesis minore che Ravel scrisse sul retro di uno dei compiti di composizione di uno dei suoi allievi, Maurice Delage. Non sappiamo se questo minuetto fu appuntato con uno scopo didattico o solamente ludico, ma come tutto ciò che è uscito dalla penna di Ravel è una musica deliziosa. Ascoltiamo dunque queste due miniature dalle storie così particolari in sequenza, prima Musique de Soie, questa valse di Francis Poulenc, eseguita da Alexandre Tarot in una registrazione recente del 2020, realizzata per il suo Best Of, il cofanetto Le Poète du Piano, edito da Erato, e il Menuet in do diesis minore di Maurice Ravel, eseguito da Bertrand Chamailloux, nella sua integrale della musica pianistica di Ravel, pubblicata anch'essa da Erato nel 2016.

Erano questa valse da Musique des Soies di Francis Poulenc nell'esecuzione di Alexandre Tarot e il menuet in do diesis minore di Maurice Ravel eseguito da Bertrand Chamailloux, entrambe pubblicati in due album da Erato. Nella scorsa puntata abbiamo parlato delle brevi composizioni pubblicate sulla Revue Musicale fra il 1920 e il 1940. Ma la Revue Musicale non era l'unica rivista nel secolo scorso a commissionare e pubblicare musiche originali. Il 30 settembre del 1911, nel supplemento culturale della Lidové Novini, spero di non sbagliare la pronuncia, importante quotidiano ceco pubblicato a Brno, venne stampato un brano del compositore ceco Leos Janáček, che venne annunciato essere il primo di un nuovo ciclo di pezzi per pianoforte che Janáček stava scrivendo. Si trattava in effetti di una nuova serie del suo fortunato ciclo Sul sentiero di Rovi, pubblicato in realtà nella sua forma completa e definitiva solamente a dicembre di quello stesso anno, il 1911, benché i brani fossero stati scritti e pubblicati in un ordine diverso precedentemente. Purtroppo la seconda serie di questo ciclo, Sul sentiero di Rovi, rimase incompleta e il brano che ascolteremo fra un istante è l'unico della nuova serie ad essere stato pubblicato mentre il compositore era in vita. Ascoltiamolo dunque, questo andante, il primo della seconda serie di Sul sentiero di Rovi di Leos Janáček, nella interpretazione di András Schiff in una registrazione del 2000 pubblicata da ECM nell'album Leos Janáček Recollection nel 2001.

Questo era l'andante, il primo brano della seconda serie di Sul sentiero di rovi di Leos Janacek, nell'interpretazione di Andras Schiff da un album ECM. Nel 2008, precisamente il 26 giugno, alcune e alcuni di voi potrebbero aver assistito alla rappresentazione in forma di concerto de La Fugue di Alexis Weissenberg all'Auditorium Steliomolo di Lugano nell'ambito del progetto Marta Argerich. La Fugue è un'opera, forse dovremmo dire un musical, ad ogni modo un lavoro di teatro musicale che Weissenberg scrisse sul libretto di Francis Lacombrade. Le arie o canzoni cantate dai protagonisti, ora da soli, ora in duetto o in gruppo, avevano la caratteristica di rimanere impressi nella memoria. Ricordo che durante tutti i giorni di preparazione, di prove e poi quello della rappresentazione, ma anche nei giorni successivi, queste melodie, questi ritmi non uscivano mai dalla testa, quasi come se ci fossero sempre stati. I numeri da cui era composta l'opera erano stati suddivisi fra varie coppie di pianisti, con Marta Argerich naturalmente in testa. Nel corso di questo lavoro c'era un brano per pianoforte solo, dal titolo Air d'enfant, che ricorreva in diversi momenti dell'opera e mi era stato affidato. Così, molti anni dopo, nel 2021, decisi di registrarne una versione per ricordare quella incredibile esperienza di 13 anni prima. Vorrei dunque farvi ascoltare questa Air d'enfant, una miniatura incantata che sembra provenire da un altro tempo, in cui Weissenberg, con la sua scrittura, ricorda il modo allo stesso tempo candido e come un poco stentato di suonare di un bambino. Ascoltiamo dunque questa versione registrata in studio da chi vi parla nel gennaio del 2021 e pubblicata lo stesso anno da Extended Place.

Era L'Air d'Enfant da La Fugue di Alexis Weissenberg, interpretata da chi vi parla in una registrazione del 2021 pubblicata da Extended Plays. Con il prossimo ascolto attraversiamo l'oceano per approdare a New York e in particolare a Broadway, dove nel 1933 andò in scena con scarsissimo successo il musical Pardon My English, uno show per il quale George Gershwin scrisse alcune delle sue canzoni più sofisticate. Fra queste ce n'erano due valzer, cantati alternatamente da due personaggi in due momenti diversi dello show e successivamente combinati contrappuntisticamente. Bene, di questi due valzer esisteva anche una versione per pianoforte solo, realizzata da Ira Gershwin, fratello e collaboratore di George, e pubblicata negli anni 70. In occasione della pubblicazione del loro disco dedicato alla Rhapsody in Blue e al concerto in Fa di Gershwin, nella versione per due pianoforti, Katia e Marielle Labeck instaurarono un bellissimo rapporto con Ira Gershwin, che per il tramite di Michael Feinstein, fece avere alle Labeck una versione per due pianoforti dei due valzer in Do, realizzata appositamente da Irwin Kostal. George Gershwin, in effetti, era solito suonare questi due valzer in duo con il suo amico Kay Swift, in una versione a due pianoforti, appunto rievocata dalla trascrizione di Irwin Kostal che stiamo per ascoltare. La registrazione è avvenuta nel 1987 nello storico Studio 1 di Abbey Road a Londra ed è stata pubblicata nell'album Second Rhapsody Music for Two Pianos by George Gershwin da Warner Classics.

0: Erano i Two Waltzes in C di George Gershwin nell'arrangiamento per due pianoforti di Irwin Kostal. Ai due pianoforti c'erano Katia e Marielle Labeck in questo album pubblicato da Warner Classics nel 1988. Torniamo ora a Parigi. Siamo durante la Prima Guerra Mondiale, precisamente nel 1917. A causa della guerra non era sempre facile riuscire a reperire il carbone necessario a riscaldarsi durante il freddo inverno parigino. I protagonisti di questa storia sono Monsieur Tronquin, commerciante di carbone, e uno dei suoi clienti, Claude Debussy. All'inizio del 1917, Monsieur Tronquin riuscì a far avere un ordine di carbone a Debussy che, per ringraziarlo, gli dedicò una miniatura per pianoforte dal titolo evocativo Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon, ovvero Le sere illuminate dal carbone ardente, titolo tratto da un verso di Charles Baudelaire pubblicato nei Fleurs du Mal. Recita Baudelaire:
1: Le sere alla luce del carbone ardente, le sere al balcone velate da vapori rosei, che dolce il tuo seno, che buono il tuo cuore. Quante cose imperiture dicevamo le sere alla luce del carbone ardente.
0: Il manoscritto fu scoperto in occasione di un'asta nel 2001 e fu pubblicato solamente 2 anni dopo dall'editore Durand, storico editore della musica di Debussy. Da allora sono in molti i pianisti che l'hanno registrato. La versione che stiamo per ascoltare è molto recente. Si tratta di quella di Kirill Gerstein, una registrazione del 2021 nella Grossersaal del Konzerthaus di Vienna, pubblicata nel 2024 in questo bellissimo album Music in Time of War, dedicato alla musica di Debussy e di Comitas, pubblicato da Mirios Classics.

0: Le soir illuminées par l'ardeur du charbon. Era questa miniatura di Claude Debussy nell'interpretazione di Kirill Gerstein da questo album Music in Time of War pubblicato di recente da Mirios Classics. Vorrei salutarvi con un ultimo ascolto piuttosto enigmatico che di sicuro per la durata non può essere considerato una miniatura, ma che per altre ragioni ho pensato di inserire a conclusione di questa puntata. Si tratta di un frammento di un primo movimento di sonata scritto da Franz Schubert nel 1817. Nei due anni precedenti Schubert aveva scritto più di 250 lieder per voce e pianoforte. Nel 1817 si dedicò invece con grande fervore alla ricerca nell'ambito della forma sonata. In un anno si dedicò a ben 6 sonate differenti. Non tutte vennero portate a termine, ma è evidente come Schubert fosse in una fase creativa e di ricerca estremamente viva. Il frammento di sonata che desidero farvi ascoltare è forse il più sorprendente che Schubert ci abbia lasciato. Si tratta dell'Allegro moderato, primo movimento presumibilmente, e lasciato incompiuto, di una sonata in fa diesis minore. Già la scelta della tonalità piuttosto inconsueta ci fa entrare in una atmosfera elegiaca pervasa da una sorta di rassegnazione e stanchezza esistenziale, per dirla con le bellissime parole di Luca Ciammarughi, che alle sonate giovanili di Schubert ha dedicato un bellissimo volume. Prosegue Luca Ciammarughi.
1: Fin dalle prime 4 battute, in cui gli ampi arpeggi della mano sinistra fanno da introduzione, ci accorgiamo che il clima è quasi quello di un notturno e, anche per le disposizioni late degli arpeggi, inusuali nello stile viennese, la scrittura sembra anticipare quella chopiniana e schumanniana. Il classicismo è alle spalle, Schubert vira nettamente verso l'estetica romantica.
0: Diversi pianisti e musicologi hanno realizzato la parte mancante di questo primo movimento incompiuto. Fra gli altri Malcolm Bilson, di cui si può facilmente trovare in rete la sua versione. Tuttavia, quella che desidero farvi ascoltare è la versione di Andras Schiff, che nella sua incisione integrale delle sonate di Schubert, realizzata negli anni 90, ha deciso di lasciarla incompiuta. Lo sentirete, quindi il movimento si interrompe bruscamente alla fine dello sviluppo. Ascoltiamo dunque l'allegro moderato dalla sonata in fa diesis minore D571 di Franz Schubert, movimento incompleto, lo ricordo, nell'interpretazione di Andras Schiff dal primo volume della sua integrale delle sonate di Schubert pubblicato da Decca nel 1993. E con questo ascolto vi do appuntamento alla prossima puntata di Miniature da Collezione. Un saluto da Alessandro Stella.

Era l'allegro moderato dalla sonata per pianoforte numero 8 in fa diesis minore, l'elenco Deutsch 571, una pagina incompiuta in realtà di Franz Schubert, qui con il pianoforte di Andras Schiff.

0: In studio Maria Armanda Trezzini. A Lugano cresce la preoccupazione per il nuovo fatto di sangue in una settimana. Verso le 2 di notte un afghano di 19 anni è stato accoltellato in via Pelli, in pieno centro. La sua vita è in pericolo. L'aggressore italiano di 20 anni è stato arrestato. È il secondo caso in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte del 15 agosto a Molino Nuovo, dove un iracheno di 24 anni era stato ferito con un'arma da taglio da un ventenne italiano residente nella regione. La capa di Castero della sicurezza, Karin Valenzano Rossi, non nasconde la sua apprensione per la crescente spirale di violenza e pone l'accento sulla necessità di valutare eventuali adeguamenti del sistema.
1: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani, anche se in realtà la polizia cantonale sta facendo le indagini del caso e non abbiamo informazioni al momento per esprimerci sugli episodi puntuali. Detto questo, vedere l'utilizzo di armi così facilmente senza nessuno scrupolo da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante e bisogna quindi interrogarci sul nostro sistema se ancora funziona ed è adeguato per questa escalation di violenza che evidentemente è un trend che assistiamo in tutto il mondo ma anche nella nostra Svizzera e anche a livello comunale.
0: Sono state ritrovate morte 2 delle 5 persone disperse dopo l'incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha distrutto lo stabile con ristorante e appartamenti a Tusis causando 8 feriti. La polizia grigionese precisa che le perlustrazioni proseguono. Le ricerche tra le macerie ostacolate dal forte rischio di crolli impegnano in forze, pompieri e specialisti. L'area è stata transennata, le cause del rogo non sono ancora state appurate. Per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. Lo sgombero del materiale prosegue. L'ufficio tecnico dei Grigioni aggiornerà lunedì verso mezzogiorno sull'esito dei lavori. L'UDC Svizzera ha inviato un chiaro sì all'iniziativa in votazione il 27 settembre. I delegati riuniti a Bar nel Canton Zugo hanno approvato all'unanimità il testo che chiede di iscrivere una definizione più restrittiva della neutralità nella Costituzione. Oggi si sono riuniti a Friburgo anche i Verdi. Nel quadro dell'emergenza per canicola e siccità, la presidente del partito, Lisa Mazzone, ha ribadito la richiesta di togliere il Dipartimento dell'Ambiente a Rösti e criticato l'immobilismo del Consiglio federale. Dall'estero Mosca ha colpito la regione di Kiev con i missili in pieno giorno. All'ora di pranzo nel distretto di Borispil almeno 2 persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite. Sono stati colpiti un magazzino, un posteggio, un'abitazione e una stazione di servizio. Una nave porta container sudcoreana è salpata oggi verso l'Artico per raggiungere l'Europa. La nuova tratta continua a suscitare interesse come alternativa alle rotte bloccate in Medio Oriente a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. È saltato l'accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Washington impone tariffe al 50% per circa 20 miliardi di dollari. Le modifiche apportate all'ultimo minuto dalla Casa Bianca sono state giudicate inaccettabili da Ottawa, che prepara contromisure. Infine, un giudice federale ha annullato il blocco dei visti predisposto da Trump per i migranti provenienti da 75 nazioni, tra cui Egitto, Haiti, Somalia e Russia. Le motivazioni della Casa Bianca relative al peso sui sussidi pubblici sono state respinte. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a sud il mattino nubi basse sulle sottoceneri, le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime in calo tra 23 e 26.

0: Buongiorno Matteo Ongaro, che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Cristina. Oggi ci occupiamo di un anniversario perché sono passati 50 anni da quando i due Steve, Steve Jobs e Steve Wozniak, fondarono la Apple Computer Company nel loro piccolo garage di Los Altos in California. E oggi da quel piccolo garage la Apple Incorporated si è trasformata in una delle più grandi aziende del mondo, con una capitalizzazione di mercato superiore ai 3.000 miliardi di dollari. E allo stesso modo, sempre nella medesima Silicon Valley e sempre in un piccolo garage, nacquero altre agenzie multinazionali con fatturati da miliardi di dollari come la HP o la Google.
0: E oggi nel nostro approfondimento di Alphaville vogliamo ripercorrere la storia dell'Apple cercando di capire in quale contesto sia nata e quanto sia realistico immaginarsi di realizzare progetti simili al giorno d'oggi, a 50 anni di distanza. E ne parliamo con due ospiti, con Alessandro Longo e Antonio Dini. Buongiorno e bentrovati ad Alphaville.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno anche da parte mia.
0: Alessandro Longo è giornalista specializzato in nuove tecnologie, direttore di Agenda Digitale, e Antonio Dini è giornalista e saggista, tiene corsi su innovazione, cultura digitale e critical thinking all'Università Cattolica di Milano.
1: Ecco, Antonio Dini, partiamo subito con lei e proviamo a partire dall'inizio. Quanto è importante il mito di quel piccolo garage nella narrazione della nascita della Apple? È solo narrazione o riflette davvero lo spirito di quell'epoca?
3: È un mito molto importante, ma è anche una realtà, nel senso che effettivamente la Apple è nata nel garage e nella camera da letto di Steve Jobs, della casa dei genitori di Steve Jobs, anzi, quindi nella cameretta, e dove è nato il primo laboratorio per assemblare quei primi computer che poi abbiamo chiamato a posteriori gli Apple 1. All'epoca erano semplicemente i computer di Apple. È molto importante perché è una tradizione della Silicon Valley, nel senso che è già dagli anni 30 del Novecento che nella Silicon Valley c'è la figura quasi mitologica dell'imprenditore che crea quella che oggi chiameremo una startup e senza grandi finanziamenti, lavorando in casa con pochi strumenti, riesce a partire e arrivare al successo. La prima azienda che ha fatto questo è stata fondata da due ingegneri, due amici, si chiamavano Hewlett e Packard e hanno fondato l'HP, e da lì in avanti la mitologia è quella che se si parte nel garage probabilmente si sta giocando fuori dagli schemi e ci si invia a rivoluzionare l'establishment dell'industria con prodotti nuovi, nuovi approcci al mercato, nuove tecnologie che nessuno ha avuto prima. Quindi non nei laboratori delle grandi aziende, ma nei garage dei rivoluzionari, dei piccoli anarchici che cercano di trovare altre strade per fare business.
1: E rimanendo nel contesto della Silicon Valley, Alessandro Longo, quanto ha contato appunto quel contesto negli anni 70 per il successo iniziale della Apple e cos'è che rendeva possibile allora quello che oggi sembra quasi impossibile?
2: Eh sì, era un contesto molto favorevole all'innovazione, quello degli anni 70, era anche il momento in cui effettivamente si ponevano le basi dell'innovazione che adesso è normale in tutti le nostre case, tasche, uffici e città. Quindi perché le innovazioni del digitale, prima del computing, poi del digitale e degli smartphone, sempre di più anche quella indossabile, adesso l'intelligenza artificiale. Quindi è stato un momento molto utile, una grossissima opportunità per un'azienda che aveva però anche le capacità di cogliere quelle opportunità rivoluzionarie, un'azienda quindi che è stata capace prima di tutto di rischiare, di innovare in maniera creativa, in maniera dirompente, con un fortissimo desiderio. Ci sono tantissime interviste a Steve Jobs, ma anche ai

0: colleghi, Wozniak, ma anche altri meno noti come Spinoza, oggi in questi giorni sul New York Times racconta proprio quel clima in cui si poteva fare tutto, si pensava che veramente fosse possibile fare tutto in quell'atmosfera un po' hippie, rivoluzionaria e dirompente. Però c'è anche un altro aspetto, c'è anche una grandissima attenzione alla qualità, al dettaglio, al cliente, quindi una capacità di governare i processi con una grandissima serietà, una grandissima quindi capacità di fare le cose bene. Non c'è solo l'impeto creativo distruttivo tra virgolette, ma Apple è diventata quella che è adesso anche per questa capacità effettivamente di trasformare l'innovazione in qualcosa di usabile per tutti, quindi una grande capacità di controllare tutta la filiera che arriva poi al cliente, il processo che va dalla creazione, dall'idea fino alla produzione, fino poi al cliente finale. Questa grande capacità è adesso, soprattutto adesso, l'Apple di oggi, un Apple, quindi una grande azienda, una grandissima azienda, 400 miliardi di fatturato, quelli del 2025, e miliardi di dollari chiaramente, una grandissima azienda, quindi che ha adesso forse nella sua innovazione principale questa capacità di controllare una supply chain globale, internazionale, con una fortissima integrazione a livello hardware, a livello software, un grandissimo ecosistema di prodotti, anche la TV per esempio, spesso dimenticata, ma anche l'Apple Watch, eccetera, altri prodotti che noi conosciamo, ed è questa quindi la sua caratteristica più innovativa al momento, una possibilità di controllare una supply chain globale, una filiera globale con prodotti che vanno su tutto lo spettro dell'hardware possibile.
1: Insomma, l'atmosfera hippie, rimaniamo qui. Antonio Dini, Apple nasce anche come controcultura rispetto all'informatica aziendale. Ecco, quanto era politica quella visione della tecnologia?
2: Beh, era molto politica, era proprio nel DNA della Apple, in uno spirito che complessivamente è più sociologico che non tecnologico. Per generazione Steve Jobs e il suo socio Steve Wozniak, il terzo fondatore dell'azienda, Wayne, era, quando è stata fondata nel 76, aveva già 40 anni e comunque ha lasciato tutto dopo 15 giorni per credo $300 per liquidare le sue quote, rinunciando così a un patrimonio miliardario nella vita. Ma loro due invece erano due ragazzi di 21-26 anni che vivevano a metà degli anni 70 proprio lo spirito della controcultura, soprattutto nella San Francisco della Summer of Love, ed era l'opposizione all'establishment delle grandi multinazionali dell'elettronica che già esistevano. Esisteva l'IBM dei grandi calcolatori che progettavano la vita nelle multinazionali o per conto del governo degli Stati Uniti. Esistevano dei movimenti di resistenza, fra virgolette, a questo modo di vedere il mondo. C'era la guerra nel Vietnam, c'era un vero e proprio conflitto sociale negli Stati Uniti. La Silicon Valley ha per sua cultura sempre avuto attenzione a questo tipo di cambiamenti, apre le porte sempre agli irregolari. Ci sono due campus universitari molto grossi, Stanford e Berkeley, che raccolgono non solo studenti desiderosi di fare la rivoluzione, ma spesso anche professori che vogliono andare sulla West Coast per questo. E nel DNA di Apple c'erano, perché adesso probabilmente non ci sono più, gli scherzi, il desiderio di fare qualche cosa di differente. Tre soli sono gli elementi. Il primo è che l'azienda è stata fondata il primo di aprile del 1976, volutamente è stato scelto quel giorno, e che il primo prodotto costava $666.66, che è un numero che ha un significato biblico terribile, il numero della bestia nell'Apocalisse, ma è anche una presa in giro a questo tipo di approcci. Sicuramente quello che volevano fare i due era fare un altro scherzo, un'altra burla. Ecco, quello spirito lì fa parte o faceva parte della Apple, che stava giocando una partita, anche se ancora non lo sapeva, contro un modo molto istituzionale di intendere l'informatica, proponendola invece con un taglio diverso, più personale e soprattutto dedicata a una classe di lavoratori completamente differenti, le persone che stanno a casa, i creativi, gli innovatori.
3: Quindi possiamo dire quasi una scelta simbolica e quasi numerologica che poi ha segnato il futuro e il successo dell'azienda. Ma Alessandro Longo, lei prima citava il presente della Apple, un'azienda attenta ai dettagli dei suoi prodotti, ma Possiamo ancora definirla un'azienda innovatrice e fedele a quel think different, oppure è diventata piuttosto una macchina finanziaria?
0: Ecco, questo è un punto molto interessante, perché molti dicono, tantissimi esperti a livello internazionale, che Apple non è più innovativa come un tempo, perché non è quella l'azienda che sta facendo l'attuale intelligenza artificiale, sono altri nomi adesso innovativi nell'intelligenza artificiale, OpenAI, Google, forse anche Microsoft, Anthropic, non è quindi l'azienda che domina l'innovazione attuale. Dopo l'iPhone, quindi quasi 20 anni fa, nel 2007, Apple non ha fatto una grandissima rivoluzione da un punto di vista di prodotto o di tecnologia, però resta innovativa da un altro punto di vista, resta innovativa di nuovo per questa capacità di portare davvero l'innovazione nelle mani delle persone comuni, renderla usabile, adesso anche a prezzi più bassi rispetto a un tempo, e c'è una novità, sappiamo che ha lanciato un computer low cost che è stato un terremoto considerato un terremoto per l'industria dei computer Windows e anche computer Chrome di Google, perché il prezzo è molto basso, però con la qualità di Apple. Quindi come è possibile arrivare a questo? È possibile perché c'è un'azienda, Apple, che è riuscita a ottimizzare al massimo la propria capacità produttiva, i rapporti a livello internazionale con la Cina, adesso anche con l'India. Quindi è un'innovazione, possiamo dire, più pratica, più realistica, che porta poi a un effetto, anche questo sì, innovativo, nelle mani delle persone comuni, anche nell'intelligenza artificiale. Si dice Apple in ritardo, non ha ancora lanciato la nuova versione di Siri, o Siri come si pronuncia in America, quindi l'assistente è integrato negli iPhone e in altri prodotti Apple, è ancora un Siri stupido, un assistente vocale stupido, quando invece noi già in molti altri cellulari abbiamo Gemini di Google, insomma assistenti vocali. Anche ChatGPT è un assistente vocale in un certo senso molto molto più avanzato, però è una scelta precisa di Apple fare l'innovazione e portarla nelle mani delle persone quando questa innovazione è matura, è pronta, è affidabile, e anche questo in fin dei conti è un modo innovativo di cambiare le cose.
1: Veniamo ad oggi. Antonio Dini, oggi una startup tecnologica può ancora crescere in modo relativamente indipendente o deve necessariamente passare dai grandi fondi delle big tech?
2: Probabilmente fino ad oggi, facendo una distinzione rispetto a quello che sarà domani con l'intelligenza artificiale, tra un attimo dico perché, probabilmente le startup devono necessariamente passare o da grandi fondi o comunque dai portafogli di investitori che mettono tantissimi soldi, perché il costo delle tecnologie e le risorse che devono essere impiegate è notevole. Il frutto di ricerca scientifica e piano di business non bastano più, è necessario ovviamente anche costruire l'infrastruttura tecnologica, digitale, se stiamo parlando di software o di produzione, anche se molte sono decentrate grazie alla possibilità di lavorare con le fabbriche che producono conto terzi, qualunque livello della produzione delle tecnologie, dai device, dai gadget fino agli apparecchi industriali. Che cosa succede però? Che probabilmente siamo di fronte a un cambiamento epocale in questo momento, perché l'intelligenza artificiale sta semplificando e sfrondando la necessità di una serie di ruoli aziendali. Questo noi all'inizio l'abbiamo fortemente sottovalutato, adesso ci stiamo cominciando a rendere conto che ci sono dei cambiamenti di velocità nelle aziende già istituzionalizzate, che stanno licenziando molte persone che hanno dei ruoli intermedi perché possono appunto automatizzarle. Ma per dirla molto semplicemente, Mark Zuckerberg, il fondatore e amministratore delegato di Facebook Meta, ha sviluppato il suo assistente di intelligenza artificiale personale come lo strumento che prova lui stesso per fare l'amministratore delegato, quello che servirà a tutti gli amministratori delegati. Il problema di questo strumento è che licenzia praticamente quasi tutto il suo staff che lavorava prima per rendere possibile il suo lavoro di sommo dirigente di una grande azienda. L'intelligenza artificiale però nelle start-up, a mio avviso, ha un effetto completamente diverso. Permette di dare a quelli che sono i creatori dell'idea vera e propria gambe, business plan e attività di desk che un tempo richiedevano l'assunzione fin dall'inizio di un certo numero di professionisti per risolvere tutto quello che è necessario e mettere su pista la produzione. Quindi sì, secondo me adesso sta ricominciando ad essere possibile, o presto lo sarà, costruire una gigantesca azienda partendo dal proprio garage senza bisogno di un fondo di investimento.
3: Alessandro Longo, faccio anche lei la stessa domanda: qual è quindi il rapporto tra una nuova startup che punta forse all'indipendenza e invece le big tech che detengono fondi immensi, miliardari?
0: Noi abbiamo alcune startup così chiamate, ecco, OpenAI, Anthropic, sono effettivamente ancora delle startup che però hanno una grandissima capacità di raccogliere fondi sul mercato. Proprio di ieri la notizia che OpenAI ha fatto una raccolta record, OpenAI, quell'azienda di ChatGPT, per chi non la conoscesse, che ha fatto una raccolta record nella storia della Silicon Valley, se non sbaglio di 122 miliardi di dollari raccolti da diverse aziende, tra cui big tech come Amazon, Nvidia, SoftBank, la giapponese SoftBank, per continuare a sviluppare, a potenziare questa intelligenza artificiale, quindi nuovi data center, sviluppo ancora dei modelli di intelligenza artificiale di OpenAI. Quindi ci sono delle startup che sono quasi come delle big tech, però c'è una grossa differenza forse tra questa nuova razza, possiamo chiamarla così, quasi alla Sergio Leone, questa nuova razza di aziende tecnologiche e le vecchie, le storiche, Microsoft e Apple forse ancora di più. Cioè che adesso queste aziende, OpenAI, vivono molto di più di finanza, di capacità di accumulare tantissimi soldi con una resa, un output finale all'utente dubbio. Non sappiamo, ecco, quanto di questi vantaggi economici loro vantaggi poi diventeranno vantaggi per l'utente finale con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Forse Apple aveva nel suo DNA invece un'attenzione maggiore al cliente finale, una voglia di fare le cose lentamente ma bene, ecco, questa sì, creatività, capacità di lanciare l'iPhone quando nessuno, ecco, in quel momento era in grado di farlo, però volerlo fare nel momento giusto, bene, bene, con la qualità giusta, l'usabilità per tutti, è uno spirito completamente diverso rispetto alle start-up, alle aziende tecnologiche attuali più moderne. Questo lo dice anche Spinoza, uno dei primi dipendenti di Apple, e ancora che lavora con Apple, in un'intervista al New York Times di ieri.
1: L'intelligenza artificiale potrebbe ora rappresentare oggi quello che il personal computer rappresentava negli anni 70? Antonio Dini, cosa ne pensa?
2: Beh, dipende, cioè, sicuramente è una rivoluzione tecnologica notevole della quale ancora stiamo cercando di capire quali sono i confini, e siamo ancora nella fase che Umberto Eco, quando si parlava di televisione, definiva degli apocalittici e degli integrati, cioè di chi sostiene che in realtà porterà a disastri e chi sostiene invece che rivoluzionerà tutto quanto in maniera radicale. Sicuramente è un salto di paradigma notevole. A mio avviso si pone su un livello di astrazione diversa rispetto a quello del personal computer, nel senso, mentre il personal computer e poi internet sono un modo per trasportare sempre più vicino alla persona l'elaborazione dei dati, l'accesso alle informazioni, fino ad arrivare agli smartphone, agli smartwatch, agli anelli intelligenti da tenere sulle mani e a tutta una serie di dispositivi che stanno arrivando, l'intelligenza artificiale invece cambia la relazione che noi abbiamo con l'informatica, nel senso che avvicina la complessità e la porta al nostro livello. Non dobbiamo noi imparare a parlare con il computer, ma è il computer che ha imparato a parlare con noi, e questa cosa abilita, secondo me, un vero cambiamento radicale di prospettiva, cioè permette a praticamente tutti, semplicemente dialogando con la macchina, di arrivare a risultati che una volta per alcuni versi erano limitati solo a degli esperti che avevano studiato programmazione.
3: Alessandro Longo, in chiusura anche a lei faccio la stessa domanda: l'intelligenza artificiale quindi segna un cambio di paradigma netto come poteva essere quello rappresentato dai PC negli anni 70?
0: Eh sì, però è un cambio di paradigma che ancora non riusciamo a capire dove ci porterà, perché sembra portare oltre l'umano, non è solo la possibilità, grazie all'intelligenza artificiale, di interagire meglio con le macchine, ma sono le macchine che fanno le cose al posto nostro, con gli agenti di intelligenza artificiale che già ci sono in alcune aziende. Succede appunto questo: tu deleghi al software un compito, non dici soltanto voglio ottenere questo, voglio ottenere questo programma, voglio ottenere questo risultato, questo rapporto, eccetera, questa ricerca, fai tu. Ci sono letteralmente dei manager, dei dipendenti, soprattutto in America, che danno questi comandi, vanno a farsi una passeggiata col cane, come hanno scritto in alcune interviste, tornano e trovano il lavoro fatto. Quindi tu non hai detto alla macchina devi fare questo, questo, quest'altro e vediamo, no, dai solo l'obiettivo. Ma quindi è una delega, adesso c'è una delega forte dall'umano alla macchina, e questo forse è davvero una novità che non c'è stata prima con i computer, che comunque erano sotto il nostro controllo momento per momento.
1: Grazie ai nostri ospiti, siamo in chiusura in questo approfondimento di Alphaville. Siamo partiti dalla nascita di Apple per poi esplorare il mondo dell'informatica e noi. Grazie a Alessandro Longo, giornalista specializzato in nuove tecnologie, direttore di Agenda Digitale. Grazie, a risentirci presto.
0: Grazie.
1: E grazie a Antonio Dini, giornalista, saggista, che tiene corsi su innovazione, cultura digitale e critical thinking all'Università Cattolica di Milano. A presto, arrivederci.
0: Grazie.
2: Arrivederci.
1: E grazie ovviamente a Matteo Ongaro.
3: Grazie a te, Cristina.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ben ritrovata al Giardino di Albert. Quest'anno il Museo Cantonale di Storia Naturale festeggia i 20 anni di mediazione culturale e ha organizzato a fine maggio un weekend pieno di attività per celebrare appunto questo traguardo. Oggi vi faccio riascoltare la puntata del Giardino di Albert dedicata a questi primi scoppiettanti 20 anni. Buon ascolto!
0: Il Giardino di Albert.
2: Ciao, mi chiamo Noa, ho 12 anni e il museo per me rappresenta un luogo dove si apprende, dove si possono toccare gli animali da vicino e vedere il loro habitat naturale. Oggi sono qui al museo per celebrare i 20 anni della mediazione culturale del museo, che quando con la Pia si fanno molte attività, ma anche con gli altri animatori.
1: Grazie Noa per la tua presentazione e ben ritrovate al Giardino di Albert. Scusate la voce, ma oggi sono un po' influenzata. Comunque, come ci ha appena detto Noa, il prossimo fine settimana si festeggiano i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. A coronamento di questo traguardo, il museo ha organizzato una vera e propria festa, Voci dal Museo, che inizierà venerdì 29 maggio e si protrarrà fino a domenica 31. Collaboratrici, collaboratori e partner del museo si riuniranno per offrire un fine settimana di esperienze fuori e dentro gli spazi espositivi. Dalla visita al museo al buio, alle animazioni sui pipistrelli, quelli sulle tracce degli animali, sui muschi, sui segreti del bosco. Beh, un po' tutto quello che dal 2006 viene organizzato per il pubblico e che ha reso questo museo così amato da grandi e piccini. A proposito di piccini, Noa è uno dei 10, 20, 100, 1000 bambini e più che sono diventati grandi con le attività del Museo Cantonale di Storia Naturale e che per l'occasione è stato invitato a raccontare sulle pagine Instagram del Dipartimento del Territorio il suo rapporto con il museo.
2: La prima volta che sono venuta al museo avevo 3 o 4 anni. Ho incominciato a fare le atelier al sabato. Poi sono passato nel gruppo dei più grandi. La Pia ha iniziato a fare il campo estivo con la notte al museo, che è la casa secondo me bella, sta a dormire sotto gli stambecchi. E poi anche le gite a Bre e in altri posti. Pia mi ha insegnato molte cose, senza le sue spiegazioni sarebbe non molto bello, perché cioè sì, si vedono gli animali e tutto, però con la Pia è molto più bella apprendere le cose e anche vedere con lei.
1: Lo dicevo prima, Noa è uno dei chissà quanti bambini che in questi 20 anni hanno potuto vivere un'esperienza a tutto tondo. Se ci pensate, inizialmente il Museo Cantonale di Storia Naturale era una sorta di deposito di reperti preziosissimi e un centro di ricerca. Ma dal 2006 qualcuno ha deciso di aprire le sue porte al pubblico, offrendo nuove prospettive sul rapporto uomo e natura. Per raccontare questa storia sono tornata al museo ad incontrare una delle pioniere della mediazione culturale, la famosa Pia. Per tutti i bambini, la Pia. Per noi adulti, la Pia che forza. Per l'anagrafe, Pia Giorgetti Francini, responsabile appunto della mediazione culturale presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. L'ho incontrata poco prima delle vacanze di Carnevale.
3: Stavo per scendere.
4: Io ti raggiungo su negli uffici prima.
3: Faccio due fotocopie sul ricetto.
4: Il ricetto?
3: Sul riccio.
4: Cosa stai preparando?
3: Sto preparando un'attività sul riccio che si svolgerà dopo le vacanze di Carnevale. Prepariamo dei poster, siccome i bambini sono piccoli, in modo che possano vedere tutte le caratteristiche in modo simpatico. Questo animaletto è già simpatico di suo.
4: Animale dell'anno per Pronatura.
3: Animale dell'anno, e con Pronatura collaboriamo come con altri enti. E questa attività sul riccio permetterà di scoprire il riccio al museo, come vive, come ha fatto, e poi di andare in sede e capire un po' attorno alla scuola dove potremmo trovare il Riccio e come aiutarlo, costruendogli dei rifugi o dei luoghi idonei per la sua vita.
4: Guardalo qua.
3: Vedi, per esempio qui è per far capire che il Riccio è un insettivoro, quindi mangia insetti e dentini tutti a punta. Adesso in questo caso non sono denti del Riccio ma di un toporanio, ma la famiglia è quella, il gruppo è quello. Però abbiamo anche delle schede che permettono così di vedere in modo simpatico come è fatto il Riccio, come sono i suoi aculei, che ogni tanto ha le zecche. In questo modo possiamo far capire anche ai bambini che non leggono.
1: Animazioni, conferenze, corsi per adulti, attività didattiche con le scuole, escursioni, insegnamento all'aperto e molto altro. Negli anni la missione e quindi l'attività del museo si sono arricchite di tantissime voci che hanno scoperto e trattato la natura, educato, insegnato e condiviso. Una lunga storia di mediazione costruita insieme, giorno dopo giorno, creando una rete sempre più ampia di collaboratori, visitatori, esperti e curiosi. E tanti, tanti, tanti, tanti bambini. Tra cui anche i miei due figli, Emiliano e Margherita, che al museo sono diventati grandi. E ora vi racconto la nostra storia. Io ho conosciuto Pia circa 20 anni fa, quando lavoravo a Rete 3. Poi nel 2012 sono diventata mamma del mio primogenito Emiliano. E quando Emiliano aveva circa 4 anni, ho scoperto che il Museo Cantonale di Storia Naturale organizzava dei sabato mattina a tema, che abbiamo cominciato a frequentare. È grazie a quei sabati che Emiliano ha aperto i suoi occhietti sulla natura. Poi Emi ha cominciato l'asilo e infine sono arrivate le elementari. E durante gli anni della scuola dell'infanzia e delle elementari, la Pia spesso, assieme alla maestra, li portava a trascorrere le ore di ambiente in giro per i boschi della zona. E lo stesso sta facendo Margherita, la nostra seconda bimba, che con Pia e gli animatori del museo spesso fa lezione nell'aula del bosco di Bre. Durante l'estate poi i miei due con una banda di altri bambini e bambine, tra cui Noah, quello che avete sentito a inizio puntata, frequentano la colonia estiva di Musestate. Ah, per inciso, come Noah, anche i miei figli adorano la notte al museo, che è il giovedì sera del Musestate, quella notte in cui tutti possono dormire con il sacco a pelo nelle stanze del museo. E anche i miei figli hanno un loro luogo preferito. Margherita dorme nella sala del pianeta Terra. Emiliano ha due posti: la sala dei funghi, quando vuole stare sveglio fino a tardi con i bambini piumonelli, e la sala degli stambecchi, dove ogni anno parte, ad una certa ora della notte, la guerra dei cuscini. Uno spasso. Ma la storia non è finita qui, perché nel frattempo Emiliano è diventato grande. Frequenta la terza media con qualche fragilità, ma Pia ha saputo intercettare quella fragilità e osservare i suoi talenti e gli ha proposto di lavorare, tra virgolette, assieme a lei il sabato mattina. Dallo scorso settembre Emiliano si occupa di un gruppo di piccoli esploratori della natura che hanno l'età che aveva lui quando ha iniziato a frequentare il museo. E grazie a questa intuizione di Pia, Emiliano ha capito che lavorare con i bambini lo appassiona e che vuole continuare a studiare per diventare, da grande, docente delle scuole elementari. Pia Giorgetti Francini.
3: È un percorso quello che facciamo, anche i bambini cambiano. I bambini non sono uguali, le classi non sono uguali, noi non siamo più uguali, quindi vogliamo sempre trovare qualcosa di nuovo. Questo è il bello della mediazione culturale, dove ci si continua così a aggiornare, a ricevere dagli altri spunti. I bisogni cambiano, quello che le persone vogliono sapere o quello che noi vogliamo ricevere in cambio come informazioni, per sempre, diciamo, approfondire le nostre conoscenze ma anche il nostro modo di comunicare.
4: Pia, noi ci conosciamo praticamente da 20 anni, da quando hai iniziato. Ci siamo incontrate per lavoro, quindi io stavo cercando qualcuno che mi parlasse della botanica di alcune piante e ho trovato te.
3: Esattamente, anzi forse prima della mediazione era quando mi occupavo di botanica qui al Museo di Storia Naturale, quindi come conservatrice, però avevo in animo di poter di nuovo occuparmi anche di educazione ambientale, quindi di avere un contatto col pubblico più vasto, e diciamo che questi primi approcci anche verso le spiegazioni, verso il pubblico relative alla botanica, alle caratteristiche delle piante, hanno acceso questo fuoco e ho detto no, il museo bisogna riempirlo di vita.
4: E così hai fatto. fatto? Come avete iniziato? Te lo ricordi?
3: Allora, diciamo, il museo era in un momento in cui non si rinnovava molto, gli altri musei iniziavano a parlare di mediazione culturale, noi avevamo un museo scientifico, quindi era un attimino più difficile, io però avevo una formazione anche in educazione ambientale, quindi abbiamo unito questi due approcci, l'educazione ambientale alla mediazione culturale o pedagogia museale che si voglia, in qualcosa che è un po' un unicum. Siamo pochi i musei scientifici che si occupano proprio di mediazione culturale, in genere si fa della divulgazione scientifica, della didattica, invece il nostro intento era proprio quello di far parlare i reperti, di dare una seconda vita a quei reperti che tutti dicevano: beh, l'orso l'ho visto mille volte, perché devo andare ancora al museo a rivederlo, ha fatto polvere. Quindi abbiamo tirato fuori questi reperti, le loro storie scientifiche, le loro storie nel territorio, regionali, le storie con le persone che le hanno osservate nel tempo e ne hanno osservato i cambiamenti. È stata una sfida.
4: È incredibile come tutti i genitori che hanno dei figli dicono: ogni volta che porto mio figlio o mia figlia al museo, poi questo viene assorbito da questi reperti. Rimangono incantati, nonostante abbiano quasi più di 40 anni.
3: Certo, sono lì da ben più di 40 anni, però è questa forse la forza del museo, di avere questi reperti che ci permettono appunto di mediare le informazioni col nostro pubblico. Il reperto è possibile vederlo nelle sue dimensioni, è possibile avere un rapporto diretto, è possibile delle volte anche toccarlo quando abbiamo i reperti dedicati alla didattica, e quindi questo è un approccio che permette di toccarci a livello sensoriale, magari anche a livello emotivo, perché questo reperto l'ho osservato con l'amico, con la mamma, col nonno, e quindi ha tutta un'altra forma. Oggi evidentemente tutti noi possiamo comodamente seduti in una poltrona davanti a uno schermo osservare gli animali, le piante più incredibili, i luoghi del mondo più meravigliosi, con dettagli, magari anche con delle immagini strepitose, però nulla sostituisce quello che può essere l'incontro diretto, l'incontro personale.
4: E mi viene da dire anche la narrazione, perché io sono una mamma di due bambini che frequentano questo museo, che hanno frequentato i corsi che voi offrite il sabato in mattina, e la cosa molto interessante è che voi fate raccontare delle storie, continuate a raccontare storie.
3: Esattamente, la narrazione è quello che, diciamo, fa sì che un reperto non è solo più il reperto del museo, ma è il reperto che in fondo mi appartiene, il museo è nostro, e non è solo della PIA o piuttosto del dipartimento che se ne occupa. Questo reperto che racconta una storia, questa narrazione, come sappiamo bene, le storie ci aiutano in fondo a fare ordine nel mondo, nel vissuto, e quindi anche questi reperti cominciano ad avere una storia nel nostro vissuto, quindi li ritroveremo in natura, ne saremo forse responsabili e forse avremo anche veramente la possibilità di essere più attivi e più partecipi in quella che poi sarà la tutela di questi animali, piante, funghi che noi abbiamo visto al museo, ma che esistono per davvero e cambiano.
1: In due decenni, l'abbiamo detto, grazie alla mediazione culturale, il Museo Cantonale di Storia Naturale, da custode di collezioni e centro di ricerca, si è trasformato anche in un laboratorio culturale a disposizione del pubblico. Oggi annualmente si svolgono oltre mezzo migliaio di attività dedicate alla scoperta della natura e del territorio, che coinvolgono allievi, docenti, interessati, famiglie e generazioni diverse. Questo impegno costante si è tradotto in oltre 6.500 momenti e giornate di attività tra animazioni, conferenze, escursioni e corsi per adulti. Ma nel 2006 non era così.
3: Io come conservatrice botanica ho proposto ai miei colleghi di occuparmi in parte degli aspetti didattici della mediazione del museo, e ho proposto ai colleghi di fare un congedo non pagato dal mio lavoro per 3 mesi e realizzare il primo lavoro di mediazione culturale con 3 classi delle scuole dell'Istituto Scolastico di Lugano, che si apriva pian piano ai musei e alle collaborazioni con enti esterni alla scuola.
4: Classi elementari?
3: Elementari, era una seconda, terza, quarta. Abbiamo deciso di arredare l'ingresso del museo, che si nascondeva un po' tra le pareti della scuola, dove si va, ma il museo dov'è? E questo esperimento, che è stata la possibilità di spiegare a queste 3 classi cosa fosse il museo e cosa fossero i settori di cui si occupa, con la collaborazione di Silvia Paradela, un'artista che è conosciuta anche per le sue attività in altri musei artistici, ci ha permesso di creare questo arredo. Questi cerchi sono stati realizzati nel contempo da tutta la classe, ognuno ha dovuto trovare il suo spazio, quindi una collaborazione, una condivisione delle risorse, ed è quello che la mediazione vuole fare. Inaugurata questa mostra, poi l'anno successivo abbiamo iniziato con le prime attività con Sissi Gandol, la zoologa. Forse le prime ci siamo dedicati proprio agli animali più comuni, più banali, il tasso, il topo, la volpe, perché alla fine è quello con cui gli animali con cui noi abbiamo sempre un incontro, no? E ci sembrava bello iniziare. Erano un po' più scientifiche le animazioni, poi pian piano abbiamo capito che unire diversi saperi, quello artistico, quello legato a chi racconta le storie, quello che ne sa magari di racconti del territorio, unendo tutte queste cose rendiamo questi reperti ancora più completi, veramente qualcosa che vive di nuovo.
1: Oggi al Giardino di Albert stiamo raccontando i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale, ripercorrendo le tappe di questo percorso. È per questo motivo che non posso non introdurre la mia seconda ospite. Se come me siete frequentatrici del museo o avete partecipato a qualche attività proposta, non potete non aver incontrato Lara Lucini. Lei è sempre lì, all'ingresso dello spazio espositivo, dietro il suo banchetto, ad accogliere grandi e piccini.
5: È molto bello vedere i bimbi che anno dopo anno, mese dopo mese tornano e li vedi proprio crescere, vedi crescere questi bambini inizialmente 3 anni, 4 anni e poi arrivano fino praticamente all'adolescenza ed è bellissimo perché vuol dire proprio che si riesce ad appassionarli al mondo naturale, alla biologia. Ci sono ragazzi che appunto sono venuti da noi da bambini che adesso stanno facendo un dottorato in biologia o piuttosto che in botanica e questo una bella soddisfazione. Purtroppo io non posso dirti tanto degli inizi perché 20 anni fa io non ero ancora qua, quindi sono arrivata più o meno 3 o 4 anni dopo, 16-17 anni fa. Posso dirti cosa ho trovato quando sono arrivata.
1: E cosa hai trovato quando sei arrivata?
5: Ho trovato tanta vivacità, tanto affetto, tanto, cioè queste animazioni qua, soprattutto quelle del sabato ma anche quelle delle scuole. Erano tutti entusiasmissimi i bambini quando arrivavano la mattina, erano proprio contenti, si abbracciavano con la Pia, con la Silvia, era proprio un momento proprio di gioia insomma quando arrivavano, e questo è stata una bella sorpresa che ho avuto appena iniziato a lavorare al museo.
1: Tu da dove arrivavi, Lara, prima di arrivare qua al museo?
5: Una storia lunga e non tanto interessante, avevo fatto altre cose in altri studi e poi sono arrivata qua al museo. Prima ho lavorato un po' in ufficio di sopra con la collezione dei muschi e poi alla fine sono diventata responsabile del piano espositivo.
1: Qualche giorno fa sono tornata al museo da giornalista per intervistare Pia e Lara per questa puntata e a un certo punto è arrivata una classe.
6: Quest'anno però parleremo di qualcosa che c'era tanto tempo fa. L'anno scorso abbiamo parlato di Prato e di alberi, quindi siamo anche usciti dal museo, siamo usciti. Invece adesso ci occuperemo di questa nuova mostra che fra qualche settimana sarà smontata e quindi abbiamo l'occasione di visitarla ancora oggi con delle attività, e parla di animali che vivevano veramente tanto tempo fa, fino a 200.000 anni fa, non come dinosauri o quello che conoscete voi che era ancora prima, ma animali che erano qui in un momento in cui il clima era molto diverso, o molto caldo o molto freddo. Qualcuno magari sa già un periodo che era molto freddo da noi come si chiamava?
7: Dimmi. Il tempo glaciale.
6: L'era glaciale. L'era glaciale, perché voi avete visto forse un cartone con l'era glaciale, no?
8: Sì, no.
6: Alcuni l'hanno visto?
9: Sì. L'abbiamo visto in classe.
6: Davvero?
8: No,
9: no, non
8: sì,
9: l'abbiamo no, visto.
8: Non in
9: l'episodio, Sara.
10: Sì, però c'è il film.
8: C'è il film.
6: Ecco, in quell'epoca lì vivevano animali diversi che adesso, giusto?
8: Sì.
6: E noi li scopriremo. Però prima, bimbi, siccome io so che siete sempre impazienti, poi durante l'attività mi dite, ma quando andiamo di là? Facciamo il nostro piccolo giro del museo per riempirci del profumo del museo.
8: In che senso profumo?
6: Perché quando sei al museo è un po' speciale, c'è un'aria speciale.
8: Non lo sapevo.
6: Non la sapevi? Non la senti speciale? Ti aspetto qui fra 5 minuti, bimbi? 10, dai, 10.
1: E mentre le allieve e gli allievi della terza elementare dell'Elvetico corrono per i corridoi del museo, io ne approfitto per raccogliere un po' di impressioni, anche quelle della maestra Sara.
4: Classe terza.
1: Dell'Istituto Elvetico, giusto?
4: Sì, esatto.
1: Come mai avete deciso di portarli al museo e di aderire a questo programma di mediazione culturale?
4: Ma siamo già venuti precedentemente, negli scorsi anni, ci siamo molto trovati bene, anche perché i bambini riescono a rivedere le tematiche che affrontiamo in classe, ma in una maniera più attiva, più giocosa e presentato da altre persone che sono anche più esperte dell'attuale insegnante, che si può formare, si può leggere, apprendere, ma non è mai preparata quanto loro. E ai bambini poi soprattutto l'esperienza qua al museo rimane anche più salda.
1: Cosa stai guardando?
2: Sto guardando le api che stanno mettendo il miele nelle loro casette.
1: La conoscevi già questa macchina del museo? Ci sei già stata qua al museo?
2: Sì, tante volte, cioè ci sono tante cose da vedere.
10: Mi piace vedere fossili antichi.
1: E tu invece sei già stato qua al museo?
11: Sì.
1: Con chi? Con i tuoi genitori o con la scuola?
11: Con la scuola.
1: Come ti chiami?
11: Gianluca.
1: Gianluca, mi porti nel tuo luogo preferito di questo museo?
11: Non lo so qual è.
10: C'è qualcuno? So qual è il mio preferito.
1: Mi porti?
11: Sì, ci sono gli orsi, le aquile.
1: Edward, tu sei già stato qua al museo?
12: Abbastanza volte. L'unica cosa che mi piacciono sono i fossili e i minerali.
1: Ah, solo fossili minerali, gli animali meno.
12: Insetti. Mi piace molto la storia della Terra. La trovo molto interessante e mi sono fatto delle domande, a cui però ora non mi ricordo.
1: Puoi farle dopo a Pia le domande anche, no?
12: Sì, lo so, ma non me la sento.
1: Siete una classe che fa un sacco di domande, eh?
13: Abbiamo visto l'ariosauro e il Ticino Succus.
12: Il Ticino Succus è là.
1: Allora vi seguo, fatemi vedere il Ticino Succus, va?
14: È un animale che sembra un coccodrillo del Ticino.
13: Monte San Giorgio l'ariosauro.
1: Sì.
13: E quello è il Ticino Succus. Mezzo. Mi sono i reali questo.
1: Cosa mangiava il Ticino Succus?
14: Carne.
13: È carnivoro.
1: Oh, ma sapete più di me.
13: Ma non è onnivoro, scusa.
14: È stato trovato circa nel 1850.
1: Domande, risposte, domande, risposte, ancora domande, ancora risposte. Gli spazi del museo si riempono ogni giorno di bambine e bambini curiosi che aprono i loro occhi sulla natura e sul mondo. Ogni piccolo, l'abbiamo sentito dagli allievi della terza elementare del Vetico, ha il proprio angolo del cuore e anche io ne ho uno. È quello dove ci sono gli animali del bosco. Ci sono legata perché, a proposito di mediazione culturale, 4 anni fa per RSI Kids ho realizzato, in collaborazione con il museo, delle fiabe, le fiabe al museo. Federica Di Lillo, una delle animatrici del museo, aveva scritto delle fiabe su alcuni animali che sono all'interno delle vetrine. E Pia Giorgetti ci ha chiesto di trasformarle in fiabe sonore. A quelle fiabe hanno anche partecipato Emiliano e Margherita, che all'epoca avevano 9 e 5 anni.
15: Emiliano, qual è l'animale che ti piace di più in questa vetrina?
16: Sicuramente la volpe.
15: E come mai proprio la volpe?
16: Perché è bella e furba.
15: Ah, conosci Fulvio?
16: No.
17: Fulvio la volpe.
15: Fulvio è un bel volpacchiotto giovane e scaltro. Lo scorso inverno si è perdutamente innamorato di Maria, che ha la pelliccia rossa come le foglie d'autunno. Insieme sono molto felici.
1: Le fiabe al museo sono ancora online e se non l'avete mai fatto, ascoltatele con i vostri bimbi e i vostri nipoti. C'è la fiaba dello scialle magico, quella delle rondini di Felice, quella di Gambasecca. Sono tutte storie che raccontano le abitudini e la biologia di alcuni degli animali dei diorami del museo. Io le riascolto sempre con piacere e anche con un pizzico di nostalgia quando risento le vocine di Emiliano e Margherita.
18: Guarda, fratellone, un pipistrello a testa in giù!
17: Margherita, vuoi che ti racconti una storia sui pipistrelli?
18: Sì, che bello!
17: D'accordo, ma promettimi che non avrai paura.
18: Promesso!
15: Batmom.
17: Un rumore mi sveglia di soprassalto. qualcuno è entrato nella mia stanza.
4: C'è una parte del museo che secondo te attrae più di tutti, che tu ti chiedi, ti sei sempre chiesto, ma perché questa parte è così attraente?
5: Allora, io direi la vetrina delle cacche. La vetrina delle cacche è sempre quella che per i bambini, soprattutto i più piccoli, affascina tanto, insomma, che le cacche in vetrina, invece vabbè, hanno il loro significato chiaramente all'interno della vetrina.
3: Il mio angolo del cuore resta l'ambiente acquatico, sicuramente, anche altri uccelli, ma gli uccelli acquatici insomma sono più grandi, sono più visibili, danno un'emozione subito, li conosciamo sin da piccoli. Per contro, quello che mi manca nel museo, per anni avrei avuto in animo, ma è vero che anche lì si hanno tante idee, alcune restano nel cassetto, di realizzare un angolo dedicato ai semi e alle gemme delle piante, perché lavoro spesso con questi due argomenti nei boschi, coi bambini, noi siamo anche all'esterno, coi bambini, e trovo che questa forza che è il seme, che sarà un albero, che sarà un grande bosco, questa forza che hanno le gemme, quello che contiene una gemma, che è chiaramente una forza incredibile, si trasmette molto bene e viene interiorizzata proprio con un'esperienza personale dai bambini.
5: Durante una giornata dei musei che è stata fatta qualche anno fa ormai, siccome io sono terrorizzata dai serpenti, cioè non li amo proprio, c'è stato un erpetologo che ha portato invece le sue creature che tiene a casa per fare appunto un'attività didattica divulgativa con i visitatori. E quel giorno lì lui è stato tanto caro e tanto amorevole che io sono riuscita a prendere in mano un serpente che mai avrei pensato di fare in vita mia, e invece sono riuscita, perché lui mi era assicurato per un'ora quasi, e sono riuscita a prendere in mano questo serpente, e per me è stata una sorta di conquista, non avrei mai pensato di poter fare una cosa così.
1: Avete sentito? Persino chi lavora per il museo può godere dei benefici della mediazione culturale. Lara Lucini non si sarebbe mai sognata di poter toccare un serpente in vita sua, e invece... Io per esempio ricordo che qualche anno fa, assieme a Pia Giorgetti, abbiamo organizzato due mattine con le allieve e gli allievi della CPT di Trevano. Abbiamo portato futuri cuochi, elettricisti, sarte, pasticceri, spazzacamini e pittrici a spasso lungo il Cassarate, e abbiamo mostrato loro le specie animali e vegetali che abitano il fiume. Ricordo la diffidenza iniziale di questi ragazzi poco abituati a stare in natura, ma ricordo anche, verso fine mattinata, i loro occhi che si erano accesi di curiosità. Pia Giorgetti Francini, tu dicevi prima che in questi 20 anni siete cambiati voi, è cambiato il pubblico, sono cambiati i bambini. Com'è cambiato il modo di fare mediazione culturale?
3: Sicuramente all'inizio eravamo molto più propensi a spiegare, no? Perché spiegare vuol dire aprire un libro, no? Di spiegare, togliere le pieghe e poter allargare questo libro, no? Lo sappiamo, i bambini sono attirati dai pop-up, si aprono, mm-hmm. C'è sempre qualcosa dietro. Oggi ci lasciamo più coinvolgere da quello che sono i bisogni reali di sapere delle cose, di collegarle al vissuto, e sicuramente forse quello che noi abbiamo mantenuto è quello di dare forza a quello che è la persona che scopre insieme a questi bambini, il mediatore. Abbiamo rinunciato nei diorami a riempirli di tasti, di schermi. Ci sono al museo, ci siamo adattati, la tecnologia ci permette chiaramente di fare un passo nella conoscenza. Ecco, i diorami permettono l'immaginazione, l'immaginare insieme è stato quello che forse ci ha cambiato. Alla fine noi non possiamo imporre quello che noi vogliamo dire o vogliamo trasmettere, possiamo solo cercare di raccontare insieme, capire insieme e costruire un mondo che sia il più vivibile possibile, e quindi dare fiducia anche ai bisogni, alle richieste e ai racconti di chi ci ascolta anche.
4: Il museo, lo dicevi tu, si è aperto al pubblico, aperto nel vero senso della parola, perché voi avete aperto la mediazione ad altri luoghi, andate nelle scuole, portate avanti progetti proprio con le classi, l'aula nel bosco, di cui insomma puoi essere veramente orgogliosa. Tantissimi sono i progetti. Qual è quello che ti appassiona? Lo so, ti appassionano tutti, ma qual è quello che ti fa dire questo è vincente?
3: Allora, sicuramente l'hai citata, l'aula nel bosco, questa collaborazione con l'Istituto Scolastico di Lugano. Quest'aula però è utilizzata anche da altre scuole, da altri gruppi, dai nostri corsi di formazione. Sicuramente è stato quello che mi ha permesso di mostrare quanto il museo fosse il diario di un territorio che esiste, in cui possiamo avere esperienze meravigliose, fuori dalla porta di casa, al Monte Brema, come in altri boschi che circondano e ambienti naturali che circondano le nostre scuole, i nostri abitati. Questo sicuramente è un progetto vincente, perché abbiamo potuto portare la mediazione culturale, scientifica, a un altro livello, sicuramente.
1: Anche questa puntata è quasi giunta al termine. Vi invito a passare al museo durante il prossimo weekend per incontrare non solo Pia e Lara, che ringrazio per essere state nostre ospiti, ma anche tutti coloro che da anni lavorano per farci scoprire quello che di bello offrono il nostro territorio e la natura. Io ringrazio Robin Bressani per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: e non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Essere outsider significa abbracciare il percorso impervio verso la propria realizzazione. Gli artisti che incontriamo si dedicano a creare opere significative, lontane dal clamore del successo, e con la loro musica ci invitano a riflettere e anche a divertirci.

L'outsider di oggi è Stefano Tessadri, milanese classe 1974, cresciuto artisticamente negli anni 90 suonando di tutto, dal liscio al rock and roll. Nel 2004 esce il suo primo album, Dietro ogni attesa, in cui compaiono Ares Tavolazzi al contrabbasso e Tiziano Tononi alle percussioni. Nel 2006 pubblica Malo Cuore, caratterizzato da sonorità molto diverse, e nello stesso anno riceve il premio Ciampi. Due anni più tardi esce Passione e Veleno, il terzo album, al quale seguono ben 16 anni di silenzio discografico, prima dell'uscita di Qualcosa di buio si fa luminoso, un concept album dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini. Ecco un esempio significativo da quell'album che, non a caso, si ispira al suo controverso capolavoro cinematografico, uscito postumo nel 1975, Salò o le 120 giornate di Sodoma.

scopriremo quanto riesci a sanguinare. Quel che del tuo corpo io farò, lo vedrai proprio oggi qui a Salò. Sarai come un cane.

0: è questo che succede qui a Salò.
1: Stefano Tessadri. Lo conobbi in quella fucina di cantautori che fu il Caravanserraglio all'inizio del 2000. Una voce arrocchita dai pacchetti di sigarette che consumava e consuma copiosamente si innestava sul suo immaginario che sta tra il blues e la canzone d'autore più deandreiana. Polistrumentista, suona piano e chitarra, dava voce e parole a canzoni che parevano provenire da un vecchio grammofono. Retro, una sorta di decadenza bohemienne si respira nelle sue composizioni e nei suoi dischi, che il nostro realizza in modo impeccabile. Spaziano tra arrangiamenti elettrici e acustici, rock and roll e tango, tre quarti di valzer e quattro quarti di blues. Dopo i suoi primi lavori discografici, che lo vedono protagonista di concerti live un po' dappertutto, cosa decide di fare? Decide di prendersi una pausa

dalla scrittura ed imparare a suonare il contrabbasso, quello rockabilly però, dando voce a una sua parallela passione. Con band di genere comincia a girare l'Italia e l'Europa, partecipando a festival, manifestazioni, raduni di Strykeetzer, intendo ispirati dalla band di Brian Setzer, gli Strykeetz appunto, un formidabile chitarrista rock and roll. Gli eventi a cui partecipa traboccano di appassionati del genere, si cambia addirittura il nome, ribattezzandosi Tex Murky, si fa costruire un contrabbasso con le fiamme dipinte sui lati e comincia una carriera da contrabbassista rock and roll. La sua vena culturale e la sua spiccata curiosità lo riportano poi su territori autorali, tanto da spingerlo a rilasciare il suo ultimo lavoro dedicato interamente al pensiero di Pierpaolo Pasolini. Insomma, una mente fervida e profonda, mischiata allo sbatter corde sul manico rock and roll del suo contrabbasso. Un vero outsider, e vi consiglio di indagare le facce del suo dado. Ce n'è per tutti i gusti.

0: Questo era il Tango della Verità, un altro esempio dell'arte di Stefano Tessadri, un altro estratto da Qualcosa di buio si fa luminoso. E Stefano è qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato.
2: Ciao Stefano, grazie di essere venuto a questo raduno di outsider, diciamo. So che tu adesso ci rilascerai la tua dichiarazione di outsiding, appunto, che hai scritto, quindi ti chiedo cosa significa per te essere un outsider.
1: Sì, quando mi hai chiesto una dichiarazione ho preferito buttarla giù.
2: Bene,
1: per
2: bene.
1: Poter aver più chiaro, mi riesce più facile. Volevo parlare del senso del successo nel mainstream, okay. Perché quando si parla comunque del mondo dello spettacolo bisogna fare un netto distinguo fra successo artistico e successo mediatico. A parte rarissimi casi, le due cose non vanno mai a braccetto. Pierpaolo Pasolini sosteneva che il successo è una cosa brutta, perché inizialmente appaga la nostra vanità, ma presto si rivela l'altra faccia della persecuzione. Il riuscire ad avere mediaticamente rilevanza nel mondo del mainstream significa sottostare a determinate regole che difficilmente avranno il fatto artistico come referente principale. Oggi quello che serve al mondo dell'industria è il fatto di costume, cioè il personaggio, e infatti ormai vediamo che l'interesse è catalizzato in una specie di freak show dove viene confusa l'opera artistica con il circo equestre. L'evoluzione non è contemplata, guai a cambiar pelle. Una volta trovata la chiave del proprio stile, bisogna riproporlo e riprodurlo, facendo il verso a se stessi fino ad annullarsi e a ridursi a mero oggetto scenico. Per quanto mi riguarda, l'unica speranza di salvarmi è stata sempre quella di rinchiudermi in una nicchia, numericamente così ridotta da poterci quasi conoscere per nome. Lascio ad altra personale occupazione il compito di sostentarmi, perché non sono nato ricco, altrimenti usufruirei del patrimonio familiare senza alcun disagio. Qualcuno si sentirà autorizzato a catalogarmi come invidioso, ma la cosa è del tutto fuori luogo, quasi come il conoscente che mi ferma per strada e ingenuamente mi chiede quando mi vedrà a Sanremo. L'invidia è un sentimento che conosco bene, sia ben chiaro, ma è riservato quasi esclusivamente a chi ha qualche decina d'anni in meno e qualche illusione in più.
0: Beh, decisamente le idee in chiaro,
2: le
0: Stefano.
2: Le idee molto chiare. Posso aggiungere solo una piccola domanda? Che cosa consiglieresti a un giovane cantautore che sta cercando di iniziare la sua vita artistica oggi?
1: Beh, innanzitutto di pensare proprio fuori dal discorso. Cioè, noi veniamo forco da una generazione dove abbiamo profuso energie cercando di trovare contratti discografici, ecco, uscire proprio da quel tipo di logica.
2: Sì.
1: Fare le cose da soli, secondo me, è l'unica strada proprio per salvarsi da un punto di vista estetico ed etico. E
2: come diceva Bianciardi, successo deve essere il participio passato del verbo succedere, no?
1: Esatto.
2: Cioè dipende cosa stai facendo succedere, non esatto. Il successo in quanto popolarità.
1: Assolutamente.
2: Va bene. Adesso
0: noi
2: tu...
0: invece cosa facciamo succedere?
2: Noi facciamo sempre succedere qualcosa, e adesso succede che Stefano Tessadri ci regala un pezzo live, e quindi a te l'introduzione di questa canzone.
1: Questo è l'unico brano del disco che non ho scritto da solo, ma l'ho scritto insieme a mio figlio. È nato in maniera molto strana. Io gli ho chiesto di buttarmi giù un testo, un'idea di testo sull'ultima notte di vita di Pasolini, e io ho scritto la musica. Poi lui mi ha dato il testo e io ci ho messo le mani. Lui ha preso la mia musica, ci ha rimesso le mani. È stato scritto veramente a quattro mani ed è appunto proprio l'ultima notte di vita di Pierpaolo Pasolini.
0: Beh, non a caso c'è anche tuo figlio qui al tuo fianco.
1: Sì, assolutamente, che suona la mandola.

0: Stefano Tessadri, con lui il figlio Vittorio alla mandola, per questo Nino e i fiori che ci ha regalato qui dal vivo. Grazie Stefano.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Stefano, e viva, come dico a tutti, gli outsider come te.
1: Grazie mille, un abbraccio a tutti.

0: suffit pas toute seule à faire semblant.
1: Silvia Mandolini è una violinista dal percorso artistico ricco e sfaccettato, che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Dal 2008 è primo violino stabile dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Parallelamente si dedica alla musica d'insieme e all'esibizione da solista. Ha collaborato alla registrazione delle colonne sonore dei film di Silvio Soldini e ha partecipato a sperimentazioni di musica elettronica dal vivo. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 14.30.
2: Rete 2.
3: Sei di sera.
4: È il secondo accoltellamento grave in una settimana a Lugano, quello avvenuto attorno alle 2 di notte della notte scorsa in via Pelli. Ad essere coinvolti sono di nuovo 2 giovani, cosa che rilancia la preoccupazione in città. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Oggi è stato un sabato di assemblee politiche in Svizzera. Da una parte l'UDC, che ha trattato e approvato la propria iniziativa sulla neutralità in votazione il prossimo 27 settembre, dall'altra i Verdi, che hanno ribadito il no al nucleare e rilanciato la provocazione di togliere il Dipartimento dell'Ambiente al consigliere federale UDC Albert Rösti. Allora sentiremo com'è andata nelle 2 riunioni. A proposito di riunione, andremo anche a Rimini, dove Papa Leone è in visita al meeting di Comunione e Liberazione. È il primo pontefice ad andarci dopo 44 anni. In Georgia invece è tornato ad aumentare il traffico al confine con la Russia. Nel 2022 le code erano dovute ai russi che non volevano andare al fronte. Cercheremo di capire se è così anche in questi giorni, visto che il fronte in Ucraina continua a mietere vittime. E poi i nuovi corsi per detentori di cani in Ticino dal 1 settembre saranno obbligatori per chiunque non abbia avuto un cane negli ultimi 10 anni. Abbiamo sbirciato nei corsi di aggiornamento per gli istruttori per capire quali saranno i temi che si toccheranno.
5: Un cane prende veramente molto tempo, si dovrà far capire al proprietario che non potrà lavorare 10 ore al giorno e lasciare il cane in casa da solo. L'interesse per questi corsi sicuramente, secondo me, c'è e sono corsi, secondo me, ben studiati.
4: Questa è la voce di Romina Fettolini, una delle istruttrici partecipanti al corso organizzato oggi a Locarno. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. A Lugano cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana, un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa. La vittima, una 19enne, è in pericolo di morte, un 20enne è stato fermato. Sentiamo i dettagli con Giuseppe Bucci.
6: Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano, tra gli altri, il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
7: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente senza nessuno scrupolo da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
6: Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove. Detto questo, cosa intende fare la città?
7: Ma la città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza, soprattutto nelle serate della Movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia. Queste persone vanno poi prese a carico in procedimenti penali tempestivi e sfociare anche in sanzioni che possano fungere poi da deterrente. Non deve in alcun modo passare il messaggio che si possa accoltellare qualcuno e che non succeda nulla.
6: Così a caldo Karin Valenzano Rossi. Ora tocca all'inchiesta affidata al procuratore pubblico Roberto Ruggeri chiarire quanto successo la notte scorsa.
4: In breve altre due notizie di cronaca che ci arrivano dai Grigioni. La prima è dalla Calanca: per motivi di sicurezza la strada appunto dalla Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico. Sono tre le frane che hanno interessato il tratto di strada. Prima di poter intervenire per rimuovere il materiale dello smottamento più a nord è necessario infatti rimuovere altra roccia instabile per permettere poi di lavorare in sicurezza. Slitta la riapertura, che quindi non avverrà domani. Nel frattempo sono cominciati i lavori di rimozione del materiale caduto con le altre due frane un centinaio di metri più a sud. Un prossimo aggiornamento ufficiale è previsto lunedì verso mezzogiorno, domani pomeriggio l'incontro tra le autorità per capire come garantire la mobilità soprattutto per gli allievi che lunedì dovranno recarsi a scuola. L'ipotesi di proseguire il ponte aereo in elicottero previsto per le urgenze, ponte aereo che sarà attivo già domani domenica. L'altro aggiornamento ci riporta a Tusis. Sono stati ritrovati i corpi senza vita di due delle cinque persone disperse dopo l'incendio che ieri aveva devastato un edificio, un ristorante e diversi appartamenti. Le ricerche proseguono, sono ancora ignote le cause del rogo. Una neutralità armata e permanente dall'UDC svizzera è arrivato oggi un chiaro sì all'iniziativa in votazione il prossimo 27 settembre. I delegati riuniti a Bar nel canton Zugo hanno approvato all'unanimità il testo che chiede di scrivere una definizione più restrittiva della neutralità nella Costituzione. Un'iniziativa data in difficoltà dai sondaggi, tanto che i vertici del partito guardano già ad altre sfide politiche. Sentiamo Gianluca Olgiati.
0: Dal Morgarten a Guglielmo Tell, da Nicolao della Flue alla Seconda Guerra Mondiale, non sono mancati i riferimenti storici e al mito svizzero negli interventi dal palco e dai delegati in sala, tutti in favore dell'iniziativa per la neutralità, che non è uscita ufficialmente dalla fucina dell'UDC, ma che vede in questo partito l'unica grande forza politica schierata per il sì. Un sì che è dato in netto ritardo dai sondaggi. Il presidente Marcel Detling deve constatare un'altra volta i temi UDC hanno vita dura nelle città. In questo caso Detling si sarebbe aspettato più sostegno dalle città, toccate, dice lui, allo stesso modo della campagna. Nessuno vuole che la Svizzera sia coinvolta in una guerra. La Svizzera è già neutrale oggi, ma per i promotori dell'iniziativa è una neutralità troppo flessibile. La pensa così Christoph Blocher, l'ex consigliere federale e capofila di tante battaglie dell'UDC. Per lui serve una definizione più restrittiva, vincolante. Per lui la Svizzera non è ormai più neutrale. La politica a Berna viola la neutralità regolarmente, schierandosi in favore di una o l'altra parte in guerra. Con la Russia, sostiene Blocher, abbiamo violato per la prima volta la neutralità contro una potenza nucleare, ciò che è molto pericoloso. E l'86enne si riferisce alle sanzioni europee contro la Russia adottate dalla Svizzera, una possibilità che l'iniziativa vorrebbe impedire, ma che stando ai sondaggi è il punto più criticato del testo in votazione. Critiche che Blocher dice di capire. Siamo tutti contro questa guerra d'invasione, ma lo Stato deve rimanere neutrale, non adottare sanzioni che non servono a nulla. Ma cosa ne pensano i delegati? Sanzioni e neutralità sono temi in grado di mobilitare l'elettorato? Sì, dice una signora zurighese, per la quale neutralità significa anche che nessuno dall'estero deve immischiarsi nella politica svizzera. L'assist è servito a un altro delegato. Stato. Che lo dice chiaramente, il tema numero uno per lui è un altro, quello che l'UDC definisce l'accordo di sottomissione, i nuovi bilaterali con l'Unione Europea. E allora torniamo dal presidente Detling, che lo conferma: la battaglia contro i nuovi accordi con l'Unione Europea è la priorità assoluta. Il partito si sta già preparando a raccogliere le firme per il referendum, questo nel caso in cui gli accordi non vengano sottoposti a votazione popolare con doppia maggioranza necessaria, quella della popolazione e quella dei cantoni, una delle domande scottanti della politica svizzera che approverà in Parlamento a Berna già nella sessione di settembre.
4: E oggi si sono riuniti in assemblea anche i delegati dei Verdi. Da Friburgo la presidente del partito Lisa Mazzone ha ribadito la richiesta di togliere il consigliere federale Albert Rösti dal Dipartimento dell'Ambiente. Gli ecologisti hanno però anche reiterato il proprio no a nuove centrali nucleari e chiesto misure urgenti in favore dell'eguaglianza di genere. Di tutto questo Alessio Veronelli ha discusso proprio con la presidente ecologista Lisa Mazzone.
3: L'urgence è estremamente forte après un été comme ça de toutes les extrêmes.
8: Stiamo vivendo un'estate estrema dal punto di vista climatico, ma ricordiamo che la popolazione aveva già detto sì all'abbandono delle energie fossili. Da destra si cerca però di fare marcia indietro, ad esempio sull'isolazione degli edifici o per una mobilità sostenibile. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
3: La détresse des paysannes et des paysans, il doit se transformer dans une vraie action politique.
9: E oggi avete detto nuovamente che il ritorno nucleare deve essere impedito.
8: Ondate di calore come quelle appena vissute ci dimostrano che il nucleare non è la strada giusta, perché anche le centrali ne subiscono gli effetti. È inoltre un'energia che ci obbliga ad essere dipendenti dall'uranio di paesi autoritari come la Russia. Il futuro è nel solare e per questo abbiamo lanciato una nuova iniziativa di cui si discuterà in Parlamento a partire dall'anno prossimo.
3: Un grand sujet au Parlement l'année prochaine.
9: Lisa Mazzone, energia ma non solo, oggi all'Assemblea dei Delegati, altro tema in agenda, l'uguaglianza di genere.
3: Aujourd'hui, il y a encore des telles différences de salaire quand on est une femme, quand on est un homme.
8: Sì, perché ci sono ancora differenze enormi fra uomo e donna, sui salari ad esempio, o per le rendite pensionistiche. Anche qui il Parlamento sta cercando di fare dei passi indietro e a noi non sta bene. C'è poi la questione delle violenze che sono in aumento, violenze che nascono anche dalle discriminazioni esistenti.
3: Se on laisse des discriminations, en fait, on prépare le terrain pour les violences.
9: Infine, a poco più di un anno dalle prossime elezioni federali e dopo una serie di successi elettorali dell'UDC in vari cantoni, i Verdi come guardano al 2027?
3: J'ai passé tout l'été à aller récolter des signatures contre le retour ruineux du nucléaire.
8: Ho passato l'estate a raccogliere firme contro il nucleare in tutta la Svizzera, tranne il Ticino, mi spiace. Ho visto un partito molto attivo, con gente pronta anche a scendere in strada per quello in cui crede. Nel 2023 abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato elettorale della nostra storia e adesso dobbiamo nuovamente mobilitare la base, anche in Ticino chiaramente, perché c'è bisogno di una forte voce politica in favore del clima. In Parlamento si possono ottenere risultati concreti solo con una presenza importante dei Verdi.
3: Ça a un vrai impact sur le Parlement et sa volonté, son ouverture pour prendre des mesures.
4: Questa è la presidente dei Verdi svizzeri, Lisa Mazzone. In Russia c'è chi scappa verso altri paesi per evitare di andare al fronte, molti i russi che fuggono verso la vicina Georgia, dove nel 2022 per esempio si erano create delle code chilometriche e ci volevano giorni per attraversare il confine. Anche nel corso di questa settimana è stato osservato molto traffico al confine tra i due paesi e noi ne abbiamo parlato con la nostra collaboratrice in Georgia, Luna De Bortolo, e allora sentiamola nel contributo di Giorgia Lorenzini.
10: Lunghe code che in questi giorni si sono creati al confine tra la Russia e la Georgia. Diversi media parlano di russi che fuggono da un nuovo possibile reclutamento di massa, temuto per dopo le elezioni di settembre. Il Servizio Federale Russo delle Dogane parla appunto di 20.000 attraversamenti solo per la giornata del 17 agosto, ma le autorità georgiane ridimensionano questo numero. Secondo loro sarebbero poco più di 16.000 gli attraversamenti e la cifra comprende cittadini di diverse nazionalità sia in entrata che in uscita. Si tratta di numeri ordinari. Come possiamo interpretare queste lunghe code?
11: Il traffico è effettivamente elevato, le code sono reali. Quello che non possiamo ancora dire è che si tratti di una nuova fuga di massa dalla Russia per timore di una nuova mobilitazione. Alcuni media hanno fatto questo collegamento perché si specula molto sull'eventualità di nuove misure di reclutamento dopo le elezioni della Duma, ma al momento non ci sono elementi per stabilire un nesso. Le code possono essere legate al normale picco del traffico estivo, la Georgia è una meta frequentatissima dai russi, ma è un dato che va monitorato perché i numeri sono più alti di quelli registrati negli stessi periodi degli anni scorsi.
10: E dal 2022 appunto il flusso di russi verso la Georgia continua e spesso arrivano nel paese anche attraverso l'aiuto di alcune organizzazioni. Ci sono infatti diverse associazioni che assistono sia i civili russi sia i militari per scappare. In particolare scappano in Armenia, in Georgia appunto e in Serbia. Ora queste organizzazioni aiutano anche gli ucraini che vogliono scappare dai territori occupati russi.
11: A partire dal 2022 sono nate diverse organizzazioni con l'obiettivo di aiutare cittadini russi a sfuggire al reclutamento e successivamente anche i militari che decidono di disertare. Una delle principali è Get Lost, che è stata fondata proprio a Tbilisi e che offre assistenza legale e pratica a chi vuole evitare il servizio militare o lasciare l'esercito. È una realtà che afferma di aver aiutato oltre 48.000 persone, tra questi 2.000 militari russi che hanno disertato. Le reti sono distinte anche se in alcuni casi collaborano. Ad esempio Get Lost mantiene contatti con l'Ucraina I Want to Live, voglio vivere, per assistere i militari russi che vogliono arrendersi, e parallelamente si è sviluppata un'altra rete di organizzazioni che assiste gli ucraini nei territori occupati, aiutandoli a uscire dalle zone sotto il controllo russo e a raggiungere territori sicuri. Un esempio è Helping to Live, che dichiara di aver evacuato più di 21.000 ucraini dai territori occupati, ma anche da Russia e Bielorussia. Sono reti nate per rispondere a esigenze diverse, ma che si trovano tutte ad aiutare persone che cercano una via d'uscita dalle conseguenze della guerra e dell'occupazione.
10: Quindi tante persone sia dall'Ucraina che dalla Russia che trovano rifugio in Georgia. Però ora in Georgia il governo, dopo aver congelato il percorso di adesione all'UE, appare sempre più vicino alla Russia. Ma allora come mai molti fuggono proprio qui? Non c'è la paura che il governo georgiano collabori con Mosca?
11: Perché la Georgia rimane molto facile da raggiungere, i cittadini russi possono entrare senza visto e bisogna distinguere il progressivo avvicinamento politico tra Tbilisi e Mosca dalla questione specifica della consegna di cittadini russi. Ci sono certamente attività di monitoraggio russo in Georgia e chiaramente questo rende la comunità russa qui meno tranquilla, ma per quanto è documentato dal 2022 non c'è stato un solo caso di un disertore russo consegnato dalla Georgia alle autorità russe. La situazione cambia quando guardiamo altri paesi dello spazio post-sovietico, in Kazakhstan, Kirghizistan, invece il quadro è diventato molto più problematico, lì Mosca ha una forte capacità di cooperazione giudiziaria e ci sono stati arresti e estradizioni verso la Russia. Per questo la Georgia continua ad avere un ruolo fondamentale come punto di fuga ed è per questo che la situazione al confine va monitorata attentamente, facendo però attenzione a non trarre conclusioni affrettate, distinguendo i dati disponibili dalle interpretazioni che se ne possono dare.
4: Luna De Bartolo sul traffico accresciuto in uscita dalla Russia verso la Georgia e le possibili interpretazioni. Si svolge in questi giorni a Rimini l'annuale meeting di Comunione e Liberazione, il movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani. Quest'anno la novità è la presenza di Papa Leone XIV, che nel primo pomeriggio ha incontrato i giovani, ha girato tra gli stand e poi ha tenuto un discorso. È il primo Papa a visitare la convention negli ultimi 44 anni, vari gli appuntamenti della manifestazione che richiamano i contenuti dell'enciclica papale in primo piano, quindi il tema dell'intelligenza artificiale e della tutela delle persone di fronte alla tecnologia. A Rimini ritroviamo il collega del telegiornale Gregorio Schira. Buongiorno Gregorio, buonasera.
12: Buonasera a voi.
4: Gregorio, cominciamo da quello che è stato detto dal Papa. Come è stato l'incontro? Cosa ha detto?
12: Beh, è stato un pomeriggio di festa vera, di festa intensa. Il Papa, un Papa colpito e a più riprese commosso, è stato accolto veramente da decine di migliaia di persone. Pensate che i pass per poter entrare nel grande auditorium in cui poi ha tenuto il suo discorso erano spariti nel giro di mezz'ora. 44 anni d'attesa, l'avete detto anche da studio, sono tanti, allora la festa oggi è stata ancora più grande. Il Papa non ha deluso le aspettative, ha visitato due mostre, una dedicata a Sant'Agostino, a cui lui evidentemente si riferisce, ha incontrato i giovani, come avete detto voi, ha salutato tutti viaggiando per la fiera con la con una piccola papamobile, poi ha fatto questo discorso alle 4, è entrato nel grande auditorium e ha parlato a CL ma anche alla Chiesa e ha invitato il movimento di Comunione e Liberazione e la Chiesa tutta a mettere, ha detto lui, il Vangelo al centro delle proprie vite, nella società, negli incontri con le persone, nel proprio lavoro. Il Vangelo, ha detto, è un modo di abitare il mondo e ha chiesto al popolo di Comunione e Liberazione di vivere il Vangelo in questo modo. Leone ha definito il meeting un crocevia per la Chiesa e per la società e questo, ha detto, a CL vi dà una grande responsabilità. Ma se io dovessi riassumere in una frase la visita oggi di Papa Leone, vi lascerei questa, che ha rivolto ai giovani poco prima del suo discorso, fermandosi da loro e ricordando il tema del meeting di quest'anno, il titolo che è l'amore che muove il sole e le altre stelle, la frase finale della Divina Commedia, il Papa ha detto: è l'amore che cambia il mondo, è l'amore che ferma le guerre, è l'amore che ferma gli egoismi, che spezza i conflitti, e i primi a dover amare siamo noi, siete voi giovani. E lui l'ha dimostrato proprio poco dopo, ha fermato la Papa Mobile mentre si recava in auditorium, è sceso per abbracciare una ragazza disabile che era al bordo della strada, si è quasi inginocchiato davanti a lei nella commozione del meeting, e questo forse è la scena più importante di oggi.
4: Ecco, Gregorio, lo dicevamo, l'ultimo Papa a visitare l'incontro di Comunione e Liberazione è stato Giovanni Paolo II nel 1982. Come mai non ci sono state più visite papali da allora? Benedetto e Francesco non hanno mai partecipato. E come di converso interpretare allora la presenza di Prevost 44 anni dopo Wojtyla e poco dopo lo scoccare dell'anno dalla sua elezione?
12: Sì, 44 anni di attesa, praticamente l'età del meeting che c'è da 47 anni. Anche Papa Wojtyla venne all'inizio del suo pontificato, era qualche anno che era Papa, ma anche lui era un giovane Papa e venne anche perché Wojtyla era molto legato a Comunione e Liberazione, ad un Giussani, ma anche ai movimenti stessi che erano nati proprio nella Chiesa in quegli anni. Poi è vero, non venne più nessuno, tutti i Papi lasciarono dei messaggi, ma non venne nessuno, non venne Ratzinger, benché lui stesso fosse molto legato a Don Giussani, ne celebrò anche il funerale a Milano, non venne Francesco che sottolineò più volte il bene che fanno i movimenti alla Chiesa, ma richiamò anche, questo va detto, alcune volte Comunione e Liberazione, ma anche altri movimenti, perché come un padre richiama i figli, anche lui li invitò a non perdere quel carisma che era il carisma iniziale. Ebbene, né Benedetto né Francesco vennero a Rimini, non so dire realmente perché, so che adesso è arrivato Prevost dopo 44 anni e è stata per il meeting, come ha detto il presidente del meeting in apertura, una carezza di Dio per il popolo del meeting. Papa Prevost l'ha sottolineato, la sua attenzione verso questo evento, il meeting, che lui ha detto è nato, questo è stato da subito il titolo del meeting, come meeting per l'amicizia tra i popoli. Ecco, l'amicizia tra i popoli è una delle speranze che il pontificato di Papa Leone sta portando avanti dal primo giorno.
4: Gregorio Schira in diretta da Rimini, grazie. Noi adesso cambiamo decisamente tema perché tra pochi giorni, il primo settembre, entrerà in vigore per i futuri detentori di cani l'obbligatorietà di frequentare un corso teorico, due incontri di 3 ore ciascuno, e oggi a Locarno è stata organizzata una formazione per gli istruttori di questi corsi. Per noi c'era John Robiani.
13: I costi da considerare quando siamo una tantum.
14: Un nuovo corso, non tanto per i cani quanto per i loro proprietari. Qui non c'entrano le razze soggette ad autorizzazione e non è tanto un discorso di come addestrare il proprio cane. Si parla anche di quello sì, ma si parla più che altro della responsabilità dei proprietari, dell'interesse pubblico, del benessere degli animali. Durante i corsi si tenta di fare sensibilizzazione, spiegare che un cane costa, che un cane può costare parecchio, che bisogna anche essere pronti, essere pronti per esempio agli imprevisti, non sempre ci si pensa, che può capitare di cambiare lavoro, affrontare un trasloco, delle lunghe assenze, che il cane potrebbe pagarne le conseguenze. Stamattina a Locarno abbiamo incontrato Roberto Mossi, che è presidente dell'Associazione Ticinese degli Istruttori Cinofili. Era lì proprio per formare gli altri istruttori che prepareranno questi corsi.
15: Sono tutte le informazioni che servono al proprietario prima di acquisire il cane, quindi una sorta di analisi della realtà, ho il tempo necessario, cosa mi serve come risorsa, quali sono i bisogni del cane, quali sono le basi legali, gli obblighi del detentore.
14: Corsi che tra l'altro costeranno 120 franchi.
15: Una carrellata di informazioni che permettono a fine corso di valutare la scelta del cane che ho fatto è quella idonea per me, oppure ci penso ancora un attimo, scelgo magari un'altra razza, oppure ci ripenso ancora un po'.
14: Ma appunto, se arrivate a rendere un corso del genere obbligatorio, e a Roberto Mossi allora chiediamo com'è in generale la cultura dei proprietari in Ticino. C'è magari soprattutto nelle aree urbane un po' la tendenza a comprarsi un cane quasi fosse un peluche o un giocattolo?
15: C'è una grande attenzione sicuramente, e c'è una forse una scarsa consapevolezza degli bisogni effettivi. Se va tutto liscio è un piacere avere il cane, se si cominciano ad avere dei piccoli problemi si cerca di tergiversare un po', trovare soluzioni alternative, poi si entra un po' in una dinamica che risulta essere anche un po' sgradevole.
14: A Locarno appunto erano presenti oggi gli istruttori, abbiamo scambiato 4 chiacchiere con alcuni di loro.
5: Romina Fettolini.
16: Luca Ferrara.
5: Un cane prende veramente molto tempo, si dovrà far capire al proprietario che non potrà lavorare 10 ore al giorno e lasciare il cane in casa da solo. L'interesse per questi corsi sicuramente secondo me c'è, e sono corsi secondo me ben studiati.
16: Mi aspetto un accrescimento di consapevolezza nell'acquisizione di nuovi cani, capire i bisogni dell'animale, una convivenza più armoniosa tra animale e animale, cane e cane, ma anche tra proprietari e cane. Ecco, sicuramente questo qua è un aspetto che può accrescere questa convivenza, che non sempre è facile, molte volte c'è un pochettino più di intolleranza che potrebbe essere smussata con questo corso.
4: Allora, i corsi partiranno, lo dicevamo, il 1 settembre. Per parlarne saluto al telefono Luca Bacciarini, veterinario cantonale. Buonasera.
17: Buonasera.
4: Allora, abbiamo sentito a cosa serve il corso. Senta, da quanto abbiamo anche capito sembrerebbe un corso che si incentra quasi più sul padrone rispetto a cosa deve fare il padrone col cane, quanto il padrone in qualche modo voglia o non voglia l'animale, una sorta di sensibilizzazione. È davvero così?
17: Certo, allora è logico che non si può portare il cane a un corso teorico. Poi questo corso è da aspettare prima dell'acquisto del cane, nel senso che si vuole far rendere attenti i futuri proprietari di cosa sono i costi, ma cosa vuol dire anche qual è l'impegno per gestire in modo corretto un cane, quindi anche il quadro normativo, quando la prevenzione dei problemi, anche come si comporta un cane, quindi l'etologia del cane, come comunica il cane, eccetera. Logicamente è un corso su 6 lezioni di un'ora ciascuna, fatto in 2 momenti distinti, che non farà diventare tutti detentori di futuri detentori di cani degli esperti, ma è un primo corso. Poi il consiglio è sempre: andate, poi quando avete il cane, quando avete il cucciolo, se avete adottato un cane adulto, andate e fate dei corsi poi pratici con il vostro cane.
4: Ecco, ci ricorda brevemente come si è arrivati a rendere obbligatorio questo corso?
17: Ma di per sé noi avevamo a livello federale, nell'ordinanza federale sulla protezione degli animali, già nel 2008, quella che una volta veniva chiamata la nuova OPAN, c'è stata l'introduzione di un corso teorico per chi non aveva mai avuto un cane e di un corso pratico da fare sempre, quindi con ogni nuovo cane bisognava fare un corso pratico. Poi le 2 Camere federali hanno votato, se non mi sbaglio era tipo il 23 novembre del 2016, l'eliminazione di questi, lo stralcio di questo articolo, quindi l'obbligo del corso teorico e pratico, perché vi erano stati delle problematiche legate anche alla qualità di questi corsi in determinate regioni, quindi hanno scelto di buttare via con l'acqua sporca, hanno buttato via anche il bambino, come si dice. A livello cantonale poi subito dopo abbiamo avuto la mozione Pini-Viscardi, poi abbiamo un'iniziativa parlamentare del parlamentare Badasci, che chiedevano almeno l'introduzione di un corso teorico. Il tutto è durato un attimino a lievitare per poi avere un'accelerata molto, molto forte nel 2025, a Côté che si è sviluppato tutto il discorso sul soccorso animale, si è portato avanti appunto anche la mozione all'iniziativa, e quindi il Gran Consiglio al 27 ottobre ha votato quindi la modifica della legislazione cantonale con l'introduzione di questo corso teorico da fare tutti quelli che non hanno ancora avuto un cane o non hanno avuto un cane negli ultimi 10 anni.
4: Ecco, giustamente per stabilire chi ha avuto o non ha avuto il cane, per voi vale l'iscrizione alla banca dati Amicus. Non sono tenuti in considerazione certificati per esempio di altri cantoni o certificati esteri. Come mai, soprattutto pensando magari ai certificati di altri cantoni?
17: Sì, la correggo un attimo. Allora, noi teniamo in conto quello che sono i detentori di cani che sono registrati nella banca dati Amicus, che è una banca dati nazionale, che quindi vale per tutti i detentori di cani della Svizzera. Quindi anche se una persona si trasferisce dal canton Zurigo, dal canton Berna in canton Ticino, noi possiamo vedere se ha già avuto cani negli ultimi 10 anni. In ogni caso se al momento ha un cane, quindi abbiamo fatto anche con la banca dati Amicus, abbiamo già hanno predisposto loro un tool dove è possibile riconoscere anche per i comuni che poi avranno l'onere del controllo, riconoscere chi è tenuto a frequentare il corso, e poi il comune può inserire se la persona ha fatto o non ha ancora fatto il corso.
4: Luca Bacciarini, lo ricordo, veterinario cantonale ticinese, grazie mille per queste sue considerazioni, buona serata.
17: Buona serata anche a lei, arrivederci.
4: E con questo chiudiamo l'edizione di stasera, che è stata preparata assieme a Giuseppe Bucci. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva, poi c'è 6 di sera magazine. Stasera Angelica Arbasini ci porta a scoprire la mostra al Museo Casorella di Locarno, dedicata ai racconti inediti della storia del Film Festival di Locarno. 6 di sera torna invece domani. Da parte mia, Luca Berti, e da tutta la redazione, l'augurio di un buon sabato sera.
18: Lo sport.
19: Ben ritrovati all'ascolto, apriamo con la Formula 1 e Lando Norris, che ha conquistato quest'oggi la pole position del Gran Premio dei Paesi Bassi che si correrà domani a Zandvoort. Il pilota della McLaren ha infatti stabilito il miglior tempo delle qualifiche davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli, il leader del mondiale. A seguire Piastri con l'altra McLaren e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ricordiamo che la prova sprint di stamane è stata vinta da Russell, che ha preceduto Leclerc e Norris, Gran Premio che si correrà domani e dalle 15. Per il calcio si torna a giocare in Super League con due partite, Lucerna-Losanna e Zurigo-Basilea, mentre la Serie A scatta quest'oggi con l'Inter, favoritissima per la vittoria finale, che esordisce contro il Monza. Per l'hockey femminile infine, prima sconfitta per Shannon Miller sulla panchina della nazionale svizzera, dopo i successi contro Svezia e Finlandia, le rossocrociate oggi sono state sconfitte 2-1 dalla Repubblica Ceca e chiudono così al secondo posto la prima tappa dell'Euro Hockey Tour di Kloten. Bilancio nel torneo che per le elvetiche si chiude allora con 2 vittorie e 5 punti, 1 in meno della Svezia.
20: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, domenica 23 agosto. Sull'insieme della Svizzera in prevalenza soleggiato, nonostante qualche banco mattutino di nubi basse sul sottoceneri e lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese fra 10 e 15 gradi e le massime fra 23 e 26 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
18: Sei di sera magazine.
21: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi conosceremo l'artista ticinese Elia Varini. Ma prima di questo c'è una mostra al Museo Casorella di Locarno e anche nello spazio urbano. Appunto, fino al 10 gennaio 2027 il Museo Casorella di Locarno ospita racconti inediti dedicati alla storia del Festival del Film di Locarno che si è appena concluso. Ex collaboratrici e collaboratori, residenti, frequentatrici e frequentatori del festival, nonché anche commercianti, condividono attraverso testimonianze video la loro quotidiana esperienza e gli aneddoti personali legati alla manifestazione. Questo progetto, che si chiama Piazza Nostra, è stato ideato dagli storici Cyril Cordoba e Joséphine Metro. Ed è proprio Joséphine Metro a illustrarci questo progetto.
1: Sì, questo progetto è interessante perché è un'iniziativa di Cyril Cordoba e mia. Siamo due storici. E Cyril ha condotto ricerche sulla storia del festival e negli archivi ci sono solo tracce dei ex presidenti, dei direttori, forse di qualche celebrità, però abbiamo pensato a tutte le persone che hai bisogno per organizzare un festival. Ogni anno sono, non so, centinaia di persone con ruoli differenti. E così abbiamo lanciato questo progetto con l'obiettivo di creare degli archivi alternativi, andando alla ricerca di testimoni che potessero raccontarci le proprie vite o le proprie esperienze e i propri aneddoti. E abbiamo condotto circa 50 interviste nel 2025. Abbiamo parlato

0: 90 da Patrizia Boia e Rolando Ulmi. E poi proprio un oggetto storico. E dentro della cabina ci sono immagini d'archivi che mostrano il lavoro dietro delle quinte, anche è un po' un esplicativo di questo progetto, come abbiamo scelto le persone, eccetera. E poi le storie delle persone sono nella città, perché quando abbiamo iniziato questo progetto, il mio modo di girare per Locarno è cambiato, perché passando per la piazza mi tornano in mente gli aneddoti legati alle truppe del Monciaggio, per esempio, o davanti al cantiere del Grand Hotel sento la gente parlare di feste indimenticabili, eccetera. Allora, pensiamo a ripartire le storie nella città e di non realizzare una mostra confinata in una sala chiusa, ma di proporre un percorso urbano composto da differenti tappe e la gente può accedere a questi video, questo distillato del progetto con su telefonino e guardare un videoclip. E così abbiamo sette tappe, penso che si chiamano tappe.
1: Sì, quindi
0: Abbiamo sette.
1: praticamente, allora, riassumendo, c'è una mostra allestita nel cortile, nella corte interna, del Museo Casorella, che appunto è questa ex cabina di proiezione del festival, con tra l'altro immagini provenienti dalla Cinémathèque Suisse, e poi c'è un percorso di cui ci stava parlando, appunto, attraverso la città di Locarno, che ha anche una mappa pieghevole.
0: Esatto, dentro della cabina si può prendere una mappa e poi girare nella città e non è un giro definito, ogni persona può passeggiare come vuole e ci sono tematici forse più interessanti per qualche persona e altre per altre persone. Per esempio, abbiamo una stazione che parla del lavoro che si fa tutto l'anno. Perché molte persone che hanno lavorato per il festival mi hanno detto: ah, ma gli amici chiedono, ma tu così fai tutto l'anno? C'è lavoro tutto l'anno quando non c'è il festival. E, per esempio, una di questa stazione parla di questo, una di queste tappe parla di questo, o c'è altra che parla dei cambiamenti, della professionalizzazione, anche della grandezza del festival. Il festival è diventato più grande ogni anno e poi c'è un video che parla del turismo, dell'impact che il festival ha.
1: Dell'impatto che, insomma, il festival produce nei confronti dei turisti che vengono
0: Esatto.
1: e che vanno a Locarno.
0: Sì, che mi sembra interessante è che queste persone che abbiamo intervistate mettono in luce opinioni e esperienze diverse sulla storia del festival e è un'ambivalenza e questa ambivalenza può coesistere. E penso che ci sono cose che tutta la gente osservano insieme, come il cambiamento, la professionalizzazione, però ci sono diversi punti di vista o diverse esperienze. Per esempio, ci sono gente che parlano del festival come un festival che è ogni anno più elitist,
1: E
0: altre persone
1: d'élite.
0: che delizi, altre persone parlano del contrario, oggi è meno d'élite. E così non è importante sapere se è giusto o se non è giusto, perché è importante scoprire il punto di vista di questa persona. E questo mi piace molto. E anche il fatto di scoprire tanti gente o ruoli che sono invisibili, per esempio tutte le tecnici che sono responsabili delle infrastrutture della Piazza Grande, per esempio. Una frase che mi è rimasta, che una persona mi ha detto, è: anche la tecnica è un'arte, un'arte silenziosa. E questa persona mi ha spiegato che il lavoro dei tecnici, che si tratti di immagini o di suono, è fatto bene quando diventa invisibile o inaudibile. Quando un film può essere visto senza che c'è rumore o senza problema, la tecnica non si fa notare, non si può notare la tecnica. E questo lavoro

0: questa gente, per esempio, parlano del suo lavoro che è che è molto importante per il funzionamento di un festival.
1: Questo progetto, appunto, Piazza Nostra, come è arrivato?
0: La storia è interessante quando ci sono diverse prospettive e la storia del festival, però la gente conosce la storia delle presidenti, direttori, eccetera, però no, non si conosce la storia di tutte le gente che lavorano per questa manifestazione che chi fu il festival, che sono
1: Dietro le
0: importanti,
1: quinte.
0: se, sì, dietro le quinte, e la motivazione iniziale era creare questo archivio alternativo per arricchiare gli archivi ufficiali del festival che sono nella Cinematheque. E poi abbiamo fatto queste interviste e queste interviste erano tan interessanti e ricche. Che abbiamo deciso di creare una mostra, e la mostra abbiamo creato la mostra in collaborazione con la città di Locarno. Altro narrativo, un narrativo differente sulla storia del festival. Ora, per esempio, non ci sono tracce delle donne negli archivi ufficiali, perché le donne erano segretarie, forse, e poi con questa iniziativa di storia orale, si chiama, abbiamo riuscito a incontrare diverse segretarie che hanno parlato della realtà di lavorare per un festival negli anni 60, 70, 80, eccetera, con tutti i cambiamenti negli uffici, la digitalizzazione, per esempio, la professionalizzazione. E questa è una realtà che non si conosce e che solo se la gente che hanno vissuto questo che possono raccontare. E questo è interessante per noi.
1: Elia Varini, classe 1995, artista di Locarno, ha iniziato con i murales, i graffiti, per poi arrivare nella sua ricerca artistica ad un'arte più concettuale. Ci spiega proprio questo percorso l'artista stesso, Elia Varini.
2: Sì, io ho iniziato durante il periodo che frequentavo il liceo artistico al SIA, anche già prima con i graffiti, quindi era un linguaggio piuttosto appunto di lettere, parole, scritte, c'ha tutto un suo codice questo mondo, e da lì poi a un certo punto non mi bastava più, diciamo, questo linguaggio, e ho iniziato a creare cose sempre più astratte, quindi le forme delle lettere poco a poco si sono tramutate in oggetti astratti, sempre legati a quelle forme lì, ma è stato un percorso di mutazione che è partito da lì. Però io noto ancora adesso come, guardando indietro, ci sono come degli elementi che non so, che mi porto ancora dietro adesso da quella prima esperienza espressiva del graffito, quindi magari un relazionarsi a un luogo, a uno spazio già esistente con un nuovo elemento, entrando magari in armonia attraverso un contrasto, però quindi. Ecco, ad esempio questa cosa la sto notando e mi piace.
1: Ecco, perché tu sei arrivato addirittura alle installazioni, ne parleremo tra poco, ce n'è una a Lugano, tu al Parco Ciani, che si può visitare. Sei arrivato alle installazioni e anche alla pittura, nel senso ai dipinti, ai quadri dipinti.
2: Sì, esatto, io appunto ho iniziato col graffito, quindi proprio su parete, che poi è diventato sempre qualcosa di più astratto, quindi più che un graffito parlerei di murales, quindi pittura sempre su parete, e a un certo punto ho iniziato a trasporre questo tipo di linguaggio che stavo costruendo su tela, e da lì ho passato diverso tempo, diversi anni a concentrarmi su tela, ma sempre mantenendo anche il discorso murale. E quindi andavano le due cose un po' in parallelo, e adesso direi da un anno e mezzo, 2, sono entrato nel tridimensionale proprio. All'interno del percorso sulle tele, comunque c'è stata una continua astrazione, sempre un ridurre di più gli elementi, il colore, andando verso qualcosa di sempre più semplice, finché proprio sono entrato nel tridimensionale perché l'aspetto 2D non mi bastava più, perché mi interessa molto l'immersione nel colore, l'influenza del colore che ha proprio a livello fisico sulla persona, quindi a un certo punto ho sentito questo bisogno di entrare proprio nel 3D dove la persona ci può camminare, quindi lo spettatore diventa partecipe proprio con il movimento, quasi che il movimento diventa l'atto che completa l'esperienza con l'opera, dove tu ci puoi proprio entrare, diventa un lavoro immersivo, fisico.
1: Dunque, allora arriviamo all'installazione da attraversare, appunto, che si trova attualmente al Parco Ciani, che hai realizzato proprio quest'anno.
2: Allora, l'opera intitolata 70 metri di rossa disposti attorno a 79 pali di abete a formare un quadrato è esattamente quello che il titolo ci racconta. È composta da due materiali, sono 79 pali che creano la struttura e c'è questa rete sintetica che va a avvolgersi attorno ai pali a creare la parete, quindi diventa uno spazio nuovo, creato apposta per quel luogo lì all'interno del Parco Ciani, quindi diventa un oggetto attraversabile, ma anche non, quindi comunque è un oggetto che la persona ci può girare attorno, ci può entrare, può farsi la sua esperienza, così è un discorso formale, è parte della mia ricerca formale, quindi non c'è dietro un pensiero mentale, un messaggio da raccontare, non c'è una storia, è proprio è forma, colore, spazio in relazione allo spazio circostante, all'architettura che c'è lì vicino, c'è la biblioteca cantonale, c'è il giardino e tutto. Quindi è un lavoro che si costruisce su una griglia modulare, c'è questa ripetizione degli spazi, degli elementi, sono tutti dei rapporti precisi che mi porto dietro da un po' di tempo adesso, sui quali sto lavorando. Quindi c'è la sovrapposizione degli elementi, la luce, il colore, e quando entri proprio c'hai questa immersione cromatica, diciamo, come una doccia in questo rosso, con tutta l'influenza che questo può avere sulla persona.
1: Ecco, tornando alle tue opere in generale, volevo chiederti un po' dei diversi materiali e delle tecniche.
2: Allora, negli ultimi anni, come dire, il mio percorso su tela, diciamo, appunto, ho iniziato su parete, poi mi sono spostato sulla tela, lavoravo molto con colori acrilici e poi quindi, come ti dicevo, che a livello formale c'è stato tutto un percorso di semplificazione, di astrazione, di ricerca di un'essenzialità. Mi rendo conto che pure a livello dei materiali è successo qualcosa di simile. Cioè che, non lo so, poco a poco l'acrilico, proprio dal risultato che mi dava a livello cromatico, anche proprio la lucentezza e tutto il resto non mi convinceva più, ho reso conto che potevo farmi i colori io con i pigmenti, così così ho iniziato proprio ad andare praticamente alla base della pittura, mi prendo il pigmento naturale e poi lo mischio con leganti differenti, perché ogni tipo di legante mi dà un risultato cromatico e anche di luce differente l'uno dall'altro, e quindi ho scoperto un po' queste caratteristiche varie che poi combino io a piacimento a seconda del risultato che voglio ottenere, e anche dall'essere partito con le tele industriali che compri già fatte, così poco a poco ho iniziato a farmele io, finché sono imbattuto proprio casualmente nell'aiuta, in questa stoffa grezza, per qualche motivo questo materiale mi piace tantissimo e mi sono un po' impigliato in questa aiuta e continuo ad utilizzarla, prima mettendola su telaio, quindi costruendomi io la mia tela, finché poi è diventata installazione 3D dove appendo questi sacchi di juta che sono alla base, sono sacchi di caffè, perché a livello di proporzioni casualmente mi sono trovato in questa proporzione che mi piace tantissimo, in più anche proprio la materialicità mi parla, ecco, è il materiale che mi viene utile.
1: Tu lavori nel tuo atelier A Casa Azul, a Gordola, uno spazio che per te ha rappresentato un po' una svolta importante dal punto di vista artistico.
2: Sì, assolutamente, perché io mi trovo lì dal 2023, dal momento che la casa è stata salvata per la prima volta dalla possibile distruzione. La mia entrata nella Casa Azul coincide un po' con il momento in cui io mi sono proprio ho fatto una scelta mia personale di dedicarmi al 100% o il più possibile comunque alla pittura, alla mia ricerca. Ero alla ricerca di un atelier, mi è arrivato proprio nello stesso momento e mi sono inserito nella casa e questo spazio mi ha dato e mi continua a dare veramente tantissimo perché è proprio un luogo di lavoro, di libertà totale dove si ha qualsiasi cosa in verità, cioè lo spazio è fondamentale per poter portare avanti una ricerca e quindi io posso passarci lì giornate intere a lavorare sulle mie cose, poi ha così tanti spazi differenti, ci sono davvero possibilità infinite per lavorare, per fare un proprio lavoro personale e in più c'è anche tutto l'aspetto degli eventi, dell'aspetto comunitario che si crea. Le esposizioni che organizziamo e così, e quindi diventa, come dire, fulcro di connessione, di scambio che è fondamentale pure. Quindi diciamo che mi ha dato sì, tantissimo, come dicevi tu.
1: Senti Elia, quali sono secondo te le principali sfide per un artista, soprattutto giovane, nella Svizzera italiana?
2: Ho avuto alcune esperienze al di fuori della Svizzera italiana, ho partecipato a delle esposizioni a Rotterdam, a Zurigo, Losanna. Sì, il Ticino forse può, come dire, puoi rimanere un pochettino isolato se rimani concentrato sul Ticino e non riesci ad uscire. È una realtà piccolina, chiusa, che è molto interessante, si stanno creando tante cose interessanti, però vedo sempre un pochettino quel rischio di, cioè non puoi rimanere focalizzato solo il Ticino, secondo me, devi comunque cercare in un qualche modo di avere degli scambi con l'esterno, riuscire a uscirne, perché sennò si rischia di stagnare un pochettino. Appunto, io sto cercando tramite concorsi vari di applicare sia per esposizioni che concorsi di opere nello spazio pubblico. Sì, c'è bisogno di entrare in contatto con delle realtà che possano sostenere, finanziare e portare avanti una ricerca a un certo punto. Comunque a livello finanziario bisogna avere dietro qualcosa,
1: E
2: quindi
1: qualcuno
2: sì,
1: che
2: da
1: li
2: solo.
1: sostenga.
2: Sì, esatto, qualcuno che porta avanti, quindi un'entità che sia
1: Un
2: un'entità pubblica,
1: ente, sì.
2: privata, un'istituzione più che una galleria, qualcuno che aiuti a realizzare questi progetti.
1: Siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Il sabato, chi ci segue lo sa, è dedicato alla musica in scena e durante il nostro Festival d'estate, in questo 2026, abbiamo deciso di celebrare 10 importanti anniversari di operisti più o meno celebri. Questa sera tocca ad un compositore di cui quest'anno ricorrono i 200 anni dalla scomparsa e che, pur essendosi distinto in tutti i campi del repertorio musicale, è certamente passato alla storia prevalentemente come operista e grazie ad un titolo in particolare, un titolo che, su questo la critica è concorde, sostanzialmente ha fondato il melodramma romantico tedesco. Der Freischütz, opera in tre atti di Carl Maria von Weber, la cui prima rappresentazione avvenne il 18 giugno 1821 allo Schauspielhaus am Gendarmenmarkt di Berlino. Il progetto lungamente meditato di dar vita ad un'opera romantica tedesca trovò per Weber soddisfazione assai scarsa nella sua prima stagione creativa, presumibilmente a causa del carente spessore drammatico dei soggetti prescelti. Das Waldmärchen nel 1800, Peter Schmoll nel 1802, Rübezahl nel 1805, Silvana nel 1810 e Abu Hassan nel 1812. Il giro di boa si verificò in concomitanza con il tumultuoso affermarsi della coscienza nazionalistica germanica dopo il crollo del dominio napoleonico e coincise con il passaggio di Weber dal modello lirico mozartiano ad una nuova consapevolezza di un proprio specifico stile. Di tale prospettiva il Freischütz ha costituito il manifesto programmatico, il cardine naturale come per un fenomeno magnetico della apertura del teatro d'opera verso esperienze innovatrici, rivoluzionarie se non temerarie rispetto alla coeva pratica melodrammatica. Il libretto per il Freischütz, approntato da Friedrich Kind alla sua prima esperienza teatrale e redatto in pochissimi giorni nel febbraio del 1817, fu la conseguenza di numerosi suggerimenti provenienti da varie fonti più o meno anteriori nel tempo, come il Libro dei Fantasmi di Friedrich Laun e Johann August Apel, le leggende tedesche dei fratelli Grimm o l'omonima tragedia di Franz Xaver von Kaspar con musica di Karl Neuner. Alla prima stesura del libretto fu dato il titolo Il tiro di prova, mutato poi in La moglie del cacciatore. Sull'autografo, conservato nella Biblioteca di Stato di Berlino, sono in evidenza le indicazioni apposte di suo pugno da Weber nel differenziare i numeri chiusi in cui si articola l'opera secondo il genere del Singspiel. Nella sua veste letteraria, il libretto di Kind si meritò scoperti giudizi positivi dei contemporanei, tra i quali addirittura quello di Goethe, oltre ad entusiasmare Weber sin dalla prima lettura. E, d'accordo con il musicista, il tempo di svolgimento della vicenda venne retrodatato all'epoca immediatamente successiva alla guerra dei Trent'anni, in modo tale da poter rendere credibili alla coscienza popolare le storie e i processi di stregoneria. Se la stesura del libretto da parte di Kind fu veloce, non altrettanto rapida e conseguenziale risultò la composizione della musica, dal momento che Weber nel 1817 scrisse soltanto brevi passaggi. Nell'anno successivo, sovente impedito dalla pressante attività organizzativa e direttoriale a Dresda, alla partitura della nuova opera dedicò soltanto 3 giorni in tutto l'anno, mentre a partire dal settembre del 1819 la composizione dell'opera seguì un ritmo costante. È in questa fase che l'opera infine assunse il titolo definitivo di Der Freischütz, su richiesta del conte Brühl, direttore del teatro am Gendarmenmarkt di Berlino. Dopo aver superato varie difficoltà d'ordine organizzativo, Weber, il 9 maggio 1821, diede inizio alle prove e la prima rappresentazione assoluta ebbe luogo il 18 giugno 1821, giorno considerato di buon auspicio essendo l'anniversario della vittoria di Waterloo. Sotto la bacchetta di Weber, l'opera debuttò, come detto, allo Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, il nuovo teatro appena costruito su progetto di Schinkel. Il compositore fu abbastanza soddisfatto dell'esecuzione, eccetto che per la scena della gola del lupo, da lui considerata non adeguatamente visionaria e drammatica. Le accoglienze del pubblico, però, risultarono trionfali e quella che fu definita la prima autentica opera romantica tedesca trovò, nei mesi successivi, allestimenti in 30 diversi teatri, con il testo tradotto in 20 lingue differenti.
Nella sola Berlino, in mezzo secolo, ebbe oltre 500 repliche. L'edizione che noi vi proporremo questa sera, considerata di riferimento, è quella diretta da Carlos Kleiber, alla testa della Staatskapelle Dresden e del coro della radio di Lipsia. Nel cast troviamo Bernd Weichel, baritono, nel ruolo di Ottokar, principe regnante, Siegfried Vogel, basso, è Kuno, capo dei guardaboschi e padre di Agathe, quest'ultima interpretata da Gundula Janov, soprano. Il soprano Edith Matis dà poi voce ad Enshin, giovane parente di Agathe, Theo Adam basso è Kaspar, il primo cacciatore, Peter Shire tenore dà voce a Max, il secondo cacciatore, Franz Krass basso interpreta un eremita e chiude l'elenco Günther Leib baritono come Kilian, un ricco contadino. E veniamo dunque alla trama dell'atto primo, che si svolge ai margini della foresta, in uno spazio libero con al centro un'osteria e sullo sfondo un tiro a segno su un'alta pertica. Alla presenza di gran folla, Kilian ha vinto una gara ed è festeggiato dagli astanti, ma non da Max, che invece ha fallito il bersaglio. Schernito, egli sta per avventarsi su Kilian, ma la zuffa è impedita dall'arrivo di Kuno, vecchio guardaboschi, in compagnia di Kaspar e di altri. All'avvilito Max, Kaspar suggerisce di ingraziarsi l'aiuto soprannaturale e diabolico di Samiel, dedito a pratiche di stregoneria di notte nel bosco. Ma Kuno rincuora Max e lo invita ad avere fiducia nella propria virtù e a sperare in Dio per la sfida pubblica dell'indomani promossa da Ottokar, la cui posta consiste nella mano di Agathe, di cui Max è innamorato. Kuno racconta l'origine leggendaria di questa gara con il particolare delle palle stregate, di cui sei van giuste e la settima è del diavolo. Cominciano le danze e Max, che non vi partecipa, è sempre più sfiduciato. Al calar dell'oscurità viene raggiunto da Kaspar, che invitandolo a bere gli fa balenare l'ipotesi di una sicura vittoria qualora faccia uso di certi proiettili d'origine magica che egli sa dove procurarsi. Max esita ancora, ma allorché Kaspar gli fa abbattere un'aquila reale con un colpo del proprio fucile stregato, accetta la proposta per l'incontro a mezzanotte alla gola del lupo. Si affretta alla volta della casa di Agathe, mentre Kaspar dà sfogo a una sinistra esaltazione.

Così si conclude il primo atto de Il Franco Cacciatore, Der Freischütz, opera romantica in tre atti di Carl Maria von Weber sul libretto di Friedrich Kind. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Carlos Kleiber alla testa della Staatskapelle Dresden e del Leipzig Rundfunkchor. Nel cast troviamo Bernd Weichel, baritono, nel ruolo di Ottokar, principe regnante, Siegfried Vogel, basso, è Kuno, capo dei guardaboschi e padre di Agathe, quest'ultima interpretata da Gundula Janowitz, soprano. Il soprano Edith Matis dà poi voce ad Enshin, giovane parente di Agathe, Theo Adam, basso, è Kaspar, il primo cacciatore, Peter Scheier, tenore, dà voce a Max, il secondo cacciatore, Franz Krass, basso, interpreta un eremita e chiude l'elenco Günther Leib, baritono, come Kilian, un ricco contadino. Ed arriviamo così alla trama del secondo atto. Siamo nella casa di Agathe. La giovane, con un fazzoletto a cingerle la fronte, è all'arcolaio ed è turbata da oscuri presagi di sventura, mentre la cugina Enshin sta appendendo alla parete un quadro di un antenato appena deceduto. Il suo temperamento allegro la spinge a distrarre Agathe, che è in ansia per il ritardo del fidanzato. Rimasta sola e non riuscendo ad addormentarsi, Agathe si affaccia alla finestra, inizia a pregare Dio di farle rivedere presto il suo amore ed esulta appena intravede da lontano Max. Enshin rientra nella stanza. Da un'altra porta compare Max con l'aquila abbattuta e si accorge della ferita sulla fronte di Agathe. Ne chiede l'origine e si preoccupa all'apprendere che il quadro dell'avo si era staccato dalla parete e l'aveva colpita alla fronte alle 7 di sera, alla stessa ora in cui egli aveva abbattuto l'aquila. Max ha fretta di andar via, dichiara di voler recuperare un cervo ucciso nella foresta e abbandonato nella gola del lupo. Ad udire il nome di questo luogo, Agathe ha un fremito di terrore. Tenta di dissuadere il fidanzato dall'andarvi in nome del suo amore, ma invano. Max non accetta consigli e si allontana precipitosamente. La scena cambia. Siamo nella gola del lupo mentre sta per scatenarsi un temporale. Kaspar sta disponendo dei sassi scuri in cerchio attorno ad un teschio. Rintocca la mezzanotte, si ode un coro di spettri. Kaspar dà l'avvio ad un rituale di stregoneria ed evoca con esorcismi l'apparizione di Samiel, a cui aveva venduto la sua anima. L'indomani scade il termine del patto diabolico e Kaspar, per sperare di poter ancora sopravvivere, propone al diavolo un'altra vittima al suo posto, l'anima di Max, in procinto di arrivare lì per procurarsi i proiettili stregati. 6 colpi per lui, il 7° per Agathe. A Kaspar è concessa la proroga a condizione che sia dannato Max. Scomparso Samiel tra i fragori di tuono, di fronte a Kaspar c'è una brace ardente. Su una rupe antistante nel frattempo è sopraggiunto Max, in preda al terrore. Mentre si oscura la luna, egli si accosta a Kaspar, che dà inizio alla fusione del piombo dei proiettili in base al rituale magico. Via via contando ogni pallottola a voce alta, mentre infuria la tempesta che abbatte a terra i due cacciatori. A questo punto appare Samiel per stringere la mano di Max e suggellare il patto, ma questi si fa il segno della croce. L'uragano si placa.

Lo straordinario secondo atto de Il Franco Cacciatore, Der Freischütz, opera romantica in tre atti di Carl Maria von Weber sul libretto di Friedrich Quint. Vi ricordo che stiamo ascoltando l'opera per intero nell'edizione diretta da Carlos Kleiber alla testa della Staatskapelle Dresden e del Leipzig Rundfunkchor. Nel cast troviamo Bernd Weichel, baritono, nel ruolo di Ottokar, principe regnante, Siegfried Vogel, basso, è Kuno, capo dei guardaboschi e padre di Agathe, quest'ultima interpretata da Gundula Janowitz, soprano. Il soprano Edith Matis dà poi voce ad Enshin, giovane parente di Agathe, Theo Adam, basso, è Kaspar, il primo cacciatore, Peter Scheier, tenore, da voce a Max, il secondo cacciatore, Franz Krass, basso, interpreta un eremita e chiude l'elenco Günther Leib, baritono, come Kilian, un ricco contadino. Ed arriviamo al terzo ed ultimo atto. L'indomani mattina, sullo spiazzo davanti al villaggio, due cacciatori si complimentano con Max, che ha centrato il bersaglio con 3 colpi su 4. Chiede gli altri 3 a Kaspar, ma questi, con un pretesto, glieli rifiuta, così che il colpo restante a Max per la sfida pubblica è la pallottola del diavolo, in base al sinistro accordo di Kaspar con Samuel. Nel frattempo, Agathe, vestita da sposa nella sua stanza, è intenta a pregare. Ad Enshin, che la raggiunta, narra l'incubo sofferto la notte scorsa. Trasformata in colomba, veniva abbattuta da un tiro di Max, ma recuperava il suo aspetto mentre ai suoi piedi moriva un uccellaccio nero. Al contrario, Enshin le dà un'interpretazione fausta di quel sogno, ad altri già capitato. Arrivano le damigelle cantando motivi popolari, ma altri presagi di

Aspar. A terra, inanimato, si vede il corpo di Agate, ma l'incantesimo è subito interrotto dall'intervento dell'eremita, che soccorre la giovane. Al suo risveglio, essa trova accanto a sé il fidanzato, mentre Caspar muore, dannato. Ottokar ordina quindi di gettare quel cadavere nella gola del lupo e chiede a Max la verità su quanto è accaduto. Il cacciatore confessa di essersi procurato, tramite Caspar, dei colpi stregati. Ha rimorso della sua colpa e chiede perdono. In suo soccorso arriva l'eremita. Max, dopo un anno, potrà sposare Agate. Un corale di ringraziamento a Dio per la vittoria del bene sul male sigla l'opera.

Con un corale benedicente si conclude il Franco Cacciatore, Der Freischütz, opera in tre atti di Carl Maria von Weber sul libretto di Friedrich Kind. Vi ricordo che l'edizione che abbiamo ascoltato era quella diretta da Carlos Kleiber alla testa della Staatskapelle Dresden e del Rundfunkchor Leipzig. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Bernd Weichel, baritono, come Ottokar, principe regnante. Al suo fianco Siegfried Vogel, basso, dava voce a Kuno, Gundula Janowitz, soprano, era Agathe, Edith Matiss, soprano, interpretava Enshen, Theo Adam, basso, dava voce a Kaspar, Peter Schreier, tenore, interpretava Max, Franz Krass, basso, si disimpegnava nel ruolo di un eremita e chiudeva l'elenco Günther Leib come Kilian.

Il duo del Freischütz, sesto numero del secondo volume de L'Art du chant appliqué au piano, 24 pezzi per pianoforte, opera 70 di Sigismund Thalberg, qui nell'interpretazione di Alessandro Commellato per un disco Piano Classics del 2021. Si apre così l'ultima parte della nostra serata, una parte piuttosto cospicua che continueremo a dedicare a reinterpretazioni, riletture e omaggi che nel corso del secolo sono stati fatti a testimoniare la grandezza dell'opera di Carl Maria von Weber. E se questo Thalberg non costituiva che un antipasto, passiamo subito ad una portata principale con la Fantasia sul Freischütz di Weber per flauto e pianoforte di Paul Tafanel in un'elaborazione per flauto e orchestra che ascoltiamo nell'interpretazione di Emmanuel Pahud al flauto con l'accompagnamento della Philharmonische Orchestra Rotterdam sotto la direzione di Yannick Nézet-Séguin per un disco Warner Classics.

La fantasia su temi dal Freischütz di Carla Maria von Weber per flauto e pianoforte di Paul Tafanel, qui in un'elaborazione per flauto e orchestra interpretata da Emmanuel Pahud al flauto con l'accompagnamento della Philharmonisches Orchester Rotterdam diretta da Yannick Nezet-Saguen per un disco Warner Classics. Continuiamo il nostro percorso dedicato alle riletture cameristiche e non solo, come abbiamo visto, del Freischütz, opera amatissima e spesso rielaborata in versione cameristica per permettere anche a chi lontano da un teatro dell'opera avesse voluto godere di queste melodie di poterlo fare nelle stanze della propria casa. Ma manca ancora una manciata di minuti e allora noi non possiamo assolutamente non proporvi il maestro delle rielaborazioni per pianoforte, e cioè Franz Liszt.

qui interpretato dalle agilissime mani di Leslie Howard alle prese con la fantasia sopra dei temi dall'opera Der Freischütz di Weber per pianoforte a quattro mani in una versione per pianoforte solo.

Sempre sbalorditivo, Franz Liszt, questa era la sua fantasia sopra dei temi dall'opera Der Freischütz di Weber per pianoforte a quattro mani, in una versione per pianoforte solo interpretata da Leslie Howard per un disco Hyperion del 1999. E così si conclude la nostra serata di prima fila dedicata al Freischütz di Carl Maria von Weber, di cui abbiamo ascoltato naturalmente la versione integrale in apertura di serata. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi, se lo vorrete. Ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto!

0: Duetto in Do maggiore di Emanuele Barbella, le sonorità del mandolino ci terranno compagnia in questo live Musica Viva. Buongiorno, bentrovati qui al nostro Studio 2 per la musica dal vivo per Rete 2. Buongiorno anche ai nostri ospiti. Avremo un duo, un giovanissimo duo di mandolinisti e quindi diamo il benvenuto subito a Mattia Albisetti, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: E a
1: grazie.
0: Matteo
1: Buongiorno.
0: Ingravalle, buongiorno. Benvenuti, due giovanissimi musicisti, grazie per il vostro esordio musicale. Io vorrei capire subito come vi siete incontrati, come avete iniziato a suonare insieme.
1: Noi ci siamo conosciuti al Conservatorio di Milano, nella classe di mandolino del maestro Ugo Orlandi. Quest'anno, io sono appena arrivato a Milano, ho appena cominciato il conservatorio, mentre Matteo adesso comincerà l'ultimo anno di biennio e sin da subito abbiamo provato a suonare insieme repertorio da musica da camera, in particolare appunto duetti per mandolino e da lì è nata un po' l'idea poi anche di esibirci.
0: Voi
1: È la
0: siete
1: nostra storia in breve.
0: giovanissimi, quindi
1: Sì.
0: è già una lunga storia in realtà. Come vi siete appassionati a questo strumento musicale, Matteo?
2: Dunque, abbiamo sicuramente storie un po' differenti. Io ho iniziato a suonare il mandolino alle scuole medie perché il mio professore di chitarra era anche un appassionato appunto di mandolino e quindi mi ha trasmesso un po' questo amore. Dopodiché io suonavo un po' per gioco finché ho incontrato altri maestri, altri musicisti e lì ho capito che effettivamente il mandolino poteva essere qualcosa di più di un hobby perché ecco, nella mia fantasia era insomma quello strumento popolare che conoscono tutti, invece ho capito che c'era bella musica per il mandolino e quindi ho iniziato a studiare inizialmente con il maestro Fabio Menditto, che insegna al Conservatorio di Napoli, San Pietro a Maiella. Dopodiché ho deciso di iscrivermi in conservatorio quando ho incontrato il maestro Ugo Orlandi per l'appunto ad una masterclass ad Ala di Trento e lì ho deciso che insomma volevo proseguire gli studi in maniera più approfondita.
0: Certo. E com'è andata per te invece, Mattia?
1: No, per me è sempre stato sin da bambino il desiderio del mandolino proprio, ho cominciato a 6 anni, l'ho conosciuto tramite la musica popolare che anche qui in Ticino è chiaramente
0: Certo.
1: molto suonato e poi anch'io più tardi al liceo musicale e poi al conservatorio ora sto scoprendo e innamorandomi del repertorio classico che questo strumento ha, che in realtà è molto più vasto di quanto si possa pensare.
0: È vero, questo è proprio quello che racconteremo in questo live Musica Viva, di come il mandolino che noi spesso identifichiamo in un'area magari più popolare, legata a un certo periodo storico, in realtà sia uno strumento che punteggia la storia della musica, non solo localizzato in alcune zone, non solo nella musica popolare e non solo nell'antichità. Quindi dal barocco alla modernità, questo è proprio il vostro programma che percorrete attraverso la scrittura, la letteratura per due mandolini, brani originali dedicati a questo strumento che nella storia ha avuto anche una grande evoluzione. Abbiamo parlato di Barbella, che è un autore, diciamo, del tardo barocco, quindi siamo nei primi del Settecento. Che tipo di strumento c'era allora?
2: Dunque, Emanuele Barbella innanzitutto è uno dei maggiori esponenti del barocco napoletano, soprattutto per noi mandolinisti, e lui utilizzava in realtà i nostri strumenti, quindi lui utilizzava già dei mandolini napoletani accordati per quinte. I nostri in realtà sono strumenti moderni. Dico che però lui utilizzava comunque degli strumenti molto simili ai nostri perché prima ancora il mandolino era diciamo, uno strumento soprano a corde pizzicate generico, quindi vi erano per esempio strumenti accordati per terze e quarte, a 4 coppie di corde, 5 o 6, quindi è uno strumento molto variegato che ha insomma, un'evoluzione particolare. Per il brano successivo invece utilizzeremo anche un liuto cantabile, ad esempio,
0: Sì.
2: che è sempre uno strumento moderno che noi utilizzeremo però come strumento basso della famiglia.
0: Che è lo strumento più grande che suonerai tu, sempre uno strumento napoletano, perché ovviamente il mandolino nasce nell'area italiana, si sviluppa un grandissimo sviluppo ovviamente nella città di Napoli, perché parte dalla musica popolare, ma non solamente, per poi espandersi in tutta Europa. Allora racconteremo poi che cosa accade nel Settecento, ma ci proponete un altro brano di un autore barocco in realtà, quindi prima metà del Settecento.
2: Giovanni Battista Gervasio.
0: Sì, Gervasio, che davvero fu una personalità di grande rilievo, diciamo, musicale, anche nella seconda metà del Settecento, compositore virtuoso del mandolino e grande didatta, perché piano piano poi nella letteratura mandolinistica cominciano a comparire anche dei trattati che raccontano di come si suona questo strumento. Però prima facciamo dunque questo ascolto musicale, Giovanni Battista Gervasio, che compone questa sonata per mandolino e basso in re maggiore. Ascoltiamo il quarto movimento, allegro, largo, allegro.

0: Allegro, largo, allegro sono i tre movimenti che compongono questa bella sonata per mandolino e basso in re maggiore di Giovanni Battista Gervasio. Siamo sempre a Napoli tra la prima e la seconda metà del Settecento, quindi un periodo di grandissimo splendore per questo strumento che è il mandolino, così ricco in realtà sia di sfumature timbriche, perché abbiamo potuto ascoltare appunto anche questo strumento di tessitura più grave, un periodo, questo dicevo, di grande splendore anche grazie alle grandi famiglie di liutai che si dedicano alla costruzione dei mandolini. Per Napoli è un'attività fondamentale che poi porterà il mandolino anche poi all'esterno, non solo in tutta Italia ma anche all'estero, è una parte della vita economica e sociale molto importante nella città di Napoli, quindi il mandolino comincia a diffondersi anche come uno strumento dilettantistico da un certo punto di vista, ma anche colto nei vari salotti della borghesia illuminista della città di Napoli. Quali sono le principali famiglie di liutai che si dedicano alla costruzione di questi strumenti musicali?
1: Dunque, innanzitutto nel periodo ancora barocco le famiglie di liutai sono molteplici e non solo a Napoli in realtà. Mi viene in mente la famiglia Vinaccia, che sicuramente all'epoca a Napoli era la predominante, ma volevo sottolineare che anche ad esempio a Milano, a Roma, c'erano moltissimi liutai che costruivano al tempo appunto mandolini di tipologie diverse. Andando poi avanti nel tempo, quindi più dall'Ottocento, alla famiglia Vinaccia si aggiunge sicuramente quella Calace, che è la più importante ancora oggi. Il nipote di Raffaele Calace porta avanti questa liuteria storica di cui noi ancora oggi suoniamo i mandolini, sia io che Mattia utilizziamo due mandolini Calace. Questo innovamento, queste innovazioni anche tecniche poi hanno portato sicuramente anche dei cambiamenti nel repertorio, quindi se queste sonorità barocche erano più brillanti, piano piano il timbro, anche i timbri cambieranno sia in base agli strumenti ma anche alla geografia un po' del mandolino.
0: Diciamo che probabilmente anche i cambiamenti del mandolino rientrano in quei cambiamenti che l'organologia degli strumenti musicali ha portato a cavallo tra 7 e 800. Tantissimi strumenti hanno, come dire, modificato le loro caratteristiche per rispondere a delle sonorità che sono ricercate, per esempio, nel periodo romantico. In che modo dunque il mandolino ha subito questi cambiamenti organologici, quindi anche timbrici, che dicevi tu, Matteo?
1: Quello che sicuramente ha fatto la differenza in maniera prevalente è stato il cambiamento tra le corde in budello, forse, e quelle in metallo, che quindi ha cambiato totalmente la sonorità. Per esempio, molti mandolinisti nei metodi sottolineano come i mandolini in budello, che anche di costruzione erano più leggeri, come dire, prediligevano queste sonorità più brillanti perché erano ricche di armonici, sebbene con un volume inferiore o comunque adatto al contesto da camera, che era quello adibito al mandolino. Andando avanti, quando poi si è cercato per vari motivi di ottenere anche più sonorità in spazi anche più ampi, le corde in metallo hanno giocato un ruolo importantissimo. La costruzione stessa degli strumenti è diventata più strutturata, se vogliamo, più pesante anche, e quindi ha perso un po' quella caratteristica timbrica peculiare.
0: Certo, quindi qui col prossimo brano facciamo un po' un salto nella seconda metà del Settecento, quindi siamo in pieno stile galante. Qui il mandolino mostra anche la sua trasversalità, come dicevo, diventa anche uno strumento dell'aristocrazia, dei giovani che si ritrovano, i giovani aristocratici, e si dilettano a suonare alcune composizioni strettamente legate allo strumento e quindi dedicate proprio a questo strumento. Qui c'è un mistero, una specie di piccolo mistero, perché adesso ci eseguite una sonata per due mandolini di un compositore che si chiama Kistner, di cui però si sa assolutamente pochissimo. Chi è costui e da cosa parte? Insomma, qui parte un Settecento che ha delle caratteristiche diverse.
2: Sì, ci mette in difficoltà perché anche noi non sappiamo bene chi sia Kistner. Conosciamo questa splendida sonata, ma oltre a questo di Kistner si sa veramente poco. E nel nostro repertorio in realtà molto spesso ci sono compositori di cui si conosce poco, arrivano magari anche partiture frammentate, eccetera. Quindi vi è un grande lavoro di ricerca che si fa e si deve ancora fare nel nostro repertorio, e in questo il nostro maestro Ugo Orlandi è sicuramente tra coloro che si è di più dedicato alla ricerca.
0: E questo è sempre molto importante, perché in realtà moltissima musica non finisce di stupirci, proprio perché la ricerca, lo studio delle fonti, dei manoscritti spesso porta alla luce dei piccoli tesori e a volte anche dei falsi storici. Può essere anche che questo Kistner non sia mai esistito, come spesso accade nella storia della musica, magari si nasconda un altro compositore dietro a questa figura. Quindi ascoltiamo molto volentieri questa bella sonata, Allegro moderato e rondò per due mandolini di Kistner, sempre Mattia Albisetti e Matteo Ingravalle.

0: Sonata per due mandolini di Kistner. L'abbiamo ascoltata sempre con Mattia Albisetti e Matteo Ingravalli. Stiamo facendo un bellissimo percorso attorno a questo strumento così affascinante che è il mandolino. Abbiamo parlato di come abbia transitato i periodi storici, ma anche le classi sociali, per così dire. Quindi da strumento di musica popolare fino alla musica colta. E moltissimi compositori in realtà hanno utilizzato lo strumento mandolino all'interno di composizioni dalle forme più accademiche, per così dire, sonate, concerti. Vivaldi, per esempio, con il concerto per mandolino e i due per due mandolini. Beh, Vivaldi, insomma, ha utilizzato praticamente qualsiasi strumento esistente sulla terra in quel momento, ma non solo. Se pensiamo poi allo stile galante 700-800, pensiamo anche a Beethoven. Anche Beethoven ha dedicato a questo strumento alcune composizioni.
1: Sì, nel classicismo, ma già prima in realtà il mandolino si diffonde un po' in tutta Europa. A Vienna il mandolino viene molto utilizzato non solo da Beethoven, che scrive quattro sonate e anche un andante con variazioni, ma Mozart per esempio lo usa nella celeberrima serenata dal Don Giovanni. Hummel addirittura scrive un concerto per mandolino che poi riutilizzerà rendendolo concerto per pianoforte, ma nasce come concerto per mandolino, che dedica a un grande mandolinista dell'epoca, Bortolazzi. E quindi sì, il mandolino, diciamo, lo si vede come strumento popolare con gli occhi moderni, ma all'epoca era uno strumento diffuso un po' in tutte le corti già nel barocco, e appunto di fatto era soprattutto uno strumento di diletto, sì, ma sempre di musica colta, possiamo dire.
0: Certo. Direi che offre anche una grande varietà di formazioni il mandolino. Voi per esempio suonate anche nell'orchestra mandolinistica, che è un ensemble che offre moltissime opportunità e che qui nella Svizzera italiana ha una tradizione lunghissima, Mattia.
1: Sì, suoniamo in orchestra plettro entrambi, lui a Roma, in una sua formazione, io qui a Lugano. L'orchestra plettro è una formazione che nasce a cavallo tra sul fine 800 e inizio 900. Qui solo in Ticino ci sono attualmente 5 orchestre a plettro, se non sbaglio, ma ce ne sono state anche altre, per esempio Lugano, Gandria o Mendrisio. E anche in tutta Italia ce ne sono molte orchestre a plettro, e c'è un grande repertorio anche lì, originale, poco conosciuto, ma da valorizzare perché è veramente...
0: Sì,
1: bello.
0: Di grande valore, hai ragione. Passiamo al prossimo ascolto, perché qui arriviamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Quindi il nostro percorso storico si avvicina al secolo scorso. Parliamo di questo compositore, Carlo Munier, che è legato in realtà alla famiglia Vinaccia che abbiamo citato prima, famiglia di grandi liutai napoletani, quindi un discendente di una famiglia legata al mandolino. Suonate un duetto concertante in do maggiore. Che caratteristiche ha questa musica? Perché concertante?
2: Dunque, innanzitutto Munier scrive musica per veramente diverse formazioni, anche per mandolino e chitarra e soprattutto per quartetto. I quartetti di Munier sono per quella formazione i più suonati, proprio perché lui predilige, ecco, liuto cantabile, strumento di cui parlavamo prima. E abbiamo scelto però di suonare questi duetti per due mandolini in quanto ecco, Munier ha un tipo di scrittura unico per il genere mandolinistico. In questo caso notiamo come l'autore riesca a far dialogare in maniera meravigliosa i due strumenti, ma in generale, ecco, dato che avevamo citato Vinaccia, volevo dire altre due parole sul suo tipo di scrittura, perché...
0: Certo.
2: È un'opera, come dire, fondamentale per lo studio anche tecnico di un mandolinista, sono i Preludi e Cadenze proprio di Carlo Munier, nel quale, ecco, lui inserisce delle note acute, ecco, nel mandolino che in precedenza non erano proprio nella tastiera, e quindi in qualche modo lui convince lo zio Vinaccia a mettere qualche tasto aggiuntivo.
0: E spesso i compositori contribuiscono alla modificazione, la crescita dello strumento musicale per così aumentare le possibilità espressive dello strumento, che poi entrano nella prassi e nelle risorse, diciamo, degli strumentisti. Quindi questo è un bel esempio. Quindi ascoltiamo questo duetto concertante in Do maggiore di Carlo Munier.

Un finale davvero virtuosistico per questa bella sonata, di fatto, perché in tre movimenti, allegro moderato, largo, allegro giusto, duetto concertante in do maggiore, numero 3, opera 11 di Carlo Munier. Siamo, dicevo, tra in pieno 800 verso l'inizio del 900, ritorniamo a parlare di una famiglia importantissima per la storia del mandolino a cui abbiamo già fatto riferimento, e cioè la famiglia Calace, che a partire dal 1825 inizia a costruire dei meravigliosi strumenti musicali. Il fondatore Nicola Calace, l'azienda poi passa al figlio e ai nipoti, due nipoti, lo stesso Nicola, come è tradizione, e il fratello Raffaele. E qui però tra i due nasce una specie di rivalità, perché Raffaele non è solo un liutaio, è un grande musicista e anche compositore, e proprio è la musica che ascolteremo tra poco. Che cosa suonate di Raffaele Calace? È stato considerato il Paganini del mandolino.

0: Di Raffaele Calace suoniamo un minuetto per due mandolini. Diciamo che tra tutte le composizioni di Calace, queste forse per due mandolini sono tra le più semplici, sebbene contenga comunque bella musica. Forse è stato paragonato a Paganini proprio per i suoi preludi, invece, che ecco, sono per i mandolinisti come i capricci di Paganini, insomma, ecco, sono un po' l'ostacolo da superare per cercare di portare il livello mandolinistico appunto a un livello virtuosistico. Oltre a quello, però, compone anche per quartetto, per mandolino al pianoforte, per mandolino a chitarra, insomma, sicuramente per ogni mandolinista è la figura di riferimento per tutto il romanticismo.
1: E anche per la costruzione degli strumenti, dato che, diciamo, voi suonate due strumenti Calace proprio perché ha raggiunto un po' il massimo splendore della costruzione di questo strumento. E tra l'altro abbiamo citato il fratello, appunto Nicola, in realtà i Dissidi nascono proprio un po' per questa rivalità, la grande fama che raggiunge Raffaele, però Nicola ha il merito poi di andare in America, di lasciare tutto in Italia, di andare in America e di far conoscere e di costruire strumenti meravigliosi portandoli oltreoceano. Quindi grande merito in realtà anche a Nicola Calace per aver diffuso poi lo strumento un po' in tutto il mondo. Quindi ascoltiamo dall'opera 98, quindi il terzo fascicolo di questi duetti di Raffaele Calace, il duetto numero 3.

0: Duetto numero 3 dal fascicolo Opera 98 di duetti di Raffaele Calace, Mattia Albisetti e Matteo Ingravalle, che ci stanno tenendo davvero compagnia con le sonorità del mandolino. Dunque siamo giunti un po' in conclusione di questo viaggio, perché arriviamo alla stretta contemporaneità con una composizione di Claudio Mandonico. Bresciano, è mandolinista, direttore d'orchestra, compositore. Raccontiamo di più di questa chiusura che ci volete dedicare.
1: Mandonico è tra i compositori più apprezzati nel nostro movimento e dirige anche l'orchestra mandolinistica di Brescia, che è tra le più rinomate e storiche d'Italia. Questa composizione appunto porta il mandolino ancora in un altro ambiente, con altre tecniche e altre sonorità, e il mandolino appunto, con questo viaggio abbiamo visto, può fare praticamente tutto, tutta la musica possibile. Ad oggi il mandolino, per dare un po' una visione più completa, è diffuso praticamente in tutto il mondo, non si suona solo in Italia, ma in Francia ci sono cattedre al conservatorio, in Germania, Russia, il Giappone è il paese con più mandolinisti al mondo, in America abbiamo detto, quindi, e in vari generi, non solo appunto musica classica e colta. La composizione di Mandonico ci piace molto, per concludere, anche per questo, perché è molto variegata e particolare.
0: E ci lancia un po' verso il futuro, verso il vostro futuro. Voi siete giovanissimi, dobbiamo dirlo, avete tanti, immagino, progetti davanti a voi. Cosa sognereste di fare, insomma, nel vostro futuro?
2: Beh, innanzitutto continuare a suonare insieme sarebbe sicuramente un piacere. E, dopodiché, ecco, secondo noi il mandolino ha bisogno di musica, quindi di essere suonato e di essere conosciuto, e quindi, come diciamo prima, anche la riscoperta del repertorio attraverso la ricerca è sicuramente una strada da seguire.
0: E noi vi auguriamo davvero un futuro luminoso, pieno di musica. A noi non resta che ascoltare il vostro ultimo brano, ringraziandovi Mattia Albisetti e Matteo Ingravalle. Naturalmente ringrazio anche chi ha lavorato dietro le quinte a questo live Musica Viva, al suono, alla regia, e naturalmente anche la produttrice Alissa Nembrini. Grazie ancora a voi pubblico per essere stati con noi. Claudio Mandonico, Invenzione a due.

parfois seul, plaisantant, je les vois.

Yeah.

الظني كل ما ساب بغداد تظل تغني تغني كل ما ساب منطق منطق

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Incendio Tuzis di venerdì notte, sono stati ritrovati corpi di due vittime. Calanca resta chiusa la strada tra Molina e Arvigo. L'UDC riunita in assemblea bar al centro della giornata l'iniziativa sulla neutralità. Anche i Verdi riuniti, critiche al Consiglio federale per l'immobilismo sull'emergenza canicola. Nel mirino è finito soprattutto Rösti. È il secondo accoltellamento grave in una settimana a Lugano. Quello avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte in via Pelli. A essere coinvolti sono di nuovo due giovani, cosa che rilancia le preoccupazioni in città. Putin a Kiev: avete aperto il vaso di Pandora. Il capo del Cremlino minaccia l'Ucraina dopo i massicci attacchi alle raffinerie. Sport, calcio: il Basilea vince il classico a Zurigo 2-1 e aggancia in testa alla classifica il Lugano. Formula 1: Lando Norris in pole position nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Ultimo radiogiornale di questo sabato ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Per questo appuntamento, che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno, un 22 agosto 2026 contraddistinto dal ritrovamento di due corpi dopo il violento incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato un ristorante con appartamenti a Tuzis. Sono stati ritrovati all'interno dello stabile. L'identificazione non è ancora stata completata. Il rogo ha causato 8 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Nelle prime ore successive all'incendio risultavano disperse 5 persone, sarebbero quindi 3 quelle non ancora ritrovate. 14 donne e uomini sono riusciti a fuggire per tempo. Buone nuove invece dalla Mesolcina: dopo le 19 è stata riaperta la strada tra Roveredo e lo stallo in entrambe le direzioni. Per motivi di sicurezza invece la strada della Calanca da Molino Nord fino alle cave di Arvigo rimane ancora inagibile e chiusa. L'apertura era prevista inizialmente per la giornata di domenica, ma a causa dei lavori di messa in sicurezza e sgombero materiale non è possibile prevedere la data di riapertura. Un prossimo aggiornamento ufficiale è previsto lunedì verso mezzodì. In giornata poi si terrà l'incontro tra le autorità per capire come garantire la mobilità, soprattutto per gli allievi che lunedì dovranno recarsi a scuola. Per urgenza è possibile organizzare, meteo permettendo, voli in elicottero. A Lugano cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana. Un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa. La vittima, un 19enne, è in pericolo di morte. Un 20enne è stato fermato, Giuseppe Bucci.
3: Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano tra gli altri il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
4: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente, senza nessuno scrupolo, da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
3: Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove.
4: La città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza, soprattutto nelle serate della movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia. queste persone vanno poi prese a carico in procedimenti penali tempestivi e sfociare anche in sanzioni che possano fungere poi da deterrenti.
2: Una neutralità armata e permanente. Dall'UDC Svizzera è arrivato un chiaro sì all'iniziativa in votazione il 27 settembre. I delegati riuniti a Barne e Canton Zugo hanno approvato il testo che chiede di scrivere una definizione più restrittiva delle neutralità nella Costituzione. Un'iniziativa data in difficoltà dai sondaggi, tanto che i vertici del partito guardano già ad altre sfide politiche. Gianluca Olgiati.
1: Dal Morgarten a Guglielmo Tell, da Nicolao della Flue alla Seconda Guerra Mondiale, non sono mancati i riferimenti storici e al mito svizzero negli interventi dal palco e dai delegati in sala, tutti in favore dell'iniziativa per la neutralità, che non è uscita ufficialmente dalla fucina dell'UDC, ma che vede in questo partito l'unica grande forza politica schierata per il sì. Un sì che è dato in netto ritardo dai sondaggi. Il presidente Marcel Detling deve constatare un'altra volta i temi UDC hanno vita dura nelle città. In questo caso Detling si sarebbe aspettato più sostegno dalle città, toccate, dice lui, allo stesso modo della campagna. Nessuno vuole che la Svizzera sia coinvolta in una guerra. La Svizzera è già neutrale oggi, ma per i promotori dell'iniziativa è una neutralità troppo flessibile. La pensa così Christoph Blocher, l'ex consigliere federale, capofila di tante battaglie dell'UDC. Per lui serve una definizione più restrittiva, vincolante. Per lui la Svizzera non è ormai più neutrale. La politica a Berna viola la neutralità regolarmente, schierandosi in favore di una o l'altra parte in guerra. Con la Russia, sostiene Blocher, abbiamo violato per la prima volta la neutralità contro una potenza nucleare, ciò che è molto pericoloso. E l'86enne si riferisce alle sanzioni europee contro la Russia adottate dalla Svizzera, una possibilità che l'iniziativa vorrebbe impedire, ma che stando ai sondaggi è il punto più criticato del testo in votazione. Cosa ne pensano i delegati? Sanzioni e neutralità sono temi in grado di mobilitare l'elettorato? Il tema numero uno per lui è un altro, quello che l'UDC definisce l'accordo di sottomissione, i nuovi bilaterali con l'Unione Europea. Torniamo dal presidente Detling, che lo conferma: la battaglia contro i nuovi accordi con l'Unione Europea è la priorità assoluta. Il partito si sta già preparando a raccogliere le firme per il referendum, questo nel caso in cui gli accordi non vengano sottoposti a votazione popolare con doppia maggioranza necessaria, quella della popolazione e quella dei cantoni, una delle domande scottanti della politica svizzera che approverà in Parlamento a Berna già nella sessione di settembre.
2: E nella giornata da poco conclusa si sono riuniti in assemblea anche i delegati dei Verdi. Da Friburgo la presidente Lisa Mazzoni ha ribadito la richiesta di togliere al consigliere federale Albert Rösti il Dipartimento dell'Ambiente. Gli ecologisti hanno però anche reiterato il proprio no a nuove centrali nucleari e chiesto misure urgenti in favore dell'uguaglianza di genere. Di tutto questo Alessio Veronelli ha discusso proprio con la presidente Lisa Mazzoni.
5: L'urgence è estremamente forte après un été comme ça de toutes les extrêmes.
6: Stiamo vivendo un'estate estrema dal punto di vista climatico, ma ricordiamo che la popolazione aveva già detto sì all'abbandono delle energie fossili. Da destra si cerca però di fare marcia indietro, ad esempio sull'isolazione degli edifici o per una mobilità sostenibile. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
5: La détresse des paysannes et des paysans, il doit se transformer dans une vraie action politique.
7: E oggi avete detto nuovamente che il ritorno al nucleare deve essere impedito.
5: On a vu encore cet été que

0: per contrastare i missili russi, mentre attacchi ucraini hanno provocato almeno 6 morti in Russia e nei territori occupati. Il capo del Cremlino, poi, Vladimir Putin, ha minacciato Kiev di una dura risposta. L'Ucraina, con gli attacchi diretti contro l'economia russa, ha aperto il vaso di Pandora, ossia un fronte di sventura, ha detto nella sua prima intervista alla televisione di Stato dall'inizio dei nuovi attacchi alcune settimane fa. Kiev ha ora lasciato uscire il genio dalla bottiglia, ha detto. Sono entrati in vigore sabato i dazi statunitensi del 50% su diversi prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. I negoziati sono falliti, nonostante i due paesi sembrassero un passo dall'accordo. Il primo ministro canadese Mark Carney ha già annunciato che il Canada applicherà dazi equivalenti sulle merci provenienti dagli States. E 6 paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa comunitaria sui cosiddetti extra profitti delle 8 compagnie petrolifere principali saliti alle stelle con la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. I ministri dell'economia di Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo avrebbero inviato una lettera al ministro delle finanze irlandese, nazione presidente di turno dell'UE. Si svolge in questi giorni a Rimini l'annuale meeting di Comunione e Liberazione, il movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani. Quest'anno la novità è la presenza di Papa Leone XIV, che lo scorso pomeriggio ha incontrato i giovani e girato tra gli stand per poi tenere un discorso. È il primo pontefice a visitare la convention negli ultimi 44 anni, l'ultimo era Papa Wojtyla nell'82. Vari appuntamenti della manifestazione richiamano i contenuti dell'enciclica papale, in primo piano quindi il tema dell'intelligenza artificiale e della tutela delle persone di fronte alla tecnologia. Il sabato è stato anche sportivo, ce lo riassume Giordano De Lucia.
1: Il Basilea vince a Zurigo e aggancia il Lugano in testa alla Super League. Ben ritrovati all'ascolto. Renani, che hanno battuto stasera in trasferta e in rimonta lo Zurigo per 2-1 con rete decisiva di Zelar arrivata all'85esimo minuto. Basilea dunque a 9 punti come il Lugano capoclassifica, che ha però una partita in meno. Sempre questa sera vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna con gol arrivato già al terzo minuto di Giusto. In Italia la Serie A è iniziata con il netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 il Monza, vittoria anche del Napoli, 2-0 in casa del Genoa, il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano, lo zurighese nazionale rossocrociato under 20, al suo esordio da titolare in Serie A. Mentre in Formula 1 ricordiamo che domani a Zandvoort Lando Norris partirà dalla pole position nelle qualifiche odierne del Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turco nel match valido per la finale della Bodensee Cup Kreuzlinger. Reti bianconeri di Bertaggia e Schorn, nel ciclismo Tadej Pogacar, subito leader al Giro di Spagna. Nella cronometro d'apertura a Monte Carlo, lo sloveno ha superato l'inglese Eiter di soli 9 centesimi di secondo, migliore degli elvetici Stefan Küng, 12esimo, Vuelta che si chiuderà il 13 settembre, data della 21esima ed ultima tappa. Infine, il tennis, Stan Wawrinka, che non giocherà i prossimi US Open. Il 41enne vodese, prossimo al ritiro dalle competizioni, non ha infatti ricevuto la wild card dagli organizzatori del torneo di New York, torneo che aveva vinto esattamente 10 anni fa battendo in finale Novak Djokovic. Il suo ultimo match in un grande slam resterà allora la sfida persa da Berrettini al primo turno di Wimbledon lo scorso mese di luglio.
0: Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questa domenica ormai da poco iniziata. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 23 agosto con una nottata serena o abbastanza in tutto il paese, in mattinata solo sul sottocenere in nuvole basse, se no come in tutta la Confederazione sarà poi una giornata ricca di sole, minime stanotte tra 10 e 15 gradi, massime tra 23 e 26, isoterma di 0 gradi dai 3300 ai 3800 metri. Una sbirciatina all'evoluzione. Dai, lunedì, abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata possibili rovesci o temporali. Al sud accumuli di pioggia localmente abbondanti. Martedì variabile con rovesci o temporali e occhiate di sole.

0: Mercoledì sereno, giovedì al sud nuvoloso e dal pomeriggio rovesci o temporali. Al nord abbastanza sereno e nelle Alpi forte favonio. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità e arrivo dei temporali. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e lo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità. Alphaville, la libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Rete 2.

Buon pomeriggio da chi ha il piacere di introdurre questo spazio letterario. Sono Moira Bubola e posso dirvi che fra pochi minuti sarete in compagnia di Sabrina Pisu. Sabrina è da poco entrata a far parte della rosa dei colleghi che si occupano di Alice. Nella puntata che ha curato, andata in onda ad inizio giugno,